campo di San Siro, nel cielo di Milano, un cielo nell'azzurro in cui vengono intonate le canzoni, i cori dei tifosi dell'Inter, ebri di felicità dopo il 21esimo scudetto vinto sul campo nella 35esima giornata, dopo un 2-0 al Parma, griffato da Marcus Thuram e da Mkhitaryan, gol nel primo e nel secondo tempo.

0: stata tutta la stagione nerazzurra, almeno nei confini italiani, in Coppa qualcosa di meno, ma si potrà rimediare. Intanto ci sarà la possibilità del doblete dopo lo scudetto, la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 13 maggio contro la Lazio, ma è una questione di cui si parlerà tra poche ore, perché adesso è il momento dei festeggiamenti. Milano invasa dalle bandiere, dalle sciarpe, dai vessilli interisti, lo stadio di San Siro che continua ad ammirare i fuochi d'artificio che partono dal campo per raggiungere vette altissime, quelle stesse vette raggiunte dall'Inter in questo campionato scandito da un 21esimo scudetto meritatissimo, inseguito con grande caparbia, grande determinazione, grande entusiasmo, e alla fine portato a casa dal panchinaro esordiente più giovane della storia nerazzurra, Cristian Chivu, eroe dell'Inter in questa serata, in tutto questo campionato, compresi i fuochi d'artificio che festeggiano sia lui che la sua squadra. Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
1: Oltre il calcio, doppia vittoria per l'Italia nel tennis. Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid sconfiggendo il tedesco Zverev. Mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei Masters, 1000 consecutivi, nei primi 4 della stagione. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, dedicandolo ad Alex Zanardi. Il pilota bolognese, leader del mondiale, ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri, le Ferrari, sesta e settima con Leclerc ed Hamilton. La guerra in Medio Oriente, Donald Trump annuncia una nuova operazione per liberare Hormuz, mentre ancora lontano un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Per Teheran, qualsiasi interferenza sullo stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, la corrispondente.
2: Donald Trump ha bocciato l'ultima proposta di Teheran, definendola inaccettabile in un'intervista a un'emittente israeliana, ma il suo inviato speciale Steve Witkoff ha assicurato alla CNN che le trattative proseguono. Di certo le posizioni tra Stati Uniti e Iran restano distanti e resta possibile anche una ripresa degli attacchi. Trump intanto, con un post sul suo social Truth, annuncia che gli Stati Uniti avvieranno domani la loro iniziativa per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. E la guerra rende sempre più impopolare Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani disapprova il presidente e il 66% non è d'accordo in particolare con la sua gestione del conflitto. Dall'inizio della guerra, il costo medio della benzina negli Stati Uniti è salito di quasi il 50%. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Passiamo all'altro conflitto, quello russo-ucraino. Un drone di Kiev nella notte ha colpito un edificio a Mosca. Nessun ferito, solo danni alla struttura. Le crisi internazionali saranno al centro del vertice della comunità politica europea che si aprirà oggi in Armenia. Poco fa l'arrivo di Giorgia Meloni. Priorità difesa e sicurezza con il rafforzamento del pilastro europeo della NATO. Poi la premier farà tappa a Baku in Azerbaijan per discutere dei dossier energetici tra gas e petrolio. La rotta caucasica è diventata fondamentale data l'instabilità dello stretto di Hormuz. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Martedì ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo traperono dalla chat che avrebbe scritto su una sua ossessione amorosa, ma per i suoi legali non si tratta della Poggi. Calcio, la Serie A, oltre la vittoria dell'Inter con il Parma per 2-0, il conseguente scudetto, c'è il 2-0 del Sassuolo sul Milan, l'1-1 tra Juventus e Verona e lo 0-0 tra Bologna.
3: Rai, Radio 1 Sport.

0: 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Festa nerazzurra nella notte di Milano. L'Inter supera 2-0 in casa il Parma e con 3 turni d'anticipo conquista il suo 21esimo scudetto. Lautaro e compagni riscattano così il brutto epilogo della scorsa stagione, il pesante 5-0 subito dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Ora avranno l'occasione il prossimo 13 maggio all'Olimpico contro la Lazio di centrare la doppietta campionato Coppa Italia. Restiamo in tema per celebrare due stelle dello sport azzurro. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes trionfa nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi, e c'entra la terza vittoria consecutiva, ma soprattutto Yannick Sinner che si impone nel torneo di Madrid e vince il quinto Masters 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano. Ed ora agli esteri. È ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran, ma il dialogo continua. Il presidente Trump ha però annunciato per oggi il via all'operazione Project Freedom per sbloccare le

0: miniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. E Teheran mette in guardia Washington sui rischi di un'escalation.
1: È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a dichiarare di aver ricevuto dai mediatori pakistani la risposta americana. È in corso una valutazione. Baghei non aggiunge dettagli, salvo chiarire che la proposta di Teheran era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva il dossier nucleare. Poche ore prima l'agenzia stampa dei Pasdaran aveva parlato di Stati Uniti di fronte a un bivio, costretti a scegliere tra un'operazione impossibile e un brutto accordo. Dunque, gli iraniani si sentono in una posizione di forza e si dichiarano pronti a riprendere lo scontro. In un messaggio sul profilo Telegram della guida suprema Khamenei, la minaccia: gli stranieri che vengono a compiere violazioni nel Golfo Persico troveranno il loro posto in fondo al mare. Intanto, nello stretto di Hormuz, una super petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano. Non sarebbe la prima volta. Nel mese di aprile almeno 15 navi iraniane hanno superato la barriera, secondo il sito Tanker Tracker, mentre una nave cargo con bandiera sconosciuta è stata attaccata nelle ultime ore da una flotta di piccole barche, lo riferisce l'ente britannico di monitoraggio del traffico navale, senza dare dettagli. Francesco Mincone, GR1.
0: Giovedì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma, atteso in Vaticano per cercare di ricucire il rapporto con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Venerdì poi vedrà i ministri degli esteri, Tajani e della difesa, Crosetto. Non è escluso un bilaterale con la presidente del Consiglio, Meloni, che oggi sarà a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Al summit sarà presente il segretario della NATO, Rutte, ma non vi prenderanno parte gli Stati Uniti, mentre per la prima volta parteciperà il Canada. La premier Meloni, che poi si recherà in Azerbaigian, è pronta a ribadire la proposta italiana di scorporare i costi per l'energia dal patto di stabilità. E i paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di accrescere la produzione di 188.000 barili di petrolio al giorno a partire da giugno, ma solo se lo stretto di Hormuz resterà chiuso, altrimenti resterà aperto, altrimenti l'aumento sarà solo in minima parte. È la prima decisione presa dopo il ritiro del cartello dei paesi esportatori di greggio degli Emirati Arabi Uniti. In Libano continuano le violazioni del cessate il fuoco fra Israele ed Hezbollah. Almeno 20 persone sono state uccise e 46 ferite negli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore. Prorogata intanto la detenzione dei due attivisti della flottiglia portati nello Stato ebraico. Ora la cronaca con il caso Carrasco. A 2 giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di una chat dell'indagato.
2: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non è.
3: RAI, Radio 1 Sport.

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'Inter batte il Parma 2-0 e vince il campionato con 3 giornate d'anticipo, conquistando il suo 21esimo scudetto. Il primo per mister Chibu, che si dice felice della vittoria. Festa grande in campo e a Milano, dove migliaia di sostenitori si sono radunati in strada, tra cui Piazza Duomo, per celebrare i giocatori interisti arrivati in tarda serata anche loro in quell'area. Adesso l'attenzione è sulla finale di Coppa Italia, che vede tra 10 giorni i nerazzurri giocarsi il trofeo contro la Lazio. Oltre il calcio, doppia vittoria per l'Italia. Nel tennis, Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid sconfiggendo il tedesco Zverev. Mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei Masters, 1000 consecutivi, né i primi 4 della stagione. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami dedicandolo ad Alex Zanardi. Il pilota bolognese, leader del mondiale, ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri. Ferrari sesta e settima con Leclerc e Hamilton. La crisi in Medio Oriente, l'ultima proposta iraniana, è definita inaccettabile da Trump, che ribadisce come la ripresa degli attacchi è sempre possibile, e poco dopo annuncia via social per stamattina le operazioni per liberare lo stretto di Hormuz. Si tratta di Project Freedom, supporto alle navi mercantili che devono attraversare il corridoio marino. Per Teheran qualsiasi interferenza sullo stretto sarà considerata una violazione del cessato

0: verso un ferito. Intanto gli iraniani affermano di aver ricevuto la risposta di Trump tramite i mediatori pakistani. Sono posizioni ancora inconciliabili, anche se l'inviato di Trump, Witkoff, assicura che i contatti sono ancora in corso. Giorgia Meloni è a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. La missione della Premier proseguirà in Azerbaigian. La nostra inviata.
1: Difesa e sicurezza, due priorità dell'esecutivo, ha assicurato più volte Giorgia Meloni. Se sul fronte della difesa la Presidente del Consiglio spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare e non alternativa alle forze americane, dal lato dell'energia Meloni ha chiarito come questa sia una priorità per il governo e chiesto a Bruxelles di scorporare le spese energetiche dal calcolo del patto di stabilità. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma. Appuntamento non ancora in agenda, ma non escluso. Intanto la presenza dei leader di 20 paesi, oltre ai 27 dell'Unione qui a Yerevan, sarà l'occasione per dei bilaterali a margine. La missione della Premier Meloni prosegue a Baku per incontrare i vertici istituzionali azeri, un viaggio sulla scia di quelli già fatti in Algeria e nel Golfo. Azerbaigian, partner energetico di primo piano per l'Italia, il cui gas arriva in Puglia attraverso il TAP. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: I paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. E oggi a Bruxelles si terrà la riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin per valutare misure per contenere le quotazioni record di petrolio e gas.
2: La crisi energetica arriva a Bruxelles sul tavolo dei 27. Tocca ora ai ministri delle finanze dell'Eurozona individuare interventi mirati per spegnere prezzi alle stelle e inflazione. Alcuni Stati membri chiedono un bazooka economico, cioè gli eurobond, nuovo debito comune per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica, ma i cosiddetti paesi frugali non ci stanno. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa. Nel frattempo l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, che hanno già avviato nuovi investimenti. Una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
3: L'OPEC è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi.
2: Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1.000 euro l'anno a famiglia, tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Gelsomina Testa, GR1.
0: E temi economici sono al centro del confronto tra i partiti.
4: Fratelli d'Italia rivendica il buon lavoro del governo sull'economia. In questi anni abbiamo creato 1.200.000 posti di lavoro. Stessa linea da Forza Italia, che sottolinea anche i conti in ordine.
5: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. È stata una notte di festa per la Milano Nerazzurra. Con la vittoria sul Parma per 2-0, l'Inter ha conquistato con 3 turni di anticipo il suo 21esimo scudetto. Ed ora Lautaro e compagni avranno l'occasione il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma contro la Lazio di centrare la doppietta campionato Coppa Italia. Restiamo in tema per celebrare due stelle dello sport azzurro. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes si è imposto nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi, centrando la terza vittoria consecutiva, ma soprattutto è stato il giorno di Yannick Sinner, che con il trionfo nel torneo di Madrid ha vinto il quinto Masters 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano. Ed ora gli esteri, ancora alta tensione nel Golfo Persico. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti e non si sbloccano le trattative tra Stati Uniti ed Iran, anche se il dialogo continua. Il presidente Trump ha però annunciato per oggi il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. La missione, a scopo difensivo, precisa il comando centrale americano, si avvarrà di caccia torpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. Ma Teheran mette in guardia Washington sui rischi di un'escalation.
3: È il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei a dichiarare di aver ricevuto dai mediatori pakistani la risposta americana. È in corso una valutazione. Baghei non aggiunge dettagli, salvo chiarire che la proposta di Teheran era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva il dossier nucleare. Poche ore prima l'agenzia stampa dei Pasdaran aveva parlato di Stati Uniti di fronte a un bivio, costretti a scegliere tra un'operazione

0: una posizione di forza e si dichiarano pronti a riprendere lo scontro. In un messaggio sul profilo Telegram della guida suprema Khamenei, la minaccia: gli stranieri che vengono a compiere violazioni nel Golfo Persico troveranno il loro posto in fondo al mare. Intanto, nello stretto di Hormuz, una super petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano. Non sarebbe la prima volta. Nel mese di aprile almeno 15 navi iraniane hanno superato la barriera, secondo il sito Tanker Trackers, mentre una nave cargo con bandiera sconosciuta è stata attaccata nelle ultime ore da una flotta di piccole barche, lo riferisce l'ente britannico di monitoraggio del traffico navale, senza dare dettagli. Francesco Mincone, GR1.
1: Giovedì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma, atteso in Vaticano per cercare di ricucire il rapporto con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Venerdì poi vedrà i ministri degli esteri, Tajani e della difesa, Crosetto. Non è escluso un bilaterale con la presidente del Consiglio Meloni, che oggi sarà a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Al summit sarà presente il segretario della NATO Rutte, ma non vi prenderanno parte gli Stati Uniti, mentre per la prima volta parteciperà il Canada. La premier Meloni, che poi si recherà in Azerbaigian, è pronta a ribadire la proposta italiana di scorporare i costi per l'energia dal patto di stabilità. Ed ora la cronaca: il caso Carrasco. A due giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di una chat dell'indagato.
2: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
3: Rai, Radio 1 Sport.

0: Radio 1 Sport.
1: And so it is just

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'Inter batte il Parma 2-0 e vince il campionato di calcio con 3 giornate d'anticipo, conquistando il suo 21esimo scudetto, il primo per mister Chievo, che si dice felice della vittoria. Festa grande in campo e a Milano, dove migliaia di sostenitori si sono radunati in strada, tra cui Piazza Duomo, per celebrare i giocatori interisti che a tarda serata li hanno raggiunti. E a Milano dunque esplode la festa nerazzurra, come ci racconta il nostro inviato.
3: L'entusiasmo dei tifosi cresce col man mano del passare dei minuti e sulla rete del 2-0 fa fatica a contenersi, per poi esplodere al triplice fischio finale.
4: Cosa mi fa godere di più? Averla portata a casa ancora una volta, nonostante tutto, nonostante le male lingue, nonostante le ultime vicissitudini a livello extracalcistico, la goduria è immensa, immensa.
5: Vincere dopo una stagione fatta da fallimenti, vincere con un allenatore in cui non ci credeva nessuno.
6: Vincere lo scudetto in casa è una grandissima soddisfazione.
3: Le maglie nerazzurre invadono la città da San Siro al Duomo. Una coppia con due bambini esprime la sua gioia anche ferma a un semaforo tra i caroselli di macchine.
7: Forza Inter!
8: Tutta la famiglia vedo.
9: Tutta la famiglia.
7: E sono 21!
8: Perché sei contento?
7: Perché abbiamo vinto il 21esimo!
3: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Oltre il calcio, doppia vittoria per l'Italia nel tennis. Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid sconfiggendo il tedesco Zverev. Mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei master 1000 consecutivi né i primi 4 della stagione. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, dedicandolo ad Alex Zanardi. Il pilota bolognese, leader del mondiale, ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri. Ferrari sesta e settima con Leclerc ed Hamilton. La crisi in Medio Oriente, mentre il confronto tra Stati Uniti e Iran è ancora in via di definizione, Trump annuncia via social per stamattina le operazioni per liberare lo stretto di Hormuz. Si tratta di Project Freedom, ovvero il suo porto alle navi mercantili che devono attraversare il corridoio marino. Per Teheran qualsiasi interferenza sullo stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Nella notte una petroliera è stata colpita al largo degli Emirati Arabi Uniti da proiettili non identificati, nessun ferito. Le crisi internazionali saranno al centro del vertice della comunità politica europea che si aprirà oggi in Armenia. Poco fa l'arrivo di Giorgia Meloni. Priorità difesa e sicurezza con il rafforzamento del pilastro europeo della NATO. Poi la premier farà tappa a Baku in Azerbaigian per discutere dei dossier energetici tra gas e petrolio. La rotta caucasica è diventata ormai fondamentale data l'instabilità dello stretto di Hormuz. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Martedì, ha fatto sapere il suo avvocato, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo traperano dalle chat che avrebbero scritto su una sua ossessione amorosa, ma per i suoi legali non si tratta della Poggi. La scomparsa di Alex Zanardi. Martedì a Padova attese migliaia di persone per i funerali nella Basilica di Santa Giustina.
10: 1000 persone, non di più, all'interno, 2 maxi schermi fuori per seguire la cerimonia. Per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, la Basilica di Santa Giustina a Padova s'appresta ad accogliere una folla numerosa e commossa. Non mancherà il sindaco Sergio Giordani.
11: Amato tantissimo da questa città, ha dato tanto, c'era sempre. Uno rimaneva sorpreso, disse: ma questo qua quante vite ha?
10: A celebrare le esequie il cappellano del carcere Don Marco Pozza, che fece inviare al campione, reduce dall'incidente in handbike nel 2020, una lettera di incoraggiamento da Papa Francesco. Sui banchi di fronte all'altare, nel santuario che ha ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano, a stringersi attorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò. Ci saranno vertici e campioni dello sport, le istituzioni, gli amici. Intanto, verso l'atleta paralimpico non s'arresta l'onda d'affetto. I minuti di silenzio in suo onore, la dedica di Jovanotti.
12: È stato un eroe per me, per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.
10: Elena Baiocco, GR1.
2: E un Boeing 767-424 di United Airlines, atterrato all'aeroporto internazionale di Newark, è partito da Venezia con 221 passeggeri e 10 membri. Prima dell'atterraggio ha colpito indirettamente anche un furgone e un palo della luce. Non ci sono però per adesso feriti da parte dei passeggeri. Calcio, scudetto a parte, la giornata di Serie A fa registrare il 2-0 del Sassuolo sul Milan, l'1-1 tra Juventus e Verona, lo 0-0 tra

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. È stata una domenica trionfale per lo sport italiano con le vittorie in Formula 1 a Miami di Kimi Antonelli, terzo successo di fila, e nel tennis a Madrid di Jannik Sinner. Mai nessuno aveva centrato 5.000 consecutivi. Per il calcio, grande festa a Milano per l'Inter, che battendo 2-0 il Parma ha conquistato il 21esimo scudetto della sua storia, con 3 turni di anticipo. Al microfono dell'inviato Francesco Repice, la soddisfazione del mister tricolore Christian Chivu.
3: Il momento più bello della stagione.
4: Sono stati tanti momenti belli. Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti, perché vincere uno scudetto non è mai scontato. È una competizione lunga, dura 9 mesi, 10 mesi. E bisogna essere sempre all'altezza, e poi la cosa più importante è saper reagire alle difficoltà, saper stare e continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi.
3: Il momento più difficile della stagione?
4: Ma sono stati tanti. Una stagione così è fatta di alti e bassi, e saper sempre metterla dovevamo saper accettare determinate situazioni, mettere la faccia, cercare di essere competitivi, e questi ragazzi sono stati meravigliosi, come lo è stata la società, come sono stati questi tifosi, come lo è stato anche il mio staff.
2: Ancora alta tensione nel Golfo Persico. Stati Uniti e Iran non chiudono i canali negoziali, ma le posizioni restano distanti. Trump lancia un'operazione militare nello stretto di Hormuz. In studio Cecilia Rinaldini.
5: Cacciatorpediniere, lanciamissili, oltre 100 velivoli, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. È l'operazione Project Freedom che partirà oggi. La presenta come un gesto umanitario il presidente Trump per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz e guidarle fuori dalla strettoia marittima. Una super petroliera iraniana intanto sfugge al blocco navale statunitense, mentre un cargo diretto verso il Golfo è stato attaccato da barchini veloci e una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Resta lo stallo diplomatico tra minacce reciproche. Trump liquida come inaccettabile l'ultima proposta di pace in 14 punti consegnata dall'Iran ai mediatori pakistani, ma secondo Witkoff i contatti proseguono. Ogni ingerenza è un atto di

0: Operazione impossibile e un cattivo accordo, dichiara il Ministero degli Esteri iraniano, sottolineando che la nuova offerta di accordo di Teheran esclude impegni sul dossier nucleare.
1: Le ripercussioni sulle materie prime. Ieri i paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. A Bruxelles oggi riunione dell'Eurogruppo, domani dell'Ecofin, per valutare misure per contenere le quotazioni record di petrolio e gas. Crisi internazionali sul tavolo del vertice della comunità politica europea oggi a Yerevan in Armenia. Per l'Italia Giorgia Meloni, difesa e sicurezza le priorità del governo italiano insieme al rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Poi la Premier si sposterà a Baku in Azerbaigian per incontrare i vertici del paese asiatico. Qui in primo piano gli approvvigionamenti di petrolio e gas, con la rotta caucasica diventata fondamentale data l'instabilità nello stretto di Hormuz. La guerra russo-ucraina, attacco con droni su Mosca nella notte, colpito un grattacielo, nessun ferito. Zelensky, che proprio a Yerevan ha incontrato il premier britannico Starmer, ha dichiarato che l'Ucraina è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale. Incidente aereo senza gravi conseguenze per un velivolo partito da Venezia e atterrato a Newark nel New Jersey. Poco prima di raggiungere l'aeroporto, colpiti un palo della luce e un furgone che percorreva l'autostrada vicino alla pista. A bordo dell'aereo c'erano 221 passeggeri, 10 membri dell'equipaggio, riportati solo lievi danni al mezzo, leggermente ferito l'autista del furgone. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Domani, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo trapelano delle chat su un forum, il Club di Seduzione Italiana, in cui avrebbe scritto di una sua ossessione per una donna. Non era Chiara Poggi, affermano i legali.
2: Rai, Radio 1 Sport.

Radio 1 Sport.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Scudetto nero-azzurro e sono 21 nella domenica dell'intercampione. Trionfa il Made in Italy. Sinner e Antonelli fanno sognare a Madrid e a Miami. Stati Uniti, Iran. Trump lancia l'operazione Project Freedom per condurre fuori dallo stretto 850 navi. Teheran, ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Garlasco, 3.000 messaggi su un forum. Andrea Sempio ossessionato da una ragazza. I suoi legali, non era Chiara Poggi, verrà a testimoniare. Padova si prepara all'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Domani alle 11, attese migliaia di persone. Buongiorno da Luana Cremasco. Domenica da incorniciare per lo sport azzurro grazie alle vittorie di Sinner e Antonelli nel tennis e in Formula 1. Fa festa anche l'Inter che da ieri sera è campione d'Italia. Ma facciamo il punto qui in studio. Francesco Albanese in diretta.
3: Eh sì, buongiorno. Miglior attacco, miglior difesa. In sintesi, ha vinto la più forte. L'Inter è per la 21esima volta della sua storia campione d'Italia. Davanti ai 75.000 di San Siro, i nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 con un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan. Per Mister Chivu è scudetto al primo colpo, arrivato proprio contro la sua ex squadra, e ora si punta al doblete visto che il 13 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Al triplice fischio sono partiti i festeggiamenti. Ascoltiamo alcune voci raccolte per le strade di Milano dal nostro inviato.
4: Cosa mi fa godere di più? Averla portata a casa ancora una volta, nonostante tutto, nonostante le male lingue, la goduria è immensa, immensa.
5: È l'interista a passione, sa soffrire a passione, e quindi la vittoria se la gode molto di più degli altri. Ce lo siamo meritati.
6: Abbiamo iniziato male, abbiamo recuperato di botto, è stato bellissimo.
7: Forza Inter!
8: Perché sei contento?
7: Perché abbiamo vinto il 21esimo!
3: La domenica appena trascorsa, lo dicevamo, ci lascia in eredità altri successi a partire dal tennis. Non finisce di stupire Sinner, che a Madrid ha battuto Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora. Per Jannik, sempre più leader del ranking, è il quinto 1000 consecutivo, il primo a centrare un'impresa simile. Ascoltiamolo a fine partita.
9: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
3: Made in Italy in cima al mondo, dunque anche grazie ad Antonelli. A Miami la sua Mercedes è arrivata prima davanti a Norris e Piastri, Ferrari sesta e ottava con Hamilton e Leclerc. Sono 20 ora i punti di vantaggio di Kimi in vetta al mondiale di Formula 1, toccante a fine gara la dedica all'amico scomparso Alex Zanardi, il grande pilota ed atleta paralimpico morto all'età di 59 anni lo scorso 1 maggio a Teluana.
2: Per parlare della guerra in Iran, il presidente Trump boccia come inaccettabile la nuova proposta di accordo di Teheran. Lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi intrappolate nello stretto di Hormuz.
10: Oltre 850 navi sono bloccate nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti le condurranno fuori con l'aiuto di cacciatorpediniere, lanciamissili, velivoli, piattaforme multidominio e 15

0: difensiva, rimarca il comando unificato delle forze armate americane. Sempre critica la situazione nel Golfo Persico, una super petroliera iraniana sfugge al blocco navale statunitense diretta in Estremo Oriente, mentre secondo l'esercito britannico due navi sono state colpite nella zona, un mercantile con bandiera sconosciuta attaccato da barchini veloci e una petroliera bersagliata da proiettili al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti non chiudono i canali negoziali, ma le posizioni restano distanti. Trump respinge l'ultima proposta iraniana che non comprende il dossier nucleare, ma secondo il suo inviato Witkoff le trattative proseguono. Ogni ingerenza sarà considerata un atto di guerra, avverte Teheran, che sfida Washington, asserendo che Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì. Un gesto distensivo dopo i recenti attacchi di Trump al Vaticano e le polemiche con il governo italiano sull'Iran e la minaccia del possibile ritiro dei soldati americani. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone e dal segretario di Stato Vaticano Parolin. Previsto poi un incontro con i ministri degli esteri Tajani, della difesa Crosetto, possibile anche un colloquio con la premier Meloni. La crisi energetica, prezzo del petrolio in calo dopo l'annuncio di Trump di liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il Brent perde il 2,5%, il WTI scende sotto i $100 al barile. Oggi a Bruxelles riunione dell'Eurogruppo, domani quella dell'Ecofin, per valutare misure per contenere le quotazioni di petrolio e gas. Ieri i paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. Positivo il giudizio del presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Sentiamolo.
2: L'aumento deciso dall'OPEC è per lo più formale. Più importante è la decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'OPEC. Questo è un cartello contro i consumatori. Pertanto, se si indebolisce, porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi. Questo solo quando riaprirà Hormuz.
1: Le crisi internazionali sul tavolo del vertice della comunità politica europea oggi a Yerevan, in Armenia. Per l'Italia c'è Giorgia Meloni. Difesa, sicurezza, le due priorità del governo italiano insieme al rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Poi la premier si sposterà a Baku, in Azerbaigian, per incontrare i vertici istituzionali. Qui in primo piano gli approvvigionamenti di petrolio e gas, con la rotta caucasica diventata fondamentale data l'instabilità nello stretto di Hormuz. La guerra russo-ucraina. Attacco con droni su Mosca nella notte, colpito un grattacielo, ma nessun ferito. Il presidente Zelensky, che proprio a Yerevan ha incontrato il premier britannico Starmer, ha dichiarato che l'Ucraina è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale per raggiungere una pace giusta e dignitosa. Negli Stati Uniti, 10 feriti a seguito di una sparatoria avvenuta vicino a Oklahoma City. I colpi esplosi contro un gruppo di giovani riuniti per una festa al lago Arcadia. I motivi sono ancora da chiarire. Incidente aereo, per fortuna senza gravi conseguenze, per un velivolo partito da Venezia e atterrato a New York Liberty nel New Jersey. Poco prima di raggiungere l'aeroporto, colpiti un palo della luce e un furgone che percorreva l'autostrada vicina. A bordo dell'aereo c'erano dei 221 passeggeri, 10 membri dell'equipaggio, riportati solo lievi danni al mezzo, leggermente ferito l'autista del furgone. La Federal Aviation Administration ha aperto un'indagine per ricostruire la dinamica. La cronaca con il delitto di Garlasco. Mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio. I legali stanno valutando la linea difensiva e spunta una vecchia chat in cui l'indagato scrive di una sua ossessione amorosa.
3: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20. 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione,

0: è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
1: La vicenda delle due donne, madre e figlia, avvelenate con la ricina a Pietra Catella, in provincia di Campobasso, a Natale. Oggi gli accertamenti su cellulari e computer delle due vittime.
2: Le porte di Casa di Vita a Pietra Catella torneranno ad aprirsi per gli specialisti della scientifica. I sigilli dal 28 dicembre scorso, giorno della morte di Antonella Di Jelsi, mentre il 27 si era spenta in ospedale la figlia Sara. Si indaga per duplice omicidio premeditato. Giovedì scorso, per Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara e Alice, 5 ore di interrogatorio, il terzo sempre come persona informata dei fatti. Un centinaio i testimoni sentiti fin qui, compresa la figlia maggiore che, come il padre, è parte offesa. Il suo cellulare è stato acquisito, oltre che per ricostruire i rapporti nella famiglia e con amici e parenti, per le note che la ragazza ha scritto sui passi consumati in quei giorni. Un ulteriore tassello si aggiungerà quando la scientifica acquisirà da cellulari, tablet e altri dispositivi delle vittime contatti, chat, scambi via mail e social, per poi incrociarli con quanto emerso fin qui. Chi indaga è convinto che chi ha ucciso madre e figlia si sia procurato il veleno lavorando da sé in maniera artigianale i semi di ricino. Da Campobasso, Domenico Lusi per il GR1.
1: Il caso della grazia a Nicole Minetti, la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. In giornata riunione alla Procura Generale di Milano, a breve i primi esiti degli accertamenti all'estero, in particolare l'adozione in Uruguay del bimbo che ora vive con la donna e che è alla base del provvedimento di clemenza. Nicole deve curare il piccolo, dichiara il compagno Giuseppe Cipriani al Corriere della Sera. Abbiamo rispettato tutte le procedure, vogliamo adottare ancora. Un attacco hacker ha colpito sistemi informativi, società del gruppo IBM che fornisce servizi alla pubblica amministrazione e a grandi aziende. Ancora presto per valutare i danni e i dati rubati. L'intrusione è stata arginata, il sistema stabilizzato, i servizi ripristinati. Ascoltiamo Stefano Frate Pietro, esperto di cybersicurezza.
3: Questi attacchi sono al 99,9% rivolti verso il blocco dei sistemi, cifrando i dati, e se gli attaccanti riescono anche portandoli fuori dall'azienda, con l'obiettivo di chiedere poi un riscatto per evitare la divulgazione. Tendenzialmente l'obiettivo è quello economico. Se non fosse un obiettivo economico, si può ipotizzare manomissione o spionaggio.
1: Sono soprattutto uomini a programmare l'intelligenza artificiale. Si alimentano così, secondo uno studio delle Nazioni Unite, pregiudizi e gap di genere.
4: Dalle informazioni al linguaggio, chatbot e sistemi di intelligenza artificiale riflettono quasi appieno il pensiero maschile. Il 70% degli sviluppatori di software per l'intelligenza artificiale è costituito da uomini. È ciò che attesta uno studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Agenzia delle Nazioni Unite, Anna Vaccarelli, presidente Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
5: Le ragazze si avvicinano con più difficoltà a queste materie, la loro presenza anche nell'ambiente di lavoro è molto minore rispetto a quella degli uomini. È un effetto di una situazione a livello culturale e sociale su questo che bisognerebbe cercare di lavorare.
4: Quali sono gli effetti sull'intelligenza artificiale di una programmazione fatta prevalentemente da uomini?
5: L'intelligenza artificiale, se viene alimentata con dei contenuti che hanno dei pregiudizi, cosiddetti bias, li restituirà pari pari. La presenza prevalentemente di uomini nella programmazione porterà l'intelligenza artificiale a riproporre la stessa mentalità dei programmatori che l'hanno sviluppata.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Sono attese migliaia di persone domani a Padova alle 11, lo dicevamo anche in apertura. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, campione di automobilismo e, dopo l'incidente in cui aveva perso le gambe, di paraciclismo. Non avrebbe mai voluto vivere rinchiuso in una stanza, era un altruista, dice la mamma Anna Mezzetti in un'intervista al Corriere della Sera. Il ricordo del sindaco.
6: Amato tantissimo da questa città, ha dato tanto, c'era sempre. Uno rimaneva sorpreso, dice: ma questo qua quante vite ha?
7: Sui banchi di fronte all'altare per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi non mancherà il sindaco di Padova Sergio Giordani. 1000 persone, non di più, all'interno, 2 maxi schermi fuori per seguire la cerimonia. La Basilica di Santa Giustina s'appresta ad accogliere una folla numerosa e commossa. A celebrare le esequie il cappellano del carcere Don Marco Pozza, che fece inviare al campione reduce feroce dall'incidente in handbike nel 2020, una lettera di incoraggiamento da Papa Francesco nel santuario che ha ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei tre carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano, a stringersi attorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò. Ci saranno vertici e campioni dello sport, le istituzioni, gli amici. Intanto, verso l'atleta paralimpico non s'arresta l'onda d'affetto. I minuti di silenzio in suo onore, la dedica di Jovanotti.
8: È stato un eroe per me, per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.
7: Elena Baiocco, GR1.
1: Torniamo alla Serie A. Il programma della 35esima giornata sarà completato da Cremonese-Lazio in campo alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45, entrambe in diretta come sempre qui su Radio 1. In palio punti chiave per la zona retrocessione e la lotta Champions. I giallorossi proveranno ad approfittare della sconfitta del Milan 2-0 in casa del Sassuolo e della frenata della Juventus solo 1-1 a Torino con il già retrocesso Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Si intitola La ragazzina, l'ultimo romanzo di Valeria Parrella, la nostra intervista all'autrice.
9: Un racconto vibrante, sorprendentemente attuale del personaggio di Giovanna d'Arco e della sua storia. Valeria Parrella, com'è nata l'idea di scrivere di questo personaggio? Com'è nato La ragazzina?
10: La ragazzina è la traduzione della Pulzella ed è nata leggendo Gli atti del processo, in cui lei risponde in maniera sensazionale, caustica, addirittura ironica. Ma a chi? All'Inquisizione. Ho pensato, com'è possibile che una ragazzina ha avuto così tanto coraggio? Ecco, ho cominciato a studiarla.
9: Pazza o santa, investita di una missione o visionaria? Per Giovanna si sprecano gli estremi.
10: Temo che si sprechino gli estremi per tutte le donne in ogni luogo del mondo. Non so, Narghes Mohammadi è in tempo

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Inter campione d'Italia con 3 giornate di anticipo e con il miglior attacco del campionato. È lo scudetto numero 21 per la società neroazzurra allenata da Christian Chivu, ex interista arrivato la scorsa estate dopo sole 13 panchine di Serie A alla guida del Parma. Chivu scelto dal presidente Marotta dopo il rifiuto di Fabregas rimasto a Como. Sono le curiose sliding doors del calcio e della vita. Non ci sono coincidenze invece attorno a Yannick Sinner, fuoriclasse assoluto, che ieri a Madrid ha conquistato il suo quinto Master 1000 consecutivo battendo il numero 3 del mondo Zverev in meno di un'ora. Superlativo Sinner che non finisce di stupire, proprio come Kimi Antonelli, il 19enne ragazzino terribile della Formula 1 che ha vinto anche a Miami conquistando il suo 3° Gran Premio consecutivo. Sinner e Antonelli, come loro nessuno mai. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 4 maggio che ancora una volta arriva a sigillare una domenica straordinaria per lo sport italiano. Proprio oggi tra l'altro ricorre il 77° anniversario della tragedia di Superga che cancellò per sempre la squadra del grande Torino. Tra poco comunque torneremo sull'ennesimo trionfo di Sinner parlandone con Gianni Oclepo, ex numero uno del tennis italiano negli anni 80. Dalle 8:30 poi spazio lo scudetto interista, con noi in diretta il presidente Beppe Marotta e non solo lui. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 001, inviate i vostri messaggi al 335-699-2949 ed ora come sempre vi lascio alla rassegna stampa del lunedì, microfono dunque a Guido Ardona.
2: Tra campioni italiani e campioni d'Italia, potremmo dire, osservando le prime pagine dei quotidiani sportivi. Ovviamente le grandi aperture sono tutte per l'Inter, con il 21 che campeggia sulla prima della Gazzetta dello Sport. 21 di gloria, la grande risalita, i meriti del tecnico e quelli del club. Nerazzurri campioni con il 2-0 al Parma, debutto magico per Chivu. E poi un po' più in basso, giustamente, come ricordava anche Filippo Corsini, il trionfo di Kimi Antonelli anche a Miami, va in fuga nel mondiale, 3ª vittoria consecutiva per il pilota italiano della Mercedes. Zverev travolto, il 5° Masters 1000 consecutivo, è un record assoluto per Yannick Sinner, re a Madrid. E ora vado a Roma e a Parigi, promette il numero uno del mondo. Mette tutto insieme correttamente il Corriere dello Sport, bello anche il titolo, che triplete, ma questa volta non ha un senso strettamente calcistico, perché nella foto c'è spazio per tutti gli storici trionfi di Sinner a Madrid e di Kimi a Miami, come splendida cornice per il 21esimo scudetto dell'Inter. E all'Inter rende merito anche Tutto Sport, Estasi, Special Chivu, richiamando insomma suoi illustri predecessori sulla panchina nerazzurra. Si parla anche di Juve, perché poi c'è anche la corsa Champions, riecco Vlahovic, sì, ma la Juventus si butta via soltanto 1-1 con il Verona, retrocesso, a pareggiare è stato proprio il serbo. Poi l'uragano in Formula 1 è soltanto Kimi Antonelli, riferimento all'allerta meteo che a Miami ha comportato l'anticipo di qualche ora della Gran Premio. Come Yannick non c'è nessuno, è lui il re dei Masters. Buongiorno da Guido Ardone, bentrovati alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport. E allora, con 3 giornate d'anticipo, con 12 punti di vantaggio sulla seconda, l'Inter ha tagliato il traguardo, lo ha fatto a San Siro davanti al proprio pubblico. Noi c'eravamo con Francesco Repi, ce l'abbiamo raccontato così.
3: Il signor Bonacina fischia per 3 volte la fine della partita, per la 21esima volta in 118 anni di storia l'Inter è campione d'Italia, quando sono le 22:39 del 3 maggio del 2026. Ancora una volta l'Inter può fare festa nel suo stadio in questa serata che rimarrà sicuramente indimenticabile per i colori nerazzurri. Eccola qui la festa di Milano, eccola qui la festa di San Siro, il popolo nerazzurro che può finalmente gioire.
2: Dalla prospettiva di un triplete amaramente sfumato in poche settimane lo scorso anno, alla concreta possibilità invece di una doppietta, ricordando che poi il 13 maggio, tra poco, ci sarà la finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma contro la Lazio, è cambiato tutto. Praticamente in poco meno di 12 mesi è cambiata la guida tecnica e lo scudetto soprattutto, ma non soltanto ovviamente, di Christian Chivu, per una circostanza eccezionale come un titolo di campione in Italia, una firma eccezionale, il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli. Noi leggiamo le sue parole con Valentina Antonelli, che anche questa mattina ci accompagna in studio.
0: Cominciamo dalla fine. In questo 21esimo scudetto c'è la quintessenza dell'Inter. Partenza disastrosa, 2 sconfitte nei primi 3 turni, risalita dominante, presunzione di avere già tutto in tasca, quindi sconfitte e presagi di liquefazione primaverile. E infine lo strappo decisivo, arrivato imprevisto con la precisione del caso. L'Inter si è costruita strada facendo, risalendo dal fondale buio dove era finita accanto al Titanic, dopo il rigore di Pedro a San Siro all'ultimo minuto e il 5-0 di Monaco con il PSG. Scudetto e Champions persi così male da somigliare a colpi letali, accompagnati, per non farsi mancare niente, dalla decisione araba di Inzaghi. La scelta di Chivo sembrava una soluzione di emergenza, il medico di famiglia per una malattia grave. E invece eccoci qui, Chivo, pur conservando alcuni difetti da novizio, ha saputo farsi leader di un gruppo forte, ma afflitto da invincibile depressione. Poco alla volta, senza mai sterzate, li ha convinti che potevano tornare a vincere. I punti in classifica non sono stati accumulati facendo il pieno contro le squadre meno competitive, accettando le battute a vuoto negli scontri diretti. L'Inter da ingiocabile si è fatta contabile. Tutto è stato però possibile perché il club ha retto allo tsunami di delusione che ha rischiato di travolgere tutto.
2: Il ragionier Chivo, leggevo poi anche su altri quotidiani, il principale artefice di questa cavalcata, ascoltiamolo con Francesco Repice.
4: Sono stati tanti momenti belli. Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. E bisogna essere sempre all'altezza, a sapere agire alle difficoltà. Merito di questi ragazzi che si devono godere quello che hanno fatto in questa stagione, che hanno accettato determinate situazioni. Stavo pensando già a questo obiettivo, la Coppa Italia, la finale. Cercheremo di essere competitivi come lo siamo stati in campionato, ritrovare energie, di ritrovare quello che serve per raggiungere un altro obiettivo.
2: E come ha ribadito l'allenatore dell'Inter, non è finita la stagione della sua squadra, non è finita la corsa ai piazzamenti Champions, perché ieri i due big avevano la possibilità di mettere in cassaforte il pass e invece hanno rallentato, addirittura frenato di colpo.
5: Lorente dalla sinistra in mezzo per Torbert, ancora Lorente, la conclusione della rete, il raddoppio del Sassuolo, Lorente sull'appoggio di Torbert, trova il 2-0 al terzo minuto della ripresa, Sassuolo 2, Milan 0.
6: Ha segnato il Verona, attenzione, 33esimo minuto, Baui, Juventus 0, Verona 1, parte con il sinistro, il tiro di Vlahovic, il gol! Si è fatto beffare Montipò dal tiro di Dusan Vlahovic, esultanza rabbiosa.
2: Con la sconfitta del Milan e il pareggio della Juve, questa sera la Roma ha la possibilità, in caso di vittoria contro la Fiorentina, di portarsi a meno uno dai bianconeri. Metafora automobilistica è quella che utilizzavamo poco fa e la stessa che utilizza su Tutto Sport Mauro Munno per raccontarci il rush finale proprio in chiave Champions.
0: La Juve è come un 18enne a scuola guida, l'ansia di guardare la strada davanti a sé si mischia a quella di controllare gli specchietti retrovisori per scorgere chi c'è dietro. Ancora niente patente Champions, la Juventus sarà prima di tutto spettatrice alla televisione. Roma-Fiorentina di questa sera stabilirà le distanze dalla rincorsa all'obiettivo. Gasperini può risalire fino a meno uno e aggiungere pressione, ma Madama nonostante tutto ha ancora il volante nelle proprie mani. Sabato ci sarà la trasferta di Lecce, poi la Fiorentina in casa e chiusura più che insidiosa nel derby della Mole coi cugini Granata. Una stracittadina con la Lazio attende anche la Roma, tra il Parma e il viaggio proprio a Verona. Anche Fabregas sarà ospite al Bentegodi domenica prima di affrontare Parma e Cremonese. Rimane invischiato il Milan, solo a più 2 sulla Juve. Atalanta, Genoa e Cagliari scandiscono il percorso dei rossoneri che hanno inchiodato col semaforo verde.
2: In effetti ieri Reggio Emilia è stato probabilmente il peggior Milan della stagione e Max Allegri lo ha commentato così.
7: Abbiamo trovato un ottimo Sassuolo, noi abbiamo preso gol la prima volta che abbiamo subito una ripartenza, poi siamo rimasti in 10, sicuramente è una domenica da dimenticare e soprattutto bisogna riprendere a martedì con grande senso e responsabilità, perché comunque ancora siamo dentro i 4 e bisogna cercare di portare a casa questo obiettivo Champions.
2: Cosa è mancato alla Juventus per battere il Verona già retrocesso? Lo ha spiegato sempre ai nostri microfoni Luciano Spalletti.
8: Dovevamo vincere questa partita e purtroppo dalla sensibilità, dai bravi ragazzi che siamo, dalla correttezza, dall'essere buoni e via dicendo, non ci si fa ad essere così determinati e a capire quella che è l'importanza della partita, perché si vede poi nei comportamenti, anche se la partita l'abbiamo avuta in controllo quasi per la sua totalità, però poi quando bisogna diventare determinati, cattivi, che questa è la mia palla che mi determina questa situazione, non ce l'abbiamo fatta.
2: Al calcio torneremo nella seconda parte, che sarà dedicata ovviamente tutta all'Inter campione d'Italia, gli eroi della domenica da Miami a Madrid. Cominciamo da questo ragazzo di 19 anni che al terzo Gran Premio vinto di fila sta dimostrando sempre di più davvero di avere la stoffa da numero uno.
9: Kimi Antonelli che arriva sul rettilineo del traguardo, lo taglia e va a vincere il Gran Premio di Miami. Terza vittoria in carriera, terza vittoria consecutiva per il campione bolognese. Sì, lo possiamo chiamare un campione, perché se vinci alla tua seconda stagione in Formula 1 tre gare consecutivamente, sei un campione. Lui che arriva dalla stessa terra che ha dato i natali ad Alex Zanardi, ieri gli ha dedicato la polla, quest'oggi gli ridicherà senza ombra di dubbio la vittoria andando a conquistare il successo.
2: Doveroso ricordo di un'icona del nostro sport, ne abbiamo parlato a lungo nel corso di questo anche triste weekend per la sua scomparsa. Tornando ad Antonelli, come i più grandi, lo dicono le statistiche, lo ricorda sul Corriere della Sera Daniele Sparisci.
0: Il ragazzo dei sogni tiene gli occhi chiusi, respira forte e guarda il cielo, è tutto vero, è un astronauta sceso da chissà quale galassia. Terza vittoria di fila, Häkkinen e Damon Hill avevano ottenuto le prime tre della carriera in sequenza. Kimi si è preso l'Italia orfana di una Ferrari prigioniera dei suoi limiti, è sempre più padrone del mondiale, è diventato il leader di una Mercedes che ha scommesso su doti da potenziale campione in tempi lontanissimi. Eppure nemmeno Toto Wolff si sarebbe aspettato una crescita così rapida. Ha vinto alla maniera dei veterani, ricostruendo, sfruttando la strategia magistrale del muretto, sosta anticipata per tornare davanti a Norris, resistendo alla pressione del campione del mondo per più di un terzo della gara. Sorrisi, stanchezza, testa già a Montreal, Kimi viaggia in una nuova dimensione.
2: Corsi e ricorsi, perché proprio a Miami trionfava Jannik Sinner poco più di un mese fa, lo stesso giorno Kimi Antonelli si imponeva a Suzuka, Gran Premio del Giappone. La storia si è ripetuta. Jannik a Madrid ha fatto ancora la storia, il quinto Masters 1000 consecutivo, 4 su 4 in questo 2026, a voler raggiungere un altro numero, 58 i minuti che sono serviti al numero 1 del mondo per annichilire il numero 3 del ranking, che è Sasha Zverev. Divertente la citazione cinematografica, consentita la licenza grammaticale più che mai a Massimo Calandri su Repubblica.
0: Che fa Zverev? Batti lei? Sasha, numero 3 al mondo, più di 60 milioni di euro vinti in carriera, ridotto a un dilettante fantozziano. 57 minuti, tre soli game concessi a uno che era la seconda testa di serie, invece ieri sembrava capitato lì per caso. Ha ragione, poverino, dall'altra parte della rete ha trovato una macchina perfetta, un alieno coi capelli rossi e la racchetta in pugno. Simone Vagnozzi diceva che l'assenza di Carlitos aveva messo addosso a Sinner un pizzico di pressione in più. Davvero? Ma allora cosa potrà mai impensierirlo sul serio? Se la terra rossa era la superficie che amava di meno, rassegnatevi. Da questo fine settimana gli internazionali d'Italia, il solo 1000 che gli manca, promettono di essere una passeggiata, sempre che a un certo punto non decida di fermarsi e riposare un po'. L'obiettivo più importante è Roland Garros. Chi mai potrebbe mettersi tra lui e l'ultimo slam da conquistare? A 24 anni in un mese può regalarsi il paradiso del tennis.
2: La strada è tracciata per le prossime settimane, una pillola di Jannik Sinner e poi ne continueremo a parlare con il primo ospite di questa mattina.
10: Ho giocato molto solido nei punti importanti, ho cercato di stare sulle scelte giuste e poi il risultato è stato ottimo. In questo momento onestamente sto solo pensando di riposarmi per i prossimi 2-3 giorni mentalmente, perché ho dato tanto e c'è tanta energia dietro che uno spende in un torneo, quindi vediamo.
2: Qualche giorno di riposo e poi gli internazionali al Foro Italico. Si riparte con un'altra avventura, ancora senza Carlos Alcaraz. Il momento magico di Jannik Sinner, dopo aver ringraziato e salutato Valentina Antonelli che ci ha accompagnato in studio con la lettura dei giornali. Filippo Corsini, ancora buongiorno. Poi trovare sempre nuovi spunti, nuove domande è sempre più complicato, visto che il livello è sempre più alto.
1: Trovare soprattutto i limiti di Sinner, individuarli, è davvero impresa ormai molto molto ardua. Ne parliamo, lo facciamo con piacere con Gianni Cleppo, numero uno d'Italia, che salutiamo. Buongiorno Cleppo, grazie di essere con noi su Radio 1.
11: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, ieri, quinto Masters 1000 consecutivo, non c'era riuscito ancora nessuno, però ha stupito la consistenza della vittoria, meno di un'ora per battere il numero 3 del mondo, ma ha un punto debole Sinner a questo punto, dobbiamo inventarci qualche cosa, trovarlo, perché sta diventando davvero un'impressionante macchina, quasi monotono nella sua regolarità.
11: Sì, è vero, quasi monotono, perché non si trovano avversari. Ieri ha dato 6-1-6-2 in 57 minuti a Zverev, che è il numero 3 in classifica, che è molto lontano come punteggio da Alcaraz e Sinner, però è sempre il numero 3, è un giocatore tedesco ritrovato che sta giocando un gran tennis. Purtroppo ieri c'è stata veramente una differenza abissale, quasi imbarazzante, no? La sconfitta per Zverev, che con quella di ieri sono 9 consecutive contro Sinner, che non si hanno oggettivi, perché per tanto che si possa dire è sempre poco. Quest'anno ha vinto il Sunshine Double, cioè Indian Wells, Monte Carlo e Madrid di seguito. Lo scorso anno vinse Parigi-Nanterre,
2: esatto, l'ex Bercy, sì.
11: Sì, e poi dopo le ATP Finals, quindi è l'unico giocatore che è riuscito a vincere 5 Master 1000 consecutivi. A me sembra di ricordare questa stagione di Sinner, quella, adesso non tutti forse se la ricorderanno, del 2011 di Djokovic, in cui era praticamente imbattibile, dove vinse praticamente ogni volta che scendeva in campo vinceva. Ma questo Sinner è impressionante, impressionante.
2: Forse l'unica differenza, per quanto poi sia sempre difficile paragonare le epoche, ancorché vicine, è che adesso un alter ego c'è. È fermo ai box Carlos Alcaraz, ha usato troppo, dopo Monte Carlo è andato a Barcellona e ha rimediato questo grave problema al polso. Allora le chiedo, Kleppo, leggevamo, no, delle dichiarazioni di Vagnozzi, senza Alcaraz può avere paradossalmente più pressione. Ricorda che ci ascolta che lo scorso anno, quando Sinner era fermo, Alcaraz stentò un po', poi ha dato il meglio quando l'altoatesino tornò dopo la sospensione Klostebol. L'assenza di Alcaraz invece, primo banco di prova a Madrid, non sembra, insomma, la mancanza del suo rivale numero uno, dell'unico rivale, aver in qualche modo abbassato la pressione dell'altoatesino. Questo forse è il tema di questi giorni.
11: Ma si deve trovare qualcosa da dire, si diceva in precedenza, perché altrimenti non si hanno più argomenti, in quanto prima si parlava della stanchezza, poi si pensava che forse si fosse anche Sinner magari programmato male giocando tutti questi tornei di seguito prima di Roma e Parigi. In realtà non è così, in realtà lui sta facendo le cose giuste. Penso che quello che ha detto Vagnozzi potrebbe forse essere una chiave di lettura, ma non è la mia, perché ieri ha dimostrato veramente, senza Alcaraz, di non avere rivali, no? in questo torneo. Ha vinto 28 partite consecutive, attenzione, 28 partite consecutive nei Master 1000 e ha perso 2 set in 28 partite. Cioè, voglio dire, queste sono cose che non è che le diciamo noi, sono state fatte, sono fatti che si sono avverati, di conseguenza lui non ha rivali. L'unica cosa che potrebbe forse fermarlo un pochino è magari la stanchezza. Adesso però, come ha detto nell'intervista che avete fatto ascoltare in precedenza, si fermerà 2 o 3 giorni, dopodiché io penso che prima di venerdì non giochi a Roma, quindi avrà 4 o 5 giorni per ricomporsi e dare ancora una volta il meglio di se stesso. Mai nessun italiano è stato così vicino a vincere la coppiata Roma e Parigi. Ricordiamo che l'unica volta che lo vinse fu Panatta nel 76.
1: Ecco, ma sarebbe così scontato dire non c'è Alcaraz, chissà adesso davvero continuerà a vincere tutto, l'assenza dello spagnolo può davvero proiettarlo ad altezze irraggiungibili, secondo lei? Appunto, sembra ancora tutto troppo facile per lui, questo immediato futuro.
11: Ma io credo che, io spero per il tennis non me ne voglia Sinner, però che Alcaraz torni a giocare abbastanza in fretta, perché è l'unico che gli tiene testa ed è anche l'unico, credo, che pensa di poterlo battere quando entra in campo con lui. Quindi, voglio dire, spero che questo dualismo possa, per il bene del tennis, no, riprendere al più presto possibile. Io credo che non ci siano più traguardi per Sinner, perché appunto non sente la pressione, altri giocatori non ne vedo, Alcaraz è l'unico anche che riesce a stargli vicino come qualità di tennis, perché ricordiamo che tutte le volte che si incontrano, l'ultima volta è stata a Monte Carlo, è stato un match abbastanza equilibrato, no, dove Sinner era in svantaggio nel primo set e nel secondo, e poi è riuscito a ribaltare il match, però altrimenti non ci sono. Io credo che anche se Alcaraz dovesse tornare, è comunque Sinner il vero numero uno, come dicono anche, come ha detto anche Zverev in questa settimana, no? Però è l'unico appunto che gli può dare fastidio a questo tipo di livello. Quindi io non penso che l'altoatesino si metta in pressione da solo se non gioca Alcaraz. Forse magari pure contento.
2: E magari può essere uno stimolo per cercare di portare sempre più là quel limite. Kleppo, noi raccontiamo giustamente da mesi, lei ci insegna che Sinner è la punta di una piramide molto solida, quella del tennis italiano. Abbiamo Musetti al 10° posto, Cobolli al 12°, saranno in tutto 11 gli italiani tra, come dire, iscritti di diritto al Main Draw e le wild card a Roma. Il sorteggio tra poco, questa mattina alle 10 a Piazza del Popolo. Allora, lasciando faticosamente da parte l'altoatesino per qualche istante, le chiedo cosa si aspetta, da chi si aspetta qualcosa in particolare. Io citavo Musetti e Cobolli, ma ce ne sono anche altri, dagli azzurri che giocheranno al Foro Italico nei prossimi giorni.
11: Ma mi aspetto sicuramente un torneo in ripresa per quanto riguarda Musetti, che è stato lontano dai campi dopo l'infortunio che subì contro Djokovic in semifinale all'Australian Open, ha ripreso con fatica, manca ancora qualche risultato, però diciamo che ogni settimana gioca un pochino meglio, di conseguenza mi aspetto un buon torneo da lui. Cobolli sta giocando un gran tennis perché ha stentato a inizio stagione, però adesso ricordiamo anche in semifinale, è arrivato in semifinale a Madrid, sta giocando bene anche su questa superficie, di conseguenza anche lui potrebbe farci vedere un bel torneo. Poi ricordiamo che ci sono, come avete detto voi, 11 italiani tra wild card e quelli che hanno sono in tabellone di diritto, quindi io credo che gli italiani, non dico che la possono fare da padroni, però potremmo averne diciamo due o tre nei quarti di finale. Ora, dire dei nomi a parte di quelli di Sinner, vabbè, Cobolli, Musetti, c'è anche Dardelli che sta giocando bene, ha vinto una ATP 250 quest'anno in Sud America, quindi anche lui potrebbe dire la sua. E poi qualche outsider, magari anche lo stesso Berrettini che forse non è la sua miglior stagione, però sembra un pochino ripreso, ha giocato un buon tennis all'ATP di Cagliari la settimana questa appena terminata. Vedremo.
2: Mettiamoci anche le 9 al femminile, capitanate da Jasmine Paolini, ci mancherebbe altro, è giusto ricordare, tra l'altro campionessa in carica, quindi è doveroso ricordarlo.
1: Ocleppo, volendo inventarci a tutti i costi un limite possibile per Sinner, che ha vinto sul cemento, sull'erba, sulla terra, vogliamo trovare magari in futuro una quarta superficie, erba sintetica, per metterlo in crisi? Scherzando.
11: Guarda,
1: ma neanche troppo.
2: Sulla sabbia. Sulla sabbia.
11: Quando Sampras vinse 14 slam si diceva che sarebbe stato impossibile vincere di più. Poi è arrivato Federer con 20, Nadal con 22, Djokovic con 24. Io credo che adesso si diceva Djokovic 24, è impossibile. Io penso che Sinner possa vincere di più di quanti ne ha vinti Djokovic. Ecco, l'unico limite forse che sarà probabilmente difficile per Sinner, se non impossibile quasi da superare, il record stabilito da Nadal, che ha vinto 14 volte il Roland Garros su 15 partecipazioni. Quindi Sinner dovrebbe vincerlo 14 volte da adesso fino a 38 anni. Io lo auguro, però mi sembra un pochino difficile. Ma gli altri quelli degli slam, io credo che possa vincerne di più di Djokovic, sempre naturalmente, se non infortuni permettendo.
1: Certo. Bene, Ocleppo, è stato sicuramente chiarissimo, grazie, disponibile come sempre. Dunque, trovare un limite a Sinner diventa sempre più difficile.
2: Ci risentiamo nella seconda parte per celebrare il 21esimo scudetto dell'Inter. Dopo il GR1 che stiamo per ascoltare con voi, ripartiremo con Radio Anch'io Sport. A più tardi.
1: A più tardi, linea al GR1.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
13: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
14: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
12: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
15: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
16: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
17: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
18: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana. Onda Verde, viaggiare informati.
19: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla 9 ci sono code per traffico intenso tra Como Monte Olimpino e Chiasso Uscita Merci in direzione della Svizzera. Sulla 4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Agrate e Cormano verso Torino e tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. In autosole code a tratti per traffico intenso tra Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 22 del Brennero sono 4 i chilometri di coda per traffico intenso tra Carpi e l'autosole in direzione di Modena. Sulla 13 Bologna-Padova rallentamenti tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna e code a tratti per traffico intenso sulla 11 tra Pistoia e l'autosole in direzione di Firenze. A Roma sul raccordo anulare rallentamenti per lavori in prossimità dell'allacciamento con la 24 in direzione della Casilina. Infine a Napoli sulla tangenziale code per traffico tra Fuorigrotte e Capodimonte in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
20: In collaborazione con il CIS.
21: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
23: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
25: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
27: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
28: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: In missione per Hormuz, Trump lancia l'operazione Project Freedom per le navi bloccate nello stretto. L'Iran è una violazione del cessate il fuoco. Crisi internazionali, difesa, energia. Giorgia Meloni in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Altra tappa del viaggio della Premier, l'Azerbaigian. Disgelo Stati Uniti, Italia in settimana, Rubio a Roma. Garlasco, 3.000 messaggi su un forum, il nickname Andreas. Sempio, sono ossessionato da una ragazza. I suoi legali, non era Chiara Poggi, verrà a testimoniare. Alex Zanardi, Padova, si prepara all'addio. Domani i funerali alle 11, attese migliaia di persone. Scende la pioggia a maggio, maltempo da nord a sud, temperatura impicchiata anche di 10 gradi. Pietre sempre incandescenti a luglio, Foreign Tongues, il nuovo lavoro dei Rolling Stones. L'annuncio di Jagger, Wood e Richards, che condividono sui social la copertina del disco. 21 volte Inter, i nerazzurri sono campioni d'Italia, a Milano la lunga festa dei tifosi. Maestro Yannick, ciclone Kimi, Sinner domina Madrid e fa il record dei Masters 1000 consecutivi. Antonelli trionfa nel Gran Premio di Miami, per lui terza vittoria di fila. Buongiorno da Luana Cremasco. In primo piano c'è ancora la guerra in Iran, la difficile trattativa con gli Stati Uniti fra alti e bassi, il braccio di ferro per il controllo dello stretto di Hormuz, un punto cruciale per scongiurare la ripresa delle ostilità. Facciamo allora il punto qui in studio con Alba Arcuri.
3: E sì, infatti nello stretto di Hormuz controllato da Teheran e sotto il blocco navale statunitense sono ferme circa 850 navi. Poche decine sono riuscite a passare dall'inizio delle ostilità. Anche nelle ultime ore si registrano attacchi e Trump lancia per oggi una missione militare su Hormuz. Si chiama Project Freedom. Sentiamo la corrispondente da New York.
4: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno oggi un'operazione per aiutare le navi bloccate ad uscire dallo stretto di Hormuz, chiuso dall'Iran. Si tratta di navi provenienti da aree del mondo che non sono in alcun modo coinvolte in ciò che sta accadendo in Medio Oriente, scrive Trump. Secondo il Wall Street Journal, il piano Project Freedom non prevede che le navi americane scortino le imbarcazioni, ma un processo attraverso cui paesi, compagnie assicurative e organizzazioni marittime possano coordinare il transito attraverso lo stretto. Trump, che poco prima ha liquidato come inaccettabile la nuova proposta di Teheran, parla di possibili risultati positivi dei colloqui e, rientrando a Washington dalla Florida, ai giornalisti al seguito dice: con l'Iran sta andando molto bene. Anche il suo inviato Steve Witkoff assicura che le trattative proseguono, ma intanto il costo medio della benzina negli Stati Uniti è aumentato di quasi il 50% dall'inizio della guerra e a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il tasso di disapprovazione di Trump è salito al 62%. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E anche alla luce del calo di popolarità, risolvere la crisi con l'Iran resta un elemento chiave nell'amministrazione americana. Teheran punta a escludere il nucleare da qualsiasi trattativa, ma intanto nello stretto di Hormuz, nelle ultime ore, alcune navi sono state attaccate. Sentiamo allora la corrispondenza

0: sono state colpite nelle acque dello stretto. Una sarebbe stata attaccata da diverse piccole imbarcazioni, un'altra centrata da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, dice che Teheran ha ricevuto la controproposta americana ai 14 punti iraniani e che la sta valutando, ma esclude che nel piano presentato a Washington ci sia la questione nucleare, smentendo di fatto le ricostruzioni di alcuni media. Per Teheran la nuova proposta è esclusivamente focalizzata sulla fine della guerra e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. E in un post su X, Ibrahim Azizi, presidente della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, ha annunciato che qualsiasi interferenza americana nelle acque di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, a cui i Pasdaran risponderanno con fermezza. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E le ripercussioni economiche della crisi nello stretto di Hormuz, in particolare nel settore energia, preoccupano l'Unione Europea, che punta a contromisure. Sentiamo.
2: Un bazooka economico per far fronte alla più grande crisi energetica degli ultimi decenni sarà il tema che accenderà il dibattito all'Eurogruppo e poi all'Ecofin, in programma oggi e domani a Bruxelles. Per i ministri delle finanze di alcuni paesi di Eurozona sarebbe necessario un nuovo debito comune, i cosiddetti Eurobond, per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica, ma i paesi frugali non ci stanno. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa. Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1000 euro l'anno a famiglia, tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Per far fronte al blocco di Hormuz, l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, che hanno annunciato nuovi investimenti. Una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
3: L'OPEC è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà più produzione, prezzi più bassi.
1: Gelsomina Testa, GR1.
4: Le crisi internazionali sono al centro del vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia, dove la premier Giorgia Meloni è arrivata nella serata di ieri. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Federica Ionta.
5: Sì, Giorgia Meloni è arrivata qui al vertice, all'ingresso la stretta di mano con il primo ministro della Repubblica di Armenia, fra un'ora all'inizio dei lavori. Tema centrale, difesa e sicurezza, in una prova di unità che l'Europa dei 27 più i 20 ospiti, fra cui il canadese Mark Carney, vogliono dare soprattutto all'America di Donald Trump. E sul fronte della difesa, la Presidente del Consiglio spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare, non alternativa alle forze americane. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Marco Rubio in visita a Roma. Appuntamento non ancora in agenda della Premier, ma non escluso dallo staff di Palazzo Chigi. Sappiamo che ci saranno qui altri bilaterali a margine e la seconda riunione della coalizione europea contro le droghe. Per quanto riguarda la sicurezza energetica, Meloni ha chiarito come questa sia una priorità per il governo e per questo la Premier sarà oggi pomeriggio a Baku, missione sulla scia di quelle già fatte in Algeria e nel Golfo. L'Azerbaigian, partner strategico di primo piano per l'Italia, il cui gas arriva in Puglia attraverso il TAP. Da Yerevan con Massimiliano Savino, linea allo studio.
4: Le ricette da adottare di fronte alle crisi, visto il difficile contesto economico internazionale, dividono gli schieramenti politici. Sentiamo.
6: Più flessibilità di bilancio, richiesta che la maggioranza indirizza ai guardiani dei conti di Bruxelles per far fronte alla crisi energetica. Tra i toni più concilianti di Forza Italia, che vuole anche unire le forze contro i dazi americani, e quelli più duri della Lega, tentata dallo strappo con l'Europa, rimane la rivendicazione unitaria dello sconto sulle accise e carburanti e di quanto fatto in 3 anni e mezzo di governo. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
7: 1.200.000 nuovi posti di lavoro in oltre 1.200 giorni, 1.000 al giorno.
6: Manca, risponde Elly Schlein, l'unico vero provvedimento necessario, il salario minimo.
8: Perché abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa e i giovani fanno fatica a pagare un affitto, fanno fatica a fare una famiglia se la vogliono fare.
6: La segretaria PD estende le sue critiche a sicurezza, crisi internazionali, su cui dice Meloni rimane muta, crescita, energia. Anche lo sconto sulle accise, commentano i 5 Stelle, è una truffa, taglio già ridimensionato e nessuna tassa sugli extra profitti. Piuttosto che celebrare record di longevità che usano da AWS, il governo spieghi perché non ha migliorato la vita dei cittadini. Lucio Bondi, GR1.
4: Intanto sul fronte internazionale

0: Si punta a ricucire le relazioni fra le due sponde dell'Atlantico. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, lo sentivamo, è atteso a Roma. Torno allora da Alba Arcuri che ci parla anche di questo appuntamento.
1: Eh sì, perché la visita di Rubio a Roma, come sentivamo, è prevista giovedì e venerdì. Sarà ricevuto da Papa Leone e poi dal segretario di Stato Vaticano Parolin. Un gesto distensivo dopo i recenti attacchi di Trump al Papa. Rubio incontrerà poi il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Grosetto, è possibile, lo sentivamo, anche un incontro con la premier Meloni. Un gesto anche in questo caso distensivo dopo le minacce di Trump di ritirare parte dei soldati americani dall'Italia e dopo le divergenze sulla crisi in Iran e sullo stretto di Hormuz con gli Stati Uniti che sollecitano un intervento militare diretto. Il nostro ministro della difesa Grosetto incontra oggi l'ambasciatore americano Fertitta e presto potrebbe recarsi a Washington per discutere di tutto questo, ma anche di Libano, dove a dispetto della tregua continuano gli attacchi su più fronti. Sentiamo allora la corrispondente.
2: Una riunione ristretta con i responsabili della sicurezza, nessuna dichiarazione. Netanyahu con i suoi collaboratori continua a monitorare gli sviluppi sul versante Iran, pronto, se necessario, a riprendere i raid sul paese. Raid che invece non si sono mai fermati in Libano. Anche ieri il sud del paese è stato colpito dopo che ordini di evacuazione erano stati emanati per più di 10 villaggi. La nuova minaccia per Israele ora sono i droni a fibra ottica in mano a miliziani di Hezbollah che hanno già duramente colpito i militari israeliani ed è per questo che qui verrà utilizzato un nuovo sistema difensivo. Ad Ashkelon intanto sono apparsi davanti al giudice i due attivisti della flottiglia portati in Israele, Tiago Avila e Seif Abu Keshek. Avila aveva le catene alle caviglie, un'immagine di detenzione forte che ha provocato dure reazioni. La detenzione è stata prolungata di altri 2 giorni. Israele ha respinto l'accusa di tortura nei confronti degli attivisti. I nostri militari hanno solo risposto con la forza al blocco posto dai due nelle fasi di fermo, ma questo non cancella la rabbia, in particolare di Spagna e Brasile, i paesi di cui i due sono cittadini che ne chiedono l'immediato rilascio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Resta difficile anche la situazione nella striscia di Gaza. Almeno 8.000 persone restano ancora sepolte sotto le macerie della guerra, mentre Israele minaccia di riprendere le ostilità dopo la tregua sancita ad ottobre. Ma resta caldo anche l'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Decine di droni ucraini lanciati nelle ultime ore sulla Russia e a Mosca, nella notte, è stato colpito un grattacielo, nessun ferito, colpito anche il porto di Primorsk sul Mar Baltico, uno dei maggiori snodi russi per l'esportazione. Intanto a Yerevan, la capitale armena, Zelensky ha incontrato il premier britannico Starmer. L'Ucraina, dice, è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale, ha detto il presidente ucraino, e plaude ai 90 miliardi di prestito sbloccati dall'Unione Europea.
0: Sono le 8:12 minuti e noi parliamo della domenica trionfale vissuta dallo sport azzurro. Le vittorie di Sinner e Antonelli nel tennis e in Formula 1. La festa dell'Inter che da ieri sera è campione d'Italia. Facciamo il punto in diretta qui in studio. Francesco Albanese.
3: Eh sì, buongiorno. Dunque, per la 21esima volta nella sua storia l'Inter è campione d'Italia. Davanti ai 75.000 di San Siro i nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 con un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan. Per Mister Kivu è scudetto al primo colpo. La cronaca del nostro inviato.
4: Cronaca di uno scudetto annunciato a metà. A metà perché dopo l'epilogo di stagione dello scorso anno in pochi credevano capace questo gruppo di giocatori di poter ripetere quella stagione cambiandone però il finale. A metà perché dopo l'addio di Simone Inzaghi non tutti erano disposti a scommettere su un tecnico esordiente, il più giovane della storia interista, immaginandolo, sognandolo campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. A metà perché le turbolenze sulla rotta dell'Inter non sono mai mancate, anche adesso ad impresa compiuta, ed i comandanti non sempre riescono a tenere il volo in asse. Eppure ai più attenti non sarà sfuggita la metà decisiva della cronaca annunciata. L'Inter era e rimane la squadra più forte d'Italia, senza se e senza ma, grazie a chi l'ha costruita, Marotta e Ausilio, a chi l'ha guidata, Cristian Chivo, e a chi continua ad amarla nella sconfitta o, come nella notte che ci stiamo lasciando alle spalle, nella vittoria. Milano, collaborazione tecnica, Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
3: E al triplice fischio sono partiti i festeggiamenti della Milano Nerazzurra che hanno avuto il loro epicentro in Piazza Duomo. L'inviato.
5: La passione dei tifosi cresce col passare dei minuti, fragorosa. Per restare poi sospesa in attesa del fischio finale.
6: Qual è lo stato d'animo adesso?
7: Euforia.
8: Euforico, sì.
9: Gasatissime.
10: È una bella soddisfazione, ce lo siamo meritati. È stato un bel percorso lungo, ma sempre davanti, meritato. L'interista ha passione, sa soffrire, ha passione, e quindi la vittoria se la gode molto di più degli altri.
11: Meritato. Partire da zero, abbiamo dimostrato sul campo di essere migliori, quindi è bellissimo.
12: Cosa mi ha dato più soddisfazione?
13: Aver perso i derby, ma aver vinto di 15 punti, non lo so, di...
14: Per ora.
15: Abbiamo iniziato male, abbiamo recuperato di botto, è stato fighissimo.
5: La festa è andata avanti a lungo, con petardi e clacson fino oltre la mezzanotte. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
3: E lo dicevamo, domenica trionfale anche per Jannik Sinner nel tennis, che ha dominato in finale a Madrid il malcapitato Zverev.
16: Su primer titolo de campeón del mutuo a Madrid Open, Jannik Sinner!
17: L'incoronazione dello speaker in spagnolo del matador Jannik Sinner, che ha riscritto ancora la storia, e per fortuna che era stanco, 57 minuti per travolgere 6-1-6-2 Sasha Zverev. Il tedesco ha vinto la sfida dei tappi dello Champagne, almeno quella su Jannik il Magnifico. Poche ma significative parole in italiano ai microfoni dell'ATP.
18: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
17: In 55 giorni Sinner ha giocato e vinto 23 partite, un passo avanti enorme con Bagnozzi e Cahill su servizio, palla corta e volée, 5.000 consecutivi come mai nessuno nella storia, e poi 28 titoli, 28 come le vittorie consecutive nei tornei 1000, e adesso Roma, dove è super favorito per centrare il trono al foro 50 anni dopo Adriano Panatta. Un tempo c'era solo Adriano, adesso c'è soltanto Jannik, un campionissimo. Emilio Mancuso, GR1.
3: A completare la domenica perfetta del Made in Italy ci ha pensato Kimi Antonelli, vincitore a Miami. Del suo successo parleremo più avanti nel corso della pagina sportiva. Toccante a fine gara la dedica di Antonelli all'amico scomparso Alex Zanardi. Domani a Padova alle 11 nella Basilica di Santa Giustina si terranno i funerali del grande pilota ed atleta paralimpico scomparso lo scorso 1 maggio all'età di 59 anni. Così lo ricorda il sindaco della città veneta Sergio Giordani.
19: Alex era molto conosciuto, amato, ha dato tanto, non solo come pilota, lui c'era sempre nel maratone, in bike, manifestazioni, era un personaggio eccezionale. Uno rimaneva sorpreso, dice, ma questo qua quante vite ha?
0: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. A 2 giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato per dopodomani, mercoledì, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat su un forum in cui l'indagato scriveva con il nickname Andreas di una sua ossessione amorosa.
20: Il caso Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, si arricchisce di nuovi elementi. Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. L'avvocata di Sempio, Angela Taccia, ha escluso riferimenti a Chiara Poggi. In un altro post, l'unico indagato per l'omicidio della 27enne a Garlasco nel 2007 parla di stupro come dimostrazione pratica della forza del maschio. Intanto i suoi legali preparano la strategia in vista dell'interrogatorio di mercoledì, se rispondere o rimanere in silenzio davanti agli inquirenti, in attesa di conoscere gli atti. Simona Decina, GR1.
0: Il giallo delle due donne, la 51enne Antonella Di Jelsi e la figlia di 15 anni, Sara Di Vita, avvelenate con la ricina durante una cena natalizia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Oggi prelievo dei cellulari e dei computer delle due vittime per le analisi. Ieri un nuovo interrogatorio fiume per il padre, Giuseppe Di Vita. La procura indaga per duplice omicidio premeditato. Il caso della Grazia Nicole Minetti, la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolari irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. In giornata, riunione dei magistrati. Al centro degli accertamenti l'adozione in Uruguay del bimbo che ora vive con Minetti e il compagno.
7: Una riunione per fare il punto sul dossier Minetti, in attesa dell'arrivo a breve delle prime risultanze degli accertamenti ordinati all'estero. La Procura Generale di Milano punta sull'atto di adozione in Uruguay del bimbo, con seri problemi di salute da parte della ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio per ragioni umanitarie, sul quale però ora pesano ombre e dubbi. Tutto in regola, fa sapere il presidente dell'istituto che nel paese sudamericano gestisce le adozioni, mentre il fascicolo sull'affidamento del piccolo viene acquisito anche dal magistrato che indaga sulla morte in un incendio dell'avvocatessa della mamma biologica del bambino. Intanto il ministro della giustizia Nordio è pronto ad azioni legali nei confronti del conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci, il quale aveva parlato di possibile presenza del guardasigilli nel ranch in Uruguay del compagno di Minetti, che ha ottenuto la clemenza presidenziale per una condanna complessiva a 3 anni e 11 mesi nei processi Rubibis e Rimborsopoli Lombardia. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Il meteo: ci aspettano giorni di instabilità con un leggero calo delle temperature a partire dal centro nord. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
8: Oggi già piove sul settore nord-occidentale e sulla Sardegna, in serata anche sulla Toscana. Domani i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, qualche precipitazione arriverà anche al sud. Una settimana molto variabile, debole tregua solo tra venerdì e sabato.
0: Se tutto il mondo consumasse risorse naturali quanto l'Italia, da oggi saremmo in debito netto con l'ecosistema, sfruttandolo più di quanto possa rigenerarsi. È il cosiddetto overshoot day, sarebbe già scattato se i consumi fossero quelli per esempio di Qatar o Stati Uniti, ma l'Italia resta tra i paesi a più alto impatto ambientale.
9: Dalla deforestazione alla perdita di biodiversità fino all'accumulo di gas serra in atmosfera. Il nostro budget ecologico si è consumato 3 giorni prima rispetto allo scorso anno. Overshoot day. In soli 123 giorni il nostro paese ha esaurito ciò che la Terra può rigenerare in un anno. È ciò che evidenziano i dati del Global Footprint Network. Il climatologo Luca Mercalli.
21: L'Italia vive circa 3 volte al di sopra delle proprie possibilità ecologiche. Siamo un paese piccolo con relativamente poche risorse e quasi 60 milioni di abitanti. Questo problema si riflette anche sul pianeta intero. Situazione è grave perché quando diventano palesi gli effetti dell'overshoot, ovvero quando per molti anni si è consumato questo capitale naturale, dopo non è più possibile tornare indietro.
9: Cosa bisogna fare nell'immediato?
21: Abbattere gli sprechi, sia nel campo dell'energia, delle materie prime, produciamo più di 500 kg di rifiuti per persona all'anno, un aiuto ci arriva per energie rinnovabili. Cominciamo da lì.
9: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Il caso della riapertura del padiglione russo alla Biennale. A pochi giorni dall'inaugurazione, sabato prossimo a Palazzo Chigi si attende il verbale del confronto tra gli ispettori inviati a Venezia dal ministro della Cultura Giulia e i vertici della fondazione che organizza l'evento. Questi ultimi affermano che Mosca non è stata formalmente invitata e che nel catalogo di questa edizione non sarà presente alcuna sezione relativa alla Federazione Russa. Congelati intanto i finanziamenti della Commissione Europea per sospetta violazione delle sanzioni. Tra cinema e musica, da oggi per 3 giorni sarà nelle sale italiane Elegia Sabauda, documentario su Willy Peyote, un ritratto non convenzionale dell'artista che anticipa l'uscita del nuovo album il 15 maggio.
22: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
23: Partito?
24: Willy Peyote, Elegia Sabauda, un film di Enrico Bisi che dipinge il ritratto di un artista semplice, estremamente umano. Narra una storia d'amore, quella con Torino, ma soprattutto un certo modo di fare musica. Il regista Enrico Bisi.
25: Se non vi piace Willy Peyote, se non vi piace il suo personaggio, se non vi piace la sua musica, dovete assolutamente andare a vedere il mio documentario Willy Peyote e Elegia Sabauda, perché cambierete idea.
24: Oltre 10 anni di note tra canzoni e parole, momenti difficili ma anche vittorie, le partecipazioni sanremesi, un occhio sulle passioni di Willy, prima tra tutte la sua città, la sua squadra del cuore, il toro, la ricerca, la sperimentazione di linguaggi efficaci, un ritratto non convenzionale dove Willy Peyote descrive la sua musica.
22: Fare musica è anche costruire relazioni, però in realtà le relazioni aiutano a far musica, paradossalmente. La musica è un esercizio collettivo, uno sport di squadra.
26: Grazie, ma no.
1: grazie.
24: Marcella Sullo, GR1.
0: Ed è stata confermata ufficialmente anche la data di uscita, il prossimo 10 luglio, del nuovo album Foreign Tongues di una mitica rock band. I Rolling Stones sui loro canali social hanno condiviso la copertina del disco. Il primo assaggio è arrivato già ad aprile con il brano Rough and Twisted, uscito però sotto lo pseudonimo dei Cockroaches. Il resto di questo progetto musicale, svelato a tappe, è ancora top secret. Sono le 8:24 minuti, è lunedì e dopo la pagina sportiva si continua con Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
2: Buongiorno Luana, buongiorno a tutti. Ovviamente parleremo dell'Inter campione d'Italia. Sarà con noi il presidente Beppe Marotta, per lui 11° scudetto vinto, il primo da presidente. Appuntamento a tra poco.
0: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Daniele Antelmi, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
26: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
27: Eurospin, la spesa intelligente.
28: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
29: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
30: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
29: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
31: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
32: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
33: Via, via.
32: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
34: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: GR1 Sport.
3: In studio Francesco Albanese del 21° scudetto interista. Vi abbiamo già parlato nel corso del giornale radio e ora i nerazzurri sognano il doblete in vista della finale di Coppa Italia il prossimo 13 maggio contro la Lazio. Capitolo Formula 1 a Miami, lo ha confermato, c'è un italiano solo al comando del mondiale, ha 19 anni e si chiama Kimi Antonelli.
35: L'errore più grande che si possa fare in questo momento è abituarsi alla meraviglia, darla per scontata. E invece no, perché quella meraviglia, chiamata Kimi Antonelli, merita stupore e gioia ogni qualvolta realizzi qualcosa di magico, come ieri a Miami. In una gara caotica, dopo una partenza così così, risale con freddezza Kimi, in barba ai suoi 19 anni, passa Norris ai box e lo tiene dietro fino al traguardo per la terza vittoria di fila, la terza su 4 gare. La tempesta, tanto temuta, non è arrivata a Miami e allora l'unico uragano in pista è il volto pulito e sorridente di questo ragazzo bolognese che se ne torna dalla Florida in testa al mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell, il grande sconfitto. Ha vinto Antonelli battendo le due redivive McLaren di Norris e Piastri, intenso il duello col campione del mondo in carica. Gara decisa alla sosta con l'italiano che si ferma prima e grazie all'undercut si mette alle spalle il britannico fino al traguardo. Una prova di forza con una macchina non dominante come a inizio stagione ma che prende vita solo se la guida lui. Ferrari indietro purtroppo, generoso Leclerc che guida la corsa nella prima parte, poi nel valzer delle soste finisce indietro, si riporta in zona podio, ma nel duello con Piastri sbaglia, viene pure penalizzato e chiude ottavo, e con Hamilton che dopo una gara di rincorsa si ferma al sesto posto. C'è ancora tanto lavoro da fare a Maranello, ma intanto Kimi scappa e anche la McLaren è tornata. Manuel Codignoni, GR1.
3: Nel tennis, detto del trionfo a Madrid di Sinner, l'attenzione si sposta tutta su Roma, dove sono pronti a scattare gli internazionali d'Italia. Oggi verranno sorteggiati i tabelloni. Cerimonia alle 10.30 a Piazza del Popolo con Iga Swiatek e Felix Auger-Aliassime. Torniamo al calcio. Se Bologna e Cagliari hanno pareggiato 0-0, il Milan è invece caduto in casa del Sassuolo grazie alle reti di Berardi e Lorienté, un risultato che, unito al pareggio interno della Juventus, lascia più che mai aperti i giochi per la zona Champions. L'inviato.
1: Stavolta il Milan ringrazia Verona. I gialloblu già retrocessi sfoderano una partita di cuore con buoni spunti. Portano a casa l'1-1 ed evitano l'aggancio al terzo posto della Juventus ai rossoneri. La corsa Champions si infiamma con la Roma che stasera potrebbe portarsi a -1 dalla Juve. I bianconeri hanno prestato sin dall'inizio pensando che prima o poi il gol sarebbe arrivato. Invece, dopo una traversa di Bremer, a sorpresa Bowie ha portato in avvantaggio il Verona. Nella ripresa entra Vlahovic e segna con una bomba su punizione. C'è tempo per ribaltarla. Occasione di Conceição, un palo di Zegrova, tante vischie, ma niente gol. La corsa Champions è appassionante, per Luciano Spalletti è diverso.
7: Io non dormo per tutta la settimana fino a che non rigioco la prossima partita, per cui è semplice.
1: Nota di merito al Verona già retrocesso che ha onorato il campionato. La base per risalire è buona. Assistenza tecnica Andrea Montone, Torino, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: E lo sentivate, la 35esima giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con Roma-Fiorentina, preceduta alle 18.30 da Cremonese-Lazio. Ultima chiamata o quasi per i grigio-rossi in chiave salvezza. Volley Perugia si porta sul 2-0 nella Serie Scudetto contro Civitanova. Nel basket Bologna conquista con un turno d'anticipo il primo posto nella regular season. Dopo 16 anni torna in invece in A2 Sassari. Ed è tutto per lo sport.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Ancora in diretta con voi, gentili amici, alle 8:30 minuti. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati. Salutiamo subito i nostri ospiti. Ciao Paolo Casarin, buongiorno. Buongiorno Paolo. Pronto Paolo? Salutiamo allora.
2: Pronto?
1: Ti sentiamo benissimo. Buongiorno. Bene. Paolo Casarin, tra poco avremo anche Alberto Cerruti, credo. E intanto salutiamo. C'è Cerruti? Non c'è Cerruti. Allora salutiamo Guido Ardone. Ciao Guido.
3: E intanto ci avvantaggiamo ricordando i nostri numeri per i nostri ascoltatori: 335-699-2949 per i messaggi, sms, whatsapp. Per intervenire in diretta, numero verde 800-050-001. La puntata è speciale, l'ospite è speciale, o forse gli ospiti, chi lo sa. Ma intanto a te le presentazioni.
1: Ma intanto, Filippo. Sì, salutiamo con piacere Beppe Marotta, presidente dell'Inter. Buongiorno Marotta, complimenti.
4: Buongiorno.
1: Scudetto sicuramente molto meritato, meritatissimo, scudetto numero 21, per Marotta invece è il numero 11 di scudetti, il primo da presidente. Marotta ha superato Boniperti a quota 9 e Gallini a quota 8. E allora Marotta, che cosa è cambiato da Simone Inzaghi a Christian Chivu? Com'è quest'Inter?
4: Ma diciamo che tutto sommato un poco, nel senso che abbiamo dato spazio alla continuità di un progetto, di un modello che portiamo avanti, diciamo, da qualche anno. Ecco, sottolineo con molta umiltà, ma con orgoglio, il fatto che questo management, il nostro, il mio, di Piero Ausilio, di Baccine, di Zanetti, ha vinto 3 scudetti in questi ultimi 5 anni con 3 allenatori differenti, Conte, Inzaghi e adesso Chivu. Questo proprio dimostrare come le proprietà erano diverse, ma entrambe le proprietà che abbiamo avuto hanno dato delega ampia al management e abbiamo costruito questo modello che non è niente di eccezionale, ma semplicemente contiene dei valori importanti, che ha dato la possibilità appunto a questi 3 grandi professionisti di arrivare meritatamente a vincere uno scudetto.
1: Salutiamo intanto anche Alberto Cerruti che ci ha raggiunto, tra poco lascerò proprio il microfono ad Alberto. Ciao Alberto, buongiorno.
5: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: Allora, la scorsa estate voi cercaste Fabregas, no? Se avesse detto di sì, che cosa sarebbe successo? Poi no, è un po' il gioco delle sliding doors, no? Lo dico, coincidenze, non abbiamo la controprova, però insomma, meno male che è arrivato Chivu.
4: Vorrei essere preciso in questo. Sinceramente io stimo moltissimo Fabregas, per me è uno degli allenatori emergenti, è molto bravo, però c'è stato solo un contatto preliminare, perché è giusto quando in un'azienda tu devi assumere un direttore generale, fai delle consultazioni con diverse persone. Noi abbiamo avuto un contatto personalmente, non siamo mai andati oltre quello che poteva essere un contatto preliminare, come è giusto che sia. L'abbiamo fatto con lui, l'abbiamo fatto con Chivu e abbiamo scelto Chivu perché dall'altra parte onestamente poi c'erano degli impedimenti oggettivi, per cui la nostra scelta è caduta principalmente su Chivu perché rappresentava il profilo che cercavamo ed era adatto a quello che ho menzionato poco fa, era il modello di riferimento dell'Inter di queste stagioni.
1: Allora sentiamo Alberto Cerruti, prego Alberto.
5: Beh, complimenti al presidente, il suo primo scudetto. Grazie. Io vorrei fargli complimenti anche perché avete fatto una foto bellissima a fine partita tutti i dirigenti, non avevo mai visto una cosa simile. Questo spiega proprio l'unione del gruppo al di fuori del campo. C'è il presidente Marotta con Ausilio, con Baccin, con Ferri, con il professor Volpi, veramente un gesto significativo. E poi Beppe, hai vinto 11 scudetti, questo è il primo da presidente, manca la Champions League, diventa l'obiettivo della prossima stagione?
4: Sinceramente la Champions sia sul piano personale che sul piano anche dell'Inter sia un obiettivo straordinario che tutti vorrebbero vincere. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di fare in 10 anni 4 finali, purtroppo le ho perse in 2 squadre differenti, quindi sì, è un obiettivo ed è un traguardo che mi manca e che sarei orgoglioso di raggiungere, però insomma non si può lamentare e quindi direi sono molto contento di quello che ho fatto. Per quanto riguarda l'Inter, cercheremo l'anno prossimo di migliorare le performance in questa competizione.
1: Paolo Casarin.
2: Buongiorno Beppe, complimenti.
4: Buongiorno Paolo, buongiorno.
2: Grazie. Vittoria, ecco, guardando anche la partita vostra ieri, e vedo che l'Inter comunque ha vinto anche con alcuni italiani durante il campionato, alcuni come Barella sempre presenti e altri magari così come Esposito, fioriti alla fine del campionato quasi. Ecco, nei vostri programmi c'è l'arricchimento della squadra con italiani, come è successo appunto con Esposito, oppure sarà sempre che questo calcio sarà sempre prevalentemente giocato con giocatori stranieri?
4: Secondo me l'Italia rappresenta poi una fucina di talenti molto interessanti, tant'è che a discapito un po' di quelli che non conosco bene il fenomeno delle nazionali, noi siamo perdenti purtroppo nella nazionale maggiore, ma nella nazionale invece inferiori siamo a livelli veramente molto alti di risultati. Quindi questo significa che il lavoro fatto dietro è un lavoro importante. E quindi l'Italia esprime dei talenti ed è, secondo me, una strada che noi vogliamo percorrere, quella di creare uno zoccolo duro di italiani. Già ce l'abbiamo adesso, ma chiaramente si comincia ad andare avanti con l'età e quindi giusto un po' cercare di mettere degli innesti nuovi, e ci sono, perché secondo me l'italiano, il calciatore italiano, senza mancare di rispetto chiaramente al giocatore straniero, conosce meglio la realtà, il senso di appartenenza lo ha un po' più forte, e quindi queste sono situazioni che insieme ad altri campioni che arrivano dall'estero possono creare poi un mix, un insieme di una squadra che possa essere competitiva un po' in tutte le competizioni. Ma siccome lo scudetto è una competizione importante, anche qua occorre, ecco, avere secondo me uno zoccolo duro di italiani che possa conoscere qual è praticamente il ruolo che una squadra di calcio ha in Italia. Ci sono delle pressioni mediatiche che non ci sono da nessuna parte, e quindi è giusto che ci siano anche personaggi, attori che interpretano questo ruolo.
3: Presidente, lei ha spiegato molto chiaramente il processo decisionale che ha portato, no, all'inizio stagione, alla scelta di Christian Kiwu, in realtà alla fine della passata stagione. Ora magari è facile chiederlo da parte nostra adesso, visto l'avvio che fu, come dire, un po' più faticoso, un po' più di rodaggio, c'è stato un momento in cui, non dico assolutamente lei abbia o voi abbiate come dirigenti rinnegato quella scelta, però magari vi aspettavate in quell'avvio di stagione un'annata un po' più di transizione, di consolidamento, e non già subito di consacrazione come poi è stata?
4: No, devo dire sinceramente non abbiamo mai avuto dubbi per due motivi. Primo, perché è proprio nella cultura nostra, nella cultura mia, quella di non utilizzare lo strumento dell'esonero. Io non so adesso in quanti, ma credo 25, 26 anni, 27 di militanza in Serie A, non ho mai esonerato un allenatore durante la stagione, perché ritengo che l'allenatore sia assolutamente il leader del gruppo, una componente importante, ma spesso vengono a loro attribuiti delle responsabilità, delle colpe che non hanno, e quindi sono già diciamo da solo convinto di questa riflessione. Ma direi che nella fattispecie l'inizio, che è coinciso con qualche trasferta, con qualche sconfitta, non ha coinciso poi comunque con delle prestazioni negative, perché la partita con l'Udinese in casa meritavamo di vincere, a Torino eravamo in vantaggio a 10 minuti dalla fine, derby abbiamo meritato, quindi questo hanno deposto, ecco, direi positivamente, se ci fosse stata l'occasione per analizzare in modo più critico l'operato di Kiwu. Per cui abbiamo proseguito tranquillamente, forti del fatto che accanto a lui c'era una squadra molto forte e una società che lo supportava sempre.
1: Presidente Marotta, allora vediamo un po' di futuro, no? Kiwu ovviamente conferma sicura, Çalhanoğlu sembrava dovesse smettere e probabilmente invece andrà avanti ancora per la prossima stagione almeno, e poi c'è Bastoni, per lui stagione durissima, piena di difficoltà, di polemiche, lo cerca il Barcellona, intanto probabilmente da lei, da voi sono arrivate parole di conforto per lui negli attimi immediatamente successivi alla vincita dello scudetto. Che stagione è stata per Bastoni? Che cosa farà la società?
4: Ma Alessandro Bastoni secondo me è un talento, fa parte di quella categoria di giocatori che abbiamo poc'anzi analizzato. È stato a mio giudizio sfortunato negli episodi o nelle manifestazioni che ha avuto, perché chiaramente su di lui c'erano gli occhi puntati da parte di tutti, quindi si è reso protagonista di quella ingenuità, no, della simulazione in occasione della partita con la Juventus. Sicuramente il primo a doversi accorgere è stato lui. Noi l'abbiamo comunque chiaramente aiutato, perché è giusto così: quando un giovane sbaglia è giusto che venga corretto, ma venga assolutamente poi messo nella condizione di ripresentarsi in asta di partenza come se ciò non fosse avvenuto. Quindi detto ciò, io ritengo che sia un grande campione, su di lui ci sono gli occhi puntati, come non solo su di lui ma anche altri giocatori da parte di club prestigiosi in Europa. E non nascondo che ci sia un interessamento da parte del Barcellona, ma questo è un interessamento ancora molto superficiale, non concreto, per cui, come abbiamo sempre detto, un giocatore va via quando esprime la volontà di andare. In questo momento Bastoni è un nostro giocatore, ha voglia di rimanere e noi siamo contenti di trattenerlo con noi.
3: Sentiamo invece cosa esprimono i nostri ascoltatori al numero verde 800 050 001. Le vostre domande per il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Abbiamo intanto Leonardo da Teramo. Buongiorno, rapidamente. Leonardo, dovremmo averlo. No, allora cerchiamo di ricollegarlo. Ce l'abbiamo, Leonardo, ci sente?
0: Eccolo.
3: Vai,
0: sì,
3: prego.
0: Sì, buongiorno. Innanzitutto grazie al presidente. Io ho avuto l'onore, la fortuna e il piacere di conoscerla in quel di Agnone. Tanti anni fa, lei era protagonista. Volevo dire questo, come ha fatto lei in questi ultimi tempi a sopportare tutte queste menzogne che si sono succedute nei vari mass media italiani contro l'Inter? Volevo dire solo questo, tanto lei non lo potrà dire, ma questo è la differenza tra un ottimo dirigente e un mediocre dirigente, e fa di lei questa una persona eccezionale e i risultati lo dicono. Grazie ancora, presidente.
1: I mari in tempesta ci sono sempre, Marotta.
4: Grazie dei complimenti. Ma intanto comincio anch'io ad avanzare con l'età e quindi avere le spalle un po' più grandi, ad avere un valore che è la saggezza, che mi porta ad analizzare un po' tutti i fatti che mi circondano, anche in termini di critiche pesanti, di insulti, ma lo gestisco con, direi appunto con saggezza. Ecco, quindi è evidente che in questo periodo l'Inter, io, abbiamo vinto tanto, e quindi c'è questa cultura che perversa un po', che è la cultura dell'invidia spessissimo, ma non ne faccio caso. Io credo che sarei risentito se ci fosse una disistima da parte delle persone care, delle persone che stimo. Per il resto il mio ruolo è un ruolo pubblico, so che i social sono pieni di famosi leoni della tastiera che scrivono ingiurie e così, riflessioni sicuramente non gradite, ma ormai fa parte del mio ruolo, lo accetto. E quindi vado avanti, chiaramente facendo sempre esperienze nuove, cercando di migliorarmi anche dal punto di vista dei rapporti. Però in questo momento sono molto tranquillo, sono molto contento. Questa è stata un'impresa, non è personale, è un'impresa storica da parte di tutta l'Inter, compresa dai tifosi, proprietà, società, uomini e donne che lavorano nell'Inter, che sono importanti, e quindi direi ci stiamo, mi sto godendo questo momento.
1: Ancora Cerruti, Alberto, prego.
5: Mercoledì 13 maggio, tra 9 giorni, finale di Coppa Italia, Roma, Lazio, Inter. Siete affamati abbastanza per vincere anche la Coppa Italia? C'è l'idea di mettere la stellina della 10ª Coppa Italia sulla maglia?
4: Ma l'Inter fa parte di quella cerchia di club importanti in Europa che deve partecipare alle competizioni cercando di vincere sempre. Per cui anche da questo punto di vista abbiamo meritato di arrivare alla finale di Coppa Italia, e quindi vogliamo onorarlo nei migliori modi. Sarebbe bello, ecco, se potessimo in questa stagione, ma lo sarebbe ancora di più per Chivo, che se lo merita, poter vincere anche questa competizione. e metaforicamente, ecco, vincere e avere il diritto di avere questa stellina che rappresenta le 10 Coppa Italia vinte da parte dell'Inter. È un appuntamento importante, un appuntamento affascinante, e quindi cercheremo di onorarlo nel migliore modo.
1: Difficile a crederlo, ma erano ben 37 anni che l'Inter non vinceva lo scudetto in casa, davanti al proprio pubblico. L'ultima volta era stato nel 1989. Il capitano di quell'Inter, tra gli altri, era Beppe Bergomi, che è con noi, lo salutiamo. Grazie Beppe, buongiorno. Da interista,
6: grazie a voi dell'invito.
1: Da un interista all'altro, Bergomi Marotta. Ti lascio il presidente, però credo che sia caduto Marotta.
7: Sì, lo recuperiamo tra, tra poco.
1: Allora, Beppe Bergomi, com'è stato questo scudetto interista?
6: È stato, secondo me, uno scudetto non scontato, perché bisogna sempre partire dal percorso dove partiva questa squadra, e quindi sono stati veramente bravi. Ma quando dico bravi, ci metto dentro la squadra, la società, eravate prima col presidente Beppe Marotta, ma soprattutto l'allenatore Cristian Chivu, perché conosco dal settore giovanile, facendo io settore giovanile, è un ragazzo che ti entra nel cuore. L'Inter aveva bisogno di ripartire da quello, perché la stagione scorsa, perché noi in Italia, quando uno arriva seconda in Champions, parliamo di fallimento. Invece aveva fatto bene quella squadra, però doveva solamente ripartire la voglia di stare insieme e, come dice Mister Chivu, metterci la faccia. E quindi veramente, perché la concorrenza era forte, perché il Napoli aveva investito tanto, perché il Milan a un certo punto ci ha creduto, ecco, sicuramente l'Inter invece è stata brava, che nei momenti difficili è sempre ripartita. Dopo una sconfitta ripartiva, faceva una serie di vittorie, e nel momento più delicato, la partita secondo me con la Roma, i gol di Çalhanoğlu sono stati veramente i momenti dove l'Inter ha detto ecco, ci sono, e le altre hanno un po' mollato.
1: Allora, abbiamo recuperato il presidente Marotta, sì, c'è Beppe Bergomi, e ha perso forse la maggior parte delle considerazioni del capitano, dell'ex capitano nerazzurro, che però ha detto Chivu è un ragazzo che ti entra nel cuore. Se voleva aggiungere qualcosa Marotta, rispondendo anche a Beppe.
4: No, condivido sentito la parte finale dell'intervento di Beppe, che ringrazio e saluto. Ciao, devo dire veramente, ecco, che tra le prerogative, tra le caratteristiche belle che ha Chivu, che veramente ha dei valori umani importanti, e quindi è un ragazzo che a volte, ecco, si considera ancora calciatore, e ha questo metodo. Oggi io ritengo, e Beppe credo che possa valorare quello che dico, che siamo davanti a un profilo del calciatore che è diverso rispetto a quello, per esempio, che ho conosciuto io quando ho iniziato 40 anni fa la carriera. Oggi, al di là dell'aspetto tecnico, dell'aspetto agonistico, delle performance, l'allenatore che è leader deve gestire anche la parte mentale, bisogna allenare la mente. Ecco, in questo Chivu è molto bravo ai suoi metodi, e quindi direi si è proprio immedesimato in questo ruolo, che è quello dell'allenatore moderno, e quindi usa dell'intelligenza, e con una delle sue caratteristiche vincenti.
7: Presidente, a proposito di ruoli, apro una piccola parentesi su quella che sarà l'estate del calcio italiano, a noi senza mondiali, ma con il rinnovo, con la scelta del nuovo presidente della FIGC. Come immagina un'eventuale federazione ipoteticamente affidata a Giovanni Malagò? La Lega di Serie A si è già espressa in tal senso, poi ovviamente si andrà al voto con le varie componenti federali. Per ripartire, in che modo, secondo lei, che è uno dei più esperti dirigenti del nostro calcio?
4: Ma bisognerebbe stare molto a parlare di questo. Io dico innanzitutto che dobbiamo eliminare quell'aspetto di litigiosità che è all'interno del nostro mondo, come ci sono sempre conflittualità veramente che poco hanno a che fare poi con quello che sono gli aspetti più concreti, con i valori più importanti di questo, che comunque è un gioco ed è sicuramente un punto di riferimento sociale considerato da tutti. E quindi, se parliamo della nostra Italia, io dico che siamo in un momento di involuzione. Questa involuzione è partita dal 2006, dopo i mondiali vinti in Germania, è cominciata una sorta di crisi, perché secondo me la base di reclutamento è cambiata. Prima tutti si avvicinavano al gioco del calcio, oggi ci sono distrazioni legate ad altre ad altre attività che attraggono i nostri giovani, c'è una, appunto c'è una vicinanza minore, soprattutto i veri cacciatori, i campioni sono nati e siamo sbocciati nei ceti medio-bassi. Oggi giocare a calcio, purtroppo anche da ragazzino, quindi mi riferisco a 10-12 anni, significa un esborso di una retta mensile che costa qualche decina di euro e non tutte le famiglie riescono a sopportare questa cosa. Quindi il primo principio è cercare che lo sport sia un diritto, come recita anche la Costituzione, di tutti, ma soprattutto deve essere gratuito. Cominciamo a far sì che anche nelle scuole si possa giocare a calcio e vediamo che sicuramente avremo una base di reclutamento maggiore che porta ad analizzare i talenti. Poi ci sono le strutture, poi ci sono gli insegnanti, cioè quindi i maestri, che non devono dedicarsi solo all'aspetto tattico, ma anche a quello tecnico. Mancano gli insegnanti di base che facciano, che appunto che insegnino quello che è la BC, la parte tecnica. È tutto un insieme di valori, ecco, insomma, che bisogna assolutamente cercare di analizzare in modo migliore.
1: Allora, in diretta con noi Beppe Marotta e Beppe Bergomi, ci sono anche Cerruti e Casarin. Torno ad Alberto, domanda per Beppe Bergomi. Vai, Alberto.
5: Beh, è la giornata dei Beppe interisti che vincono sempre. Ricordo anche Beppe Baresi che è stato capitano di Bergomi, e chiedo a Bergomi, che l'anno scorso, ricordo proprio in questa trasmissione, suggerì all'Inter l'acquisto di Isaacsen della Lazio. Visto che Marotta non si può sbilanciare, glielo consigli ancora, Beppe?
6: No, figurati. Beppe, tanto ha le idee chiare, gliel'abbiamo fatta quella ieri sera anche in trasmissione, sa come costruire una squadra, sa che deve ringiovanire, ma con i giovani non si vince, e quindi ci deve essere sempre un mix giusto tra giovani e giocatori più esperti, ma la base ci deve essere sempre una base italiana, che è quella che in questi anni, gli ultimi 6 anni, con 3 scudetti, con 3 supercoppe, con 2 Coppa Italia, con 2 finali di Champions League, questa squadra è stata costruita in questa maniera. Quindi non devo suggerire nulla assolutamente al presidente, al suo staff e come sta lavorando l'Inter, perché sanno bene cosa fare.
1: Casarin, vuoi suggerire qualcosa tu?
2: No. Sì, ciao Beppe. Beppe Bergomi, intendo dire. Sì. Ciao. Hai l'impressione, dopo questa crescita di competizioni internazionali, che sono quelle della FIFA, cioè i mondiali, ma anche quelle europee e delle varie coppe, che bisognerà accorciare almeno di 1 o 2 partite l'attività dei nostri campionati nazionali per non produrre molti infortuni e dover fare squadre sempre più ampie? Ecco, cosa pensi? Questo equilibrio?
6: No, questo è un problema, no? Non lo so adesso con l'elezione del nuovo presidente federale, se magari c'è nel programma, no, di ridurre il campionato di Serie A, insomma una riforma generale, io questo non lo so. Sicuramente noto che 2 squadre che stiamo parlando in questi giorni, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, hanno campionato 18 squadre, sono 2 squadre che poi possono investire, possono andare a prendere, perché i giocatori giovani, insomma, costano nella costruzione di una squadra, e quindi per loro risulta più facile rispetto a noi, al nostro campionato. Io dico sempre, difficile per le nostre squadre, no? Tante volte non vediamo belle partite, ne dico 2, Milan-Juventus, ma anche Como-Napoli. Ma quelle squadre, parlo di Napoli, Milan e Juventus, avevano la necessità di fare quel punto per

0: negli ultimi anni ha visto la presenza di diversi campioni di casa nostra e ce n'è uno in particolare che ha fatto cose straordinarie imponendosi all'attenzione del pubblico di tutto il mondo.
1: De posesión por la derecha, rompe fácil, llega la ayuda, ahí tapón, limpio, el Guadalajara con bola y la bola para Curry, para quien si no, 13 de posesión para ganar el partido. Stephen Curry que intenta romper, cambio por la espalda, Gallinari que está a punto de robar la bola, Danilo Gallinari defendiendo, balón para los Nuggets,
2: se acabó.
1: Y esto se acaba con el mate. Antes ha habido falta, Danilo Gallinari llevándose el partido en defensa. Esto es inaudito.
2: Increíble.
1: Calcio italiano, Paolo Maldini. Echando el candado atrás, sí. Paresi.
3: Gallinari se tira al suelo cuando tiene
2: el error. Danilo Gallinari.
3: Totalmente, totalmente.
4: La prodezza del Gallo che durante la partita mette a segno 28 punti tenendo in apprensione costante la difesa dei Warriors e poi a 8 secondi dalla fine si tuffa letteralmente per rubare palla a Curry e da terra fa ripartire l'azione dei suoi verso il canestro. Il parallelo calcistico lo fanno i cronisti spagnoli che lo paragonano a Maldini e Baresi. Buongiorno a Danilo Gallinari in collegamento con noi.
5: Buongiorno, buongiorno.
4: Danilo, la tua storia NBA è piena di magie, ti abbiamo visto fare dei canestri che sfidano le leggi della fisica, però abbiamo ricordato quella giocata da terra, perché è difficile beffare uno come Curry, maestro del possesso palla, e perché forse è anche emblematico di una mentalità che non molla, di uno che vuole sempre vincere.
5: Sì, sì, beh, sicuramente nei momenti finali servono giocate da entrambe le parti, quindi in attacco e in difesa. In quel caso è capitato in difesa, chiaramente c'è stata anche un po' di furbizia e fortuna assieme, perché diciamo che Steph non perde la palla così spesso, però insomma è stato un bel momento e è servito per vincere la partita.
4: Tu sei uno che segna tanti punti, hai il record italiano in NBA, 47 in una sola partita, ma sei anche scomodo in campo. Lo stesso Steph, come l'hai chiamato tu, in un'intervista ha detto: Gallinari lo odiamo tutti, ovviamente scherzando, per la sua abilità nel procurarsi i falli.
5: Sì, diciamo che è una cosa che mi aiuta molto e serve molto per poter andare poi in lunetta e segnare qualche punto a volte anche importanti dai tiri liberi. Diciamo che ci sono tanti giocatori che sono capaci di fare quello, però sicuramente è un'arte importante.
4: Sei diventato personaggio anche per alcuni episodi curiosi, ad esempio hai giocato per un minuto con una scarpa in mano che avevi perso durante il gioco e alla fine l'hai regalata ad un tifoso, oppure hai mandato un arbitro a quel paese, si è sentito benissimo, chiaro e distinto anche da casa, ma hai trovato proprio un arbitro che sapeva l'italiano.
5: Sì, sì, è stata una scenetta simpatica, purtroppo sapeva due parole di italiano, una di quelle due era quella lì che non possiamo ripetere, però giochi talmente tante partite che di queste situazioni possono capitare, come quella della scarpa che poi ho utilizzato per tra virgolette rubare un rimbalzo importante di una partita toccando la palla con la scarpa, e quindi insomma può capitare, ecco, l'NBA, la pallacanestro in generale sono uniche anche per quello.
4: Danilo, il pubblico dell'NBA ti ama, ma all'inizio non è stato proprio facile, a New York sei stato anche fischiato, tutti gli italiani hanno pagato un iniziale adattamento all'NBA, Bargnani, Belinelli, Datome, tutti, perché secondo te?
5: Sì, l'inizio non è mai facile, soprattutto qualche anno fa dove c'era meno percentuale di giocatori internazionali europei in NBA, quindi per poter conquistarsi il rispetto da parte della Lega, dei compagni di squadra, degli avversari, da parte del giocatore europeo era molto più difficile.
4: C'è stato un giocatore europeo che ha detto che in NBA è più facile segnare, è una cosa che ha fatto abbastanza scalpore, la pensi così anche tu?
5: Ma è una pallacanestro diversa con regole diverse, adesso che sia più facile non lo so, posso immaginare chi l'abbia detta questa frase, e sicuramente chi l'ha detta
4: è uno dei giocatori
5: nonostante l'età è uno dei giocatori più forti, quindi non tutti sono come lui che chiaramente ha giocato anche in Europa, quindi può capire qual è la differenza. Poi le partite qua durano di più e in Europa di meno, quindi sono statistiche anche che per forza di cose sono diverse.
4: Intanto però qualcuno sostiene che l'NBA abbia impoverito il basket italiano, perché i più forti in assoluto che vanno a giocare oltreoceano fanno più fatica poi ad essere disponibili in nazionale, è vero secondo te?
5: Ma non è assolutamente vero, anche perché noi siamo sempre stati molto disponibili, non abbiamo mai detto di no, e quando non ci siamo stati è stato solo ed esclusivamente perché infortuni o perché in qualche caso la società NBA non ha voluto, quindi insomma siamo sempre stati assolutamente a disposizione.
4: Il basket dell'NBA però rimane un'altra cosa, lo ricordavi anche tu prima, può essere anche questo un problema quando ci si abitua a giocare in quel basket lì poi ritornare in Italia?
5: Secondo me in Europa c'è un gioco più fisico dove viene concesso qualche gomito in più, diciamo, qua in America viene dato più spazio

0: alle qualità fisiche individuali, ma penso che poi abituarsi qua e tornare può essere solo che una cosa positiva, nel senso che poi anche a me quando è capitato di tornare, quando torno ogni estate, c'è sempre qualcosa in più di esperienza che mi aiuta a essere sempre più importante nella stessa partita o nell'evento estivo con la nazionale.
1: A proposito di Italia, Danilo, il basket per te è una questione di famiglia, con Milano come comune denominatore, perché tuo papà Vittorio ha vinto tanto a Milano negli anni 80, mentre tu ad un certo punto sei volato in NBA. Ci sarà una strada di ritorno verso casa, verso Milano, prima che finisca la carriera, magari per vincere qualcosa?
0: Assolutamente, assolutamente. L'idea di poter fare un paio di anni ad alto livello in Eurolega e per vincere in Italia e in Europa con quella maglia lì sarebbe veramente bellissimo concludere così.
1: Grazie Danilo Gallinari per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
2: On first down, it's a loss. Maldonado tears Sean Tyler to the dirt.
3: Watch how the Maldonado, right side of your screen, boom.
1: L'entusiasmo dei telecronisti americani per una delle tante grandi giocate di Habacuc Maldonado con la maglia dei Panthers di Pittsburgh University. Romano, classe 99, mamma italiana e papà caraibico, a 17 anni, Aba, come lo chiamano tutti, ha lasciato Colli Portuensi per inseguire il suo sogno americano su un campo da football. Luca Cesaretti ci racconta la sua storia.
4: Ogni tanto davano le partite di football americano, tipo questo sport incredibile che non sapevo cosa fosse. Da lì è iniziata la mia curiosità, ho iniziato a fare un po' di ricerche, a guardare video e film sul football americano, fino a che mi sono deciso e ho cercato una squadra a Roma, i Lazio Marines al tempo, ho iniziato a giocare con loro e non ho più smesso.
5: È iniziato tutto così, per caso. Habacuc Maldonado aveva appena 11 anni, ma con il football è stato amore a prima vista. Complice un fisico statuario, 1,98 per 115 kg, ancora minorenne già nella nostra Serie A, e di lui si fa strada un sogno.
4: Giocando in Serie A a 17 anni, comunque un po' precoce, mi saliva la voglia di passare al livello successivo, no? E a quel punto il livello successivo sarebbero stati gli Stati Uniti.
5: Detto fatto, Abba a 17 anni lascia casa, famiglia e amici per trasferirsi in Florida alla Clearwater Academy, dove frequenta l'ultimo anno di superiori e gioca a football. Il piano è andare 6 mesi e vedere come va, e va alla grande. Difesa ma anche attacco. In una sola stagione finisce sul taccuino di alcune delle università più importanti degli States: Oregon, Michigan State, Nebraska. Habacuc Maldonado non torna più in Italia. Sceglie Pittsburgh e i suoi Panthers per la sua avventura collegiale, un'università dal grande pedigree ma in cui può crescere senza fretta sotto le cure di Pat Narduzzi, anche perché Roma purtroppo è tremendamente lontana.
4: È una città piccola, 300.000 abitanti, quindi non è che ci sia così tanto da fare. È fredda durante l'inverno, è gelata, è difficile trovare una cosa singola che mi manca. Comunque direi l'atmosfera, il cibo, la gente, la mia famiglia e i miei amici comunque vivono sempre in Italia. Però direi la cosa principale è il cibo. Gli americani mangiano in modo orribile.
5: Mamma Paola e il fratello minore Jonathan mancano, come gli amici d'infanzia, Piazza Trilus e Campo dei Fiori. Ma in sella la sua Ducati rossa, Abba sfreccia per le strade della Pennsylvania e in campo è un defensive end con pochi eguali. Nel 2021 viene votato tra i 4 migliori della ACC, con Pittsburgh che vince la sua conference per la prima volta in 11 anni. Gli scout NFL lo notano, si parla anche di una possibile scelta al quarto giro. Eppure
4: ho avuto l'opportunità di dichiararmi per il draft, ma ho deciso di rimanere un altro anno per essere preso più in alto e comunque migliorare a tutti i livelli.
5: L'obiettivo rimane comunque il Super Bowl.
4: Sì, comunque è il mio obiettivo. Ora passo dopo passo, arrivare dal college al draft, all'NFL un giorno e poi vedremo.
5: Essere l'unico italiano al college non spaventa Maldonado. Sono anni che è abituato a far ricredere gli scettici ed è pronto a farlo ancora una volta.
4: Nessuno si aspettava che ce l'avrei fatta. Il mio allenatore ha dichiarato che quando sono arrivato qua non sapevano quale sarebbe stato il mio livello a causa delle differenze tra l'Italia e qui. Piano piano ho dimostrato di essere allo stesso livello di tutti gli altri e di poter fare anche meglio.

0: la finta di Mannion, che poi evita anche il tentativo di stoppata di Bielizza dopo il super debutto in questo preolimpico. Sta giocando una grande partita anche questa sera Nico Mannion,
1: ed è il primo dei nostri ad arrivare in doppia cifra con ancora una volta una conclusione da sotto misura.
0: 4 secondi da giocare e Nico Mannion, che a 20 anni si ritrova con 2 tiri liberi che possono quasi consegnare all'Italia il biglietto per Tokyo. Non trema la mano di Nico Mannion. 2 su 2 per Mannion, 102 a 95, il palleggio di Nico Mannion. Non fa fallo la Serbia, non ci prendono più, finisce 102 a 95. Dopo 17 anni l'Italia torna a giocare un'Olimpiade.
2: L'Italia del basket supera la Serbia a Belgrado nella finale del torneo preolimpico e vola sotto i 5 cerchi. L'ultima volta fu ad Atene nel 2004. E fra i protagonisti di questa grande impresa c'è Nico Mannion, italo-americano di 20 anni, playmaker e ora punto di forza della nazionale azzurra. Buongiorno Nico Mannion e grazie per essere Extra Time con noi.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, è un piacere parlare con voi.
2: Nico, i tifosi dell'NBA ti hanno ribattezzato Red Mamba per la tua pericolosità sotto canestro. Come vivi tutta questa popolarità che ti è piombata addosso già da adolescente? Ti ha fatto piacere oppure avresti voluto meno attenzione?
3: Growing up, since I was about 15, I started getting attention.
4: Crescendo sono stato sotto i riflettori da quando avevo circa 15 anni. All'inizio era un po' strano, ma poi ho capito che è un qualcosa che si può usare in senso negativo o senso positivo.
3: I've always tried to use it as a positive through social media, meeting people, whatever it is, just trying to take the time out my day.
4: Io ho sempre cercato di usare in modo positivo la mia visibilità sui social media. Ho sempre cercato di usare parte del mio tempo per incontrare persone ed essere una fonte di ispirazione positiva per gli altri. La visibilità non posso dire che sia una cosa che mi piace o che non mi piace, semplicemente fa parte di quello che sono e di quello che ho fatto finora e non è una cosa che posso cambiare. Ti devi abituare a vivere con i riflettori addosso e provare a farne l'uso migliore possibile. Puoi illuminare la giornata di un bambino o la puoi rovinare. Io ho sempre scelto di andare per la retta via ed essere un'ispirazione positiva per gli altri.
2: Hai un idolo? C'è qualcuno a cui ti ispiri?
3: My idol growing up with Kobe Bryant on the court and off the court.
4: Crescendo il mio idolo è sempre stato Kobe Bryant, sul campo e fuori dal campo, guardandolo giocare per la passione con cui giocava e la mentalità che aveva e il modo in cui ha sempre gestito la sua vita.
3: I got to meet him when I was really young, probably about 10 years old, and just the way he treated me.
4: E poi ho avuto la fortuna di incontrarlo una volta quando ero molto piccolo, avevo probabilmente 10 anni, e semplicemente il modo con cui mi ha trattato lo ha reso la mia persona preferita fuori dal campo. Il miglior giocatore che io abbia mai incontrato. Mi ha parlato per circa 10 minuti, ma lo ha fatto come se realmente gli importasse e questa sensazione mi è rimasta impressa per il resto della vita.
5: Non so nemmeno che ci faccio qui, perché ho altri progetti e questo non fa parte del mazzo. Tuo padre era speciale e sinceramente non so se tu lo sei. Solo tu lo capirai quando sarà il momento. Ma non accadrà da un giorno all'altro. Finirai al tappeto tante volte finché, rialzandoti in piedi, non capirai di avere quella scintilla. Ma dovrai darci dentro. Anche perché se non lo farai, giuro che ti mollo.
6: Ogni pugno finora l'ho dato a modo mio. Nessuno mi ha dato consigli. Ci sto.
2: Scene da Creed, Nato per combattere, spin-off della saga di Rocky con il figlio di Apollo che vuole seguire la strada del padre. Figlio d'arte come Nico Mannion, che però ha avuto l'imbarazzo della scelta, con papà Pace, giocatore di basket, e mamma Gaia Bianchi, pallavolista. Nico, perché alla fine hai scelto il basket e non la pallavolo?
3: I chose basketball over...
4: Ho scelto la pallacanestro piuttosto che la pallavolo, semplicemente perché la pallacanestro è ciò che amo. Ho provato a giocare a pallavolo una volta, ma non ero un granché, così ho deciso di proseguire con il basket.
3: My passion for the game has been there since I was a young age.
4: La mia passione per questo gioco è nata quando ero ancora solo un bambino e poi è, per così dire, cresciuta con me.
2: Che cosa significa crescere in una famiglia di sportivi?
3: It's very competitive. My parents were both professional athletes.
4: È stato molto sfidante. I miei genitori sono entrambi atleti professionisti e loro mi hanno sempre in qualche modo incoraggiato. Essendo stati entrambi atleti professionisti, sapevano perfettamente quale esperienza stessi vivendo. Averli come guida ha significato poter sempre rivolgermi a loro per chiedere consiglio, perché sapevano perfettamente di cosa stessi parlando.
3: Just being able to ask them
4: Potergli fare certe domande e poter ricevere certe risposte è stato come avere in mano il codice segreto del gioco, avere un supporto lungo tutto il percorso.
2: Che ricordo hai di papà Pace Mannion in campo e cosa hai ripreso da lui?
3: My dad retired when I was, I think, two or three years old.
4: Mio padre si è ritirato quando io avevo 2 o 3 anni, quindi non mi ricordo molto di averlo visto giocare. Mia madre mi ha detto che in realtà i miei primi passi li ho fatti su un campo da basket nell'intervallo di una sua partita. Ho visto delle clip di quando giocava al college, di quando giocava in Italia e di quando giocava nell'NBA. Qui in Italia mi hanno sempre detto che era veramente un buon giocatore. Lui mi ha insegnato moltissimo del gioco, mi è sempre stato accanto e mi ha sempre guidato, anche attraverso piccole cose. Dopo ogni partita ci parlo per chiedergli cosa ne pensi ed io gli dico cosa penso io ed insieme discutiamo di cosa avrei potuto fare meglio o in una maniera differente. Quindi lui è sempre nel mio angolo e sempre lo sarà. Ed è grande, io lo amo da morire.
3: He's great for me. I love him to death.
7: Maccheroni, maccheroni, questa è roba da galettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano, sono.
8: Ti sembri un verme, maccherone. Questa è roba da americani, vedi? Yogurt, mostarda, la mostarda. What the banana, la mostarda? Roba sana, sostanziosa.
9: Mami e papi, io vi adoro, mamma.
10: Sta fermo con quel tortore.
9: Tortore, mami. Questa mazza, mami, un giorno sarà firmata da Gioia di Maggio. Tu sai che è Gioia di Maggio, mami?
10: Nando.
9: Non sai che è Gioia di Maggio, mami?
10: Nando.
9: Gioia di Maggio è un giovane italiano, mami, che da bimbo fu trasferito nel Kansas City.
2: Era lo strepitoso Alberto Sordi di un americano a Roma, il ragazzo che voleva essere trapiantato nel Kansas City. Noi invece abbiamo con noi Nico Mannion e anche lui, a dir la verità, è stato trapiantato in America quando aveva 3 o 4 anni. Nico, in cosa ti senti italiano e in cosa americano?
3: Growing up in my house I've always felt Italian.
4: Crescendo nella mia famiglia mi sono sempre sentito italiano. Il mio cuore e la mia anima ed il mio orgoglio sono italiani. E questo è il motivo per cui, avendo la possibilità di scegliere tra giocare per gli Stati Uniti o l'Italia, ho scelto l'Italia.
2: Come vive una famiglia italiana negli Stati Uniti? Quali sono le differenze rispetto al contesto?
3: I was in the States since I was 3 years old, 4 years old.
4: Ho vissuto in America da quando avevo 3 o 4 anni, però, come ho detto, la cultura familiare è sempre stata italiana.
3: The culture part, always eating Italian. Mom cooks every single night, pasta and a meat and salad.
4: Mamma prepara la cena ogni sera e cucina almeno 2 piatti, la pasta e la carne e l'insalata. E la differenza da un punto di vista culturale sta nel fatto che io non penso che tutte le famiglie americane cenino insieme ogni sera intorno ad un tavolo tipico della cultura italiana.
2: Grazie a Nico Mannion per essere stato con noi, a risentirci presto.
3: Ciao a tutti, ciao ciao, alla prossima. Ciao.
11: Il tempo è passato e hanno cominciato a dire è finito, non ha futuro, è un perdente, non ce la fa più. Ma sapete che vi dico? Gli unici che potranno dirmi quando non sarò più all'altezza siete tutti voi. È per tutti voi che vale la pena di continuare a combattere, perché siete la mia famiglia. Vi amo tutti. Grazie infinite.
2: The Wrestler è un film interpretato da Mickey Rourke nei panni di un eroe anni 80 di questo sport intrattenimento che coniuga recita vera e propria e atletismo sul ring. È un fenomeno che ha ottenuto una certa popolarità anche da noi e fra gli appassionati italiani c'è un ragazzo di Roma che se n'è andato oltre oceano per realizzare il sogno di diventare wrestler professionista. Cristiano Piccinelli ci racconta la sua storia.
12: Da Roma ai ring americani del wrestling, Prince of Rome come nome d'arte e la città tatuata sul petto, poi un elmo da legionario, vestigia dell'impero per Daniele Dentice d'Accadia, lottatore professionista che dal 2013 vive in America, in Florida. Lì si è costruito una famiglia con la moglie colombiana Shania e una piccola erede di 4 anni.
13: Gli Stati Uniti non sono l'unica salvezza per poter fare wrestling, ci sono tanti territori dove si possono fare. In Italia si può iniziare, la differenza è che se vuoi arrivare a certi livelli devi andare in certi territori come Messico, come Giappone e come Stati Uniti principalmente. Faccio un parallelo calcistico: se tu sei un calciatore cinese o thailandese, per giocartela a certi livelli devi venire in Europa. L'intento è quello di tornare a casa mia, glielo dico anche a mia moglie scherzando o comunque seriamente, ma gli dico sempre: quando mi ritiro andiamo a Roma, torniamo a casa.
12: Ma si può vivere di solo wrestling?
13: È ovvio che devi comunque competere a certi livelli, quindi non tutti lottatori di wrestling vivono solo di wrestling, anzi tanti hanno anche altri lavori. Io ho la fortuna tutt'oggi di poter vivere di questo, ma prima di arrivare a vivere di questo ho fatto anche io tanti lavori mentre continuavo ad allenarmi e a lottare.
12: Più se non guardo più. Per Daniele, i ricordi del primo incontro a Stelle e Strisce sono indelebili.
13: Il 12 ottobre del 2013, quindi diciamo la scoperta dell'America, ed era a New York, quindi anche una città abbastanza particolare. Ho fatto un match contro un altro italiano e questa è la cosa bellissima. Mi ricordo l'entusiasmo del pubblico, l'atmosfera, mi rimarrà per sempre comunque come ricordo, e anche per la coincidenza della data particolare.
12: Violenza e finzione, accuse che spesso vengono mosse a chi pratica il wrestling.
13: Il wrestling è spettacolo. Spettacolo non significa finzione, perché c'è contatto tanto quanto il rugby. Eppure non dici il rugby è finto.
10: Poi bisogna un attimo far pace col cervello, si direbbe a Roma. Il wrestling o è finto o è violento. Una dei due. Entrambi non possono essere, no, perché sarebbe un ossimoro. Non vuol dire che devi fare le mosse al parco o al mare col fratellino piccolo. Quello è sbagliato, perché ovviamente uno si deve allenare, ma come se tu non è che dai un pugno in faccia a una persona perché vedi Mike Tyson. Loro non sanno di che parlo,
12: vestiti sporchi fra di fango. Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: senza te.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La cronaca in apertura con un'ultima ora da Milano. Diversi contusi su un convoglio della metropolitana, costretto ad una brusca frenata per evitare, fa sapere l'ATM, di investire una persona che si era gettata sui binari, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. Nessun passeggero è rimasto ferito gravemente. È accaduto stamani alla stazione Cadorna sulla M1, ancora sospesa la circolazione su un tratto della linea. L'inchiesta sulle due donne, madre e figlia, avvelenate con la ricina a Pietracatella, provincia di Campobasso, a Natale. Oggi gli accertamenti sui cellulari e i computer delle vittime.
3: Le porte di Casa di Vita a Pietracatella torneranno ad aprirsi per gli specialisti della scientifica. I sigilli dal 28 dicembre scorso, giorno della morte di Antonella Di Jelsi, mentre il 27 si era spenta in ospedale la figlia Sara. Si indaga per duplice omicidio premeditato. Giovedì scorso per Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara e Alice, 5 ore di interrogatorio, il terzo sempre come persona informata dei fatti. Un centinaio i testimoni sentiti fin qui, compresa la figlia maggiore che, come il padre, è parte offesa. Il suo cellulare è stato acquisito, oltre che per ricostruire i rapporti nella famiglia e con amici e parenti, per le note che la ragazza ha scritto sui passi consumati in quei giorni. Un ulteriore tassello si aggiungerà quando la scientifica acquisirà da cellulari, tablet e altri dispositivi delle vittime contatti, chat, scambi via mail e social, per poi incrociarli con quanto emerso fin qui. Chi indaga è convinto che chi ha ucciso madre e figlia si sia procurato il veleno lavorando da sé in maniera artigianale i semi di ricino. Da Campobasso, Domenico Lusi per il GR1.
2: In occasione del 165° anniversario dell'esercito, messaggio del Presidente della Repubblica: la professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini delle forze armate, scrive Mattarella, rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. Il Capo dello Stato ha poi ribadito come le forze armate, soprattutto in questo periodo, costituiscano un tassello importante dello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo. La guerra in Iran: Teheran avverte che attaccherà le forze statunitensi se entreranno nello stretto di Hormuz, dopo che Trump ha lanciato l'operazione Project Freedom per guidare le navi in difficoltà fuori dal cruciale passaggio marittimo. Funzionari americani precisano che l'operazione non comporterà necessariamente una scorta diretta della marina militare statunitense. Ancora in stallo le trattative diplomatiche. Il capo della Casa Bianca respinge l'ultima proposta iraniana di accordo, che non comprende il dossier nucleare, ma Witkoff assicura che i contatti negoziali proseguono. E dopo l'annuncio di Trump di liberare le navi bloccate ad Hormuz, il prezzo del petrolio è sceso. Il Brent ha perso il 2,5%, il WTI è sceso sotto i $100 al barile. Intanto a Bruxelles oggi riunione dell'Eurogruppo e domani dell'Ecofin per valutare misure per contenere le quotazioni di petrolio e gas. Ieri i paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 180.000 barili al giorno a partire da giugno. Positivo il giudizio del presidente di Nomisma Energia, Davide.

0: finale. Più importante è la decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'OPEC. Questo è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi, questo solo quando riaprirà Hormuz.
1: A Yerevan, in Armenia, il vertice della Comunità Politica Europea per l'Italia, c'è Giorgia Meloni, difesa e sicurezza ai temi dell'incontro. L'Italia spinge per il rafforzamento del pilastro europeo nella NATO, in un'ottica che rimane di collaborazione con gli alleati americani. Si parla anche di crisi energetica, tema che la Premier affronterà poi nel pomeriggio a Baku, dove vedrà il leader dell'Azerbaigian, paese strategico per il nostro approvvigionamento di gas. A Yerevan presenta anche Zelensky, che ha partecipato a margine del vertice ad un incontro con il britannico Starmer, il francese Macron e il presidente del Consiglio europeo Costa. Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York ed ex consigliere di Trump, è ricoverato in ospedale in Florida in condizioni critiche. Ha 81 anni. Trump su Truth lo definisce un guerriero trattato male dai democratici. Aveva ragione su tutto, è il suo commento. Ambiente: se tutto il mondo consumasse risorse naturali quanto l'Italia, da oggi saremmo in debito netto con l'ecosistema, sfruttandolo più di quanto possa rigenerarsi. È il cosiddetto overshoot day. Sarebbe già scattato se i consumi fossero quelli per esempio di Qatar o Stati Uniti, ma l'Italia resta tra i paesi a più alto impatto ambientale. Sentiamo il climatologo Luca Mercalli.
2: L'Italia vive circa 3 volte al di sopra delle proprie possibilità ecologiche, perché siamo un paese piccolo con relativamente poche risorse e quasi 60 milioni di abitanti. Parola d'ordine è abbattere gli sprechi. Produciamo più di 500 kg di rifiuti per persona all'anno. Un aiuto ci arriverà dalla tecnologia. Pensiamo alle energie rinnovabili. Cominciamo da lì.
1: 10:05, ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 11. Buon ascolto.

0: Gong. Le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10:05 del 4 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il vicepresidente della Camera dei Fabio Rampelli. Buongiorno onorevole Rampelli.
2: Salve, buongiorno, ben trovato.
1: Esponente di Fratelli d'Italia, poi c'è con noi Pier Francesco Maiorino, consigliere regionale del Partito Democratico in Lombardia e componente della segreteria.
3: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 19 maggio 1991. Primo tempo.
4: Tutto il calcio minuto per minuto. In studio Massimo De Luca e Rino Icardi.
5: Buon pomeriggio amici ascoltatori dallo studio centrale di Milano, Massimo De Luca. Buon pomeriggio a Rino Icardi che è nello studio di Roma.
6: Buon pomeriggio a te e naturalmente a tutti gli ascoltatori. Il monte premi del Totocalcio 25 miliardi 316 milioni 930 mila 970 lire, a te la linea.
5: Bene, fra poco calcio chiamato a decidere un po' tutto in testa e in coda alla classifica ora che siamo alla penultima giornata di questo, diciamo, l'appassionante campionato. Abbiamo il tempo per acquisire, prima di cominciare le radiocronache dirette, le notizie, le ultime notizie sulle formazioni. Apriamo il giro naturalmente da Sampdoria-Lecce con Enrico Ameri.
7: Siete collegati, gentili ascoltatori, col Ferraris di Genova in un tripudio di bandiere blu cerchiate, di striscioni, un grande scudetto tricolore campeggia nella tribuna alla nostra destra. Stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco le due formazioni. Oggi la Sampdoria vorrebbe laurearsi campione d'Italia con una settimana di anticipo sulla chiusura del torneo. Per questo momenti di vero entusiasmo e di intensa emozione a Genova, come da tempo non si vivevano nel capoluogo ligure. A dare il visto d'ingresso alla Sampdoria nell'Olimpo delle scudettate dovrebbe essere la formazione del Lecce, che Bogne che cerca di guidare in questo drammatico finale di campionato verso una salvezza che diventa sempre più difficile e problematica. Con la collaborazione di Quaterini, Bonocore e Rapacciuolo, arbitro Alanese. Il Lecce scende in campo con questa formazione: Zunica in porta, Garcia, Carannante, Amodio, Ferri difensori, Masigno, Lenikov, Morello, Antonio Conte, Benedetti a centrocampo, Pasculli e Moriero punte. Nella Sampdoria assente Mancini perché gli è stata confermata la squalifica, giocatore che avrebbe meritato per il considerevole e deciso apporto dato alla sua conquista di giocare questa partita a scudetto. Per tanti blucerchiati saranno in campo con Pagliuca tra i pali, Manini, Bjerkov, Pellegrini e Catenez difensori, Pari, Lombardo, Serezza, Dossena a centrocampo, Viale, Branca punte. A Genova il cielo è nuvoloso, c'è vento, ma la temperatura è mite. A te e Luca.
5: Grazie a Mary. Allora, visto che oggi tutti i discorsi, scudetto e salvezza,

0: passano per la Puglia, andiamo in Puglia, a Bari, per Bari Milan con Enzo Foglianese.
1: Sentiamo gli effetti. Non dicevo niente in cuffia, però vi parlo lo stesso. A Bari 40.000 spettatori o pochi di più attorno ad una partita che vale un intero campionato per il Milan, rilanciato da una spettacolosa serie di risultati, 13 punti nelle ultime 7 gare. Per il Bari, slittato in zona retrocessione nel corso di un poco produttivo, addirittura folle, girone di ritorno. Bari che recupera oggi difensori Brambati e Carrera, tiene per ora in panchina Raducioiu e che pertanto si schiererà inizialmente con Alberga, Loseto, Carrera, Terracenere, Brambati, Parente, Lupo, Gerson, Soda, Maiellaro e Joao Paolo. Il Milan, privo di Costa Curta, Donadoni e Gullit, presenterà al via Rossi, Tassotti, Maldini, Carbone, Galli, Baresi, Simone, Rijkaard, Van Basten, Ancelotti e Devani. È piovuto molto a Bari, soprattutto ieri sera. Il terreno di gioco dovrebbe però avere assorbito bene, adesso c'è il sole, ma lo stadio è investito da un freddo e piuttosto teso vento di maestrale. Arbitro Amendolia, Tede Luca.
0: E passiamo adesso a Bologna-Cagliari con Alfredo Provenzali.
2: Si gioca in una giornata calda di sole al cospetto di pochi spettatori, molti tifosi del Bologna infatti in contestazione con la società hanno deciso di restare fuori dallo stadio per tutto il primo tempo. Prenderanno possesso della loro curva, a quanto si dice, soltanto nella ripresa, ed è questa una forma inconsueta di protesta, così come quella messa in atto stanotte con tutti i lucchetti degli ingressi allo stadio otturati con stuzzicadenti e attacca tutto. Arbitra il torinese Trentalange, questa è la formazione delle squadre. Il Bologna giocherà con Pilato, Biondo, Villa, Digià, Negro, Cabrini, Poli, Anaclerio, Turkilmaz, Detari e Mariani. Il Cagliari con Ielpo, Festa, Nardini, Herrera, Valentini, Filicano, Cappioli, Pulga, Francescoli, Matteoli e Fonseca. Te la linea.
0: Juventus Pisa, Carlo Nesti.
3: Prima della restaurazione targata a Trappattoni, e Maifreddi sembra volere congedarsi dal pubblico torinese con un'ultima domenica da rivoluzionario. Schiera infatti contemporaneamente Esler, Casiraghi, Baggio e Schillaci con Alessio numero 4. A questa Juventus, nuovamente spregiudicata, risponde un Pisa privo di Padovano, Piovanelli e Fiorentini. Non ci sono punte di ruolo in campo, sicché la formazione toscana si propone come l'antitesi tattica dell'undici torinese. Ma vediamo i due schieramenti. Juventus con Tacconi, Galia, Napoli, Alessio, Giulio, Cesar, De Agostini, Esler, Marocchi, Casiraghi, Baggio, Schillaci. Il Pisa con Simone, Ciamotto, Lucarelli, Bocca Fresca, Dianda, Bosco, Neri, Simeone, Marini, Dolcetti e Larsen. Linea allo studio.
0: Passiamo a Bergamo per Atalanta-Genoa con Sandro Ciotti.
4: A Bergamo la giornata è limpida e leggermente ventilata, il terreno perfettamente agibile, la direzione arbitrale è affidata a Longhi, col quale collaborano i guardalini, Ciccaglioni e Chiappini. Atalanta, che non può disporre di Stromberg e Caniggia, è sul terreno con Ferron tra i pali, Contratto e Fasciullo difensore di fascia, Porrini stopper, Progna libero, Bonaccina laterale di spinta, De Patrio tornante, Bordin e Nicolini interni ed Evair e Perrone di punta. Nel Genoa, davanti a Braglia, i difensori esterni sono Torrente e Branco, il centrale Caricola, il libero Signorini, il mediano a sostegno Eranio, l'ala tattica Ruotolo, gli interni Bortolazzi e Onorati, le punte Aguilera e Scuravi. Nella curva posta alla destra della tribuna centrale dalla quale vi parliamo, si sono verificati disordini che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia. Al momento comunque la situazione sembra sotto controllo. È tutto a Tede Luca.
0: Passiamo a Fiorentina-Torino con Riccardo Cucchi.
5: Due punte per la Fiorentina anti Torino, Borgonovo e Nappi, tre granate infortunati Mussi e Scoro. Queste le formazioni, la Fiorentina in campo con Mareggini, Fiondella, Volpecina, Dunga, Faccenda, Pioli, Fuser, Iachini, Borgonovo, Kubik e Nappi. Il Torino risponde con Marchegiani, Bruno Policano, Fusi, Benedetti, Cravero, Dino Baggio, Romano, Bresciani, Martin Vasquez e Lentini. Cielo coperto, i tifosi delle due squadre gemellati per una giornata di festa sportiva. Prima dell'ingresso in campo delle squadre, uno striscione è stato esposto a centrocampo. Orgoglioso di voi, recitava, ringrazio. Firmato Cecchi Gori. A te De Luca.
0: E completiamo il quadro della Serie A con Parma Cesena, Antonello Orlando.
6: Per un Cesena ormai spacciato, condannato alla Serie B, un Parma che punta decisamente alla conquista di un posto in Coppa UEFA e che scende in campo con Taffarel, Monza, Gambaro, Minotti, Apolloni, Grun, Sorce, che ha preso il posto di Melli infortunato, Zorato, Soccuoghi e Brolin. Il Cesena risponde con Fontana, Calcaterra, Nobile, Leoni, Barcella, Ansaldi, Turchetta, Del Bianco, Zagatti, Giovannelli e Ciocci. Dirige l'incontro il signor Felicani di Bologna, coadiuvato dai guardaline Brunetti e Gazzetta, davanti a 20.000 spettatori circa, incoraggiati da una giornata praticamente estiva. L'incontro prenderà il via tra qualche secondo e tutto pronto.
0: In Serie B seguiamo con Ezio Luzzi il derby marchigiano Ancona-Ascoli.
7: Si gioca da due minuti circa, 0-0 ovviamente, è un derby che va oltre i motivi campanilistici tra due squadre in campo con obiettivi diversi. L'Ancona per conquistare il diritto di giocare in B anche nella prossima stagione, l'Ascoli per salire in Serie A. L'Ancona recupera Minaudo, nell'Ascoli rientra Bernardini mentre Giordano è ancora in tribuna, sostituito da Svechetovic. Il terreno sembra perfettamente agibile nonostante la pioggia caduta fino a questa mattina, prima della partita, i tifosi dell'Ancona hanno donato al presidente onorario Edoardo Longarini una targa in riconoscimento agli sforzi finanziari che sta sostenendo a favore della società. Arbitra Luci, 0-0 è il punteggio, 2 minuti e mezzo di gioco. A te la linea.
0: Un flash adesso soltanto per le formazioni per le altre 3 partite di B in schedina. Pescara-Padova, Gianfranco Mazzoni.
8: Nell'attacco del Pescara è ancora assente Bivi, ma rientra Monelli. Nel Padova manca lo squalificato Calderisi, 11 reti finora, che all'andata segnò il gol partita. Frange della tifoseria locale sono in polemica con la società, si spiegano così striscioni velenosi e settori vuoti in curva nord. Ti restituisco la linea.
0: Regina Barletta, Tonino Raffa.
9: Contro ad eliminazione diretta, chi perde sarà virtualmente in Serie C, la Regina lo affronta con i ranghi falcidiati da infortuni e squalifiche. Cerantola recupera la rosa al centro della prima linea, per il resto schiera tra campo e panchina, mezza squadra a Primavera. Nel Barletta Gabrieli rimpiazza Antonaccio, è un pomeriggio autunnale, il terreno in discrete condizioni, tra i personaggi in tribuna il presidente del Pisa Anconetani. Davanti a circa 8-9 mila spettatori dirigerà De Angelis di Civitavecchia al suo 13° arbitraggio in Serie B. Squadre già schierate a terra linea.
0: E chiudiamo con Salernitana Reggiana, Carlo Verna.
10: La partita è iniziata da un minuto circa ancora 0-0. Vi leggo le linee d'attacco delle due squadre che erano state in dubbio fino all'ultimo minuto. Carruezzo, Amato, Pasa, Gasperini e Ferrara per la Salernitana. Quindi Carruezzo unica punta per la Reggiana, Bergamaschi, Melchiori, Morello, Lantignotti e Ravanelli. Arbita fabbricatore di Roma, davanti a 20.000 spettatori, cielo e sole, una giornata piuttosto ventilata. Linea De Luca.
0: Bene, cominciamo allora il giro dei collegamenti in questo ordine. Genova, Bari, Bologna, Torino, Bergamo e Ancona, ripeto, Genova, Bari, Bologna, Torino, Bergamo.
11: Attenzione,
0: prego.
11: Lasciandore passare in vantaggio, Serezzo dal limite dell'area di rigore, ha messo il pallone in rete, una grande spaffilata che senza cazzo sulla sinistra della porta, difesa dal portiere Giurico, nulla da fare per l'esterno difensore che comunque ha tentato la parata. Ripeto, Serezzo ha portato in vantaggio Lasciandore dopo un primo e 50 e 45 secondi di gioco, pertanto Lasciandore conduce per 1-0. Il passaggio è stato di Vialli, forse lasciato un troppo libero da Carannante sul settore di sinistra. A te la linea.
0: La linea la puoi riprendere immediatamente per un paio di minuti, mentre gli altri non dovranno andare oltre il minuto. A te Ameri.
11: D'accordo, ecco che i giocatori hanno portato il pallone a centrocampo in provvista, rapida e veloce azione da parte della formazione sandoriana con Vialli che ha toccato il pallone. Vialli era controllato da Carannante, ma evidentemente il controllo è stato piuttosto difettoso nell'occasione. Ha toccato indietro per Serezzo che è giunto al limite dell'area di rigore e ha scoccato un tiro molto forte che si è insaccato sulla sinistra della rete difesa dal portiere Zurico. Ora cerca di contrattaccare la formazione del Lecce naturalmente, ecco sul settore di centro, siamo alla testa dei quarti di campo della Sampdoria, recupera Ercole e rilancia il pallone in avanti, poi sulla respinta dei difensori e Catenes che cerca di entrare in possesso del palla, mentre sulla sinistra scatta in questo momento Dossena, è fermato da Masigno, poi scatta sull'estremo settore di destra ancora il numero 11 Moriero, cerca di centrare verso il centro per Pascudi che scatta controllato da Viercold, mentre il portiere Pariuca esce dai pali, recupera la sfera e quindi si resta per il rinvio, pallone messo fuori aria con le mani direttamente verso Pari che allunga ancora in avanti in direzione di Serezzo, si parte dalla tre quarti di campo sandoriana, pallone sull'estremo settore di destra, sta per scattare Vialli che ferma il pallone, poi viene messo a terra da un intervento da parte di un difensore, quindi esattamente no del numero 8, si tratta di Conte, viene messo a terra, c'è un calcio di punizione concesso in favore della formazione sandoriana. Vialli aveva tentato con una serie di finte di liberarsi di 2 giocatori della formazione riscese, poi è stato messo a terra, il calcio di punizione è stato concesso in questo momento e sta per essere battuto. E Serezzo allunga il pallone sulla destra dove si è favorito Vialli nella posizione della destra, cerca di aggirare Carananti che fa fatica a mantenere il giocatore sandoriano e deve deviare quella palla in calcio d'angolo.
12: Attenzione, attenzione, il Bari in vantaggio, ha segnato João Paulo ed è il terzo minuto, Bari 1 Milan 0, Cameri.
11: Beh, ti lascio immaginare che cosa sta sviluppando in questo momento il segnale che tu hai dato del Bari che si è portato in vantaggio. Ecco intanto il pallone sotto porta, un colpo di testa di Lombardo, pallone che termina sul fondo, un'altra azione pericolosa della formazione sandoriana, si comincia quindi a rinsegna dell'entusiasmo qui sul terreno dello stadio Ferraris di Genova, intanto sono scomparsi tutti gli stissoni perché la gente vuole godersi bene lo spettacolo, tanto più che la Sampdoria è passata in vantaggio dopo circa un primo e 50 secondi. Ora siamo al quarto minuto di gioco, linea al collega, scusami Massimo.
0: Esattamente.
12: D'accordo, prendo la linea da Bari, vi confermo la situazione. Bari 1, Milan 0, il gol di João Paulo al terzo minuto, c'è stato un tiro da fuori di Terracenere, la palla respinta, poi il rimpallo ha favorito l'attaccante del Bari che si è insinuato abilmente nel centro dell'area di rigore e quindi sull'uscita ha battuto il portiere Rossi con un tiro secco centrale raso terra. Bari 1, Milan 0, ottima nel frattempo da Genova per i sostenitori del Bari la notizia del gol della Sampdoria. Qui siamo intanto giunti al quarto minuto, il Bari manovra con il portiere Alberga che riceve all'indietro dal giocatore Brambati, si appresta al rilancio al Berga, lo effettua vicinissimo nei confronti del compagno del centro della difesa, riceve ancora il pallone e ancora una volta il portiere si appresta di lancio. Bari 1, Milan 0 al quarto minuto, 18 secondi, linea Bologna.
13: Taranto 0 e Modena 1, questa è la prima rete in Serie B, dunque il Modena in vantaggio a Taranto, ha segnato al secondo minuto Pellegrini. Provenzali, vai.
2: A Bologna siamo già al sesto minuto di gioco, sempre sul risultato di 0-0 fra Bologna e Cagliari. C'è adesso un tentativo da parte del Cagliari con il tiro ad effetto dal tre quarti campo scagliato da Cappioli, che non impedisce però il portiere del Bologna a Pilato, era uscito dai pali, ha brancato e poi ha effettuato immediatamente la rimessa in gioco in favore dei propri compagni. Ricordiamo intanto che per quanto riguarda il periodo non collegato, cioè i primi minuti di gioco, la conclusione più pericolosa è stata per il Bologna al quarto minuto da Mariani in area di rigore, il tiro con il pallone che è terminato però sul fondo dopo aver sfiorato il palo alla sinistra del portiere del Cagliari. Cagliari che adesso è in possesso di palla proprio a metà campo con Matteoli, il lancio lungo è sulla sinistra per Fonseca. Fonseca tenta di recuperare il pallone, vi riesce, poi va a terra, recuperato il pallone da parte di Biondo che poi prosegue l'azione per il Bologna. 6 primi e 40 secondi di gioco del primo tempo, sempre 0-0 il risultato fra Bologna e Cagliari, la linea Torino.
3: E qui a Torino siamo al sesto minuto del primo tempo, il punteggio è ancora di 0-0 fra Juventus e Pisa. I bianconeri schierano in difesa Giulio Cesare, Napoli centrali, Galia a destra e De Agostini a sinistra. Fra i nerazzurri Libero e Bosco con Ciamotto su Casiraghi e Dianda su Schillaci. C'è una prevalenza territoriale da parte della Juventus che però per il momento non è diventata ancora forcing. Azione di disimpegno da parte del Pisa che seguiamo, un passaggio in avanti di Boccafresca. Aveva tentato di mettere in movimento un compagno che è stato atterrato tuttavia da De Agostini. Quindi si riprende a giocare con un calcio di punizione da parte del Pisa. Il risultato al settimo minuto è ancora di 0-0 fra Juventus e Pisa e la linea va a Bergamo.
4: A Bergamo si gioca il quinto minuto, la situazione è ancora di 0-0 tra Atalanta e Genoa, attacca Atalanta con Pasciullo, servito De Patria nella posizione di ala sinistra, restituita la palla ancora al fluidificante Di Giorgi che mette in movimento Nicolini. Poi Perrone che serve ancora a Nicolini, scambio tra i due e poi un passaggio verso Bordin che scatta con un attimo di ritardo. A buon gioco l'interdizione della difesa genuana con Caricola, autore tra l'altro un minuto fa dell'unico tiro sino a questo momento indirizzato nello specchio della porta. Era stato servito nell'occasione lo stopper della formazione genuana da Scuravi. Avanza nel frattempo Rolati, scambi con Aguilera, siamo all'altezza della tre quarti atalantina. Viene in avanti Bortolazzi per tentare il disimpegno e infatti riceve il numero 8 rossoblu davanti a sé Perrone, ne evita l'intervento con un passaggio in linea a beneficio di Branco. Il brasiliano dà indietro verso Onorati, questo è a Signorini che si è portato a sostegno dei propri avanti e che scambia subito sulla destra dove attende libero Eragno. Eragno supera Ivair con un passaggio a rotolo, scambio di questi ancora all'indietro con Signorini, parte il traversone del libero e capitano della formazione genuana, troppo lungo per Scuravi che non può intervenire, libera Progna. Al sesto minuto a Bergamo ancora 0-0 tra Atalanta e Genoa e Luzzi.
13: 0-0, sì. Ti chiedo scusa, Verona in vantaggio, un risultato che ovviamente interessa a te anche per il futuro commento, in vantaggio sull'Avellino per 1-0 dunque, ha segnato al sesto Pellegrini, che non è ovviamente il Pellegrini del Modena, ma c'è anche un'altra novità e viene dalla Serie C in schedina, Sassari, il Torres è in vantaggio sull'Andria 1-0, al sesto lo Monaco e dunque la linea Ezio Luzzi.
7: Grazie Icardi, allora 0-0 tra Ancona e Ascoli al dodicesimo e siamo ancora in fase di studio, tattiche pressoché identiche, due punte per parte, marcature a duomo, c'è stato poco fa un tiro in rovesciata volante da parte di Tovalieri dell'Ancona con palla che ha nettamente superato la traversa. Vediamo ora questa azione che va portando avanti l'Ancona, fermato, vediamo il giocatore Bertarelli, c'è un calcio, scusate Zaini, c'è un calcio di punizione a favore dell'Ancona che viene comandato dall'arbitro Luci, il giocatore comunque è ancora a terra, 0-0 il punteggio, ripeto, e la linea va allo studio.
0: Grazie, allora adesso facciamo un giro piuttosto rapido, direi da tutti i campi solo per questa tornata, una trentina di secondi per poi ascoltare le altre due partite e tornare in presa diretta, la linea da Meri.
11: Bene, 9 minuti di gioco nel corso del primo tempo, conduce la Sandoria per una rete a zero, ricordo che ha segnato dopo un primo e 50 secondi la Sandoria con Serezzo che ha messo il pallone in rete con un tiro dal limite dell'area di rigore. Poi la Sandoria dopo 5 primi e 15 secondi ha cercato anche il raddoppio andandovi molto vicina, un pallonetto di testa di Branca su cui Zunico si è salvato con estrema difficoltà e con la collaborazione dei difensori. Linea Bari.
12: Qui a Bari siamo al nono minuto, Bari 1, Milan 0, Milan che batte un calcio d'angolo dalla bandierina di destra.
3: Attenzione, ecco. Sì, è Foglianese ed interrompo da Torino perché si è portata in vantaggio la Juventus con una rete realizzata da Schillaci al decimo minuto del primo tempo. Quindi il punteggio è di 1-0 per la Juventus contro il Pisa, e vi ricordo che Schillaci non segnava in campionato da metà novembre. A te la linea.
12: Ricordo che il Bari è in vantaggio sul Milan per 1-0, si è risolto nel nulla il calcio d'angolo di cui stavamo seguendo l'esecuzione. Ancora una proposta offensiva del Milan con palla ricacciata fuori da Brambati, poi sulla tre quarti si inserisce Soda che manda in avanti in direzione di un compagno che non c'è. Comunque retrospettiva dei punti, ancora il Bari al sesto minuto, grande spunto di Joao Paolo che conquistava la palla sulla tre quarti, schizzava in avanti e serviva al centro Soda, ma c'è un attacco del Bari che viene adesso portato da Soda, ancora anzi da Joao Paolo, e il Milan mette la palla a fondo campo. No, per l'arbitro Amendolia non si tratta di calcio d'angolo. Dicevo che al sesto minuto Joao Paolo aveva avuto un ottimo spunto, aveva servito Soda al centro dell'area, si chiudevano però sul centrale dell'attacco del Bari i giocatori del Milan favorendo in uscita il portiere Rossi. Reazione del Milan come vi dicevo, e adesso è ancora il Milan che va avanti sulla tre quarti con Rijkaard che ha allungato per Baresi, si inserisce in azione
0: avevo
12: d'attacco.
0: Avevo chiesto 30 secondi Enzo, dopo
12: scusami tanto, va bene, 1-0 del Bari sul Milan, linea Bologna, scusami.
0: Vai,
2: a Bologna 11 primi e 15 secondi di gioco del primo tempo, sempre 0-0 il risultato, e c'è Fonseca che proprio al limite dell'area di rigore del Bologna viene anticipato. In precedenza ancora una conclusione per il Bologna effettuata sempre da Mariani, questa volta il tiro dal limite dell'area di rigore e la respinta da parte del portiere del Cagliari Jelpo. 11 primi, 40 secondi di gioco, fermato il gioco per un calcio di punizione in favore del Cagliari, è già stato battuto, siamo nella zona centrale del campo, ricordiamo 11 primi 45 minuti del primo tempo, 0-0 il risultato, e passiamo alla linea Torino.
3: E Torino dunque il risultato è cambiato, la Juventus si è portata in vantaggio, ripetiamo al decimo minuto di questo primo tempo, con una rete segnata da Schillaci, quindi il risultato è Juventus 1 Pisa 0. Prima di questo gol c'era già stata una palla rete particolarmente importante per la formazione di casa. Al nono minuto corner di Baggio, colpo di testa di Casiraghi a due passi dalla linea di porta e parata di Simoni che riusciva poi a evitare anche l'estremo intervento sempre sotto misura di Giulio Cesar. Quindi al decimo minuto Schillaci si è smarcato sulla parte sinistra dell'area di rigore, ha ricevuto il pallone, ha calciato di potenza e lo ha insaccato con una traiettoria dal basso verso l'alto. Un gol importante anche in chiave personale per quanto riguarda Schillaci, come detto non segnava da metà novembre, dal 5-0 interno della Juventus in campionato contro la Roma. Ora la Juventus insiste con un affondo di Casiraghi, vi confermo il punteggio di 1-0 e passo la linea a Bergamo.
4: A Bergamo si gioca esattamente il decimo minuto, invariata la situazione, sempre 0-0 da Atalanta Genova, attacca Genova con Onorati, va al tiro, il drop di destro scoccato dal numero 11 genovano è impreciso, la palla termina centralmente verso la porta di Ferron che non ha nessuna difficoltà a intervenire. Pertanto all'undicesimo aggiorno ancora la situazione 0-0 tra Atalanta e Genoa, Telluzzi.
7: È il quindicesimo qui ad Ancona, siamo sempre sullo 0-0 nel periodo non collegato, da segnalare un colpo di testa di Lorenzini dell'Ancona nella porta di Lorieri, ma il portiere non ha avuto difficoltà a parare, quindi
14: attenzione! Attenzione, raddoppio della formazione sandoriana, ancora con un tiro dalla distanza, Manini è andato a segno, il pallone si è insaccato sulla destra della rete difesa da Zunico, molto ovviamente il potere era coperto dai compagni della difesa, non è riuscito a vedere il pallone che all'ultimo momento ormai era troppo tardi per cercare di tentare una parata, e pertanto la Sampdoria, ripeto, sta conducendo ora per 2-0, ha raddoppiato Manini. Linea al collega Stefano.
7: Sì, avevo concluso, linea allo studio.
0: Bene, andiamo a sentire Firenze, Cucchi.
5: 13 minuti di gioco, 0-0 il punteggio tra Fiorentina e Torino, confronto interessante in queste battute di gioco, vivace la Fiorentina, la prima occasione è infatti viola al settimo, Borgonovo colpisce dai 20 metri, tiro che finisce di poco oltre la traversa, ma la Fiorentina si era fatta vedere anche in precedenza al quarto con una conclusione da fuori da parte di Dunga e anche in questa circostanza con palla alta. Adesso il Torino che manovra con Cravero, 0-0 il punteggio, a te De Luca.
0: Siamo adesso Parma per Parma Cesena, Orlando.
5: Ed è anche 0-0 a Parma dopo 14 minuti di gioco, il copione è quello della vigilia con il Parma che attacca timidamente, però il Cesena che non fa più di tanto per portarsi in zona gol. La cronaca, al terzo minuto Minotti ci prova da 20 metri con la palla di un soffio al lato. Tre minuti più tardi, ancora il Parma pericoloso con un colpo di testa di Grun. Siamo giunti al quindicesimo e il Parma che attacca con Minotti. In questo istante la palla si trova nel cerchio di centrocampo e sullo 0-0 restituisco la linea allo studio.
0: Bene, torniamo allora a Genova per un paio di minuti, un minuto per gli altri, a te Ameri.
14: Bene, 14 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Ricordo che il Sampdoria conduce per 2-0, marcatori fino a questo momento dopo un primo e 50 secondi Serezzo, dopo 13 minuti Manini, ma al quinto minuto e 15 secondi c'è stata un'azione pericolosa della Sampdoria con Branca che di testa ha impegnato sicuramente Zunico, che è salvato un po' con l'aiuto della traversa e anche dalla parte inferiore della traversa e anche poi con i compagni che hanno allontanato la minaccia perché la palla stava rimbalzando
11: dalla traversa appunto sul terreno di gioco, potrebbe essere messa dentro da un metallarcio da qualche piede sandoriano. Intanto c'è un calcio di punizione per l'approvazione della Sampdoria, parte il tiro e il pallone indirizzato verso il centro, è scattato in questo momento Branca, ecco il giocatore che deve vedersela con Ferri, il pallone viene controllato da Ferri mentre supera la linea di fondo, è stato Amodio il giocatore che in questo momento ha entrato su Branca appunto e si è salvato, ha subito un fallo, c'è pertanto un calcio di punizione concesso in favore della formazione del Lecce. Siamo a sedicesima, attendiamo che venga battuto questo calcio di punizione, siamo sempre all'altezza della linea centrale del campo e mentre il pallone è stato smistato sul settore di sinistra dove c'è Caternez che ha recuperato ancora la sera, la scambia con Serenzo, riceve il passaggio di ritorno e si porta in avanti, intervento di Mazzigno, pallone recuperato ancora da Benedetti che rilancia i propri compagni, esattamente Morire all'altezza della linea centrale del campo, ma viene fermato quest'ultimo.
10: Putameri e Parma che deve intervenire, Parma in vantaggio al sedicesimo con 8, dunque Parma 1 Cesena 0.
11: Bene, linea allora a Bari.
12: Qui è Bari, sedicesimo minuto, Bari 1, Milan 0, c'è stato un pericolo Milan all'undicesimo, un cross di Carbone, il tiro ravvicinato di Rijkaard, intercettato con incredibile colpo di Reni da Alberga, che non tratteneva però e chiudeva ancora sul successivo tiro di Evani. C'è un assalto del Milan sulla destra neutralizzato da Terracenere per un Bari che adesso se ne va in contropiede con Joao Paolo, manovra Joao Paolo sempre sulla tre quarti, trasversale, il lancio sulla destra a servire Gerson, riceve sulla fascia destra. Non presidiata alcun difensore del Milan, pronto il cross per il colpo di testa di Soda e la palla che supera di poco la trasversale finisce sul fondo. Bari 1, Milan 0 al 17esimo minuto, linea Bologna.
2: 18esimo minuto di gioco a Bologna, è sempre 0-0 il risultato, anche se la partita è molto vivace. Adesso è il Bologna in possesso di palla con Anaclerio, poi il passaggio è sulla destra per Biondo, il quale tenta di effettuare il lancio ancora a destra per Mariani, il quale non riesce a scattare in tempo, è andato a recuperare il pallone Pulga, poi lo ha ceduto in avanti a Firicano, da Firicano ancora per Matteoli, sempre nella metà campo delle Cagliari, poi il passaggio è per Herrera, è per Fonseca, contro Fonseca c'è Villa, riesce per primo il difensore del Bologna a toccare il pallone ed a metterlo in fallo laterale per la rimessa in gioco che compete pertanto ai giocatori delle Cagliari, è Cappioli che è andato sul pallone, poi il passaggio è per Francescoli, da Francescoli per Pulga, buona posizione, c'è l'intervento in anticipo di Mariani che si era portato in difesa, ha toccato il pallone e lo ha ceduto direttamente al proprio portiere Pilato. 18 primi e 40 secondi di gioco del primo tempo, 0-0 il risultato fra Bologna e Cagliari, la linea Torino.
3: Vince sempre la Juventus per 1-0 sul Pisa, siamo giunti al 18esimo minuto del primo tempo, la rete è stata segnata al 10° minuto da Schillaci. Al 13esimo Alessio con un dribbling evita l'ultimo avversario, si presenta solo davanti a Simuni, tenta il diagonale ma il portiere respinge. Al 14esimo Baggio si fa luce sulla destra, viene affrontato da Lucarelli che cade in area, ma l'arbitro Cinci Ripini in questa occasione fa cenno di proseguire. Quindi al 15esimo Dolcetti in sacca di testa, ma il gioco era già stato fermato per una chiara posizione di offside dello stesso fantasista toscano. Ora c'è un calcio di punizione che seguiamo per il Pisa, ha calciato dalla lunga distanza, crediamo, il numero 8 Simeone e c'è stata una grandissima parata di tacconi proprio all'altezza dell'incrocio dei pali. E comunque il principale pericolo creato dai giocatori del Pisa in questo primo scorcio di gara nei riguardi della porta difesa da Stefano Tacconi. Confermo il punteggio 1-0 per la Juventus sul Pisa, la linea va a Bergamo.
13: Intervengo per dire che a Udine il Brescia è passato in vantaggio al 12esimo con Gommetti su calcio di punizione, peraltro deviato anche dalla barriera. Dunque Udinese 0, Brescia 1, la linea Sandro Ciotti.
4: Grazie ai Gardi, al 12esimo a Bergamo, sempre 0-0 tra Atalanta e Genoa con gli bergamaschi che sono in attacco con contratto, si improvvisa ala il predificante della formazione di Giorgi, sbaglia comunque la giocata su Perrone che non può controllare tempestivamente la palla che termina in auto per la rimessa laterale del Genoa, va a battere la Caricola, indirizza ancora verso Onorati, restituita la palla ancora al battitore, lunga parabola imprecisa però per Aguilera che non può intervenire, interviene in sua vece contratto, recupera però per il Genoa Scuravi, serve Ruotolo sulla destra, bella discesa da parte del numero 7 genovano, siamo all'altezza del vertice destro dell'area di rigore Savantina, passaggio ad Aguilera, controllo difettoso da parte dell'uruguaiano e opportunità offensiva sfumata al 18esimo a Bergamo, sempre 0-0 a Telluzzi.
7: Al 24esimo anche qui è 0-0, partita abbastanza veloce ma ci sembra sicuramente più ardito l'Ancona che si è presentato per tre volte in zona gol e poco fa con un gran tiro di Gadda che è finito di poco oltre la traversa. Nel frattempo l'arbitro Luci ha ammonito Marcato dell'Ascoli e c'è un'azione dell'Ascoli ma ha fermato comunque questo intervento sulla tre quarti, dunque 0-0 in linea allo studio.
0: Torniamo adesso ad un giro di collegamenti da un minuto l'uno circa, la linea da Meri a Genova.
11: 21esimo minuto di gioco del primo tempo, partita dominata dalla Sampdoria che è sempre pericoloso, soprattutto sui cross che partono dal settore vicino sui calci d'angolo naturalmente, e quindi vediamo in questo momento impegnata ancora Modio nel ribattere un pallone nella propria area di rigore, poi cerca di recuperare la palla ancora Garcia, si scontra con Vialli, c'è un rimpallo che favorisce il Lecce, ha recuperato ancora Conte, Antonio Conte, che cerca di sfuggire a Catenez che si è portato su di lui, eccolo cedere il pallone a Masigno che in questo momento è in possesso della palla e si sposta dal centro sul settore di sinistra, cede il pallone a Carannante, quest'ultima avanza su di sé Lombardo, scambia ancora con Masigno, attaccato da Catenez che entra sui voloni, gli toglie la palla alla serie Vialli, Vialli all'altezza della linea centrale del campo, recupera ancora pari il passaggio di Vialli, Vialli costretto ad arretrare per sfuggire a Masigno, rimette verso il centro in direzione di Pellegrini che scavalca la linea centrale del campo, poi lancia il pallone sull'estremo sul di sinistra dove è trasferito in questo momento D'Ostena, lo vediamo avanzare, poi toccare verso il Branca che con una finta forse si illude di poter mettere in azione il compagno alle sue spalle, ma la palla non c'è nessuno e il pallone viene recuperato rapidamente dal portiere Giumico e rimesso ancora sul terreno di gioco in direzione di Amodio. Siamo al 23esimo, ripeto che il risultato è di 2-0 in favore della Sampdoria, linea Bari.
12: Qui a Bari siamo al 22esimo, Bari in vantaggio sul Milan, sempre in vantaggio per 1-0, non si può dire che il Milan sia demotivato per effetto della situazione di Genova, c'è intanto João Paulo che cerca di andarsene solo sulla sinistra fronteggiato da Galli, c'è la conclusione poi intercettata da Baresi, è una palla mancata poi dall'attacco del Bari esattamente con Soda perché è uscito molto bene del resto il portiere Rossi. Non si può dire che il Milan sia demotivato, come dicevo c'è stato poco fa un gran diagonale di Simone per un'altra ottima parata del portiere del Bari Alberga che parava ancora sulla successiva immediata replica di Van Basten, è il portiere del Bari che adesso sta per rilanciare il pallone, Bari 1 Milan 0 linea Bologna.
2: 23 minuti 40 secondi di gioco nel primo tempo sempre 0-0 fra Bologna e Cagliari, nel periodo non collegato al 22esimo, un'azione pericolosa per il Cagliari, avanzava Matteoli, poi effettuava il passaggio per Valentini, Valentini in area di rigore, gran tiro e deviazione in calcio d'angolo da parte del portiere del Bologna Pilato, adesso è il Bologna in possesso della palla della propria metà campo con Anaclerio, poi il passaggio in avanti è per Negro, ancora per Cabrini, Cabrini tenta di far proseguire Turkilmaz, Turkilmaz va a terra, intanto la palla è terminata oltre la linea laterale, l'arbitro comunque aveva fermato il gioco per il fallo subito dall'attaccante del Bologna concedendo il calcio di punizione in favore del Bologna con Cabrini che sta per prendere la rincorsa e per effettuare il tiro, ricordiamo il risultato è ancora di 0-0, attendiamo l'esecuzione di questo calcio di punizione, parte il tiro di Cabrini, palla in area di rigore, c'è il colpo di testa da parte di Festa che mette il pallone fuori dalla propria area di rigore e poi riparte il Cagliari in avanti, 24 primi 40 secondi di gioco del primo tempo 0-0 fra Bologna e Cagliari, la linea Torino.
3: Non è cambiato nulla qui a Torino, siamo al 25esimo minuto del primo tempo, Juventus è sempre in vantaggio per 1-0 sul Pisa. Da segnalare un episodio al 23esimo minuto di gioco, una lunga fuga velocissima di De Agostini sulla sinistra, il cross, la rovesciata di Schillace e il pallone che è terminato alto sulla traversa di Simoni. Vi ricordo che la Juventus aveva già sfiorato il gol prima della rete di Schillaci con Casiraghi e subito dopo la rete di Schillaci si è avvicinata al raddoppio con Alessio, ma da rimarcare anche il calcio di punizione con il quale Simeone, l'avevamo ricordato nell'ultimo collegamento, ha impegnato in una difficilissima deviazione in calcio d'angolo Tacconi. Il punteggio è sempre di 1-0 per la Juventus sul Pisa e la linea va a Bergamo.
4: A Bergamo si gioca al 24esimo ancora 0-0 la situazione tra Atalanta e Genoa, l'Atalanta continua ad attaccare con bella continuità e la difesa genuana è in qualche difficoltà soprattutto quando ha a impostare l'offensiva nell'azzurra, è Pasciullo lungo la fascia laterale sinistra oppure Perrone all'altezza da tre quarti che è stato autore di un tiro molto secco e preciso tre minuti fa, fermato in due tempi con qualche difficoltà da Braglia. Siamo giunti al 25esimo, ancora 0-0 a Telluzzi.
8: Ci inseriamo dal Reatico di Pescara, calcio di rigore per il Pescara per un fallo subito da Edmar, parte Monelli, il tiro, la palla in rete, Pescara 1 Padova 0, restituisco la linea.
7: Sì, grazie a Luzzi che deve intervenire da Ancona, qui è il 29esimo, siamo sullo 0-0 e fino a questo momento dobbiamo dire che le azioni più pericolose, più importanti sono state portate avanti dalla squadra dell'Ancona, mentre il portiere dell'Anconanista praticamente non è stato quasi mai impegnato. 0-0, mezz'ora di gioco, linea allo studio.
0: Adesso vorrei invece dettagli su Fiorentina-Torino da Riccardo Cucchi.
5: 27esimo, sempre 0-0, c'è un calo di ritmo ma è la Fiorentina che costruisce più gioco. Al 25esimo Nappi controlla ed entra in area, scarica al sinistro e costringe Marchegiani ad una presa a terra. Si esauriscono invece ai 16 metri iniziative del Torino che sta manovrando in questo momento con Policano nella metà campo dei Viola. 0-0 il punteggio a terra linea.
0: Un paio di minuti Genova, più in breve gli altri. Ameri.
11: Ecco, entrati con praticamente al 27esimo minuto di gioco, quasi al 28esimo, sempre 2-0 per la formazione sandoriana che continua a macinare il gioco. Il pallone è stato recuperato sulla destra da Mani e da Dossena, scambiato ancora verso il centro con Pari, che allunga il pallone in diagonale sulla sinistra per Catanez, che ha superato la linea centrale del campo, poi si ferma e tocca in avanti per Branca, che interviene sulla palla. A proposito di questo fallo, c'è stato un fallo di Ferri ai danni di Branca, vi devo dire che pochi istanti fa l'arbitro ha ammonito, esattamente al 26esimo ha ammonito per un fallo commesso ai danni di Viali Antonio Conte. Ecco un calcio di punizione dunque per la formazione sandoriana. Il calcio di punizione è stato battuto, Catanez ha ricevuto la palla, la tocca per Lombardo, entra in aria, cerca di rimettere in azione ancora Serezzo, poi ancora Lombardo, Vialli tiro e la palla entra in rete. Vialli ha segnato la terza rete per la formazione sandoriana. Il pallone scaraventato dal giocatore è entrato in rete esattamente al 28esimo minuto, quasi 29esimo del primo tempo. Pertanto sta prendendo consistenza questo clamoroso successo dei campioni d'Italia sulla formazione del Lecce. Siamo giunti al 29esimo minuto di gioco e ripeto, la formazione della Sandoria conduce per 3-0, linea da
12: 29esimo minuto, 1-0 del Bari sul Milan. C'è una punizione in favore del Milan, sta per battere Ancelotti dalla tre quarti di campo, palla leggermente spostata sulla destra, serve sulla sinistra il giocatore Baresi, che si era appostato in posizione molto insidiosa, il tiro al volo di Baresi, la parata, ancora una parata del portiere Alberga, la palla in fallo laterale sulla sua sinistra. Bari 1, Milan 0 alla mezz'ora di gioco, linea Bologna.
2: A Bologna appena superata la mezz'ora di gioco, sempre con il risultato invariato di 0-0 fra Bologna e Cagliari. Al 27esimo un bel lancio di Filicano per Fonseca, che al volo tenta di aggirare Pilato in uscita, ma il portiere del Bologna ha la meglio. Il tutto al 31esimo minuto e mezzo di gioco del primo tempo, sul risultato di 0-0 con la linea che passa a Torino.
13: No, intervengo per dire che il Foggia ha raddoppiato con la Triestina ed è una doppietta ancora Rambaudi, questa volta al 28esimo. Torino?
3: E Torino, dove i minuti di gioco sono anche qui 31, il punteggio è sempre di 1-0 per la Juventus sul Pisa, con la rete segnata da Schillaci al decimo minuto. C'è comunque il Pisa sempre in avanti in questa fase, un tiro tentato ancora da Simeone che è stato respinto, il tentativo quindi di recuperare la palla di Boccafresca, il passaggio indietro a Chamot, quindi in avanti ancora Simeone, nuovamente sulla destra Boccafresca, ha tentato lo scambio con Dolcetti che ha affrontato da Marocchi, un cross verso l'area, il pallone che viene raggiunto ma quando è già oltre il fondo da parte del difensore esterno sinistro, il numero 3 Lucarelli. Sempre Juventus in vantaggio per 1-0 e la linea va a Bergamo.
4: Al 31esimo a Bergamo ancora 0-0 tra Atalanta e Genoa. L'Atalanta ha premuto fino a questo momento con discreta continuità e un minuto fa ha concluso molto bene Fasciullo dal limite dell'area con un tiro leggermente alto sulla traversa di Braglia. Recupera palla nel frattempo il Genoa con Eranio che tenta di scambiare con Torrente, l'operazione non riesce. Interviene Nicolini con un tacco scivolato, ruba palla da Norati. Nel frattempo è stato commesso palla ai danni di Perrone, gioco fermato e punizione comandata in frutto dell'Atalanta, già battuta da Veir a beneficio di De Patrick.
2: Attenzione Ciotti, Cagliari in vantaggio con calcio di punizione dal limite trasformato da Fonseca al 33esimo minuto di gioco, a te la linea.
4: E proprio mentre chiedevi la linea stava per andare in gol l'Atalanta con Perrone fermato in extremis da un recupero molto trapelato da parte di Signorini. Siamo giunti al 31esimo e 30 secondi a Bergamo, ancora 0-0 tra Atalanta e Genoa, linea d'Ancona.
7: Al D'Ancona siamo al 36esimo, ancora 0-0, ma 5 minuti fa l'Ascoli ha salvato il risultato grazie ad una stupenda parata del suo portiere Lorieri sul tiro da distanza ravvicinata di Tovalieri, che in slalom si era liberato di due avversari, quindi ha mirato l'angolo basso, è volato Lorieri ed è riuscito a mettere la palla in calcio d'angolo. Ora siamo giunti al 37esimo praticamente, ancora un'incursione da parte dell'Ancona fermata sulla tre quarti di campo, pescato nuovamente in fuorigioco il centravanti dell'Ascoli Casagrande, quindi si riprenderà con un calcio di punizione a favore dell'Ancona. 0-0, linea allo studio.
0: Andiamo a Genova con Enrico Ameri.
11: D'accordo, saremo brevissimi. Massimo, siamo arrivati al 35esimo minuto di gioco. Ricordo ancora i marcatori per la formazione sandoriana. Serezzo dopo prima 50 secondi. Mannini dopo 13 secondi, dopo 13 minuti. E Vialli dopo 29 minuti. Ora è il Lecce che cerca di portarsi all'altezza linea centrale del campo. In pratica una squadra quasi inesistente. Ecco il giocatore Amodio che ha superato la linea centrale del campo. Cerca di toccare indietro ancora verso Carannante che ha superato in questo momento la linea mediana. scambiato ancora il pallone con Antonio Conti. Intanto vi dico che oltre a Conti è stato ammonito anche Benedetti, sempre per interventi pallosi. Ora è Alenikov che ha recuperato la sfera all'altezza da tre quarti di campo della formazione blucerchiata e rimette in azione sul settore di destra Garcia. Se vediamo come va a finire questa azione. Garcia si è portato al limite dell'area di rigore, rimette il pallone verso il centro, ma vediamo che la difesa sandoriana, due passaggi e il pallone indietro verso Pagliuca. Ripeto, 3-0 per la Sampdoria al 36esimo, linea Bari.
1: 36 minuti anche a Bari, 1-0 del Bari sul Milan, mentre il Bari si appresta a battere un calcio d'angolo. C'è stato però un grande Milan al 24esimo, Baresi saltava Brambati, serviva in area Simone che agganciava il volo superando Alberga in uscita, palla verso la porta vuota, intervento in semiacrobazia a liberare di Terracenere. Ecco il calcio d'angolo battuto, la palla colpita di testa e ricacciata poi fuori dall'area dai difensori del Milan, la recupera Maiallaro, si libera ancora una volta il Milan e va in contropiede. Bari 1, Milan 0 al 36esimo minuto, linea Bologna.
2: 37 minuti di gioco a Bologna con il Cagliari che è in vantaggio sulla Bologna per una rete a zero, il gol segnato al 33esimo minuto di gioco da Fonseca su calcio di punizione, l'azione che ha dato origine al calcio di punizione e poi al gol, il lancio di Francescoli per Fonseca, il quale poteva avanzare, agevolato anche da un liscio di Biondo, poi si portava al limite dell'area di rigore e poi c'era ancora Villa che non poteva far altro che metterlo a terra, il calcio di punizione, ripetiamo, il tiro ad effetto che ingannava il portiere con la palla che terminava in rete. Adesso vediamo Francescoli che si riporta nuovamente in zona al limite dell'area di rigore del Bologna, riesce a superare due avversari sempre in possesso di palla, poi la perde per il successivo intervento effettuato da Mariani. Subito dopo il gol il Bologna ha effettuato una sostituzione, ha richiamato in panchina Biondo e dal suo posto è entrato con il numero 14 Schenardi. 38 minuti di gioco, Cagliari in vantaggio per una rete a zero sul Bologna linea Torino.
3: 38 minuti di gioco anche qui a Torino, c'è sempre la Juventus in vantaggio sul Pisa per 1-0 e c'è un calcio di punizione che viene battuto da Baggio e la palla che si è insaccata in questo istante alla sinistra del portiere Simoni. Un tiro da parte di Baggio alla sua maniera, è uno specialista, lo sapete tutti, in questi calci di punizione. Una splendida esecuzione, il pallone che ha superato la barriera e che è terminato in rete alla sinistra dell'estremo difensore nerazzurro. Quindi il risultato è di 2-0 per la Juventus sul Pisa dopo la rete che era stata segnata già al decimo minuto da Schillaci. Vi ricordo che al 34esimo minuto di questo primo tempo Schillaci aveva ricevuto la palla al limite dell'area, si era girato su se stesso, aveva fatto partire un gran tiro e aveva spedito la sfera sopra la traversa. Tutto questo in pratica poco prima del calcio di punizione con il quale ha raddoppiato Baggio. 38esimo di questo primo tempo, Massimo, e la linea va credo a Bergamo.
4: Sì, a Bergamo siamo a un minuto di ritardo rispetto a Torino, si gioca al 37esimo, ancora 0-0. Nel frattempo attacca ancora l'Atalanta con Fasciullo che ha servito Vahir, piena area di rigore genuana. Recupera molto bene su Vahir Torrente che è impegnato sin dalle prime battute nel controllo del centravanti brasiliano dell'Atalanta, mentre Porrini sull'altra fronte gioca su Scurri, vi contratto su Aguilera e Caricola per quanto riguarda la difesa genuana su Perrone. Recupera palla De Padre sugli sviluppi della rimessa dell'out, servito Nicolini, poi Perrone, perde palla nei confronti di Onorati che può avanzare e lanciare ancora sulla sinistra. Prosegue l'azione lo stesso Onorati, inseguito da Bonacina, da allora all'indietro verso l'avanzante Bortolazzi, il numero 8 genuano effettua un'apertura per Ruotolo, molto buono il controllo di quest'ultimo, entra in area di rigore, tiro e Perrone si oppone con un tuffo sulla sinistra senza arrivare peraltro a toccare il pallone, ma non ce n'era bisogno perché il tiro era impreciso ed è andato a terminare sul fondo. Siamo giunti al 38esimo a Bergamo, ancora 0-0 a Firenze.
5: 39esimo a Firenze, punteggio fermo sullo 0-0 con la Fiorentina però che attacca. Al 35esimo grande Marchegiani si oppone due volte, salva la sua porta, quella trinista, prima su Fuser e poi su Nappi. Coraggioso quest'ultimo intervento, oltre che efficace quello su Nappi, ma il portiere torinese Marchegiani si ripete anche un minuto dopo al 36esimo deviando in angolo una conclusione di Kubica. È la Fiorentina che manovra e supera adesso la metà campo con Volpecina, il punteggio sempre fermo sullo 0-0, la linea va a Parma.
6: Gara scesa un po' di ritmo dopo il gol di Osio che consente al Parma di condurre sempre per 1-0, intanto siamo giunti al 41esimo, nessuna azione degna di essere raccontata, quindi vediamo brevemente le marcature. Il Cesena schiera Calcaterra su Brolin, Barcella su Sorce, Leoni su Osio, il Parma Apolloni, stopper su Zagati, Grun su Ciocci. 41 minuti di gioco, Parma 1, Cesena 0, linea d'Ancona.
7: È il 43esimo, mancano due minuti al riposo, siamo sempre sullo 0-0 con l'Ancona che sta raddoppiando gli sforzi per pervenire al successo. Si difende comunque molto bene l'Ascoli e va di tanto in tanto in contropiede, ma va soggiunto, come abbiamo detto, che il portiere Nista non è stato mai impegnato. La linea allo studio.
0: La linea al giro immediatamente a Genova da Meri, stessi tempi di prima, vai Enrico.
11: D'accordo, a meno di 4 minuti alla conclusione dei primi 45 minuti di gioco, sempre 3-0 per la formazione della Sampdoria, e ora il Lecce sta giocando in 10 per espulsione di Conte, somma di ammonizione, è stato espulso al 39esimo dall'arbitro olandese. Ecco intanto che si porta in attacco Moriero, cerca di liberarsi i due giocatori della Samp, esattamente di Pellegrini e di Pari, riesce nel suo intento di passare il pallone poi a Pascuri, l'unico della formazione del Lecce in attacco che si dia da fare, e il giocatore viene messo a terra, c'è un calcio di punizione concesso in favore della formazione leccese, esattamente a circa un 7-8 metri di distanza dal limite dell'area di rigore della formazione sampdoriana, in una posizione centrale rispetto alla porta difesa da Paduca, intanto facendo ai compagni su come devono spostarsi per formare la barriera. Ecco che vicino al pallone c'è Nasinho, adesso quale c'è Pasculli che evidentemente tirerà come ha fatto all'inizio della partita. Calcio di punizione, prego.
8: Scusa Meri, interrompiamo. Da Pescara, pareggio del Padova con Albertini al 41esimo con un tiro da fuori area. Padova e Pescara 1-1.
11: Ecco intanto il calcio di punizione che sta per essere battuto, la rincorsa ripete di Pasculli sul tocco di Nasinho, parte il tiro, si butta Pagliuca e riesce a bloccare a terra il pallone. Parata di Pagliuca dopo 42 minuti di gioco, sul tiro di punizione di Pasculli non è successo niente, linea a Bari.
1: Bari al 42esimo minuto, il Bari sempre in vantaggio 1-0 sul Milan, c'è stato poco fa un fischio di Amendoli all'arbitro che ha fermato in fuorigioco, contestatissimo il fischio dell'arbitro, ha fermato in fuorigioco l'attaccante Joao Paolo del Bari, lanciato a rete. Al 40esimo c'era stata poi un'azione di Baresi con ottimo lancio su Rijkaard, fermato da Brambati nella lunetta, lo stesso Rijkaard batteva la rasoterra, il calcio di punizione, la palla fuori. Ancora il Milan che manovra con Baresi nel cerchio di centrocampo, l'apertura sulla destra per Tassotti che cerca di evitare l'avversario diretto, serve molto bene sulla destra Rijkaard, anticipato poi Rijkaard da Carrera e la palla viene ancora conquistata dal Milan con Tassotti, e ancora Tassotti che si porta al cross in questo momento, serve all'indietro Carbone, il tentativo di mandare nell'aria viene intercettato. 1-0 del Bari sul Milan al 42esimo minuto, linea a Bologna.
2: Poco più di un minuto alla conclusione del primo tempo, con il Cagliari in vantaggio sulle Bologna per 1-0, c'è un calcio di punizione adesso alle tre quarti campo in favore del Cagliari, viene battuto da Matteoli, poi il passaggio in avanti per Francescoli, poi ancora per Pulga, anticipato da un intervento in scivolata effettuato da Anaclerio proprio al limite della propria area di rigore. L'arbitro successivamente ferma nuovamente il gioco assegnando un altro calcio di punizione al Cagliari. Siamo entrati adesso nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo, 44 minuti e 20 secondi di gioco già effettuati, c'è Matteoli adesso sul pallone che sta per effettuare il tiro, attendiamo l'esecuzione di questa azione, la conclusione, parte Matteoli, poi il pallone sulla sinistra e la palla che termina sul fondo. Nulla di fatto dunque, Cagliari in vantaggio sul Bologna per 1-0 nell'ultimo minuto del primo tempo. Linea a Torino.
3: Anche qui a Torino siamo ormai agli sgoccioli del primo tempo, siamo infatti al 44esimo minuto e 40 secondi e il risultato è di 2-0 per la Juventus sul Pisa. Vi ricordiamo le reti che sono state segnate al 10° minuto da Schillaci e al 38esimo minuto su calcio di punizione da Baggio. Al 43esimo minuto c'è stata un'azione pericolosa da parte del Pisa, un lancio di
8: Scusa Nesti, ancora una novità da Pescara, è passato in vantaggio il Padova esattamente al 44esimo in un'azione di contropiede, il gol di Longhi. Linea a te.
3: Ti ringrazio, c'è un contropiede anche da parte della Juventus, Baggio aveva servito Schillaci, Schillaci è stato atterrato poco fuori l'area e c'è l'espulsione da parte del giocatore che ha commesso il fallo e potrebbe trattarsi, dovrebbe trattarsi del numero 5 di Anda, ma naturalmente saremo più precisi nel prossimo collegamento. Infatti Schillaci era lanciato in solitudine verso la porta e l'arbitro Cinciripini ha applicato alla lettera il regolamento, ha espulso il giocatore del Pisa. Saremo più chiari più avanti e passo per il momento la linea alla Campo di Bergamo.
4: A Bergamo manca un minuto al riposo, la situazione è invariata, sempre 0-0 tra Atalanta e Genova, e Genova ha condotto proprio qualche secondo fa una splendida azione offensiva, chiusa con un cross da sinistra di Scurri sul quale si è avventato al volo Ruotolo, impegnandosi veramente Ferron sugli sviluppi del calcio d'angolo, cerca di intervenire Progna e proprio Ruotolo a contrastarlo, alla meglio comunque il libero nell'azzurro che rinvia però verso la linea dell'out, salva la palla dalla rimessa laterale e Vair cede a Perrone, avanza quest'ultimo nella posizione della sinistra, scatta il contropiede da Talantino, viene fermato irregolarmente dall'intervento di Carico, la Perrone, Longhi ferma il gioco e comanda la punizione in favore dell'Atalanta, anzi no, lascia correre abbastanza misteriosamente, dobbiamo dire, il direttore di gara, in quanto l'intervento falloso su Ferrone era sembrato molto netto, e il gioco prosegue con il Genoa che attacca con Elanio, Interviene Progna, rinvia di testa, recupera Nicolini. Serve Bordin, su di lui recupera però prontamente Scuravi. Si impadronisce dalla palla l'attaccante cecoslovacco del Genoa, indirizzo sul rotolo. Limite dell'area di rigore, tiro al lato. Al 45esimo circa ancora 0-0 a De Cucchi.
13: Raddoppio del Torres sull'Andria.
7: Samirino, scusami.
13: Sì, 2-0 del Torres e poi do la linea a Luzzi.
7: Luzzi. Sergio Lancona su un calcio di punizione battuto di sorpresa da parte di Bertarelli, è andato in tuffo il portiere Lorieri, ma dovrebbe aver colpito la palla oltre la traversa perché il guardialinea si è portato immediatamente verso il centro del campo e l'arbitro Luce ha concesso il gol. Siamo al 48esimo minuto del primo tempo, ci sono stati infatti, c'erano stati degli incidenti, quindi al 48esimo Lancona è in vantaggio sull'Ascoli per 1-0, gol di Bertarelli su calcio di punizione. A te la linea.
5: Prende la linea il Comunale di Firenze per segnalare la fine dei primi 45 minuti, 0-0 tra Fiorentina e Torino, linea d'Orlando.
11: Sì, scusami, Genova che interviene, sono finiti dopo 47 minuti di gioco, i primi 45 minuti di gioco vanno a riposo le due formazioni con lo Sampdoria in vantaggio per 20-0, linea a...
0: Allora la linea la prende lo studio, così a questo punto vediamo man mano di incasellare i risultati del primo tempo. Quindi ci stava dicendo Cucchi, Fiorentina e Torino si è conclusa sullo 0-0, vediamo se anche a Parma il primo tempo è finito.
5: Sì, si è concluso il primo tempo a Parma, Parma 1, Cesena 0, Ozio al 16esimo.
0: Bene, ti ringrazio. Bari.
12: Bari 1, Milan 0 ed è il finale del primo tempo.
0: Bologna.
2: E dopo 48 minuti l'arbitro Trentalange manda le squadre negli spogliatoi, risultato Cagliari in vantaggio sul Bologna per 1-0 a terra linea.
0: Torino.
9: Attenzione Verucca,
0: sì.
9: Un gol anche a Reggio Calabria, lo segna di testa Simonini al 46esimo e dunque Regina 1, Barletta 0 a terra linea.
0: Grazie, stavo chiedendo Torino.
3: Il risultato finale di questo primo tempo è 2-0 per la Juventus sul Pisa e il giocatore espulso al 46esimo è stato Bosco per atterramento di Totò Schillaci. A te la linea.
0: Bene, Bergamo.
4: Bergamo si gioca ancora, siamo al 46esimo, 0-0.
0: Ci sentiamo tra poco, abbiamo già sentito Fiorentina-Torino 0-0 e Parma-Cesena 1-0. Vediamo se ad Ancona si gioca ancora. Luzzi.
7: No, è finita, 1-0 il primo tempo, devo rettificare il marcatore, è stato Gadda a tirare, io avevo detto Bertarelli, ma... Nella sorpresa invece Gadda è stato l'uomo che ha tirato il calcio di punizione e che ha portato in vantaggio l'Ancona.
0: Bene, grazie Luzzi, quindi gol di Gadda in pieno recupero, Ancona 1, Ascoli 0, Pescara.
8: Il primo tempo è terminato come abbiamo detto nei vari flash, il Padova ha ribaltato il risultato negli ultimi minuti ed ora conduce per 2-1 sul Pescara.
0: Reggio Calabria.
9: Si gioca ancora, 1-0 per il gol di Simonini, il 47esimo.
0: Salerno.
10: Le squadre hanno concluso il primo tempo sullo 0-0.
0: Grazie a Carlo Verna. E allora, vediamo ancora Bergamo.
4: Si gioca ancora, siamo al 47esimo, attacca l'Atalanta, 0-0 la situazione.
0: Allora, intanto vediamo con Icardi se dispone già di alcuni finali della Serie B. Del
13: Cremonese, Cosenza 1-0, Foggia Triestina 2-0, Verona Avellino 1-0, Lucchese Messina 0-0, e poi Serie C in schedina, Siracusa Perugia 0-0, Torres Andria 2-0, questi sono i definitivi.
0: Fino a questo
13: ricorderai
0: momento.
13: Che avevamo lasciato il Modena in vantaggio a Taranto e il pareggio di Udinese e Brescia. Ma non abbiamo ancora notizie definitive.
0: Naturalmente le acquisiremo quanto prima e così come dobbiamo acquisire ancora il finale di Bergamo e di Reggio Calabria. Sentiamo Ciotti.
4: 48esimo, ancora 0-0, si continua a giocare.
0: Vai fino al termine, Sandro.
4: D'accordo, c'è una rimessa di Braglia, molto lunga, il suo rinvio raggiunge la zona di ruotolo, porta a terra la palla il genovano, supera l'asse mediano del terreno, sta per entrare nella zona di De Patre, cerca di evitare l'intervento con la collaborazione di Onorati, cerca poi di lanciare Scuravi. L'operazione è riuscita, ma Scuravi controlla male, interviene Porrini e mette in fallo laterale. Rimessa dall'out in favore del Genoa che Iranio si accinge a battere, mentre scocca il 49esimo minuto di questa prima frazione di gioco e Longhi finalmente comanda la fine delle ostilità. Per quanto riguarda appunto questo primo tempo, le squadre vanno a riposo sullo 0-0, linea allo studio.
0: Andiamo a sentire Reggio Calabria.
9: Squadre a riposo, 1-0 per la Regina.
0: Bene, adesso la consueta pausa, a tra poco.
15: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura la guerra in Ucraina con l'ennesimo raid russo su Kharkiv. 4 persone sono state uccise, 2 uomini, 2 donne, altre 16 quelle ferite. L'Unione Europea parli con una voce sola nei colloqui con Mosca, l'invito del presidente Zelensky in apertura dei lavori della Comunità Politica Europea in corso a Erevan in Armenia. E ad Erevan per l'Italia c'è Giorgia Meloni, intervenuta poco fa. Sentiamo.
2: It has also linked to energy.
1: Su energia e sicurezza dobbiamo avviare un dialogo più stretto con i paesi a noi vicini, soprattutto nell'area del Mediterraneo, ha detto la Presidente del Consiglio, sottolineando poi che ci troviamo ad affrontare non una singola crisi, ma un insieme di crisi interconnesse, citando poi il contrasto all'immigrazione irregolare come ambito in cui in questi anni sono stati fatti progressi importanti a livello europeo, come la nuova definizione dei paesi terzi sicuri e il regolamento rimpatri. La guerra in Iran è ancora braccio di ferro tra Washington e Teheran sullo stretto di Hormuz. Nessun passo avanti significativo invece sulle trattative.
3: Gli Stati Uniti continuano a perseguire richieste massimaliste e sono responsabili della lentezza degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra, lo dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. È l'ultimo capitolo ufficiale dello scambio tra le due parti per la ripresa dei negoziati. Il presidente Trump ha bocciato come irricevibile la proposta di accordo iraniana che non comprende il dossier nucleare, ma il suo inviato Witkoff assicura che i contatti negoziali proseguono. I toni si alzano sulla questione cruciale dello stretto di Hormuz dopo il lancio dell'operazione Project Freedom annunciata da Trump per liberare le navi intrappolate all'interno. Teheran avverte le forze armate statunitensi di tenersi fuori dallo stretto, altrimenti saranno attaccate. Funzionari americani precisano, parlando con Axios, che l'operazione non comporterà necessariamente una scorta diretta della marina statunitense. Le navi militari si limiteranno a operare nelle vicinanze, pronte a intervenire qualora l'esercito iraniano prendesse di mira i mercantili. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E in occasione del 165esimo anniversario dell'esercito, il messaggio del Presidente della Repubblica. La professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini delle forze armate, scrive Mattarella, rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. Il Capo dello Stato ha poi ribadito come le forze armate, soprattutto in questo periodo, costituiscano un tassello importante dello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo. E siamo alla cronaca con il giallo delle due donne, la 51enne Antonella Di Jelsi e la figlia di 15 anni Sara Di Vita, avvelenate con la ricina durante una cena natalizia a Pietracatella, provincia di Campobasso. È in corso il sopralluogo della polizia scientifica nella casa di famiglia per prelevare tutti i dispositivi elettronici, cellulari, computer, chiavette USB appartenuti alle vittime. Ieri il nuovo interrogatorio fiume per il padre Giuseppe Di Vita. La procura indaga per duplice omicidio premeditato. Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Domani, invece, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo trapelano delle chat su un forum club di istituzione italiana in cui avrebbe scritto di una sua ossessione per una donna. Non era Chiara Poggi, affermano i legali di Sempio.

0: ovvero in terapia intensiva a Johannesburg in Sudafrica. Dai primi accertamenti sembra si tratti di antivirus, una febbre emorragica. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell'equipaggio malati. Le autorità di Capo Verde non hanno autorizzato lo sbarco dei passeggeri. A bordo si trova il personale medico che sta valutando le condizioni dei malati. Calcio con Cremonese Lazio alle 18.30 e Roma Fiorentina alle 20.45, entrambi in diretta su questa rete, si chiuderà il programma della 35esima giornata di Serie A che ha laureato l'Inter campione d'Italia. Tennis in questi minuti a Piazza del Popolo a Roma, la cerimonia per il sorteggio degli internazionali d'Italia, dove il più atteso sarà Jannik Sinner, fresco vincitore contro Zverev a Madrid. Sul momento del numero uno al mondo questa mattina a Radio Anch'io Sport è intervenuto l'ex tennista Gianni Ocleppo, sentiamo.
1: A me sembra di ricordare questa stagione di Sinner, quella del 2011 di Djokovic, in cui era praticamente imbattibile, dove vinse praticamente ogni volta che scendeva in campo vinceva. Ma questo Sinner è impressionante.
0: Sono le 11.05, noi ci fermiamo qui, la linea torna a formato famiglia. Buon proseguimento di ascolto.
2: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: Indipendentemente.
4: Buon lunedì, bentornati a Indipendentemente da Emanuela Ronzitti. Oggi parto con una considerazione. Si sa, la dipendenza è un vortice che risucchia e nessuno difficilmente si salva da solo. Quando la ricerca della sostanza o del comportamento diventa incontrollabile, si ripete incessante, nonostante la persona sia consapevole.
3: Rai Radio 1 Sport.
5: Prigionia. Colonna. Schedina. Cappotto. È fuggito dall'Italia per le leggi razziali, ma non ha rancori verso il suo paese. Sulla brandina di un campo profughi in Svizzera cerca un modo per fare fortuna e finanziare lo sport italiano. 1x2. L'idea è un concorso pronostici sul campionato di calcio. Aveva previsto tutto, ma non che il Totocalcio gli sarebbe stato scippato. Questa è la storia di Massimo Della Pergola.
3: Numeri primi, uomini e storie senza uguali. Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse pavoneggiandosi: «Paio proprio un signore!» «Davvero?» replicò Geppetto. «Perché tienilo a mente. Non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito.»
5: Avevo un solo cappotto, Enrico De Nicola, neppure tanto nuovo e ormai anche fuori moda. Ma non era un grande problema per lui, uomo di una umiltà disarmante, come accade solo ad alcune persone di grande intelligenza. Era un vero galantuomo, Enrico De Nicola, innamorato del diritto, dell'onestà e del rigore, e sempre con lo stesso cappotto addosso che cambiava solo per sfinimento. Non suo, ma sfinimento del cappotto. Eppure Enrico De Nicola era stato uomo di incarichi e onori, anche se bisognava pregarlo in ginocchio per fargli assumere una responsabilità. Per diverse volte, c'è chi dice addirittura quattro, aveva declinato l'offerta di guidare il governo. In altre occasioni però implorare aveva funzionato e così sarebbe diventato presidente del Senato, della Corte Costituzionale, senza dimenticare che prima del fascismo era stato anche presidente della Camera. Il suo incarico più importante sarebbe arrivato però dopo l'abolizione della monarchia con l'elezione a capo provvisorio dello Stato. quando il presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, andò a chiedergli la disponibilità di salire al Quirinale, De

0: Nicola rispose come già aveva fatto tante altre volte, però De Gasperi, che in fondo era fatto di una pasta mica tanto differente, si permise di insistere spiegando che sul suo nome si era formata un'intesa amplissima. De Nicola accettò.
1: Certo, una maggioranza così larga è fondamentale. Non per la mia modesta persona, che non lo meriterebbe, ma per il prestigio della Repubblica.
0: Disse sì, ma a patto di prendersi tutti gli oneri, ma senza gli onori. Al Palazzo del Quirinale avrebbe sì lavorato, ma senza abitarci, e oltre all'appartamento avrebbe rifiutato anche lo stipendio del presidente, che allora era di 1 milione al mese. E in più, senza dire nulla a De Gasperi né al cerimoniale del Quirinale, avrebbe continuato a portare anche nelle occasioni ufficiali quel suo cappotto già così consumato che, come si faceva in tempo di guerra, era stato persino rivoltato. De Gasperi, poi, lo abbiamo detto, non è che fosse così diverso. Quando partì da presidente del Consiglio per gli Stati Uniti nel gennaio del 1947 per ottenere denaro a favore di un paese che ancora affogava tra le macerie della guerra, ebbene De Gasperi al ministro degli esteri Attilio Piccioni chiese di prestargli il cappotto perché non poteva rappresentare degnamente il suo paese col soprabito che metteva ogni giorno. Guido Carli, che un giorno avrebbe firmato tutte le banconote in circolazione dalla sua scrivania di governatore della Banca d'Italia e che partì giovanissimo insieme a De Gasperi, avrebbe raccontato: eravamo gli ambasciatori di un'Italia povera, di un'Italia col cappello in mano. L'uscita dal fascismo era guidata da persone così, dignitose, intelligenti e per bene. Ma non c'era solo questa classe politica ad essere affamata, oltre che di companatico, anche di futuro e ricostruzione. C'era tanta gente per bene che il fascismo aveva emarginato e che aspettava il proprio momento senza rivincita da prendersi. Persone con tante idee, anche per cercare di donare a qualche sfortunato un cappotto che prima non aveva. Il Totocalcio nacque così, addirittura prima che Einaudi e De Gasperi avessero assunto i loro incarichi senza nemmeno un guardaroba all'altezza. Però, per raccontare come nacque la schedina, dobbiamo tornare un pochino indietro nel tempo. Chissà come ci è arrivato in Svizzera Massimo Della Pergola, chissà per quale varco l'ha condotto il passeur che gli ha fatto superare le Alpi e abbandonare l'Italia della guerra e delle leggi razziali. Chissà. Intanto adesso è sdraiato su una brandina del campo profughi di Pont-la-Morge, vicino a Sion, nel cantone Vallese. È arrivato qui in Svizzera 2 anni fa perché questo paese è un'isola felice al centro di un'Europa ostaggio di fascismo e nazismo. Poi in Svizzera non ci sono delatori, non c'è propaganda e soprattutto i treni arrivano puntuali senza la necessità di un dittatore al potere. Massimo Della Pergola ha 34 anni. È nato a Trieste, la città dalla quale Mussolini, nel settembre 1938, aveva annunciato provvedimenti per ristabilire differenze e superiorità nettissime perché l'ebraismo è nemico irreconciliabile del fascismo.
2: Occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo.
0: Anche a Trieste la folla aveva delirato per i deliri di Mussolini perché il regime riscuoteva consenso anche parlando di razze inferiori o superiori. E così la piazza osanna, il re firma e gli ebrei che possono scappano. Sì, perché da lì a poco la legge vieta loro sia di sposare che di assumere come domestici gli ariani. Le banche non possono dar loro lavoro, dello Stato nemmeno ne parliamo. L'elenco sarebbe lungo, aggiungiamo solo che agli ebrei viene vietato di svolgere le professioni di notaio e giornalista. E Massimo Della Pergola è un giornalista. Scrive di sport e gli sembra di essere arrivato sul tetto del mondo a respirare l'aria più buona che c'è perché scrive proprio per la Gazzetta dello Sport. Nel giorno in cui il suo giornale caccia Della Pergola e gli altri ebrei sulle pagine rosa si può leggere: ora senza ebrei si respira un'aria più pura. Il direttore si chiama Bruno Roghi. Massimo Della Pergola però non ha conti in sospeso con quel suo paese che affollava la piazza di Mussolini, anzi soffre nel vederlo distrutto, né più né meno della sua vita di rifugiato all'estero e adesso buttato su una brandina di un campo di lavoro in un paese dove va bene che non ci sono delatori e che i treni arrivano in orario, ma che non è il suo paese. Già, ma che cosa fare? Della Pergola ne parla con altri due profughi ebrei che hanno una brandina accanto alla sua. Si chiamano Fabio Jäger e Geo Molo. In comune hanno la passione per il calcio. All'inizio i tre pensano ad una specie di banca dello sport per sostenere gli atleti bisognosi e le loro società, ma dove prendere i soldi in questo paese col portafoglio vuoto ancora non si sa. Poi, poco alla volta, l'idea diventa quella di un concorso pronostici come accade in Inghilterra. Massimo Della Pergola però ha un'intuizione che lì per lì sembra complicata, ma che presto diventerà un modo di dire, un modo di pensare e addirittura un modo di sognare la vita. L'idea è quella di un totalizzatore, una sorta di scommessa comune aperta a chiunque che porterà premi bassi per eventi probabili, ma valanghe di soldi se il risultato sarà previsto da pochi, a volte anche da uno solo. L'idea è prevedere il risultato delle partite di calcio usando i simboli 1, X e 2 a seconda del fatto che si punti sulla vittoria della squadra di casa, di quella in trasferta o sul pareggio. Il 3 settembre 1945 i tre compagni di destino e di brandina nel campo profughi di Pont-la-Morge fondano la Sport Italia SRL, che tutti conosceranno come SISAL, capitale sociale 900.000 lire. Massimo Della Pergola scriverà:
3: avevamo sempre pensato che gli utili del totalizzatore calcistico dovessero essere assegnati a un ente morale bisognoso di assistenza. Ma proprio in quel periodo la situazione dello sport italiano era men che precaria. Uscivamo da una guerra disastrosa e lo Stato aveva problemi più urgenti e importanti da risolvere. Vivacchiava miseramente lo sport. Per questo pensammo di sottoporre il progetto del totalizzatore al CONI e alle autorità ministeriali. E il progetto fu varato.
0: Bruno Roghi, che chissà, forse per un debito inestinguibile che sentiva di avere nei confronti di un suo redattore che pochi anni prima era stato cacciato dalla redazione perché ebreo, della schedina avrebbe scritto:
4: si entra con 30 lire e c'è caso di uscire milionari, ma non riponete esclusivamente nella competenza la speranza delle vincite, lavorate anche di fantasia. La palla è rotonda, è il più piccolo satellite della Terra, ma le sue leggi astrali derogano agli imperativi delle orbite.
0: Il primo concorso pronostici è quello del 5 maggio 1946 e questa è la colonna vincente. Inter-Juventus 1, Torino-Milan 1, Bari-Napoli X, Livorno-Roma X, Padova-Vigevano X, Cremonese Alessandria X, Como Genoa X, San Pier d'Arenese Sestrese X, Legnano Novara 2, Bologna Piacenza 1, Cesena-Modena 1 e Venezia-Mantova 1. L'unico giocatore che indovina tutti i 12 risultati è il signor Emilio Biasotti di Milano. Si aggiudica 426.826 lire. Ha realizzato un bel cappotto il signor Emilio, non c'è che dire. La sua è una vittoria rotonda che vale metà dello stipendio mensile del Presidente della Repubblica. Certo, nulla che possa cambiargli la vita, però è un gruzzoletto niente male. Un'ottima pubblicità. Le cose, per i fondatori della Sisal, però, non procedono come sperato. Il concorso, più decollare, vivacchia un po' come lo sport uscito dalla guerra, eppure le ricevitorie sono sepolte di milioni di schedine stampate in numero che definire eccessivo è poco. E dal lunedì queste schedine vengono riutilizzate nei modi più disparati per un paese che è costretto a non sprecare niente. E allora, con le schedine avanzate, i barbieri ci puliscono i rasoi, mentre i proprietari dei bar non si fanno scrupolo di appenderle al chiodo che hanno piantato nel muro del bagno del loro locale, perché così si risparmia qualcosa sulla carta igienica. E questa pubblicità, che ti parla nei momenti meno aspettati, è la più grande intuizione dei tre soci della Sisal, perché dovunque tu vedi la schedina che avresti dovuto compilare sabato sera, perché poi tu lo sapevi come sarebbe finito il derby di Milano e tu sì che l'avresti fatto quel 12 che invece non hai giocato. E così, poco alla volta, il concorso comincia a crescere e poi cresce ancora, lentamente ma va sempre meglio, fin quando finalmente esplode. Sono passati un paio d'anni dal suo esordio e adesso siamo più o meno alle ultime giornate del campionato 1947-48.
5: Chi può battere il Torino? Questa è la domanda che tutti si fanno quando sta per partire la stagione 47-48. La risposta è semplice: nessuno. La conferma si ha proprio in quel campionato che, ovviamente, vede il Toro laurearsi campione d'Italia per la quarta volta di fila, con 5 giornate d'anticipo e con il corredo di una serie infinita di record.
6: Alla fine, i Granata avevano un vantaggio di 16 punti sui più diretti inseguitori. Avevano vinto tutte le partite in casa. Avevano realizzato 125 reti.
0: Sono gli anni del grande, grandissimo Torino. Non stiamo qui a spiegare le ragioni di questo essere invincibile e indimenticabile. Diciamo solo che in quella stagione si registra una delle vittorie più rotonde della storia del nostro campionato. È il 2 maggio del 1948 e la vittima designata è la povera Alessandria, che incassa 10 reti senza, ovviamente, realizzarne nemmeno una. Questo Torino-Alessandria 10-0 è uno dei più grandi cappotti sportivi di cui si abbia memoria. Poi chissà perché si dice cappotto quando si vince tanto a nulla. L'espressione dovrebbe derivare dal francese capoté, qualcosa a metà strada tra rovescio di fortuna e naufragio. L'espressione compare poi per la prima volta in un vocabolario italiano stampato a Lucca a fine Settecento. Si legge così: in un gioco, vittoria completa riportata da una parte senza che l'altra abbia segnato nemmeno un punto. Ecco, se questa è la definizione, nulla è più cappotto della sconfitta a Torino della povera Alessandria. Il cappotto dei cappotti, però, stava per arrivare. Stavolta non c'entra niente il campo di gioco e non c'entrano neppure Enrico De Nicola col suo cappotto rivoltato, né Alcide De Gasperi col cappotto che si era fatto prestare dal ministro degli esteri per andare negli Stati Uniti. C'entra invece Giulio Andreotti, che di De Gasperi è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e che ha la delega per occuparsi del mondo dello sport. Insomma, non appena il totalizzatore calcistico che tutti ormai chiamano Toto Calcio ingrana, che è una bellezza, il governo decide di sottrarlo ai privati che lo avevano inventato ma non registrato e lo affidano alla gestione del CONI. Sì, proprio a quel Comitato Olimpico Italiano che era uno dei beneficiari di una invenzione voluta certo per guadagnarci, ma anche per aiutare la ricostruzione del movimento sportivo che era uscito dalla guerra proprio come il paese, in ginocchio. Adesso però il figlio uccide il padre. Il CONI, cosa che non era stata fatta dai fondatori, registra il marchio del Totocalcio e si impossessa del gioco e del giocattolo. Massimo Della Pergola prova pure a fare causa al Ministero dell'Interno di Mario Scelba che ha reso possibile il passaggio, ma senza alcuna soddisfazione. Come consolazione, alla Sisal viene affidata la gestione del Totip, le corse dei cavalli. Anche lì si scommette usando la tripla 1x2, ma non è la stessa cosa, per niente. Il cappotto, questa volta, a Massimo Della Pergola gliel'hanno fatto.

0: Bruno Roghi, che dirigeva la Gazzetta dello Sport quando erano state proclamate le leggi razziali, avrebbe poi perso la guida del giornale con il giorno dell'armistizio, l'8 settembre 1943. Al timone però sarebbe tornato all'indomani della liberazione e lì avrebbe cercato nuovamente Massimo Della Pergola, questa volta per premiare le sue capacità e anche per chiedergli in qualche modo perdono per l'ingiustizia che aveva subito e che nessuno aveva avuto la forza di osteggiare. Nessuno aveva neanche mostrato solidarietà mentre usciva da quel suo giornale che, lo sapete, aveva scritto che senza ebrei in redazione finalmente si poteva respirare meglio. Tutto ormai era alle spalle e Bruno Roghi firmò una lettera di assunzione per Massimo Della Pergola in qualità di caporedattore. Il successo crescente della schedina però lo convinse a lasciar perdere la Gazzetta e il giornalismo. Non poteva sapere il povero Massimo Della Pergola che presto la voracità del CONI e di una politica che non sempre indossava cappotti rivoltati gli avrebbe soffiato l'invenzione. La scommessa, proprio lui, l'aveva persa, ma la schedina non l'aveva perduta, la schedina gli era stata portata via.
1: Se potessi avere 1.000 lire al mese.
2: Era il 1944, in piena guerra, e mi trovavo internato in Svizzera, dove lavoravo come manovale in un lavoro di bonifica del Rodano. Ero il 21.915 e per reagire a quello stato d'animo e ai tempi angosciosi pensai al futuro e alla ricostruzione degli stadi e delle palestre che verosimilmente sarebbero stati distrutti, e così preparai un piano di autofinanziamento dello sport italiano, una specie di sogno proibito.
3: Schedina: Brescia-Milan 1-0, Como-Ascoli 0-0, Empoli-Sampdoria 0-0, Inter-Juventus 2-1, Napoli-Roma 0-0, Torino-Atalanta 0-0, Udine-Avellino-Udinese 6-2, Verona-Fiorentina 2-2, Bari-Lecce 2-0, Lazio-Cremonese 2-0, Messina-Parma 1-0.
0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente in primo piano, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi risolti tra Stati Uniti e Iran, mentre le trattative continuano a procedere con grande lentezza.
3: Con l'Iran le cose vanno bene, dice Trump ai giornalisti rientrando a Washington, ma da Teheran il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghaei, bolla come massimaliste le richieste degli Stati Uniti. Poche ore prima lo stesso presidente americano aveva definito inaccettabile la proposta di accordo iraniana. Comunque le due parti si parlano. Siamo in trattative, conferma l'inviato di Trump, Witkoff. Tra i nodi c'è sempre Hormuz, la tensione cresce dopo l'annuncio da parte di Trump di Operation Freedom, un'iniziativa per liberare, scrive su Truth, le navi ferme nello stretto. Il tycoon lo descrive come un gesto umanitario nei confronti di imbarcazioni che stanno in alcuni casi esaurendo il cibo a bordo. Cacciatorpedinieri, aerei e 15.000 militari saranno impegnati nell'operazione. Fonti di stampa affermano che il piano non richiederebbe necessariamente una scorta diretta dei mercantili, ma l'Iran avverte qualsiasi forza armata straniera che si avvicinerà a Hormuz sarà attaccata. E nelle ultime ore una petroliera è stata colpita al largo della costa emiratina e un cargo intercettato da diverse piccole imbarcazioni. Davide Maggiore, GR1.
2: La professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini delle forze armate rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione, così il presidente Mattarella, incontrando al Quirinale il capo di Stato Maggiore dell'Esercito per il 165esimo anniversario della sua fondazione. Il capo dello Stato sottolinea come l'Esercito sia presidio di sicurezza in un mondo divenuto sempre più fragile. Ascoltiamo le sue parole.
4: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
2: È di 4 morti e 16 feriti il bilancio dell'ultimo attacco missilistico russo sull'Ucraina nella regione di Kharkiv. Intanto Erevan, capitale dell'Armenia, proprio l'Ucraina è al centro dei lavori del vertice della comunità politica europea. Vertice cui sta partecipando anche Giorgia Meloni. Con la pandemia e la guerra in Ucraina, ha detto, la state sentendo in inglese, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ora è il momento di alzare il tiro e riuscire a prevederle. La Premier ha poi sottolineato l'importanza del dialogo tra i paesi del Mediterraneo per contenere i flussi migratori che influiscono sulla qualità delle democrazie. Siamo alla cronaca. Tragico incidente stradale la notte scorsa a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è ricoverata a Cesena in gravissime condizioni. Dopo un testa coda, l'auto in cui viaggiavano si è schiantata a forte velocità contro un platano. I soccorsi hanno impiegato quasi tre ore per estrarle dalle lamiere del veicolo, che si è quasi spezzato a metà. Le indagini sull'avvelenamento da ricina che ha ucciso madre e figlia in provincia di Campobasso. Nuovo sopralluogo nella casa delle vittime, prelevati i telefoni e altri dispositivi.
5: La scientifica ha rimosso i sigilli apposti alla casa di Pietracatella il 28 dicembre, quando Antonella Di Ielsi morì, 24 ore dopo il decesso della figlia Sara. Da allora i cellulari e i tablet delle vittime sarebbero rimasti all'interno dell'appartamento. Su richiesta della procura di Larino, che indaga contro ignoti per duplice omicidio premeditato, verranno ora prelevati e analizzati. Nelle chat e nelle mail gli inquirenti cercano tracce per risalire a chi le abbia avvelenate, probabilmente durante la cena del 23 dicembre, quando in casa c'era solo il padre di Sara, Gianni Di Vita, ascoltato 3 volte come persona informata sui fatti. Assente invece la sorella maggiore Alice. Il suo telefono è già stato acquisito dagli investigatori, che invece non lo hanno prelevato al padre. Entrambi

0: un avvelenamento accidentale, mentre si rafforza l'ipotesi che la ricina sia stata estratta dai semi del ricino artigianalmente dall'assassino, il cui movente è ancora un mistero. Simone Zazzera, GR1.
1: Tre cuccioli di scimpanzé profondamente sedati al punto di far temere per la loro vita e 10 sacchi sigillati contenenti rare specie di rettili vivi sono stati sequestrati all'aeroporto del Cairo, ormai diventato uno snodo centrale del traffico illecito di animali. Il corrispondente.
2: Erano profondamente sedati al punto da far temere per la loro vita. Tre cuccioli di scimpanzé rinchiusi in piccole gabbie di legno che qui in Egitto si usano di solito per i polli erano nascoste nei bagagli sequestrati all'aeroporto internazionale del Cairo a un cittadino egiziano il quale è stato subito arrestato mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto in India portando con sé anche 10 sacchi sigillati contenenti rare specie di rettili vivi. Il ministro dell'agricoltura egiziano, Alaa Farouk, ha disposto l'immediata confisca degli animali. Gli scimpanzé ora stanno bene, sono stati nutriti e curati nello zoo di Alessandria, al quale sono stati consegnati. L'Egitto ha rafforzato negli ultimi anni i controlli sui traffici illegali di fauna selvatica in applicazione della Convenzione CITES, quella sul commercio internazionale delle specie minacciate in via di estinzione. Il Cairo è considerato uno snodo chiave sulle rotte che collegano Africa, Medio Oriente e Asia e l'aeroporto internazionale è diventato uno dei punti più sorvegliati nella regione. Dal Cairo, Leonardo Sbura per il GR1.
1: Sport, calcio, la festa nerazzurra a San Siro con l'Inter che batte il Parma 2-0 e si laurea campione d'Italia per la 21esima volta. Grande artefice di questo successo è stato l'allenatore Cristian Chivu al primo anno sulla panchina della squadra. Allora sentiamolo al microfono di Francesco Repici.
3: Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo e di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti perché vincere uno scudetto non è mai scontato, è una competizione lunga e bisogna essere sempre all'altezza e poi la cosa più importante è sapere agire alle difficoltà per raggiungere gli obiettivi.
4: Il momento più difficile della stagione?
3: Ma sono stati tanti, una stagione così è fatta di alti e bassi, questi ragazzi sono stati meravigliosi come lo è stata la società. Come sono stati questi tifosi, come lo è stato anche il mio staff.
4: Grande italiano diceva gli esami non finiscono mai, tu alleni una grande squadra, c'è un'altra finale, un altro obiettivo da inseguire.
3: Stavo pensando già a questo obiettivo, la Coppa Italia, la finale, sappiamo che era uno dei nostri obiettivi e cercheremo di essere competitivi come lo siamo stati in campionato, cercheremo di ritrovare energie, di ritrovare quello che serve per raggiungere un altro obiettivo.
5: Milano, Francesco Repice, GR1.
1: Ed ora la musica, quella di Michael Jackson, tornata a numeri da record grazie al film biografico appena uscito. Mentre Michael, il film voluto dalla famiglia Jackson, continua a incassare, in Italia ha sfiorato i 13 milioni di euro, sono raddoppiati gli ascolti in streaming della musica del re del pop, da 16 a quasi 32 milioni, con un effetto riscoperta. Adesso questa edizione finisce qui, in linea al giornale...
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
7: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento.
11: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. Latitudine Soul. Mike Tyson.
12: Picchialo, Mike, picchialo!

0: picchialo!» Iniziarono ad urlarmi tutto intorno. Non avevo mai picchiato nessuno in vita mia e non avevo la minima idea di come si tirasse un pugno. Mike Tyson è dalla parte del soul.
1: Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.
0: Sono cresciuto a Bronzeville, giù a Brooklyn. Non ho mai conosciuto mio padre e mia madre era un'alcolizzata. Aspettavamo ore in fila per il sussidio e quasi sempre quando arrivava il nostro turno, come nel peggiore dei film, lo sportello ci si chiudeva davanti. Ci spostavamo da un palazzo occupato a un altro. Negli appartamenti in cui vivevamo spesso non c'erano acqua corrente o riscaldamento. Potevamo ritenerci fortunati di avere la corrente elettrica. L'unico modo che avevamo per scaldarci era dividere lo stesso letto quando mia madre non era impegnata con qualche cliente. Per via della scarsa igiene a scuola mi chiamavano tutti Ike il sudicio oppure Ike il maiale.

Anche volendo, non potevo lavarmi. Non avevamo neanche il gas con cui scaldare l'acqua. Vivere nel ghetto era durissimo e io dovevo imparare alla svelta come farmi rispettare. Poteva insegnarmelo solo la strada e così lasciai la scuola a 7 anni. Piccoli scippi e furti d'appartamento erano la mia routine. Ero un piccolo criminale tra la vergogna di mia madre. Divenni talmente cinico e spietato che non mi facevo neppure lo scrupolo di svaligiare gli appartamenti delle sue amiche o di persone che conoscevo. Fu proprio in uno di questi che trovai $2,200 in contanti. Mi comprai dei vestiti nuovi e spesi $1,000,000 in un negozio di animali. Piccioni, per l'esattezza. Perché uno degli sport più in voga a Brooklyn, alla fine degli anni 70, era addestrare piccioni.

Ogni boss aveva qualche ragazzino addetto alla cura e all'addestramento di questi. Più piccioni avevi, più eri rispettato. Era un assurdo status del ghetto. Solitamente venivano tenuti in delle casse di legno sopra i tetti degli edifici abbandonati. Poi si facevano volare in cerchio, come in una parata. Alcuni ne avevano centinaia, che richiamavano con un fischio. Era come allevare cavalli, e io divenni un maestro in quello.

Presto la voce si sparse in giro e non ci misero molto a scoprire il tetto sul quale avevo nascosto i miei. Rubare piccioni ad una banda rivale era un altro sport che andava per la maggiore. Fortunatamente mi avvertirono e arrivai in tempo. Esattamente sotto il palazzo trovai gli autori del furto. Uno di loro, Gary Flowers, vedendomi arrivare, provò a nasconderne uno sotto la giacca. Eravamo l'uno di fronte all'altro e presto intorno a noi si radunò una folla. «Ehi, amico, ridammelo subito indietro. Non è roba tua!» «È questo quello che vuoi? Rivuoi indietro il tuo stupido piccione, eh?» Con un gesto crudele, sprezzante, gli spezzò l'osso del collo e me lo tirò addosso. Il piccione mi colpì dritto in faccia, sporcandomi di sangue. «Picchialo, Mike! Picchialo!» Iniziarono a urlarmi tutto intorno. Non avevo mai picchiato nessuno in vita mia e non avevo la minima idea di come si tirasse un pugno. Mi ricordai però di un tizio che girava per il quartiere, un ex pugile che dopo aver fumato erba iniziava a tirare qualche sequenza di colpi a vuoto. Noi lo incitavamo perché era molto divertente da guardare. Così mi lanciai e iniziai ad imitarlo. I miei colpi presero in pieno Gary, che cadde a terra. Il quartiere esplose. Tutti mi applaudirono e per poco il cuore non mi schizzò fuori dal petto per la gioia. Ero diventato qualcuno. Adesso, quando chiedevano a mia madre se potevo scendere a giocare, non dicevano più «Signora, c'è Mike?» ma «Signora, possiamo giocare con Mike Tyson?»

Avevo acquistato sicurezza, mi sentivo invincibile e non provavo compassione per nessuno. Se per strappare dal collo di qualcuno una catenina d'oro avrei dovuto trascinarlo per tutte le scale del palazzo, beh, lo avrei fatto. Niente poteva fermarmi, niente, tranne la polizia. Finii dritto nel carcere minorile di Spofford, nel Bronx, e poi in una scuola specializzata. Ero analfabeta e troppo vivace, così decisero di darmi una calmata con la torazina. Mi trasformarono in uno zombie. Non avevo più stimoli. Mi davano da mangiare ad orari precisi e ogni tanto mi chiedevano: «Ehi Mike, non devi forse andare in bagno?» «Ah sì, certo», rispondevo, parlando a rallentatore. Il capolinea di quel calvario fu Elmwood, un campo adibito esclusivamente per il recupero dei giovani incorreggibili. Lì trovai pane per i miei denti. C'erano dei ragazzi molto più cattivi e pericolosi di me. Nel weekend iniziai a notare qualcosa che catturò la mia attenzione. Tutti quelli che si erano guadagnati il permesso di uscire per buona condotta rientravano al campo piuttosto malconci, nasi rotti, costole incrinate, denti spaccati. Inizialmente pensai che qualche guardia li avesse pestati per bene, ma la cosa non sembrava possibile, anche perché nonostante il loro aspetto erano tutti allegri e felici. Finalmente scoprii quello che facevano. Si allenavano. C'era un ex pugile nel carcere che insegnava la boxe ai giovani. Chiesi di lui. Anche io volevo imparare a boxare e fu lui a trovare me. «So che mi stai cercando, ragazzo. Bene. Se vuoi che ti insegni la boxe, devi prima imparare a comportarti correttamente. Impegnati a scuola e smettila di fare il buffone in giro. Mostra il tuo rispetto per quelli che stanno cercando di darti una vita migliore». Volevo diventare un pugile. Era il mio unico scopo. Non vedevo altro futuro per me. Iniziai a comportarmi in maniera diversa e ad applicarmi nello studio. Ci volle più di un mese, ma ottenni finalmente i crediti per allenarmi con Mr. Stewart. Stavo in piedi tutta la notte. Provavo e riprovavo le sequenze dei colpi che mi erano stati insegnati. Progredivo di giorno in giorno fino a quando, un weekend, nel marzo del 1980, Mr. Stewart decise di presentarmi ad un allenatore che avrebbe cambiato il corso della mia vita. Gus D'Amato. Gus aveva una palestra a Catskill, New York. Era esattamente come uno si immagina debba essere un allenatore di box: basso, tarchiato e calvo. Il suo modo di parlare era piuttosto rude e non c'era un solo muscolo che tradisse la minima espressione di gioia in tutta la sua faccia. Come mi vide, mi invitò a salire sul ring con il suo fortissimo accento del Bronx. Gli bastarono pochi minuti. «Quanti anni hai, ragazzo?» 13, signore». «Se ti impegnerai, se farai quello che ti dico, farò di te il più giovane campione dei pesi massimi di tutta la storia». Nessuno aveva mai avuto prima di allora parole di incoraggiamento simili per me. La paura è il più grande ostacolo da superare, Mike, ma allo stesso tempo la paura è il tuo più grande alleato. La paura è come il fuoco. Se impari a controllarlo, lavorerà per te. Se non impari a domarlo, ti distruggerà e distruggerà tutto quello che ti circonda. Sai qual è la differenza tra un eroe e un codardo? Non c'è differenza in quello che provano, Mike. Sarà quello che faranno a differenziarli. L'eroe e il codardo hanno paura allo stesso modo, ma tu dovrai imparare a reagire come l'eroe. La mente non ti sarà amica, Mike. Dovrai combatterla, dovrai controllarla e fare altrettanto con le tue emozioni. Sul ring a stancarti saranno i pensieri. La notte prima dell'incontro non dormirai,
Ma non preoccuparti, nemmeno il tuo avversario lo farà. Quando vi incontrerete sulla bilancia il giorno del peso, ti sembrerà più grosso e calmo di te, ti sembrerà di ghiaccio, ma è apparenza, perché anche lui ha paura. Sta morendo di paura, proprio come te. Sarà la tua immaginazione a dargli crediti che non ha. Gli darà forza che non ha. Non lasciatelo fare. Devi tenerla a bada. Tieni a bada la tua testa. Mantieni sempre il controllo del reale. Il 21 novembre del 1986, al secondo round, mise al tappeto Berbick, l'uomo che aveva sconfitto Muhammad Ali. Avevo 20 anni, 4 mesi e 22 giorni. Ero diventato come Kuss aveva predetto, il più giovane campione del mondo dei pesi massimi della storia. Il giorno dopo andai sulla sua tomba, posai la cintura davanti la sua pietra e scoppiai a piangere. Stappai una bottiglia di champagne e la svuotai sul marmo. Era stato l'unico a credere in me. Ed era un bianco che dovevo quel successo straordinario.

0: Il treno del Soul si ferma qui. Storie scritte da Luca Sapio e raccontate da Luca Ward. Ringrazio Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani.
1: Quello che vi suoniamo adesso è la nostra versione di un brano molto funk di Dyke and the Blazers. Let a woman be a woman and let a man be a man.

Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa, che sia benedetta.

0: 13.
1: GR1.
2: Esercito, presidio di sicurezza in un mondo sempre più fragile. Mattarella riceve i vertici delle forze armate. L'UNIFIL in Libano dice ultimo strumento per risolvere la crisi in atto. Medio Oriente, Trump, inaccettabile nuova proposta iraniana e rilancia operazione Project Freedom per sbloccare le navi a Hormuz. Teheran, chi si avvicina sarà attaccato. Giorgia Meloni in Armenia per il summit della comunità politica europea, la Premier. L'Unione deve passare dalla capacità di reagire a quella di anticipare le emergenze. La maggioranza rivendica il taglio delle accise, l'opposizione e governo primeggia per immobilismo. Flottiglia, la procura di Roma indaga per sequestro di persona, fascicolo avviato dopo due esposti per gli attivisti che erano su barche italiane. Delitto di Garlasco, settimana decisiva per le nuove indagini. Mercoledì Sempio sarà sentito a Pavia. I suoi legali, non è Chiara Poggi la persona menzionata nelle chat. Giro d'Italia, presentata l'offerta Rai su Radio 1, il racconto tappa per tappa, cronaca, approfondimenti e il podcast sulla storia della Corsa Rosa. Brian Eno risuona a Parma e mostra una collezione completa delle installazioni del grande artista, un immaginario acustico sulla necessità di rendere la pace desiderabile. Scudetto Inter il giorno dopo, il presidente Marotta applaude Mr. Chivu, tennis, Sinner vince sempre, ma ora tutta l'Italia guarda agli internazionali. Una buona giornata da Alice Andreoli. L'attuale indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza. Il presidente della Repubblica Mattarella torna a parlare dei conflitti in corso, ricevendo al Quirinale il capo di Stato Maggiore dell'Esercito per il 165esimo anniversario dalla sua fondazione. Mattarella ha poi sottolineato come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità.
3: È un mondo fragile quello in cui si trova ad operare l'esercito italiano e per questo il presidente Mattarella ringrazia donne e uomini delle forze armate per il loro impegno in patria, come nelle missioni internazionali, per la promozione della pace e per la difesa dei diritti umani in ossequio ai valori di libertà, uguaglianza e giustizia dettati dalla Costituzione.
4: L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti su larga scala impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza.
3: Il capo dello Stato elogia la professionalità delle forze armate, guai però, osserva, a slegare la tecnologia dell'intelligenza artificiale dal discernimento umano. Il pensiero va quindi al contingente italiano impegnato in Libano nelle missioni UNIFIL. La ferma resilienza di cui danno prova i nostri soldati, avverte, è encomiabile.
4: I soldati italiani conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
3: Valentino Russo, GR1.
2: E veniamo dunque alla crisi in Medio Oriente, tensione che non accenna ad attenuarsi su Hormuz, al centro del braccio di ferro tra Teheran e Washington, che lancia Project Freedom per sbloccare il traffico nello stretto, una missione il cui successo è tutt'altro che scontato.
5: Inizierà oggi il piano Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz, provenienti da aree del mondo non coinvolte in ciò che sta accadendo in Medio Oriente, scrive Trump sul suo social Truth, parlando di gesto umanitario. Secondo il Wall Street Journal, l'operazione non prevede la scorta militare, ma un meccanismo per gestire il traffico, coinvolgendo altri paesi, compagnie assicurative e navali. A sostegno dell'operazione, la Marina Militare e l'aviazione statunitense. Ma, dicono gli esperti, senza una scorta è improbabile che una cellula di coordinamento possa sbloccare la situazione, vista la vasta presenza di mine nell'area. Tornando dalla Florida, ai giornalisti che lo aspettavano in fondo alla scaletta dell'aereo, Trump ha gridato: sta andando tutto bene. Steve Witkoff, il mediatore immobiliarista al centro di tutte le trattative diplomatiche, rassicura: stiamo parlando con l'Iran, ma era stato lo stesso presidente poche ore prima a non escludere il ritorno alla guerra con Teheran. Anche se solo il 30% degli americani ritiene che sia la strada giusta, mentre continua la discesa nei sondaggi di Trump. Secondo il Pew Research Center, la sua popolarità è scesa al 34%, il livello più basso da inizio mandato. Francesca Baronio, GR1.
2: Valutiamo la risposta americana, dicono da Teheran.

0: Davide Maggiore.
1: Sì, le autorità della Repubblica Islamica proprio poco fa hanno affermato che la Marina di Teheran ha impedito a una nave statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Questo poche ore dopo l'annuncio, come abbiamo sentito, da parte di Trump di Project Freedom. Ma fonti statunitensi negano, parlando con il giornalista Barak Ravid di Axios, che una fregata sia stata colpita da missili iraniani, dopo aver ignorato un avvertimento, come invece aveva sostenuto l'agenzia Fars. Situazione dunque ancora in evoluzione e con molte incertezze. Di certo l'Iran aveva in precedenza annunciato che qualunque forza armata straniera in avvicinamento a Hormuz sarebbe stata attaccata. In precedenza un cargo era stato già intercettato da diverse piccole imbarcazioni e una petroliera colpita al largo della costa emiratina. Allo stesso tempo Teheran parla di colloqui con l'Oman per un passaggio sicuro di navi attraverso lo stretto e sul versante delle trattative gli ayatollah imputano a Washington la lentezza dei negoziati, definendo massimaliste le richieste statunitensi e negando che nell'ultima proposta presentata agli americani sia stata affrontata la questione del nucleare.
0: E mentre la Banca Centrale Europea rileva un aumento delle attese di inflazione a breve termine, pur restando stabili disoccupazione e quadro di lungo periodo, si apre una settimana all'insegna dell'incertezza per i mercati globali, con gli occhi degli investitori puntati sulle mosse degli USA per la riapertura dello stretto di Hormuz.
2: Procedono in calo le borse europee a metà giornata, sui listini soffrono i titoli del settore auto dopo l'annuncio di Trump di dazi al 25% sui veicoli provenienti dall'Unione Europea, con la Germania che sembra essere il primo bersaglio dell'amministrazione americana. Così sul principale indice tedesco perdono terreno Mercedes, BMW, Volkswagen e Porsche, mentre a Piazza Affari Stellantis, dopo un avvio con il segno meno, procede in leggero rialzo. Gianprimo Quagliano, Centro Studi Promotor.
3: La decisione di Trump avrà delle ripercussioni negative sul mercato. Non ne risentiranno le nostre auto di lusso. Non penso che l'effetto che vorrebbe ottenere Trump di trasferire la produzione dall'Europa agli Stati Uniti possa funzionare.
2: Anche l'energia risente dell'incertezza, il petrolio torna a salire, il Brent è sopra i $110 al barile, mentre il WTI è a $104. In Italia aumenta il prezzo dei carburanti con la rimodulazione del taglio delle accise, la benzina sfiora quota €1,90 al litro, mentre resta stabile il gasolio, comunque sopra i €2. Si guarda con fiducia le mosse di alcuni paesi dell'OPEC più, che hanno deciso di aumentare la produzione di greggio, un aggiustamento di 188.000 barili al giorno, a partire da giugno. Francesca Capannolo, GR1.
0: L'altro fronte di guerra, quello in Ucraina, si cerca una soluzione diplomatica per chiudere il conflitto e Zelensky incontra alcuni leader occidentali in Armenia, dove è in corso il vertice della comunità politica europea.
4: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, missili balistici hanno colpito Merefa nella zona di Kharkiv, 5 i morti nell'ultimo bilancio dell'incursione che potrebbe essere provvisorio, 19 i feriti, riferiscono sia l'amministrazione della regione sia le forze armate, centrati condomini, negozi, un benzinaio. Intanto il presidente ucraino è volato a Yerevan in Armenia al vertice della CPE, la comunità politica europea. Zelensky ha incontrato i leader europei, tra loro la presidente della commissione von der Leyen, il francese Macron, il britannico Starmer, la presidente del consiglio Meloni, il polacco Tusk e il segretario NATO Rutte. Tra i dossier cruciali sul tavolo il rafforzamento della difesa aerea europea ed ucraina, con il pacchetto di sostegno di Bruxelles per Kiev già approvato, discussi i dettagli di una possibile cooperazione sulla sicurezza. Stiamo mettendo a punto un piano di azioni che permetterà di creare le necessarie infrastrutture, ha affermato Zelensky. Quest'estate Putin deciderà se espandere l'offensiva o passare alla diplomazia e noi dobbiamo spingerlo in quella direzione, ha detto ancora il leader di Kiev, Claudia Stamerra, GR1.
0: E lo avete sentito, al vertice in Armenia partecipa Giorgia Meloni, occasione per tornare a parlare del ruolo dell'Europa. In diretta da Yerevan la nostra inviata Federica Ionta.
5: Sì, l'Europa deve fare un salto di qualità, così Giorgia Meloni nel suo intervento qui ai lavori della comunità politica europea. In apertura del vertice la Premier, lo sentivamo, ha partecipato a un incontro con Volodymyr Zelensky e altri leader, quindi l'appello all'Unione Europea affinché ritrovi compattezza anche nelle azioni, ha detto Meloni. Anticipare le crisi, non solo reagire, la Presidente del Consiglio ha sottolineato, in particolare l'ambito l'ambito della cooperazione con il Mediterraneo allargato, perché ha detto la migrazione è un elemento da gestire in situazioni di crisi come quella che stiamo

0: affrontando un fenomeno, aggiunto, che agisce sulla tenuta delle democrazie e che nessuno può affrontare da solo. Quindi l'auspicio di Meloni di un format simile a questo della CPE anche con i paesi a sud dell'Europa. Notizia di pochi secondi fa: il bilaterale a margine con il presidente elvetico Parmelin si è discusso chiaramente delle spese mediche delle vittime di Crans Montana. Parmelin ha garantito l'impegno per non far pagare alle famiglie italiane e ha fatto sapere che sono in corso approfondimenti per trovare una soluzione accettabile per tutti. I lavori della CPE si concludono questa sera a Yerevan e questa sera stessa Meloni volerà in Azerbaijan per un bilaterale a Baku. Al centro il dossier energia e gli approvvigionamenti di gas e petrolio lungo la rotta caucasica. Da Yerevan con Massimiliano Savino, Lina lo studio.
1: E sul caro energia, al patto di stabilità e i temi economici, verte il confronto tra i partiti.
2: Il centrodestra rivendica il buon lavoro del governo sull'economia, sulle accise, sottolinea Forza Italia, abbiamo dato risposte serie e responsabili ai cittadini. Stessa linea da Fratelli d'Italia, che rivendica quanto fatto anche su scala globale. Salvo Sallemi.
3: L'Italia si conferma autorevole a livello internazionale. Fratelli d'Italia è orgoglioso di un governo stabile, serio e sempre al lavoro per difendere l'interesse nazionale.
2: Matteo Salvini torna sul patto di stabilità, andrebbe sforato di diversi miliardi, dice, è questione di sopravvivenza. E sul rapporto con Trump smentisce le divisioni con la Premier, con Giorgia lavoriamo passo passo. Dall'opposizione il PD ironizza, secondo governo per longevità ma primo per immobilismo. Da 3 anni e mezzo il paese è fermo. Sul patto di stabilità il Movimento 5 Stelle e l'esecutivo va a Bruxelles per sentirsi ripetere che non è derogabile. Sulla politica estera le critiche anche di più Europa. Riccardo Maggi.
4: Trump torna a fare la guerra all'economia europea e l'economia del nostro paese, i nostri lavoratori rischiano di pagare il costo di una politica estera sbagliata portata avanti dal nostro governo.
2: Intanto l'ex ministro Marianna Madia lascia il Partito Democratico e passa da indipendente Italia Viva di Matteo Renzi. Alessandro Allegra, GR1.
1: L'esercito israeliano ha annunciato una nuova ondata di attacchi nel sud del Libano. Il ministero degli esteri di Tel Aviv ha negato le accuse degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati e trasferiti in Israele, che hanno denunciato di essere stati torturati e picchiati. La corrispondente.
5: Un fascicolo per sequestro di persona è stato aperto dalla Procura di Roma sul caso Flottiglia. Gli attivisti, la notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana, sono stati prelevati illegalmente dalle loro imbarcazioni in acque internazionali. Molti di loro erano italiani. Un atto dovuto dopo i diversi esposti presentati da parte di associazioni e movimenti. Restano intanto ancora in carcere i 2 attivisti portati in Israele, Tiago Avila e Seif Abu Keshek. Sono apparsi ieri in tribunale, uno di loro con catene ai piedi, un'immagine che ha scatenato dure reazioni in tutto il mondo. Ma Israele ora guarda soprattutto ai tanti fronti di guerra, da quello con l'Iran, che potrebbe tornare a infiammarsi, al Libano, dove di fatto la tregua non è in corso visto che continuano i bombardamenti israeliani da una parte e il lancio di droni da parte dei miliziani di Hezbollah dall'altra. Anche oggi sono stati emessi altri ordini di evacuazione per alcuni villaggi. Netanyahu è sempre più sotto pressione da parte dei partiti ortodossi, che chiedono si vada a votare i primi di settembre senza aspettare la seconda metà di ottobre, e il partito del premier, il Likud, è chiaramente in ribasso nei sondaggi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Attesa per la visita giovedì e venerdì del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, che, come confermato dal Vaticano, vedrà il 7 maggio Papa Leone e il segretario di Stato Vaticano Parolin. In agenda incontri con i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto, possibile un faccia a faccia del capo della diplomazia di Washington anche con la premier Meloni. Rai Radio 1, le 13:14, la cronaca con il delitto di Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà interrogato dai PM di Pavia. Scoperte migliaia di chat che l'indagato avrebbe scritto raccontando anche di una sua ossessione amorosa.
6: Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini. Andrea Sempio, accusato dai PM pavesi di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007, è convocato dagli inquirenti dopodomani. Solo domani, però, i suoi avvocati decideranno se Sempio risponderà. La sua posizione si è complicata negli ultimi giorni. Sono emersi oltre 3.000 messaggi scritti tra il 2009 e il 2016 su un forum di seduttori, in cui tra le altre cose lui scriveva di aver avuto un'ossessione sentimentale tra i 18 e i 20 anni. Per i legali non si tratta di Chiara Poggi, e anzi stanno valutando di chiamare la ragazza citata nella chat, una giovane barista, a testimoniare. Sempio vecchio amico stretto del fratello della vittima, secondo i magistrati avrebbe ucciso Chiara con almeno 12 colpi tra volto e cranio, inferti con un oggetto contundente mai trovato. Gli si contesta l'aggravante della crudeltà e quella dei motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Simona Decina, GR1.
1: Il caso Minetti in Procura Generale a Milano, oggi il vertice dei magistrati che si stanno occupando dell'adozione del bambino concessa in Uruguay alla coppia Minetti-Cipriani e del cambiamento di stile di vita citato nel provvedimento di grazia all'ex consigliera regionale lombarda.
6: A breve avranno tutte le carte sul tavolo i magistrati milanesi che hanno espresso parere favorevole sull'adozione e che ora faranno il punto della situazione. Intanto, in un'intervista, Giuseppe Cipriani difende la sua compagna, Nicole Minetti. È distrutta, le hanno detto di tutto, chiederemo i danni. Noi portiamo a Boston il bambino ogni 6 mesi per i controlli. E in un'altra intervista, questa volta della famiglia uruguaiana che ha avuto il piccolo in preadozione e che se l'è visto sottrarre, il padre Julio racconta: il bambino era con noi 5 giorni a settimana, aveva la sua cameretta. E c'è una terza intervista da segnalare, quella del dirigente della divisione adozione dell'istituto INAO che si occupò della richiesta e che nel 2020 si oppose dicendo che la Minetti, condannata per induzione alla prostituzione con quei precedenti, non meritava l'affido. Poi però ci fu un ricorso dei legali della coppia italiana. Intanto il conduttore di Report, Ranucci, che in una trasmissione aveva ipotizzato una visita di Nordio al della coppia a Punta dell'Est chiarisce: mi cospargo il capo di cenere, avevo parlato però di una notizia da verificare, mi difenderò da solo. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Il giallo della ricina, sopralluogo della scientifica nella casa delle vittime a Pietracatella in provincia di Campobasso, prelevati telefoni e tablet di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, morte avvelenate nei giorni successivi al Natale. Tra le chiamate, le chat e le mail, gli inquirenti cercano tracce per risalire all'assassino. Nei giorni scorsi era già stato acquisito il telefono della figlia maggiore, Alice, che insieme al padre Gianni Di Vita resta parte lesa nell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Tragico incidente stradale la notte scorsa a Forlì, 2 giovani studentesse universitarie sono morte mentre una terza è ricoverata a Cesena in gravissime condizioni. Dopo un test a coda, l'auto in cui viaggiavano si è schiantata a forte velocità contro un platano. 3 morti a bordo di una nave da crociera con 150 turisti diretta a Capo Verde a causa di un focolaio di antivirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori. Attualmente ci sarebbero altre 3 persone infette, di cui una ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che non c'è rischio per la popolazione, non c'è bisogno di restrizioni di viaggio. A Roma, nella sede RAI di Via Severo, la conferenza stampa di presentazione della 109ª edizione del Giro d'Italia 2026, alla quale Radio 1 e Radio 1 Sport dedicheranno un palinsesto speciale con tante novità e un annuncio in anteprima.
7: Il Giro d'Italia corre sui canali RAI. Per oltre 3 settimane, da venerdì 8 a domenica 31 maggio, la programmazione sarà dedicata alla 109ª edizione della Corsa Rosa. 3.468 chilometri totali della competizione sportiva saranno raccontati tappa per tappa, emozione per emozione, minuto per minuto, dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive, negli spazi di approfondimento dedicati. Tutte le trasmissioni legate al Giro saranno disponibili in streaming e on demand su RAI Play e al Giro d'Italia dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport. Il direttore Nicola Rao.
8: Abbiamo ridisegnato il palinsesto di Radio 1. Dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16:30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
7: E poi un annuncio in anteprima.
9: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante, realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
7: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: A Parma, restituiti alla città l'ospedale vecchio e il complesso monumentale di San Paolo, che saranno abitati dai suoni creati da Brian Eno. L'artista britannico, oltre a presentare una collezione completa delle sue installazioni, ne ha creata appositamente una per l'occasione.
6: Suoni dal giardino di San Paolo, cinguettii di uccelli immaginari creati da Brian Eno. L'artista britannico realizza fino al 2 agosto a Parma Seed.
10: Inventing a garden.
6: Inventando un giardino, un paesaggio, nuovi tipi di animali che lo abitano, ha spiegato Brian Eno, affascinato anche dal valore più profondo della restituzione di uno spazio pubblico alla città. È uno spazio di conversazione. Penso che la democrazia sia a rischio oggi perché non parliamo più, comunichiamo litigando via social. Soltanto ritrovarci a parlare in un giardino, in un pub, in una piazza può salvarci. Suoni in 8.000 metri quadrati di parco che verranno poi incisi su album, mentre l'ospedale vecchio di Parma ospita la collezione più completa delle opere di Brian Eno, suoni e immagini che ricostruiscono il percorso del geniale musicista contemporaneo Leone d'Oro della Biennale del 2023. Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Daniele Antelmi. Ora la linea va allo sport. Una buona giornata da Alice Andreoli.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
18: La spesa intelligente!
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
20: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
21: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
22: GR1 Sport.
23: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal calcio all'indomani della festa Inter, 21esimo scudetto dei nerazzurri che arriva un anno dopo una stagione difficile.
24: 337 giorni tra l'incubo e il sogno, dalla notte buia di Monaco di Baviera, la manita della Paris Saint-Germain, al trionfo di ieri sera a San Siro. Quella scelta, apparsa ai tempi coraggiosa, se non azzardata, oggi Beppe Marotta può rivendicarla in pieno.
25: Abbiamo scelto Chivu perché rappresentava il profilo adatto a quello che era il modello di riferimento dell'Inter di queste stagioni. Devo dire sinceramente non abbiamo mai avuto dubbi, perché l'inizio, che è coinciso con qualche sconfitta, non ha coinciso poi comunque con delle prestazioni negative. per cui abbiamo proseguito tranquillamente.
24: Uno scudetto vinto in campo e in casa, come non accadeva addirittura dal 1989. Nella banda dei record targata Trapattoni c'era anche Beppe Bergomi.
0: Cristian Chivu è un ragazzo che ti entra nel cuore. L'Inter aveva bisogno di ripartire, la voglia di stare insieme e, come dice Chivu, metterci la faccia. Uno scudetto non scontato, perché la concorrenza era forte, eh? L'Inter invece è stata brava nei momenti difficili, è sempre ripartita.
24: Primo obiettivo ora la doppietta a Lazio, permettendo ovviamente il 13 maggio c'è la finale di Coppa Italia, ma è la Champions la vera ambizione di squadra e personale. Ancora Marotta.
25: Ho avuto la fortuna o la sfortuna di fare in 10 anni 4 finali in 2 squadre differenti, purtroppo le ho perse. Un traguardo che mi manca e che sarei orgoglioso di raggiungere. Cercheremo l'anno prossimo di migliorare le performance in questa competizione.
24: Guido Ardone, GR1.
23: Stasera i 2 posticipi della 35esima giornata di campionato, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina, entrambe, come sempre, in diretta su questa rete. E adesso il tennis. Ieri l'ennesimo trionfo da record a Madrid per Jannik Sinner, ma è già tempo di pensare a Roma e agli internazionali d'Italia a un passo dal via. Sorteggiato il tabellone, Sinner potrà incrociare Berrettini al terzo turno, ma gli altri big, Djokovic e Zverev, solo in un'eventuale finale. E a proposito di tennis, nella giornata del capo dello Stato, Sergio Mattarella, anche la celebrazione degli azzurri, uomini e donne, campioni in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup. Al Quirinale il presidente ha colto l'occasione per ricordare Alex Zanardi.
2: Una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha versato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
23: E adesso per questa grande giornata del tennis italiano andiamo subito dal nostro inviato al Quirinale, Emilio Mancuso.
3: Sì, in attesa di Jannik Sinner e di tutti gli azzurri, in attesa degli internazionali BNL d'Italia che scatteranno tra poche ore, il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale le nazionali vincitrici di Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Mattarella ha esaltato il tennis italiano, protagonisti del mondo. Il presidente Binaghi lo ha invitato al Foro Italico, carrellata di voci qui dal Quirinale. Sentiamo cosa ha detto il presidente del CONI Bonfiglio.
4: È diventato non solo uno sport di eccellenza, ma uno sport di base. E questa è la vera, vera medaglia che possiamo vantare in questo momento.
3: E poi il presidente della federazione, Angelo Binaghi.
5: Essere invitati al Quirinale per celebrare i trionfi delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi rappresenta per noi la soddisfazione più grande possibile. È il culmine del nostro percorso e ci fa sentire di aver svolto appieno il nostro dovere e di aver rappresentato al meglio la nostra nazione.
3: Grande attesa al Foro Italico per Flavio Cobolli, uno degli eroi dell'ultima Coppa Davis azzurra. Andiamo ad ascoltarlo.
8: Essere qui oggi davanti a lei è un'emozione forte. Grazie davvero per averci accolti. Per noi non è solo un incontro, è un riconoscimento e della sensazione concreta di avere il nostro paese vicino.
3: Dal Quirinale, linea allo studio.
23: Grazie Emilio Mancuso. E dagli italiani protagonisti del tennis a un italiano protagonista assoluto in Formula 1, Kimi Antonelli, è il talento del momento e a Miami si è confermato fenomenale.
26: L'unico italiano finora a vincere 3 gare di fila in Formula 1 si chiamava Alberto Ascari, era il 52, la striscia si chiuse a 7 nel 53 ed incidentalmente si tratta anche dell'ultimo italiano a vincere un mondiale. Mettiamo le mani avanti, sono solo numeri, statistiche, siamo ancora all'inizio della stagione, ma la maturità che questo ragazzo bolognese di 19 anni sta mettendo in mostra nella sua seconda stagione appena in Formula 1 è un qualcosa di letteralmente incredibile. Veloce lo è sempre stato, analitico ha imparato a diventarlo sin da bambino, quando a 12 anni appena fu preso da Toto Wolff sotto l'ala protettrice Mercedes. Corazzato alle difficoltà e resiliente, ha imparato ad esserlo l'anno scorso, la stagione dell'apprendistato, delle prime gioie ma anche dei primi dolori, da lui stesso confessati nella pausa invernale. Ho pianto tanto, ci aveva raccontato. Ma il piccolo Kimi è cresciuto, maturato e soprattutto quello che riesce a fare lui con la Mercedes non riesce a farlo un pilota fortissimo e ben più esperto come Russell. Ieri quarto, a meno 20 ora nel mondiale dal fenomeno emiliano, la gara di Miami è stata una summa in questo. La brutta partenza, il tallone d'Achille cronico, la pazienza nel risalire, la concentrazione nella lotta, la freddezza nel resistere a Norris e poi la gioia, la terza di fila. Piedi per terra, ma sognare si può e si deve. In Canada sarà di nuovo lui il favorito, oltretutto con una Mercedes aggiornata. Manuel Codignoni, GR1.
23: 13:29, lo sport si ferma qui. Grazie per l'attenzione. Buon pomeriggio su Radio 1.
27: Radio 1.
1: un mondo da sentire.
6: Rai Radio 1 Sport.
7: Extra Time, puntata del 6 novembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
9: Simile cowboy a bordo, il vento della prateria si mescola all'aria di Napoli. Dopo di essere stato americano a Roma, Sordi è andato a fare il romano a Kansas City. L'hanno nominato presidente dell'American Royal, dove le mucche entrano a quattro gambe ed escono in scatola. Con piede marino riprende terra et microfono.
10: Io sono cittadino onorario del Kansas City e governatore onorario dell'American Royal. Mi sono permesso anche di fare un discorso a tutti i cittadini del Kansas City. Ok, Nare! My dear friend, if all the Americans are like you, I am proud to be a citizen of Kansas City!
11: In un racconto dell'Istituto Luce, lo sbarco al porto di Napoli dell'americano a Roma Alberto Sordi di ritorno dal Kansas City, Nando Mericoni o Santi Baylor che dir si voglia è la versione bizzarra e rocambolesca del sogno americano, il miraggio del successo oltreoceano nella terra delle grandi promesse per gli italiani del dopoguerra. Un mito che in altre forme resiste ancora oggi, traslato in ambito sportivo sui campi del football americano e del basket NBA, tornei stellari ormai frequentati anche dagli italiani. Soprattutto l'NBA, negli ultimi anni ha visto la presenza di diversi campioni di casa nostra e ce n'è uno in particolare che ha fatto cose straordinarie imponendosi all'attenzione del pubblico di tutto il mondo.
12: Nueve de posesión por la derecha, rompe fácil, llega la ayuda, hay tapón, limpio el Guadalajara con bola. Y la bola para Curry, para quien si no, 13 de posesión para ganar el partido. Stephen Curry que intenta romper, cambio por la espalda, Gallinari que está a punto de robar la bola, Danilo Gallinari defendiendo, balón para los Nuggets.
27: Se acabó.
12: Y esto se acaba con el mate. Antes ha habido falta, Danilo Gallinari llevándose el partido en defensa. Esto es inaudito.
27: Increíble.
12: Calcio italiano, Paolo Maldini echando el candado atrás, Paresi.
27: Gallinari se tira al suelo cuando tiene
12: el error, Danilo Gallinari.
27: Totalmente, totalmente.
11: La prodezza del Gallo che durante la partita mette a segno 28 punti tenendo in apprensione costante la difesa dei Warriors e poi a 8 secondi dalla fine si tuffa letteralmente per rubare palla a Curry e da terra fa ripartire l'azione dei suoi verso il canestro. Il parallelo calcistico lo fanno i cronisti spagnoli che lo paragonano a Maldini e Baresi. Buongiorno a Danilo Gallinari in collegamento con noi.
28: Buongiorno, buongiorno.
11: Danilo, la tua storia NBA è piena di magie, ti abbiamo visto fare dei canestri che sfidano le leggi della fisica, però abbiamo ricordato quella giocata da terra, perché è difficile beffare uno come Curry, maestro del possesso palla, e perché forse è anche emblematico di una mentalità che non molla, di uno che vuole sempre vincere.
28: Sì, sicuramente nei momenti finali servono giocate da entrambe le parti, quindi in attacco e in difesa. In quel caso è capitato in difesa, chiaramente c'è stata anche un po' di furbizia e fortuna assieme, perché diciamo che Steph non perde la palla così spesso, però insomma è stato un bel momento e è servito per vincere la partita.
11: Tu sei uno che segna tanti punti, hai il record italiano in NBA, 47 in una sola partita, ma sei anche scomodo in campo. Lo stesso Steph, come l'hai chiamato tu, in un'intervista ha detto: Gallinari lo odiamo tutti, ovviamente scherzando, per la sua abilità nel procurarsi i falli.
28: Sì, diciamo che è una cosa che mi aiuta molto e serve molto per poter andare poi in lunetta e segnare qualche punto a volte anche importanti dai tiri liberi. Diciamo che ci sono tanti giocatori che sono capaci di fare quello, però sicuramente è un'arte importante.
11: Sei diventato personaggio anche per alcuni episodi curiosi, ad esempio hai giocato per un minuto con una scarpa in mano che avevi perso durante il gioco e alla fine l'hai regalata ad un tifoso, oppure hai mandato un arbitro a quel paese, si è sentito benissimo, chiaro e distinto anche da casa, ma hai trovato proprio un arbitro che sapeva l'italiano.
28: Sì, è stata una scenetta simpatica, purtroppo sapeva due parole di italiano e una di quelle due era quella lì che non possiamo ripetere, però giochi talmente tante partite che di queste situazioni possono capitare, come quella della scarpa che poi ho utilizzato per tra virgolette rubare un rimbalzo importante di una partita toccando la palla con la scarpa, e quindi insomma può capitare, ecco, l'NBA, la pallacanestro in generale sono uniche anche per quello.
11: Danilo, il pubblico dell'NBA ti ama, ma all'inizio non è stato proprio facile, a New York sei stato anche fischiato, tutti gli italiani hanno pagato
1: mancato un iniziale adattamento all'NBA, Bargnani, Belinelli, Datome, tutti, perché secondo te?
28: Sì, l'inizio non è mai facile, soprattutto qualche anno fa, dove c'era meno percentuale di giocatori internazionali europei in NBA, quindi per poter conquistarsi il rispetto da parte della Lega, dei compagni di squadra, degli avversari, da parte del giocatore europeo era molto più difficile.
1: C'è stato un giocatore europeo che ha detto che in NBA è più facile segnare, è una cosa che ha fatto abbastanza scalpore, la pensi così anche tu?
28: Ma è una pallacanestro diversa con regole diverse, adesso che sia più facile non lo so, posso immaginare chi l'abbia detta questa frase, e sicuramente chi l'ha detta
1: è uno dei giocatori,
28: nonostante l'età, è uno dei giocatori più forti, quindi non tutti sono come lui, che chiaramente ha giocato anche in Europa, quindi può capire qual è la differenza. Poi le partite qua durano di più e in Europa di meno, quindi sono statistiche anche che per forza di cose sono diverse.
1: Intanto però qualcuno sostiene che l'NBA abbia impoverito il basket italiano, perché i più forti in assoluto che vanno a giocare oltreoceano fanno più fatica poi ad essere disponibili in nazionale, è vero secondo te?
28: Ma non è assolutamente vero, anche perché noi siamo sempre stati molto disponibili, non abbiamo mai detto di no, e quando non ci siamo stati è stato solo ed esclusivamente perché infortuni o perché in qualche caso la società NBA non ha voluto, quindi insomma siamo sempre stati assolutamente a disposizione.
1: Il basket dell'NBA però rimane un'altra cosa, lo ricordavi anche tu prima, può essere anche questo un problema quando ci si abitua a giocare in quel basket lì e poi ritornare in Italia?
28: Secondo me in Europa c'è un gioco più fisico dove viene concesso qualche gomito in più, diciamo, qua in America viene dato più spazio alle qualità fisiche individuali, ma penso che poi abituarsi qua e tornare può essere solo che una cosa positiva, nel senso che poi anche a me quando è capitato di tornare, quando torno ogni estate, c'è sempre qualcosa in più di esperienza che mi aiuta a essere sempre più importante nella stessa partita o nell'evento estivo con la nazionale.
1: A proposito di Italia, Danilo, il basket per te è una questione di famiglia, con Milano come comune denominatore, perché tuo papà Vittorio ha vinto tanto a Milano negli anni 80, mentre tu ad un certo punto sei volato in NBA. Ci sarà una strada di ritorno verso casa, verso Milano, prima che finisca la carriera, magari per vincere qualcosa?
28: Assolutamente, assolutamente. L'idea di poter fare un paio di anni ad alto livello in Eurolega e per vincere in Italia e in Europa con quella maglia lì sarebbe veramente bellissimo concludere così.
1: Grazie Danilo Gallinari per essere stato con noi.
28: Grazie a voi, un abbraccio.
13: Baldonado tears Sean Tyler to the dirt.
14: Watch how the Baldonado right side of your screen, boom.
1: L'entusiasmo dei telecronisti americani per una delle tante grandi giocate di Habacuc Baldonado con la maglia dei Panthers di Pittsburgh University, romano, classe 99, mamma italiana e papà caraibico, a 17 anni, Aba, come lo chiamano tutti, ha lasciato Colli Portuensi per inseguire il suo sogno americano su un campo da football. Luca Cesaretti ci racconta la sua storia.
15: Ogni tanto davano le partite di football americano, tipo questo sport incredibile che non sapevo cosa fosse. Da lì è iniziata la mia curiosità, ho iniziato a fare un po' di ricerche, a guardare video e film sul football americano, fino a che mi sono deciso e ho cercato una squadra a Roma, i Lazio Marines al tempo, ho iniziato a giocare con loro e non ho più smesso.
16: È iniziato tutto così, per caso. Habacuc Baldonado aveva appena 11 anni, ma con il football è stato amore a prima vista. Complice un fisico statuario, 1,98 per 115 kg, ancora minorenne già nella nostra Serie A, e di lui si fa strada un sogno.
15: Giocando in Serie A a 17 anni, comunque un po' precoce, mi saliva la voglia di passare al livello successivo, no? E a quel punto il livello successivo sarebbero stati gli Stati Uniti.
16: Detto fatto, Abba a 17 anni lascia casa, famiglia e amici per trasferirsi in Florida alla Clearwater Academy, dove frequenta l'ultimo anno di superiori e gioca a football. Il piano è andare 6 mesi e vedere come va, e va alla grande, difesa ma anche attacco. In una sola stagione finisce sul taccuino di alcune delle università più importanti degli States: Oregon, Michigan State, Nebraska. A Abba Cook Baldonado non torna più in Italia. Sceglie Pittsburgh e i suoi Panthers per la sua avventura collegiale, un'università dal grande pedigree, ma in cui può crescere senza fretta sotto le cure di Pat Narduzzi, anche perché Roma, purtroppo, è tremendamente lontana.
15: È una città piccola, 300.000 abitanti, quindi non è che ci sia così tanto da fare. È fredda durante l'inverno, è gelata, è difficile trovare una cosa singola che mi manca. Comunque direi l'atmosfera, il cibo, la gente, la mia famiglia e i miei amici comunque vivono sempre in Italia, però direi la cosa principale è il cibo. Gli americani mangiano in modo orribile.
16: Mamma Paola e il fratello minore Jonathan mancano, come gli amici d'infanzia, Piazza Trilussa e Campo dei Fiori. Ma in sella la sua Ducati rossa, Abba sfreccia per le strade della Pennsylvania e in campo è un defensive end con pochi eguali. Nel 2021 viene votato tra i 4 migliori della ACC, con Pittsburgh che vince la sua conference per la prima volta in 11 anni. Gli scout NFL lo notano, si parla anche di una possibile scelta al quarto giro, eppure...
15: Ho avuto l'opportunità di dichiararmi per il draft, ma ho deciso di rimanere un altro anno per essere preso più in alto e comunque migliorare a tutti i livelli.
16: L'obiettivo rimane comunque il Super Bowl.
15: Sì, comunque è il mio obiettivo. Ora, passo dopo passo, arrivare dal college al draft, all'NFL un giorno e poi vedremo.
16: Essere l'unico italiano al college non spaventa Baldonado. Sono anni che è abituato a far ricredere gli scettici ed è pronto a farlo ancora una volta.
15: Nessuno si aspettava che ce l'avrei fatta. Il mio allenatore ha dichiarato che quando sono arrivato qua non sapevano quale sarebbe stato il mio livello a causa delle differenze tra l'Italia e qui. Piano piano ho dimostrato di essere allo stesso livello di tutti gli altri e di poter fare anche meglio.

0: la finta di Mannion, che poi evita anche il tentativo di stoppata di Bielizza dopo il super debutto in questo preolimpico. Sta giocando una grande partita anche questa sera Nico Mannion,
1: ed è il primo dei nostri ad arrivare in doppia cifra con ancora una volta una conclusione da sotto misura.
0: 4 secondi da giocare e Nico Mannion, che a 20 anni si ritrova con 2 tiri liberi che possono quasi consegnare all'Italia il biglietto per Tokyo. Non trema la mano di Nico Mannion. 2 su 2 per Mannion, 102 a 95. Il palleggio di Nico Mannion, non fa fallo la Serbia, non ci prendono più, finisce 102 a 95. Dopo 17 anni l'Italia torna a giocare un'Olimpiade.
2: L'Italia del basket supera la Serbia a Belgrado nella finale del torneo preolimpico e vola sotto i 5 cerchi. L'ultima volta fu ad Atene nel 2004 e fra i protagonisti di questa grande impresa c'è Nico Mannion, italo-americano di 20 anni, playmaker e ora punto di forza della nazionale azzurra. Buongiorno Nico Mannion e grazie per essere Extra Time con noi.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, è un piacere parlare con voi.
2: Nico, i tifosi dell'NBA ti hanno ribattezzato Red Mamba per la tua pericolosità sotto canestro. Come vivi tutta questa popolarità che ti è piombata addosso già da adolescente? Ti ha fatto piacere oppure avresti voluto meno attenzione?
3: Growing up I've always, since I was about 15, I started getting attention.
4: Crescendo sono stato sotto i riflettori da quando avevo circa 15 anni. All'inizio era un po' strano, ma poi ho capito che è un qualcosa che si può usare in senso negativo o senso positivo.
3: I've always tried to use it as a positive through social media, meeting people, whatever it is, just trying to take the time out my day to.
4: Io ho sempre cercato di usare in modo positivo la mia visibilità sui social media. Ho sempre cercato di usare parte del mio tempo per incontrare persone ed essere una fonte di ispirazione positiva per gli altri. La visibilità non posso dire che sia una cosa che mi piace o che non mi piace, semplicemente fa parte di quello che sono e di quello che ho fatto finora e non è una cosa che posso cambiare. Ti devi abituare a vivere con i riflettori addosso e provare a farne l'uso migliore possibile. Puoi illuminare la giornata di un bambino o la puoi rovinare. Io ho sempre scelto di andare per la retta via ed essere un'ispirazione positiva per gli altri.
3: Hai un idolo,
2: c'è qualcuno a cui ti ispiri?
3: My idol growing up with Kobe Bryant on the court and off the court.
4: Crescendo il mio idolo è sempre stato Kobe Bryant, sul campo e fuori dal campo, guardandolo giocare per la passione con cui giocava e la mentalità che aveva e il modo in cui ha sempre gestito la sua vita.
3: I got to meet him when I was really young, probably about 10 years old, and just the way he treated me.
4: E poi ho avuto la fortuna di incontrarlo una volta quando ero molto piccolo, avevo probabilmente 10 anni e semplicemente il modo con cui mi ha trattato lo ha reso la mia persona preferita fuori dal campo, il miglior giocatore che io abbia mai incontrato. Mi ha parlato per circa 10 minuti, ma lo ha fatto come se realmente gli importasse e questa sensazione mi è rimasta impressa per il resto della vita.
5: Non so nemmeno che ci faccio qui, perché ho altri progetti e questo non fa parte del mazzo. Tuo padre era speciale e sinceramente non so se tu lo sei, solo tu lo capirai quando sarà il momento, ma non accadrà da un giorno all'altro. Finirai al tappeto tante volte finché, rialzandoti in piedi, non capirai di avere quella scintilla, ma dovrai darci dentro, anche perché se non lo farai giuro che ti mollo.
6: Ogni pugno finora l'ho dato a modo mio, nessuno mi ha dato consigli, ci sto.
2: Scene da Creed, nato per combattere, spin-off della saga di Rocky con il figlio di Apollo che vuole seguire la strada del padre. Figlio d'arte come Nico Mannion, che però ha avuto l'imbarazzo della scelta, con papà Pace, giocatore di basket, e mamma Gaia Bianchi, pallavolista. Nico, perché alla fine hai scelto il basket e non la pallavolo?
3: I chose basketball.
4: Ho scelto la pallacanestro piuttosto che la pallavolo, semplicemente perché la pallacanestro è ciò che amo. Ho provato a giocare a pallavolo una volta, ma non ero un granché, così ho deciso di proseguire con il basket.
3: My passion for the game has been there since I was a young age.
4: La mia passione per questo gioco è nata quando ero ancora solo un bambino e poi è, per così dire, cresciuta con me.
2: Che cosa significa crescere in una famiglia di sportivi?
3: It's very competitive. My parents were both professional athletes.
4: È stato molto sfidante. I miei genitori sono entrambi atleti professionisti e loro mi hanno sempre in qualche modo incoraggiato. Essendo stati entrambi atleti professionisti, sapevano perfettamente quale esperienza stessi vivendo. Averli come guida ha significato poter sempre rivolgermi a loro per chiedere consiglio, perché sapevano perfettamente di cosa stessi parlando.
3: Just being able to ask them
4: Potergli fare certe domande e poter ricevere certe risposte è stato come avere in mano il codice segreto del gioco, avere un supporto lungo tutto il percorso.
2: Che ricordo hai di papà Pace Mannion in campo e cosa hai ripreso da lui?
3: My dad retired when I was, I think, two or three years old.
4: Mio padre si è ritirato quando io avevo 2 o 3 anni, quindi non mi ricordo molto di averlo visto giocare. Mia madre mi ha detto che in realtà i miei primi passi li ho fatti su un campo da basket nell'intervallo di una sua partita. Ho visto delle clip di quando giocava al college, di quando giocava in Italia e di quando giocava nell'NBA. Qui in Italia mi hanno sempre detto che era veramente un buon giocatore. Lui mi ha insegnato moltissimo del gioco, mi è sempre stato accanto e mi ha sempre guidato, anche attraverso piccole cose. Dopo ogni partita ci parlo per chiedergli cosa ne pensi ed io gli dico cosa penso io ed insieme discutiamo di cosa avrei potuto fare meglio o in una maniera differente. Quindi lui è sempre nel mio angolo e sempre lo sarà. Ed è grande, io lo amo da morire.
3: He's great for me, I love him to death.
7: Maccheroni, maccheroni, questa è roba da carettieri. Io non mangio maccheroni, io sono americano, sono. Mi sembri un verme, maccherone. Questa è roba da americani, vedi? Yogurt, mostarda, la mostarda. What is an animal, mostarda? Roba sana, sostanziosa. Mami e papi, io vi adoro, mamma.
8: Sta fermo con quel tortore.
7: Tortore, mami. Questa mazza, mami, un giorno sarà firmata da Gioia di Maggio. Tu sai che è Gioia di Maggio, mami?
8: Nando.
7: Non sai che è Gioia di Maggio, mami?
8: Nando.
7: Gioia di Maggio è un giovane italiano, mami, che da bimbo fu trasferito nel Kansas City.
2: Era lo strepitoso Alberto Sordi di un americano a Roma, il ragazzo che voleva essere trapiantato nel Kansas City. Noi invece abbiamo con noi Nico Mannion e anche lui, a dir la verità, è stato trapiantato in America quando aveva 3 o 4 anni. Nico, in cosa ti senti italiano e in cosa americano?
3: Growing up in my house I've always felt Italian.
4: Crescendo nella mia famiglia mi sono sempre sentito italiano. Il mio cuore e la mia anima ed il mio orgoglio sono italiani e questo è il motivo per cui, avendo la possibilità di scegliere tra giocare per gli Stati Uniti o l'Italia, ho scelto l'Italia.
2: Come vive una famiglia italiana negli Stati Uniti? Quali sono le differenze rispetto al contesto?
3: I was in the States since I was 3 years old, 4 years old. So,
4: ho vissuto in America da quando avevo 3 o 4 anni, però, come ho detto, la cultura familiare è sempre stata italiana.
3: The culture part, always eating Italian. Mom cooks every single night, pasta and a meat and salad.
4: Mamma prepara la cena ogni sera e cucina almeno 2 piatti, la pasta e la carne e l'insalata. E la differenza da un punto di vista culturale sta nel fatto che io non penso che tutte le famiglie americane cenino insieme ogni sera intorno ad un tavolo, tipico della cultura italiana.
2: Grazie a Nico Mannion per essere stato con noi, a risentirci presto.
3: Ciao a tutti, ciao ciao, alla prossima. Ciao.
9: Il tempo è passato e hanno cominciato a dire è finito, non ha futuro, è un perdente, non ce la fa più. Ma sapete che vi dico? Gli unici che potranno dirmi quando non sarò più all'altezza siete tutti voi. È per tutti voi che vale la pena di continuare a combattere, perché siete la mia famiglia. Vi amo tutti. Grazie infinite.
2: The Wrestler è un film interpretato da Mickey Rourke nei panni di un eroe anni 80 di questo sport intrattenimento che coniuga recita vera e propria e atletismo sul ring. È un fenomeno che ha ottenuto una certa popolarità anche da noi e fra gli appassionati italiani c'è un ragazzo di Roma che se n'è andato oltre oceano per realizzare il sogno di diventare wrestler professionista. Cristiano Piccinelli ci racconta la sua storia.
10: Da Roma ai ring americani del wrestling, Prince of Rome come nome d'arte e la città tatuata sul petto, poi un elmo da legionario, vestigia dell'impero per Daniele Dentice d'Accadia, lottatore professionista che dal 2013 vive in America, in Florida. Lì si è costruito una famiglia con la moglie colombiana Shania e una piccola erede di 4 anni.
11: Gli Stati Uniti non sono l'unica salvezza per poter fare wrestling, ci sono tanti territori dove si possono fare. In Italia si può iniziare. La differenza è che se vuoi arrivare a certi livelli devi andare in certi territori come Messico, come Giappone e come Stati Uniti principalmente. Faccio un parallelo calcistico: se tu sei un calciatore cinese o thailandese, per giocartela a certi livelli devi venire in Europa. L'intento è quello di tornare a casa mia, glielo dico anche a mia moglie scherzando o comunque seriamente, ma gli dico sempre: quando mi ritiro andiamo a Roma, torniamo a casa.
10: Ma si può vivere di solo wrestling?
11: È ovvio che devi comunque competere a certi livelli, quindi non tutti i lottatori di wrestling vivono solo di wrestling, anzi tanti hanno anche altri lavori. Io ho la fortuna tutt'oggi di poter vivere di questo, ma prima di arrivare a vivere di questo ho fatto anche io tanti lavori mentre continuavo ad allenarmi e a lottare.
10: Per Daniele i ricordi del primo incontro a Stelle e Strisce sono indelebili.
11: Il 12 ottobre del 2013, quindi diciamo la scoperta dell'America ed era a New York, quindi anche una città abbastanza particolare. Ho fatto un match contro un altro italiano e questa è la cosa bellissima, mi ricordo l'entusiasmo del pubblico, l'atmosfera, mi rimarrà per sempre comunque come ricordo e anche per la coincidenza della data particolare.
10: Violenza e finzione, accuse che spesso vengono mosse a chi pratica il wrestling.
11: Il wrestling è spettacolo, spettacolo non significa finzione, perché c'è contatto tanto quanto il rugby, eppure non dici il rugby è finto.
8: Poi bisogna un attimo far pace col cervello, si direbbe a Roma. Il wrestling o è finto o è violento, una dei due, entrambi non possono essere, no, perché sarebbe un ossimoro. Non vuol dire che devi fare le mosse al parco o al mare col fratellino piccolo, quello è sbagliato, perché ovviamente uno si deve allenare, ma come se tu non è che dai un pugno in faccia a una persona perché vedi Mike Tyson.
12: Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello in occasione dei 165 anni della fondazione della Forza Armata. L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti, ha detto, impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza in un mondo sempre più fragile. Il capo dello Stato ha definito i soldati italiani, con quelli internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, l'ultimo strumento per una risoluzione pacifica della grave crisi in atto. Crisi che non accenna a placarsi su Hormuz. Teheran afferma di aver colpito con due missili una nave americana che cercava di attraversare lo stretto, attacco smentito da Washington, che intanto ha lanciato la missione Project Freedom per sbloccare il traffico marittimo nell'area, operazione descritta come umanitaria per gli equipaggi delle navi bloccate, in alcuni casi a corto di viveri. A Yerevan, in Armenia, il summit della comunità politica europea, presente Giorgia Meloni, che tra gli altri ha incontrato il presidente della Confederazione Svizzera, Parmelin. Le persone ferite nell'incendio a Crans Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche, ha assicurato Parmelin alla Premier, spiegando che la Svizzera non invierà più fatture. Il caso di madre e figlia avvelenate a Natale con la ricina si è concluso. Il nuovo sopralluogo a Pietracatella, in provincia di Campobasso, prelevati i telefoni cellulari, computer e anche dei documenti. Il sopralluogo ha riguardato sia l'appartamento dove vivevano le due vittime, sia quello della madre di Divita, la nonna e suocera delle donne morte. Presentata l'offerta Rai in vista della partenza del Giro d'Italia, palinsesto dedicato su Radio 1 e su Radio 1 Sport. Nel racconto dei nostri inviati l'emozione della gara tappa per tappa, la cronaca, gli approfondimenti e anche un podcast dedicato alla storia della Corsa Rosa. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 15.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
5: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su RaiPlay Sound e scarica l'app.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni, Spagna, Grecia, Regno Unito, o scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Caffè di Radio 1 Sport.
8: 14:03, buon pomeriggio, ben ritrovate sulle onde del pomeriggio di Radio 1 Sport. Prende il via il caffè in studio Giorgio Matteoli
9: ed Emanuele Granelli.
8: E di là dal vetro la nostra squadra con Danilo Gionta in regia, Giovanni Leporale in console, sugli schermi del nostro studio ancora, inevitabilmente, Emanuele, le immagini del trionfo Inter, scudetto numero 21, ne parleremo. Ovviamente un Inter, insomma, non era una sorpresa, è arrivata, non ha fallito il match point.
9: Non ha fallito questo match point in casa, torna a festeggiare uno scudetto in casa dopo quello dei record dell'Inter di Trapattoni nella stagione 88-89, finalmente quindi può celebrarlo davanti ai propri tifosi. È stata una cavalcata che è iniziata dalla quarta giornata in poi, perché c'erano dei dubbi sull'Inter di Cristian Chivo a inizio stagione, soprattutto dopo quelle due sconfitte nelle prime tre partite in casa contro l'Udinese e quel 4-3 a Torino contro la Juventus. Da lì in poi però l'Inter, soprattutto le partite che doveva vincere, le ha fatte praticamente tutte sue. Poi ha avuto un piccolo momento di, non di sbandamento mi pare troppo, però di rallentamento dopo l'eliminazione contro il Bodo Glimt, dovuto anche all'assenza di un leader come Lautaro Martinez, però subito dopo la sosta poi ha ricominciato la sua marcia verso lo scudetto, in particolare con due partite, con la quella contro la Roma, il 4-2 con quel gol di Çalhanoğlu a fine primo tempo veramente fondamentale, e poi la rimonta contro il Como che ha fatto arrendere anche tutte le avversarie.
8: E ovviamente chi non si arrende mai a Nick Sinner, parleremo di lui, parleremo più in generale quest'oggi inevitabilmente dei due fuori classe, possiamo dire, italiani dello sport. Se l'Italia se la passa male, no? E Marotta ha parlato anche di questo, dei sogni Champions, di una Italia calcistica che deve rinascere a partire dall'Inter in Europa, beh, insomma, tra Formula 1 e tennis in questo momento non abbiamo

0: in cui l'Italia può vantare il numero uno della Formula 1, il numero uno del tennis, e ci mettiamo anche quello della MotoGP, in questo momento Marco Bezzecchi è anche leader del mondiale. E ieri, per il terzo weekend di fila, diciamo consecutivo, quando Yannick chiama, Andrea Kimi Antonelli poi risponde con la grande vittoria ieri a Miami. Beh, quella di Sinner veramente è stata una pratica veramente archiviata, sì, in meno di un'ora 57 minuti, un dominio veramente incontrastato.
1: Dura quasi due ore invece, come sempre, questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport, in cui altrettanto come sempre daremo spazio alla musica grazie al nostro Gabriele Brocani.
2: Buon pomeriggio ragazzi, buon inizio settimana a tutti voi. Come sempre si parte con la grande musica, oggi una canzone dedicata all'amicizia scritta dai Groove Armada.

0: sentire quello che è stato il trionfo nerazzurro, sì, partendo proprio dalla voce del nostro amico Francesco Repice.
1: Esatto, come ha raccontato il 21esimo scudetto, partendo a scudetto nerazzurro, partendo dai gol, quello di Thuram ancora una volta a fine primo tempo, come era successo anche con il Como, riaprì quella partita che poi è stata decisiva poi per il rush finale, il 2-0 alla fine di Mkhitaryan e poi il fischio finale che ha scatenato la festa nerazzurra. Allora riascoltiamo la serata di ieri raccontata dal nostro Francesco Repice.
2: Si andrà avanti fino al 46esimo, Zielinski al limite nel rigore, Dumfries destro, ha segnato l'Inter, minuto 46 nel corso del primo tempo, cambia il parziale a San Siro, Marcus Thuram, ancora lui nelle ultime giornate, un'autentica sentenza per le squadre avversarie, era stato a digiuno per molti mesi Marcus Thuram, ma una volta rientrato in campo ormai da parecchie domeniche sta timbrando il cartellino a suon di presenze, certo, ma anche a suon di gol che stanno portando l'Inter all'agognato traguardo. Susic, poi Akanji al limitare del cerchio centrale del terreno di gioco, si fa vedere largo Bissek, supera lui la linea mediana, poi becca Lautaro Martinez in area di rigore, Lautaro il traverso di mezzo e solo Carlos Augusto ha raddoppiato l'Inter, Mkhitaryan, è stato lui, proprio l'armeno, a toccare con l'interno del piede sinistro alle spalle del ormai battuto Suzuki, nulla da fare per l'estremo difensore della formazione ospite. L'Inter ha raddoppiato, l'Inter ha segnato con Mkhitaryan al 35esimo minuto, l'assist questa volta è stato di Lautaro Martinez, precisissimo. Il signor Bonacina fischia per tre volte la fine della partita, per la 21esima volta in 118 anni di storia il cielo di Milano colora di nero azzurro l'Italia intera, l'Inter è campione d'Italia per il 2025-2026, questo è il verdetto inappellabile del campo quando sono le 22:39 del 3 maggio del 2026. Ancora una volta l'Inter può fare festa nel suo stadio in questa serata che rimarrà sicuramente indimenticabile per i colori nerazzurri.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Insomma, un po' di entusiasmo c'era ieri sera, sì, chiaramente, come in ogni annuncio di un trionfo dalle nostre parti, sì, come accade quando è a raccontarlo il nostro Francesco Repice.
1: Questa rientra già direttamente nelle teche, sì, poi, sì, dai, sì, già, è già storia, è già un pezzo di storia.
0: Rilanciato ovunque sui social dai tifosi, forza, come fatto ad esempio lo scorso anno in casa Napoli, insomma, Napoli, poi certo, è inevitabile la voce di Francesco Repice, ma sono tante le voci dei protagonisti, a partire da quello che un po' unanimemente è riconosciuto come il protagonista di questo successo, Christian Kivu, anche perché possiamo dire che rispetto allo scorso anno, non dico fallimentare, però sai, arrivi secondo in campionato, secondo in Champions, zero titoli, come diceva un altro interista come Mourinho,
4: e potevi fare un triplet
0: e potevi vincere tutto e non hai vinto nulla. L'unico che davvero è cambiato, non dico solo lui ma quasi, è l'allenatore.
1: Sì, adesso, e poi era arrivato anche con un certo scetticismo, non solo perché, sì, doveva gestire comunque le scorie di quel finale di stagione in cui l'Inter puntava al triplete e poi si è trovata con un pugno di mosche in mano, ma poi anche l'inizio con il mondiale per club, i litigi a distanza tra Lautaro Martinez e Çalhanoğlu, quell'inizio di campionato, sì, complicato, anche un mercato che comunque è stato abbastanza affannato da parte, sì, dell'Inter, in cui
0: un po' contestato da qualche tifoso,
1: sì,
0: no?
1: In cui ha rincorso un paio di giocatori per diverse settimane, in particolare a Demola Lukman, ma penso anche a Manu Koné, e alla fine come grande colpo di fine mercato è arrivato Akanji, anche se erano arrivati altri colpi anche a parametro zero. Però dopo quelle due sconfitte poi Kivu si è sicuramente confermato e non era per niente scontato, no, visto la sua esperienza di appena 13 panchine sulla panchina del Parma. Quindi grandi meriti a Christian, sì, Kivu. Nel post partita l'ho intervistato sempre il nostro Francesco Repice.
5: Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno, questo è il campionato e siamo tutti contenti perché vincere uno scudetto non è mai scontato, è una competizione lunga e bisogna essere sempre all'altezza, e poi la cosa più importante è sapere agire alle difficoltà per raggiungere gli obiettivi.
6: Il momento più difficile della stagione?
5: Ma sono stati tanti, una stagione così è fatta di alti e bassi, questi ragazzi sono stati stati meravigliosi, come lo è stata la società, come sono stati questi tifosi, come lo è stato anche il mio staff.
6: Grande italiano diceva: gli esami non finiscono mai, tu alleni una grande squadra, c'è un'altra finale, un altro obiettivo da inseguire.
5: Stavo pensando già a questo obiettivo, la Coppa Italia, la finale, sappiamo che era uno dei nostri obiettivi e cercheremo di essere competitivi come lo siamo stati in campionato, cercheremo di ritrovare energie, di ritrovare quello che serve per raggiungere un altro obiettivo.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Beh, insomma, dovesse fare doppietta, sarebbe una stagione da urlo per un nuovo allenatore.
1: E l'ultimo a farla in nerazzurro è stato un certo José Mourinho, ecco, che è stato il maestro proprio di Christian Kivu. Tra l'altro, oltre a quello scetticismo di cui parlavamo prima, Kivu era passato inizialmente non esattamente come la prima scelta, anche se oggi ai nostri microfoni il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha spiegato un po' quella ricerca dell'allenatore post Inzaghi.
4: Era detto Fabregas,
1: era Fabregas inizialmente, sì. Però ha spiegato che era stato solamente un contatto preliminare all'inizio, come se fosse in fase di consultazioni per capire la disponibilità dei vari allenatori, e credo sia normale anche in una società appunto come l'Inter. Poi però c'erano, come ha spiegato Marotta, degli impedimenti oggettivi al fatto di poter comunque soprattutto una proprietà piuttosto ricca e intenzionata a proseguire anche con lo stesso Fabregas, e quindi poi l'Inter ha virato su Kivu ed è stata una scelta più che mai azzeccata. Ascoltiamo allora proprio Beppe Marotta, presidente dell'Inter, oggi intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport.
7: Tutto sommato un poco, nel senso che abbiamo dato spazio alla continuità di un progetto, di un modello che portiamo avanti diciamo da qualche anno, ecco. Sottolineo con molta umiltà ma con orgoglio il fatto che questo management, il nostro, il mio, di Piero Ausilio, di Baccine, di Zanetti, ha vinto 3 scudetti in questi ultimi 5 anni con 3 allenatori differenti, Conte, Inzaghi e adesso Kivu. Questo proprio per dimostrare come le proprietà erano diverse, ma entrambe le proprietà che abbiamo avuto hanno dato delega ampia al management e abbiamo costruito questo modello che non è niente di eccezionale, ma semplicemente contiene dei valori importanti, che ha dato la possibilità appunto a questi 3 grandi professionisti di arrivare meritatamente a vincere uno scudetto.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: 14:57 e 17 minuti, uno scudetto numero 21, l'abbiamo detto, ovviamente importante per tutti questi motivi, importante anche perché poi ne ha riconosciuto il valore uno storico capitano come Beppe Bergomi,
1: l'ultimo capitano dell'Inter ad aver festeggiato lo scudetto e il tricolore davanti al proprio pubblico e a San Siro. E in effetti ha fatto i complimenti in diretta proprio al presidente Marotta, parlando poi in realtà anche di futuro, dicendo il presidente dell'Inter sa benissimo cosa dovrà fare per la prossima stagione, soprattutto ringiovanire in parte la rosa, perché è importante, sa benissimo Marotta che sono importanti i giovani, ma solo con i giovani non si vince, e quindi ci dovrà essere, come è stato del resto anche quest'anno, un mix giusto tra giovani e giocatori un pochino più esperti. Però Beppe Bergomi è partito soprattutto dalla vittoria dello scudetto e del 21esimo tricolore nerazzurro.
8: È stato, secondo me, uno scudetto non scontato, perché bisogna sempre partire dal percorso dove partiva questa squadra, e quindi sono stati veramente bravi. Ma quando dico bravi ci metto dentro la squadra, la società, ma soprattutto l'allenatore Christian Kivu, perché conosco dal settore giovanile, facendo io settore giovanile, è un ragazzo che ti entra nel cuore. L'Inter aveva bisogno di ripartire da quello, perché la stagione scorsa, perché noi in Italia quando uno arriva seconda in Champions parliamo di fallimento, invece aveva fatto bene quella squadra, però doveva solamente ripartire, la voglia di stare insieme e, come dice Mister Kivu, metterci la faccia. E quindi veramente, perché la concorrenza era forte, perché il Napoli aveva investito tanto, perché il Milan a un certo punto ci ha creduto, ecco, sicuramente l'Inter invece è stata brava, che nei momenti difficili è sempre ripartita, dopo una sconfitta ripartiva, faceva una serie di vittorie, e nel momento più delicato, la partita secondo me con la Roma, i gol di Çalhanoğlu sono stati veramente i momenti dove l'Inter ha detto ecco ci sono, e le altre hanno un po' mollato.
3: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: Abbiamo cominciato con i Groove Armada, questa My Friend, l'appuntamento di inizio settimana del caffè di Radio 1 Sport di questo quarto giorno del mese di maggio. Sono le 14.10 e torniamo sui temi caldi del campionato.
1: E My Friend è il titolo ideale per andare a

0: La musica dalla California, quella dei Maroon 5 con la loro Heroin, alle 14:22 nel nostro appuntamento con il caffè di Radio 1 Sport.
1: E allora abbiamo celebrato l'Inter, torneremo a farlo sicuramente più avanti, tardi, Emanuele, esatto. Celebreremo tra poco anche il tennis e la Formula 1, ma prima un altro piccolo passo indietro per andare al due grandi, non dico nobili decadute, ma insomma sicuramente pensavano Milan e Juventus a una domenica migliore,
2: sicuramente una domenica diversa. Noi pensavamo che magari potevamo arrivare alla fine della stagione con gli obiettivi già tutti fatti, praticamente non c'erano più stimoli per tutte le squadre. Ecco, Milan e Juventus hanno cercato di darci un pochino il brivido per la corsa al quarto posto, in particolare il Milan in un momento di grandissima difficoltà, solamente un gol nelle ultime 5 partite, e ieri praticamente non è scesa in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, anche complicata la partita anche dal doppio giallo nel giro di una ventina di minuti da parte di Tomori. Poi il Milan era già andato sotto dopo 5 minuti col gol di Berardi, in salita non è più riuscita a riprenderla. Era una possibilità per avvicinarsi sempre più alla qualificazione in Champions League, che adesso diventa in salita perché non ha un calendario semplicissimo anche la squadra di Allegri, ma soprattutto le prestazioni stanno mancando da un po' di tempo e effettivamente
0: lo
2: è preoccupato.
0: Ricordare all'Atalanta in casa,
2: sì, poi deve giocare a Marassi Genoa, contro il Genoa,
0: e poi
2: esatto.
0: Il finale Milan-Cagliari.
2: Il Cagliari dovrebbe essere salvo all'ultima giornata, però le prossime due non sono semplicissime, anche perché il Genoa è vero sarà salvo, ma vorrà fare l'ultima partita in casa e vorrà sicuramente fare bella figura.
0: Poi,
2: davanti al suo pubblico,
0: De Rossi, se potesse fare
2: un favore alla Roma, esatto.
1: Certo, anche le altre, penso ad esempio la Juventus fermata dal Verona, certo. Ne parliamo tra poco. La prossima è a Lecce e lì Lecce si gioca la salvezza, non penso che gliela regalerà.
0: No, anche poi un derby
2: poi c'è Fiorentina e Torino, cioè le due partite dell'anno per entrambe le squadre. Però insomma possiamo fare tutti i ragionamenti del caso, però poi se pareggi in casa contro il Verona già retrocesso, poi saltano tutti i calcoli. Comunque il Milan aveva una grande occasione ieri, l'ha sprecata, e sembra anche particolarmente preoccupato il tecnico rossonero Max Allegri.
3: Abbiamo trovato un ottimo Sassuolo, noi abbiamo preso gol la prima volta che abbiamo subito una ripartenza, poi siamo rimasti in 10, sicuramente è una domenica da dimenticare, e soprattutto bisogna riprendere a martedì con grande senso e responsabilità, perché comunque ancora siamo dentro i 4 e bisogna cercare di portare a casa questo obiettivo Champions.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Certo, pensavo sarebbe incredibile se il Milan davvero, insomma la vedo difficile, ma non arrivasse in Champions dopo che a un certo punto sembrava realisticamente in corsa per contendersi il titolo con l'Inter.
2: Sì, no? Una volta che è sfumata la corsa al titolo, il Milan si è completamente
1: sciolto.
2: Ricorda un po' anche quella stagione della Juventus quando Allegri tornò, in cui se la giocò alla pari fino a metà stagione, poi dopo quel pareggio contro l'Empoli con il gol di Baldanzi la Juventus si fermò completamente.
1: Niente più motivazione.
2: E ha avuto qualcosa del genere anche quest'anno.
0: Pensate che il Milan forse nella prima parte ha avuto più di quello che in fondo ha meritato, e poi alla fine
2: qualche prestazione forse sì.
1: Adesso sono più bello anche senza Modric, credo che sia un elemento che in una partita come quella di Reggio Emilia è importante, no? Metronomo là in mezzo, magari mancano degli elementi di questo tipo, poi Leao insomma non ha dato continuità,
2: Pulisic, mancano proprio i gol. Pulisic non segna da dicembre, Leao non segna da marzo, Fulkrug non ha dato il minimo apporto,
1: Jimenez non ne parliamo, insomma. Invece almeno il gol del centravanti è tornato ieri, penso l'unica consolazione in casa Juve,
2: l'unica nota positiva e lieta della serata, il gol su punizione di Dusan Vlahovic, con qualche anche responsabilità da parte di Montipò che non ha coperto bene il suo palo, però era una partita che non doveva sbagliare la Juventus, e invece a livello proprio di personalità ha fatto un bel passo indietro la squadra di Luciano Spalletti, e adesso la Roma questa sera ha la possibilità di salire a meno uno e riaprire completamente la corsa Champions. Ascoltiamo il tecnico bianconero Luciano Spalletti.
5: Dovevamo vincere questa partita e purtroppo dalla sensibilità, dai bravi ragazzi che siamo, dalla correttezza, dall'essere buoni e via dicendo, non ci si fa ad essere così determinati e a capire quella che è l'importanza della partita, perché si vede poi nei comportamenti. Anche se la partita l'abbiamo avuta in controllo quasi per la sua totalità, però poi quando bisogna diventare determinati, cattivi, che questa è la mia palla che mi determina questa situazione, non ce l'abbiamo fatta.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia triste come me.
1: Bellissimo l'omaggio fatto da Marrakesh al grande Ivan Graziani con Firenze, canzone triste. Il suo brano si chiama È finita la pace. L'abbiamo ascoltato alle 14.30, mentre insomma è finita la pace, ragazzi.
2: Secondo me è finita la pace in zona nord di Roma, foro italico, perché da questa settimana ci con gli internazionali di tennis sarà il delirio in assoluto. Noi li seguiremo in diretta, le radiocronache delle sfide, ovviamente, degli italiani, dei nostri azzurri, che questa mattina sono stati ospiti al Quirinale da Sergio Mattarella per celebrare le vittorie in Davis per gli uomini e in Billie Jean King Cup per le donne. Chiaramente noi parliamo di questo, parliamo di Madrid, ma parliamo dell'inizio di Roma, un po' di tutti i temi che poi ci racconta spesso e volentieri sulle pagine di Tutto Sport Daniele Galosso. Buon pomeriggio.
1: Ciao Daniele.
3: Buon pomeriggio a voi.
4: Ciao Daniele, buon pomeriggio.
2: E allora siamo pronti, perché io leggo, tra l'altro, andando su tuttosport.com, ci sono un po' tutte le ultime notizie, come sempre, di sport e di tennis, ma non solo. Ci sono tanti argomenti, diciamo, che tornano parlando di tennis quest'oggi, ma c'è Sinner, re di Roma, il prossimo obiettivo. E è evidente che non so se lui sia l'ottavo, poi l'ottavo è Totti, facciamo esatto, che il nono, mettiamola così, però insomma è una dichiarazione di intenti, Daniele, non di Tutto Sport, ma lo sappiamo ormai, di Sinner.
3: Beh, direi che è abbastanza inevitabile alla luce dello scenario attuale e di quanto ci ha non tanto detto ma confermato Madrid, per cui è chiaro che l'asticella delle aspettative e anche della pressione sale, visto che si arriva a Roma, ma mai come quest'anno, in contumacia anche dell'assenza di Alcaraz, che è giusto sottolineare e ricordare, arrivi nella capitale con grandi aspettative, anche perché paradossalmente, ma neanche troppo, è l'unico Masters 1000 a mancargli, ne ha 28 su 9, gli manca proprio quello in casa. È evidente che l'attesa sia tutto per quest'ultimo tassello nel giardino di casa, tra virgolette.
4: Ormai mancano veramente pochi tasselli per completare il tutto, comunque Roma, Parigi e l'oro olimpico, non manca tanto, e deve compiere ancora 25 anni per Los Angeles 2028, dobbiamo ancora un po' aspettare. Però Roma e Parigi, lo aveva detto Daniele all'inizio della stagione del 2026, sono i due grandi obiettivi. Con l'assenza di Alcaraz si è aperto un varco e un vuoto enorme, ancora di più, e si è visto ieri nella finale contro il numero 3 del mondo, dominato in appena 57 minuti. L'unica cosa che potrebbe un pochino fermarlo forse è la stanchezza, comunque ha giocato 23 partite in 57 giorni, questo può essere l'unica cosa che potrebbe in qualche modo mettere in dubbio una vittoria a Roma.
3: Ma senza voler mancare di rispetto ovviamente agli avversari, alla concorrenza che è folta e anche di qualità, però sì, in questo momento è chiaro che dietro Sinner, o comunque dietro Sinner e Alcaraz, quando lo spagnolo ovviamente è in condizione, c'è davvero una voragine più che un solco. E quindi sì, lo scenario è sicuramente questo, e lo scenario è quello che ha tratteggiato la finale di ieri di Madrid, perché se ci guardiamo intorno, anche in vista di questi internazionali che stanno per partire, il dato evidente è che il giocatore in questo momento più vicino a Sinner, quello che può rivaleggiare tra virgolette di più con lui, e resta quell'Alexander Zverev, che ieri è stato spazzato via in 57 minuti, per carità, è incappato in una giornata abbastanza negativa il tedesco, ma è anche vero che nelle ultime 9 occasioni ha perso 9 volte, quindi in maniera magari un po' più o un po' meno combattuta, ma la gerarchia.
2: Ma approfitto, Daniele, per chiederti proprio questo. Ho detto il rivale più accreditato, non è che in un contesto come Roma o magari come Parigi possa essere per Sinner più pericoloso Djokovic, vista l'esperienza, visto il fatto che magari ha giocato un po' meno, no? in questo inizio di anno? Cioè, l'impressione è che se Zverev è quello che abbiamo visto, insomma, o anche un po' meglio, di speranze non ne abbia, mentre Djokovic negli ultimi anni alle volte ha, proprio per il modo di porsi, per il modo di giocare, aspetti psicologici, ha impensierito Sinner. Potrebbe essere lui il nemico numero uno.
1: Poi diciamo, ci potrebbe essere un outsider traiolo, come abbiamo visto ad esempio Kodar, che è stato l'ha messo molto in difficoltà.
4: Però tra l'altro per Djokovic non un brutto tabellone
2: assolutamente.
4: Fino ai quarti ha una
2: strada spianata. Che ci dici, Daniele?
3: Sì, sono d'accordo con questa analisi, perché appunto il discorso che abbiamo fatto finora per Zverev vale allo stesso modo per i Medvedev, i De Minaur, per tutti questi personaggi che ormai conosciamo e nei confronti dei quali le gerarchie ormai sono chiare. Se vogliamo andare a cercare la possibile sorpresa e il possibile rivale di Sinner, bisogna andare a pescare probabilmente ai due estremi anagrafici, o ai 38 anni di Djokovic,
1: sì,
3: che ha l'incognita grossa di non giocare da due mesi, perché non scende in campo da Indian Wells, ma è pur sempre quel fantastico 38enne che a gennaio ha eliminato Sinner agli Australian Open. Oppure estremo opposto, andare a cercare un giovane rampante sfrontato che possa con la sua energia e il suo talento provare a sovvertire un po' quelle che ormai sono delle gerarchie chiare. E in questo senso, insomma, ogni settimana saltano fuori nomi nuovi, l'abbiamo visto anche a Madrid in quest'ultima occasione, al di là di Fils che è giovane ma è già abbastanza affermato, abbiamo visto arrivare il belga Alexandra Blocks fino in semifinale, sì, abbiamo visto questo Rafa Jodar, 19 anni, arrivare fino ai quarti. È chiaro che manca ancora un po' di esperienza, un po' di pasta asciutta da mangiare, come diremo da queste parti.
1: Sì.
3: Però sono loro che possono lasciare sperare un po', diciamo, anche l'appassionato, sì, neutrale, di vedere una contesa maggiore.
4: Eh sì, è quello che ci aspettiamo. Del resto, però, per ora Sinner sta veramente dominando il circuito, arriverà da favoritissimo anche a Roma. Non sorprende forse anche Daniele che abbia comunque vinto questi primi quattro Masters 1000 della stagione? Secondo me è stata anche una sorta di rivalsa personale rispetto a quello che sono stati i tre mesi dell'anno passato, quelli saltati per il caso Klostebol, sì, la sospensione. Ci teneva particolarmente a voltare pagina nella maniera più assoluta, e proprio far dimenticare.
2: Lì i punti non li aveva fatti.
4: Esatto, e poi li ha recuperati tutti. E in più Daniele ieri nel post partita, dopo aver vinto l'ennesima finale, ha parlato un po' anche di quelli che potrebbero essere i possibili anche miglioramenti, spingersi oltre, andare oltre l'asticella. Ha detto: voglio scoprire quali sono i miei reali limiti, quali potrebbero essere i limiti che può ancora scavalcare Sinner. Forse non ce ne sono.
1: Abbiamo perso.
4: Forse abbiamo perso Daniele Galosso.
1: Daniele Galosso.
4: Forse non ci sono limiti per Yannick Sinner a questo punto.
5: Risponde,
4: no,
5: risponde. E intanto ricordiamo, insomma, che sono diversi italiani, insomma, che parteciperanno a questo torneo, che anticipa quello che sarà appunto, certo, l'appuntamento clou.
1: E nel primo turno ci sarà Berrettini, che probabilmente potrebbe anche incrociare poi più avanti.
4: Se al terzo turno Yannick Sinner.
2: Abbiamo recuperato Daniele Galosso. Eccolo, tra poco chiederemo proprio
1: con Daniele.
2: Proprio il tema degli altri italiani, ti chiedevamo, Daniele.
4: Sì, una cosa al volo, Daniele, diciamo il doppio tema di Sinner, la rivalsa personale rispetto all'anno scorso dei tre mesi di stop, ha vinto in questo periodo i quattro Masters 1000 di fila, e ieri si chiedeva quasi quali possono essere i limiti ancora da raggiungere. Secondo te quali possono essere quelli che può superare e scavalcare ancora Sinner? No.
3: È difficile in questo momento pensare... Che non abbia raggiunto l'apice del suo potenziale e dei suoi limiti, ma e d'altronde è anche quella la sua grande forza, insomma, lo vediamo quotidianamente quando c'è quel dettaglio che non funziona in partita, che può essere il servizio che funziona meno bene rispetto al solito, torna in campo la partita e lo allena per un'ora, un'ora e mezza. È una questione di mentalità che ben pochi hanno. Lo stesso Alcaraz, che è sempre il termine di paragone, non ha quella stessa mentalità, no. Forse ha più talento puro, però
4: non ha quell'ossessione
3: ed è difficile obiettivamente pensare che possa ancora andare oltre. Sì, il discorso della rivalsa, forse in maniera inconscia, però è lì ed è tangibile. Ecco, non credo che arriverà mai a dichiarare una cosa del genere, però magari
4: Sotto.
3: Dietro le quinte dei suoi pensieri c'è stato anche tutto questo nella cavalcata degli ultimi mesi, resa difficile secondo me da un aspetto in particolare, e lo evidenziavate prima voi, che è quello appunto della stanchezza accumulata tra i 2000 americani, i due sulla terra soprattutto, dove le partite sono un pochino più lunghe, non troppo, l'abbiamo visto ieri nel suo caso, però
1: sì.
3: gli scambi tendono ad allungarsi, la grande vera incognita verso Roma rimane quella, appunto, o della stanchezza, o comunque, diciamo così, per la legge dei grandi numeri, il fatto che prima o poi incappi in una giornata negativa, magari a livello fisico, con quel problemino di stomaco, qualcosa del genere, che comunque in passato gli è capitato sovente di avere. Ecco, prima o poi potrà o dovrà anche imbattersi in quello.
2: Prima di salutare Daniele Galosso, l'ultima sugli altri italiani, sì, no? Diciamo, sì, Gabriele, sì, ce ne sono tanti, come sempre al Foro Italico. Daniele, insomma,
1: 12,
2: c'è una lunga lista,
1: 7 qualificati più 5 wild card. Di questi, secondo te, che parteciperanno al primo turno, Berrettini che avrà Popirin, Sone contro Buse, Bellucci,
2: cioè Arnaldi fresco,
1: Bellucci,
2: di Cagliari,
1: Bruciaghi, Di Nardi non si sa ancora,
2: ce ne sono tanti,
1: Maestrelli, Catenasso, Arnaldi e Cina, quanti più o meno riusciremo a vedere in un secondo turno?
2: O se ce n'è uno,
1: ce n'è uno che potrà fare un esploit,
2: tua rivelazione, l'esploa, dai.
3: Ma è chiaro che le aspettative maggiori ruotano intorno a direi ai due giocatori che seguono Sinner anche nel ranking mondiale, che sono Musetti, che insomma l'anno scorso ha provato a coronare, sì, una 10 giorni pazzesca per l'Italia, andando a sfiorare un derby italiano con Sinner, arrendendosi solo in semifinale. Sappiamo che sta vivendo un momento un po' difficile a livello fisico, però le aspettative nei suoi confronti sono alte, come sono alte quelle di Cobolli, che ormai ha raggiunto il best ranking al numero 12, e sta crescendo di settimana in settimana. Quindi direi che gli occhi sono puntati su di loro, in particolare a livello di primo turno. A me piace molto anche questo Cina, che è stato accoppiato proprio a Blocks, l'abbiamo citato prima, una sfida tra talenti, uno nostrano, uno belga, interessante. E poi, facendo un salto oltre, mi spingo fino al femminile, al di là di Paolini, rivedere all'opera anche Tyra Grant sarà sicuramente interessante per il pubblico romano.
2: Sì. E allora lo scopriremo con una settimana questa, diciamo, di scaldamento, i primi turni. Tra venerdì e sabato tocca a Sinner, poi la settimana prossima si fa sul serio al Foro Italico. Tutto da vivere anche su Tutto Sport con Daniele Galosso. Daniele, grazie come sempre,
3: Daniele.
2: A presto.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
4: Ciao Daniele, ciao.

0: grande band, quella di Dave Matthews, appunto la Dave Matthews Band con So Much To Say. 14:46, questo è il nostro caffè di Radio 1 Sport, si accendono i motori perché è il momento ovviamente anche di celebrarli, ma voi festeggiate di più quando vince la Ferrari o quando vince un pilota italiano? Fatemi sapere.
1: Ma secondo me in Italia si celebra più la Ferrari, ma forse siamo arrivati al momento in cui anche nel nostro paese consola. Cambierà questa abitudine, perché insomma, come Sinner dicevamo pochi minuti fa, protagonista nel tennis, ce n'è un altro di protagonista assoluto, forse ancora più sorprendente, vista l'età, appena maggiorenne, vista la concorrenza, vista la difficoltà di volare a 300 all'ora in pista. Parliamo di Kimi Antonelli, eroe tris per lui di fila in Formula 1. Ne parliamo con chi di Formula 1 scrive da qualche annetto, ovviamente, su Corriere dello Sport e non solo. Fulvio Sons, buon pomeriggio.
0: Ciao Fulvio.
2: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta, eccoci.
3: Ciao Fulvio.
1: Io ti chiedo subito una cosa per capire la tua prospettiva. Tu hai scritto di Formula 1, insomma, raccontando, no, un po' dal punto di vista quasi enciclopedico, tante stagioni, tanti percorsi storici delle corse. C'è mai stato un momento in cui ti sei reso conto di un qualcosa di simile, al di là di delle statistiche, no? Che non accadeva da tanto un italiano così protagonista, ma anche la legittima speranza di vincere il titolo, ecco, non è un momento così, ma forse ce la potrebbe anche fare, ecco.
2: Ma a questo punto direi che siamo condannati tutti quanti a considerarlo tra i favoriti, per quanto tutti quanti noi, a cominciare da quelli della Mercedes, si faccia uno sforzo di mantenere, no, la tranquillità, la serenità, dire va bene, questo ragazzo adesso si sta esprimendo, però i numeri hanno la testa dura e i numeri stanno dicendo che lui nelle prime 4 gare ha ottenuto un secondo posto e poi le prime 3 vittorie della carriera, e che questo ragazzo fa delle cose anche che vanno anche oltre i numeri, per esempio far sembrare semplici cose che semplici non sono, avere una testa fredda che resiste a qualsiasi tipo di tensione, per esempio, e paradossalmente uno dei suoi punti di forza è finora avere sbagliato la partenza, cioè finora lui ha fatto 100 punti in 4 gare, comprese 2 sprint, e sbagliando le partenze. Cosa succederà quando azzeccherà anche le partenze? Non lo so, chiediamocelo.
3: Sono danni per gli altri, certamente, però sì, fa impressione la testa più che altro, anche l'analisi molto lucida, fredda dopo le gare, sembra che sia tutto scritto, faccia parte quasi di una sceneggiatura,
0: non
3: sembra minimamente un rookie, e effettivamente se dovesse risolvere anche la questione della partenza, allora potrebbero essere guai per tutti gli altri, però insomma, 3 indizi cominciano ad essere una prova. Fulvio, dopo Shanghai, dopo Suzuka è arrivata anche Miami, siamo di fronte veramente all'epifania di un campione, e a che livello?
2: Sì, livello lo vediamo, è un livello di classe che abbiamo visto già da quando il ragazzo era nelle categorie inferiori, ma fare il salto in Formula 1 non è una cosa banale, come si è visto l'anno scorso. Tu hai parlato di 3 indizi, probabilmente abbiamo anche un quarto: il fatto che stia riuscendo probabilmente a far saltare anche un pochino i nervi al compagno di squadra,
3: certo.
2: George Russell, uno che al sesto anno dentro la Mercedes, è un ragazzo di grandissima qualità. È un ragazzo che neanche lo aveva consigliato, ha fatto un errore gravissimo.
1: Che forse si era illuso, no? Quando è iniziato il mondiale, ha detto vinco subito, bene, è il mio mondiale.
2: Sì, ma non solo, ma poi quando gli avevano chiesto chi fossero i principali rivali per il titolo mondiale, aveva elencato tutti, Norris, Piastri, me, te, non ne aveva lasciato fuori neanche uno, però il compagno non lo aveva considerato. Ora, che questo sia stato un atto volontario di fargli pressione o che sia stato un momento di sottovalutazione, sono tutti e due comportamenti piuttosto gravi, e in questo, alla luce di quello che sta succedendo, perdenti.
3: Perché
2: Russell dovrà reagire immediatamente in maniera molto prepotente.
3: Anche perché Fulvio, dopo Shanghai ci stavamo chiedendo quali potranno essere poi i rapporti di forza all'interno della scuderia, quale sarà magari la scelta da parte di Toto Wolff, e mi pare che poi le 2 gare successive abbiano chiarito un po' da sole quali potranno essere poi, perché la pista alla fine...
2: Ho l'impressione che il ragazzo si stia prendendo la squadra. Sicuramente oggi il punto di riferimento tra i due piloti, il punto di riferimento è lui. nonostante guadagni una frazione di quello che guadagna Razza, che guadagna più di 40 milioni d'anni.
1: Diciamo che magari tra una gara e l'altra me lo aspetto a battere cassa, il povero Kimi Antonelli. Perché
2: sì, va bene, ma queste sono conseguenze.
1: No, sì, certo.
2: A tutto il nessuno a cominciare da lui pensa a questo. Ecco.
1: Scherzi a parte, ovviamente, Fulvio, un'altra domenica negativa per la Ferrari, perché abbiamo iniziato commentando, no, un po' il fatto di un paese abituato a tifare prima la Ferrari e poi i piloti italiani. Quest'anno non solo non conviene, ma insomma il rischio è che ci si stufi un po', no? Cioè la Ferrari è sempre stata un po' un simbolo magari di vittoria, di velocità, no? Il sogno in pista, la capacità, no? di inseguire quella meraviglia rossa, e adesso insomma va sempre male.
0: Charles Leclerc primo, Hamilton secondo e Antonelli terzo,
1: sarebbe bello giocarsi il titolo perfetta. Tra Antonelli e un ferrarista, invece anche quest'anno che poteva essere con nuove regole, novità, un anno di riscatto, non sembra propriamente un anno della Ferrari.
2: No, la Ferrari sembra avere perso la capacità di fare la Ferrari, che non vuol dire necessariamente vincere, ma proprio fare la Ferrari da un punto di vista, diciamo, culturale, di cultura sportiva. La Ferrari sembra aver perso un pochino del suo DNA. Il fatto che stia vincendo a ripetizione Antonelli paradossalmente è un vantaggio, perché non la mette sotto le luci, sotto i fari della critica, la tiene un pochino protetta. Però diciamo che è a bagnomaria, in un'inconcludenza dalla quale non si riesce a uscire, perché qui si continuano a leggere e ad ascoltare storie sul potenziale inespresso, cose che si sentivano e si leggevano 3 anni fa. E ogni volta che sembra che sia venuta fuori dall'angolo, e poi ricade in questa mediocrità, in questa incapacità di fare il salto. Sì. La cosa più negativa purtroppo è che la Ferrari ha portato una bella quantità di sviluppi
3: Esatto, perché qua a Miami doveva essere un po', diciamo, anche la cartina di tornasole di questo mese di stop, no? Dopo tutti i sviluppi, appunto, aggiornamenti. Ecco, ci sono altre scuderie che hanno fatto vedere in pista che il lavoro è arrivato a buon termine.
2: Sì.
3: Ecco.
2: Sì, avrebbe dovuto venire fuori in una maniera prepotente. Certo. Invece succede che le stanno davanti Mercedes e McLaren. Mercedes ancora deve porterà tra 3 settimane in Canada i suoi migliori aggiornamenti. McLaren ha cominciato adesso a sviluppare la macchina e sappiamo che ha una piramide tecnica di primissima qualità e fanno un ottimo lavoro. E attenzione bene, perché c'è anche Red Bull che sta cominciando a funzionare. Allora qui non vorrei che si stesse rischiando il finale dello scorso anno con la Ferrari che da seconda si ritrova terza e poi alla fine si ritrova quarta. In questo momento è la terza macchina del mondiale, non si viene fuori da questo centrocampo, ed è una cosa abbastanza preoccupante. Ecco.
1: Fulvio, ovviamente tra i temi del weekend c'è stato come la Formula 1 ha ricordato la scomparsa di un protagonista assoluto del mondo dei motori, lo stesso Kimi Antonelli ha dedicato ad Alex Zanardi il suo trionfo di Miami. Quindi prima di salutarti volevo chiederti un tuo personale ricordo del mito Zanardi.
2: Ma guarda, cosa si può dire ancora di Zanardi? Guarda, qualsiasi bambino sogna di essere un grande calciatore, un grande pilota o un astronauta, ognuno di noi, anche adulto, sogna di avere la volontà o una frazione della volontà di quella di Zanardi. Per cui Zanardi, un pezzettino di Zanardi è dentro tutti noi, nelle nostre ambizioni, nella nostra volontà di reagire alle cose storte che ci vanno storte nella vita, e come sono andate storte a lui, veramente sono andate storte a pochi. È uno che non si è mai lamentato, che si è tirato fuori da qualsiasi un esempio, ecco, Zanardi è un esempio, un punto di riferimento. Sì. E da questo punto di vista diciamo il fatto che sia scomparso non lo fa scomparire certamente dentro di noi, anzi lo terrà vivo per sempre.
1: Rimane di sicuro nei ricordi, come nelle parole di Fulvio Sons, che ringraziamo.
0: Grazie,
1: anche per questo.
0: Fulvio,
1: buon lavoro, a presto.
2: Grazie a voi.
3: Ciao Fulvio, grazie mille.
1: Siamo in chiusura di prima ora sì. del Caffè di Radio 1 Sport. Noi torniamo subito dopo il GR1 delle 15, cui arriviamo in musica, Gabriele.
0: Sì, lo facciamo con Margherita Vicario con la sua Onde.

0: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
1: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
2: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran, nessun progresso nelle trattative. Lo stretto di Hormuz resta al centro del confronto diplomatico e militare.
3: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno attraversato lo stretto di Hormuz. Lo riporta il centro di comando dell'esercito americano. Cacciatorpedinieri della Marina degli Stati Uniti stanno attualmente operando nel Golfo a supporto del progetto Freedom annunciato da Trump per sbloccare il traffico marittimo nell'area. Il presidente americano ha dichiarato che i rapporti con Teheran stanno andando bene. Sul fronte diplomatico l'inviato Witkoff assicura: stiamo parlando con l'Iran. Solo poche ore prima però lo stesso Trump non aveva escluso uno scenario di guerra. Da Teheran definiscono irrealistiche le richieste americane e avvertono: qualsiasi presenza militare straniera nelle acque di Hormuz sarà considerata una minaccia e potrà essere colpita. Nello stretto la tensione resta alta. In mattinata gli iraniani hanno rivendicato di aver colpito una nave militare americana. Washington smentisce, mentre fonti Axios dicono che sono cambiate le regole di ingaggio per l'esercito degli Stati Uniti, autorizzato ad attacchi contro minacce immediate come motoscafi delle guardie rivoluzionarie o postazioni missilistiche iraniane. Francesca Barogno, GR1.
2: L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione di conflitti impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza in un mondo sempre più frammentato e fragile. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello nel 165esimo anniversario della sua fondazione. Ascoltiamo un passaggio dell'intervento di Mattarella.
4: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
2: Penso che vedrò Rubio a Roma, così la premier Giorgia Meloni nel punto stampa a margine del summit della comunità politica europea in Armenia. La premier è anche intervenuta sulle recenti affermazioni del presidente americano Trump sull'ipotesi di ritiro di truppe statunitensi dalla NATO in Europa. Ascoltiamola su questo passaggio.
5: È una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, particolarmente in ambito NATO. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
2: Un operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro in una fabbrica di Bazzano nell'area industriale dell'Aquila Est. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. A Gemona, in provincia di Udine, in corso le manifestazioni per l'anniversario del terremoto del Friuli che 50 anni fa portò devastazione e trasformò insieme alle persone anche il modo di fare scuola. L'inviato.
6: Subito dopo il terremoto un gruppetto di maestri gemonesi si sono subito messi d'accordo e hanno cominciato a chiamare i bambini a raccolta e si alternavano in questo campo scuola.
7: È iniziata così, racconta Rita Brollo, allora neanche ventenne, figlia di insegnanti. Tra i prati e le montagne intorno a Gemona, l'esperienza che 50 anni fa, dopo il terremoto, ha cambiato profondamente il modo di fare scuola.
6: La scuola non poteva restare dentro le aule, ma doveva aprirsi.
7: Come?
6: Esplorazione del bosco, misurazione dei percorsi, racconti della loro vita nelle tendopoli, delle preoccupazioni dei genitori e delle loro aspettative anche, no? Come sarà la mia casa, come sarà la mia scuola.
7: Scuola all'aperto, compiti di realtà, tempo pieno e poi l'idea, allora inesplorata, di gruppo e di comunità, ricorda Bianca Marini, già maestra in quell'estate del 76.
8: Ognuno faceva quello in cui era più competente, più esperto, e i genitori sono stati coinvolti. Quindi io, che ero abbastanza giovane, ho imparato tantissimo da tutti gli altri.
7: Con Serena Mancarella, Gemona, Paola Guarnieri, GR1.
2: Il meteo: è in arrivo una settimana di perturbazioni, specie al nord con un calo di temperature, mentre al sud ci sarà un innalzamento. Per domani allerta arancione in Toscana per rischio idrogeologico a causa dei temporali, ma limitatamente alle zone interessate dall'incendio che per giorni ha riguardato il Monte Faeta fra le province di Lucca e Pisa. Allerta gialla invece per temporali forti sulla Toscana centro-settentrionale. È tutto. La linea a Igor Ai, il prossimo giornale radio è alle 16.
0: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
1: Si parla dal 69.
9: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
10: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
0: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: il caffè di Radio 1 Sport.
1: 16 minuti, torniamo live Radio 1 Sport, il caffè con voi per una seconda ora fino alle 16 in studio, sempre Giorgio Matteoli,
2: Emanuele Granelli
3: e Gabriele Brocani,
1: e di là dal vetro Danilo Giunta in regia e il nostro meraviglioso Giovanni Leporale in console. Una seconda ora ricca altrettanto di temi e di spunti. Partiremo tra poco dal campionato, perché non c'è solo l'Inter.
2: Perché c'è una corsa al quarto posto che si è riaccesa totalmente con la sconfitta del Milan ieri a Reggio Emilia e il pareggio sorprendente della Juventus in casa contro il Verona già retrocesso. C'è una grande occasione questa sera per la Roma allo Stadio Olimpico, 20:45 contro la Fiorentina, piuttosto spuntata, tra l'altro senza Ken e Piccoli. È la partita che chiuderà la 35esima giornata. Prima alle 18:30 Cremonese-Lazio, punti davvero pesanti in palio invece per la zona salvezza, per la squadra di Giampaolo. Magari dopo sentiremo anche le voci degli allenatori.
1: Ci si proietta verso sfide chiave per tutte dentro le parti interessate, sì, dentro fuori. Tra l'altro una squadra guarda l'altra, no? Possiamo dire, perché quelle della serata sono interessate da quel che accade alle 18:30 per motivi opposti tra loro. Chiaramente guarderemo a tutto questo, torneremo però a celebrare anche il titolo vinto dall'Inter, scudetto numero 21, lo faremo con un grande ex nerazzurro. Tutto questo senza dimenticare la musica, Gabriele.
3: La musica è sempre protagonista, sempre presente, e adesso ci ascoltiamo Ravin Lené con Love Me Not.

0: 15-11 minuti nel nostro primo appuntamento della settimana con il caffè di Radio 1 Sport. Tantissimi i temi di questa giornata, perché ovviamente c'è anche un po', diciamo, da fare il riassunto di quello che sta succedendo un po' nei campionati di tutta Europa. Io vi posso suggerire una suggestione, e poi magari ci pensate, magari anche a chiederlo al nostro ospite. Finalmente si è un po' ribaltato il concetto che vincono i campionati chi prende meno gol. In realtà i campionati stanno vincendo chi di gol ne fa di più rispetto a chi ne prende di meno, e questo secondo me è un buon segnale. Poi non so cosa ne pensate voi.
1: Benissimo. Ne parlavamo l'altra volta col presidente dell'Arezzo, che ha dominato comunque in parte, è riuscito a raggiungere subito la Serie B.
2: E allora tutto questo, però, parliamo con chi ci racconta un po' spesso il suo punto di vista, soprattutto sulla Serie A, ma non solo, il calcio a 360 gradi. Ben ritrovato a Quintiliano Giampietro, buon pomeriggio.
0: Ciao Quintiliano.
3: Buon pomeriggio, ragazzi. La novità è in Italia, però, perché all'estero, bene o male, no?
0: È sempre stato un po' così, sì.
3: Si gioca di più queste partite 5-4, 3-2, 4-3, insomma. Però in Italia è una novità, effettivamente. Vedi l'Inter?
1: Sì, l'Inter è veramente con una distanza siderale poi rispetto a tutte le avversarie dal punto di vista dei gol. Si diceva che la forza in più dell'Inter di quest'anno era certamente un reparto offensivo molto più profondo rispetto all'anno scorso, soprattutto le alternative alla coppia titolarissima Thuram e Lautaro Martinez. Però c'è soprattutto tanto di Christian Kivu. È stato molto sottolineato come il baricentro dell'Inter sia stato in questa stagione molto più alto rispetto a quella di Simone Inzaghi, quindi la mano di Kivu c'è, e non solo su questo aspetto, Quintiliano.
3: Beh, esattamente, la prima vitamina rivitalizzante è proprio quella dell'allenatore, sul quale c'erano degli scettici. Io in primis, per esempio, veniva comunque da 13-14, mi sembra, panchine con il Parma, che comunque era riuscito a salvare. Soprattutto si sedeva su una panchina di una squadra devastata dall'ultima stagione in cui non aveva vinto nulla, e culminata con quel famoso, spesso lo ripetiamo, no? 5-0 contro il Paris Saint-Germain. Quindi di fatto una nuova era, quella post Inzaghi. Oltretutto, quando si è insediato Kivu, c'erano dei problemi anche di spogliatoio, come ricorderete, perché si parlava di degli attriti tra Lautaro e Çalhanoğlu era andato in Turchia. Anche Thuram sembrava non fosse in sintonia con i compagni di squadra. Ecco, secondo me la cosa migliore che ha fatto Kivu è proprio ricompattare un gruppo che di fatto alla fine, dal punto di vista della rosa, è più forte degli altri. Poi ci dobbiamo mettere ovviamente anche il mercato, che non è stato sulla carta eclatante, ma è stato mirato, perché Akanji, perché è stato ripreso qui Esposito, che era cresciuto nelle giovanili, perché è stato preso Bonny. Insomma,
1: Zielinski, poi
3: Zielinski stesso, che certo, insomma, credo che giochi titolare in tutte le altre squadre, certo, in tutte le altre squadre nelle big italiane. Quindi Kivu in primis, però poi, insomma, grazie anche alla società. Basterebbe pensare che per Marotta è l'11° scudetto, 8 con la Juventus, 3 con l'Inter, il primo da presidente, gli altri da amministratore delegato. Evidentemente anche dal punto di vista manageriale c'è la mano di quest'uomo, che sta risultando essere uno dei più vincenti dirigenti della storia italiana.
1: E poi sono 3 scudetti anche negli ultimi 5 anni con 3 allenatori diversi, e questo fa capire che comunque l'Inter sta lavorando su una base, è la società che funziona, e sta lavorando anche su un blocco fisso che sta dando i suoi risultati, nonostante alcune delusioni poi nel corso degli anni, perché forse il tifoso interista rimane più il rimpianto dei 2 scudetti non vinti, quello contro il Milan di Pioli e poi quello dell'anno scorso.
3: Le due finali di Champions, ora quella contro il Paris Saint Germain non c'è stata gara, però ricordiamo tutti, per esempio, quella con il City, oggettivamente l'Inter meritava di vincerla. Però poi alla fine con un gol il City si era quasi snaturato, no? Il City in quella partita, e quest'anno c'è stata la delusione, questo bisogna sempre ricordarlo, nell'ambito di tutta la stagione, la delusione della stessa Champions League. È uscita in modo prematuro l'Inter, in maniera anche deludente, però poi dal punto di vista dello scudetto insomma è stato riportato a Milano, cosa a cui puntava sicuramente la società.
2: Secondo te, Quintiliano, all'inizio dell'anno era davvero così negativa la percezione su Kivu, come lui spesso ha, ha ribadito nelle conferenze stampa, soprattutto nelle ultime settimane, o in particolare tu ti aspettavi qualcosa di simile? Ti aspettavi un po' più di equilibrio, che fino a un certo punto c'è anche stato, cioè sì, c'è stata l'impressione in inverno che magari il Napoli, magari il Milan, che qualcuno se la giocasse, poi insomma ecco adesso è da tempo che ci si aspetta soltanto la matematica, però all'inizio dell'anno in pochi sicuramente avrebbero previsto un finale di questo tipo.
0: E aggiungo, se fosse venuto Fabregas sarebbe stata la stessa stagione?
3: Bella domanda questa, secondo me no. Perché io credo che Chiu abbia anche una parte, non voglio dire conservativa, però sicuramente un po' più accorta di Fabregas, un po' più concreta, ecco, diciamo così, perché il Como poi alla fine, se vogliamo dirla tutta, non prende tanti gol, credo che sia ancora la miglior difesa.
1: Sì, sì, una delle migliori difese, senza dubbio.
3: È la miglior
0: 28
3: difesa del
0: gol,
3: campionato, con 28 è proprio la migliore,
1: sì, sì.
3: Però poi concretizza poco rispetto alle azioni che fa. Invece l'Inter fa delle azioni, sì, sicuramente potrebbe fare qualche gol in più, ma poi alla fine riesce a fare quelli necessari per vincere.
2: Quintiliano, te la ribalto, se nell'attacco del Como ci mettiamo nella rosa delle scelte offensive gente come Lautaro, Esposito, Turam,
0: certo.
2: Forse
3: ma
2: non
3: siamo
2: so
3: sicuri? Siamo sicuri che giocherebbero con Fabregas, faccio una battuta ovviamente, perché
2: già me l'immagino, Lautaro e Turam in panchina e Batu in punta centrale.
3: Esatto. Beh, è chiaro che fanno la difesa, è chiaro che Lautaro Malgado abbia giocato tra l'altro anche poche partite rispetto agli altri anni per
2: via degli infortuni,
3: però comunque poi quando gioca ha un peso enorme, credo.
2: E allora approfitto del tema per un altro argomento legato a quanto introdotto da Gabriele poco fa, perché si segna, non si segna, è tutto molto bello e non possiamo dire nulla dal punto di vista realizzativo ai campioni d'Italia, perché i loro 82 gol
0: parlano
2: li
0: soli.
2: Hanno fatti, sono gli altri a non aver segnato. Qui ci avviciniamo a grandi passi a una Serie A con il miglior marcatore con meno di 20 gol,
3: 20 gol.
2: E magari il secondo a 15 o anche sotto, cioè cifre assurde da crisi nera. E questo, questo insomma ecco è sicuramente
0: è
2: uno dei
0: tema.
2: Dati,
1: cioè
2: dei
1: il
2: dati
1: paradosso
2: peggiori,
1: che
2: no?
1: La classifica capocannonieri la potrebbe vincere chi è arrivata a gennaio come
0: esatto,
1: Malen.
3: Esattamente ma infatti questo è un altro dei segnali cioè l'Inter secondo me adesso, sia che con un Thuram come capocannoniere, ma anche con questo scudetto dell'Inter, cioè l'Inter secondo me è un po' il parametro del calcio italiano, perché la squadra che domina, padrona in Italia, esce agli spareggi della Champions League, peraltro con il Bodo Glimt, che con tutto rispetto del Bodo Glimt,
0: sì, sì,
3: come
0: certo.
3: Diceva Spalletti qualche giorno fa, comunque non era l'Inter, quindi sì, sì, hai ragione anche tu, si segna poco, si segna oggettivamente poco. Pensate che stavo riflettendo, l'Inter ha 80 gol, 82 gol fatti come punti, come se ogni gol valesse un punto.
0: È vero.
3: È strana questa, però è vero, con gli 82.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: i problemi offensivi ci riportano evidentemente sulle problematiche di Milan e Juventus, perché avevamo paura magari.
2: Te ne dico una, perché approfitto, il Genoa ha 40 gol fatti come i 40 punti
1: ma De Rossi
2: in classifica, quindi da quel punto di vista siamo andati simili. Ci si avvicina il Como, 59 gol, 62 punti, per il resto scherzi a parte. Diciamo che dal punto di vista realizzativo siamo messi male, stavi dicendo?
1: No, proprio su Milan e Juventus, il Milan ormai è proprio chiarissimo come
2: squadre
1: tipo di problemi.
2: Squadre che di gol non ne hanno fatti abbastanza.
1: Esatto, la Juventus invece magari crea tanto come ieri, però non concretizza nel migliore dei modi. E adesso la corsa Champions, noi avevamo paura che i verdetti fossero tutti finiti con 3-4 giornate d'anticipo, invece la corsa al quarto posto, anzi forse terzo e quarto posto a questo punto, si riapre totalmente.
2: C'è anche il quinto, il sesto, cioè
1: certo.
2: Tutta l'Europa,
3: esatto. La colpa è della Juventus, però, perché sì, ieri è passata prima del fischio d'inizio dalla possibilità addirittura di agganciare il Milan. Sarebbe stata terza la Juventus per la differenza reti. È passata dall'essere terza, con la possibilità di essere terza, invece al timore di essere non raggiunta, perché la Roma, nel caso in cui battesse la Fiorentina, andrebbe a meno uno. Però si è complicata la corsa, anche perché le ultime tre, per come la vedo io, la Juventus le ha sono più difficili le ultime tre della Juventus rispetto a come
1: Roma. Stavamo studiando un po' il calendario, forse il Como sì. È la squadra ad avere il calendario un pochino più leggero, però deve rincorrere anche in classifica.
3: Esatto, vediamo se come la Roma per esempio, che hanno il Verona entrambe, sì. Quindi come la Juventus, se riescono a fallire questa missione, perché credo che quello che ha fatto la Juventus ieri non si possa proprio, sia inammissibile, cioè allo stato attuale, se vedi una Juventus che non batte, Verona già al retrocesso, quasi quasi non meriterebbe di andare in Champions League, come estrema sintesi, no?
2: E la settimana prossima la Juve andrà sul campo di un Lecce che invece si deve ancora salvare. Sì. E soprattutto all'ultima di campionato c'è un derby, sai, in una diciamo perenne contestazione dei tifosi granata al presidente Cairo, in un'ennesima stagione che non sa di nulla per il Torino, e oggi ricordiamo il triste anniversario di Superga, però certo
0: quella vale una stagione.
2: Pensa Quintiliano se il Torino arriva all'ultima e fermando la Juve non la manda in Champions, penso Bravo. Che insomma di motivazioni ne avrebbero abbastanza.
3: Che è l'unico motivo stagionale battere la Juventus, sì. Se nel caso in cui non fosse in Champions League magari avesse bisogno di punti, estrometterla dalla Champions League. Ma io sì. Ti aggiungo, caro Giorgio, anche la Fiorentina, benché è già salva, certo. Tu lo sai che c'è anche rivalità tra Fiorentina, o meglio, una rivalità quasi unilaterale, però comunque sia la Fiorentina, diciamo, storicamente ce l'ha un po' con la Juventus. Quindi le ultime due, direi io. Il discorso del Lecce, secondo me, è legato anche alla sfida tra la Cremonese e la Lazio, perché se la Cremonese dovesse perdere il Lecce sarebbe un po' più tra virgolette tranquillo rispetto alla salvezza, però comunque dovrebbe fare punti, ma per la Juventus sarà difficile. Io te lo dico, il Lecce per il discorso salvezza, Torino l'hai detto tu e sono d'accordissimo con te, sarebbe forse l'unico motivo per ricompattare un po' tutti, no, la sfida con la Juventus, e la Fiorentina lo stesso. Le altre, onestamente, come diceva giustamente Emanuele, il Verona, parlo del Como, Verona, Parma e Cremonese. Vediamo la Cremonese se ancora necessiterà di punti, se magari sarà retrocessa o se magari sarà salva. La Roma, Parma, Lazio, ecco, anche la Roma si ritrova un con derby. Il discorso derby, però la Lazio dopo 2-3 giorni dalla finale di Coppa Italia, per giunta, ricordo, anche senza la curva, se non sbaglio.
1: Esatto, sì. Per il derby non ci sarà.
3: E quindi emotivamente avrà meno sostegno.
1: Stavamo studiando Quintiliano.
3: Esatto,
1: stavo guardando proprio il calendario del Milan.
3: No, al di là del calendario, secondo me è la squadra che è un po' più in crisi nelle ultime partite, perché ha vinto con il Verona e nemmeno meritava di vincere, le altre ha perso tante partite. Credo che sia la squadra più, anche se poi è quella davanti a tutti, perché è 67 rispetto a 65 della Juventus, però forse è quella che, se dovessimo fargli fare una visita allo stato emotivo, stato di salute, forse è quella che sta peggio.
1: Un gol solamente nelle ultime 5 partite, quello decisivo di Rabiot a Verona. Noi l'abbiamo paragonato prima alla Juventus di Allegri 23-24, quella che fino a metà stagione tenne il passo dell'Inter di Simone Inzaghi, poi dopo quel pareggio in casa contro l'Empoli con il gol di Baldanzi si perse nella seconda parte di stagione. Secondo te questo rush finale può o deve quantomeno mettere in dubbio anche il futuro di Max Allegri per la prossima stagione?
3: Potrebbe, fino a qualche settimana fa si parlava di quasi una certezza a livello di conferma, però poi lo sapete che nel calcio cambia tutto in modo repentino, soprattutto se non ottieni i risultati, perché io non l'ho visto un po' scuro in volto Allegri, giustamente aggiungo io, e quindi potrebbe, perché no?
2: E anche ammettendo,
3: secondo me, se non si dovesse qualificare per la Champions, si rischierebbe.
2: Ma anche con la qualificazione, però con un finale così negativo, forse senza garanzie di un mercato come vorrebbe lui. E aggiungo, magari arriva anche una telefonata da di un nazionale. Signore di nome Giovanni che da un circolo sulle rive del Tevere alza il telefono.
0: Aspettano in molti, secondo me.
2: Che ci dici di Malagò, caro Quintiliano?
3: Malagò ha guadagnato terreno, perché rispetto a quelle che noi abbiamo chiamato un po' consultazioni, no? Anche se quelle sono quelle del Presidente della Repubblica per poi formare il governo, qui invece lui deve decidere se ufficialmente candidarsi al governo del calcio italiano, alias Federcalcio. Ha fatto delle consultazioni, scherzi a parte, ma non troppo, e di fatto è riuscita a strappare il sì dell'asso calciatori, non era scontato, e dell'asso allenatori soprattutto non era scontato, perché Ulivieri, come ricorderete, era un gravignano di ferro, sì. Addirittura è ingiusto che Gravina sia andato via, si sia dimesso, eccetera eccetera. Quindi adesso lui deve parlare con la Serie B, Bedin, e con la Lega Pro Maran, per capire se sarà sostenuto o meno. Però al momento ora ci saranno i direttivi sia dell'asso calciatore che dell'asso allenatori per ratificare questo appoggio, quindi ufficializzare l'appoggio, ma al momento lui avrebbe il 38% dei voti, senza sapere se Lega Pro e Serie B lo voteranno. E poi c'è la Lega Nazionale Dilettanti, che sulla carta dovrebbe appoggiare Abete, qualora poi decidesse di candidarsi, perché ne è il presidente, però non è detto che tutti i delegati poi votino Abete, certo. Quindi diciamo sta avanzando Malagò, e ha detto lui stesso: la prossima settimana scioglierò le riserve e vi farò sapere se mi candiderò ufficialmente o meno. Ricordo sempre che lui è candidato dalla Lega di Serie A, perché una componente deve candidarti per essere poi eventualmente eletto, e servono il 50% più uno dei voti, quindi questo va ricordato in sede di votazione poi.
1: Quindi settimana di riflessione per Giovanni Malagò, settimana quindi importante anche per quello che può essere il futuro del calcio italiano e per il prossimo presidente federale. Potrebbe essere anche, Quintiliano, una settimana importante per quanto riguarda l'inchiesta milanese sul caos arbitri, anche perché la procura milanese, proprio il PM Maurizio Ascione, ascolterà poi Giorgio Schenone, ovvero il cosiddetto manager degli arbitri dell'Inter, colui che cura i rapporti. Insomma, sarà una settimana anche questa intensa.
3: Molto difficile. Pare peraltro che non ascolti solo lui, che sarebbe il famoso Giorgio citato da Rocchi,
1: che però al momento non è indagato, ricordiamolo.
3: Non è indagato, esatto, certamente, va sottolineato. Certo, il famoso Giorgio, abbiamo scoperto che il Mister X era Gervasoni poi alla fine, sì. Perché pare che parlasse con lui. Ora bisogna capire due cose: A, se si riferisse a lui, ma probabilmente sì; B, a quel punto, se fosse lui, capire se c'è responsabilità oggettiva o soggettiva dell'Inter, perché cambierebbe eventualmente se diciamo così venisse riscontrata la colpevolezza. Un conto è la responsabilità soggettiva, quindi avrebbe la penalizzazione in punti, ma avverrebbe nel prossimo campionato. Altro discorso invece se fosse, sempre nel caso in cui venisse accertata, attenzione, siamo condizionali, certo. Perché parliamo di giustizia. E nell'altro caso invece sarebbe un'ammenda. Però mi fanno sapere, mi dicono che potrebbero ascoltare anche gli altri addetti agli arbitri. Ricordiamolo che oltre all'Inter questa figura ce l'hanno Parma, Juventus e Lazio, potrebbero essere ascoltati anche loro. Non so se abbiano anche delle intercettazioni, non risultano al momento, però potrebbero ascoltare anche questi altri tre addetti agli arbitri. Ricordiamolo che è vietato parlare con il designatore, perché la Federcalcio in realtà ha un uomo addetto ai rapporti con il club, ed è De Marco, e quindi con lui sì si può parlare. Certamente non devi chiedergli di pilotare che tu possa pilotare le designazioni, orientare. Però puoi parlarci.
1: Certo.
3: Invece è assolutamente vietato parlare con il designatore, in questo caso ovviamente Rocchi. Nel frattempo si sta pensando, ovviamente aggiungo io, a commissariare l'AIA, che è senza presidente, ricordiamolo.
2: Eh beh, diventa fondamentale da quel punto di vista, poi anche in prospettiva futura, in tutto il discorso del nostro calcio italiano. In un flash, Quintiliano, prima di salutarti, dato che il prossimo appuntamento con te su Radio Uno Sport è mercoledì, domani sera chi passa? Arsenal o Atletico Madrid, dopo il pareggio dell'andata, vai!
3: Mamma mia, che domandone!
2: A sorpresa,
3: secondo me. Guarda, non sarà contento Boccia, ma io dico Atletico Madrid.
2: Oh, vedi,
1: lo riporteremo ad Andrea.
3: Il giochista, lui ha detto che insomma, ti ricordi, no?
1: Come no?
3: Se non ho capito male, ama questo calcio spettacolo con tanti gol, anche se, no, se non ci sono, se non c'è la fase difensiva.
0: Povera
3: no.
2: Pensa, fu così che passò l'Atletico 4-3, sarebbe la beffa.
3: il massimo dell'ossimoro.
1: Smacco ad Andrea.
2: Per poi vincere la finale con uno 0-0, un autogol al 94esimo. Chi lo sa?
3: Contro chi però?
2: Contro non so,
1: io
2: sicuramente
1: io prendo il Bayern invece.
2: Io dico Bayern.
0: Voi dite Bayern.
4: sbaglio.
2: Io dico finale Arsenal Bayern, ma magari sbaglio. Vai, così ne diamo un'altra ancora e avremo modo per continuare a parlarne mercoledì su Radio Uno Sport con Quintiliano Giampietro.
3: Grazie ragazzi,
1: ciao.
3: Buon lavoro.
1: Ciao. Ciao.

0: Lei è Gaia, Gaia Gozzi, e ovviamente sempre molto legata a quelle che sono le sue origini brasiliane. Questa canzone si chiama Bossa Nostra ed era solo nuova alle 15.34 qui su Radio 1 Sport.
1: Gaia, che è la stessa iniziale con cui inizia il nome del nostro il cognome, anzi è il nostro ospite di quest'oggi. Sai che Gaia è un po' come Gilda, no? È un nome femminile che inizia per G, e del nome Gilda ne sa qualcosa il nostro ospite in cui parliamo di Interzi, ma parliamo anche della sua nuova vita da papà. Fabio Galante, buon pomeriggio, benvenuto su Radio 1 Sport.
2: Ciao. Grazie ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao.
2: Vi saluto la Gilda.
1: E allora da due mesi e qualcosa la vita è cambiata, certo. Nata subito scudetto dell'Inter,
2: meglio di così veramente non si poteva chiedere, veramente. Comunque due mesi e qualche giorno, ieri insomma ha vinto il suo primo scudetto, quindi
1: un po' di nero azzurro gliel'avete messo, anche se se è femminuccia.
2: Già vestita del nero azzurra. La cameretta, tutto nero azzurro.
1: Gli auguri di Radio Rai a Fabio Galante, a Francesca Falomo.
0: Francesca è interista pure, mamma Francesca?
2: Sì, tutta se no non la prendevo.
1: Mi sa che Gilda è condannata, insomma, a una vita di follie nero azzurre. Quest'anno, però, Fabio, un po' meno folle l'Inter, se vogliamo, no? Il temperamento di Chivu ha riportato a terra un po' i nerazzurri, al di là degli accadimenti Champions dove le cose sono andate maluccio, ma per il resto concretezza fino alla finale di Coppa, fino al trionfo in anticipo in campionato.
2: Sì, diciamo Christian Chivu ha fatto chiaramente un ottimo lavoro, ha ereditato comunque una squadra secondo me molto forte, dove Simone Inzaghi ha fatto i suoi risultati. Peccato, sai, poi alla fine un allenatore come i calciatori o come tutti gli addetti ai lavori si misurano sempre con le vittorie, no? È chiaro che Simone, non vincendo forse un campionato in più, quelle Champions di finale andate in quella maniera, sicuramente non ha fatto, diciamo, non ha lasciato quel ricordo che tutti speravano. Chivu, prendendo una squadra dove arrivava da un'annata finita con la sconfitta di Champions 5-0, come dicevi te, ha fatto sicuramente un ottimo lavoro, è entrato subito nella testa dei calciatori, ha portato qualcosa di suo, ma ripeto, sono stati bravi tutti. Quando vinci, cioè, ci vuole tanti componenti che si uniscono e devono essere bravi tutti, ecco.
3: E non era per niente scontato questo, però, primo anno all'Inter di Christian Chivu, che è sembrato subito dall'inizio, diciamo, una sorta di mare calmo, ma pian piano, partita dopo partita, ha saputo imporsi anche con un certo tipo di comunicazione. A questo punto, Fabio, si può pensare anche all'apertura di un ciclo piuttosto lungo con Christian Chivu?
2: Ma sai, allora, nel calcio purtroppo è difficile dare queste risposte, perché sappiamo che è talmente imprevedibile che tutto può succedere. Sicuramente posso solo dire e confermare che Cristian è un allenatore comunque giovane, comunque con grande passione, con grande voglia, ha giocato all'Inter, ha vinto subito con l'Inter, quindi sicuramente è un bel biglietto da visita. Quindi io spero e mi auguro per lui e per il suo staff che possa stare all'Inter per tanti anni e raggiungere ancora tanti trofei e tante vittorie. Però sai, non è facile nel calcio moderno,
3: cambia tutto in poco tempo.
2: ricordare gli allenatori dei miei tempi che stavano 8, 9, 10, 20 anni.
1: Certo.
2: Ma ce n'è sempre meno, ce n'è sempre meno.
1: Senza dubbio. Senti, spesso quando le squadre vincono, è accaduto anche all'Inter, penso a quella del triplete, ma anche negli anni più recenti, poi dopo si dice c'è bisogno di cambiare qualcosa, c'è bisogno comunque, non è tanto il pensiero squadra che vince non si cambia, no? Si cerca di migliorare, di perfezionare anche per vincere magari in Europa. L'impressione è che proprio la difesa sia una di quelle parti che ha più bisogno di essere rinforzato, no? Tra l'età di Acerbi, De Vrij che non è sempre al top dal punto di vista fisico, Bastoni che non ha convinto un po' per tutta la stagione, ecco, a fasi alterne, mettiamola così. Come la vedi la difesa della tua Inter?
2: Ma allora, come la vedo? Io penso che comunque qualcosina c'è sempre da fare. Io credo che a livello difensivo, come a centrocampo, qualcosa l'Inter farà, ma anche per cambiare un po', diciamo, i veterani, diciamo così, da Acerbi a Darmian a Mkhitaryan, forse ci potrebbe essere una cessione illustre di, diciamo, dei big. Qualcosa sicuramente verrà fatto, secondo me verrà inserita anche gente di qualità e di caratteristiche che in questo momento forse l'Inter non ha. E se penso a uno, come si diceva lo scorso estate, uno che salti l'uomo, un centrocampista fisico, quindi sicuramente qualcosa, ma chi meglio di Marotta, Ausilio, lo sanno, quindi sicuramente lo faranno. E poi, come è successo in questi anni, andranno sicuramente a migliorare una squadra già forte, che non è mai facile migliorarla, ricordiamoci, però i dirigenti sono stati molto bravi in questi anni anche per i giocatori che sono arrivati, ecco.
3: Marotta già ai tempi della Juventus, sì. Adesso negli anni anche all'Inter ha saputo costruire sempre un mix perfetto tra giovani e esperti. Prima però, Giorgio, parlavi di Alessandro Bastoni, sì. Perché ha vissuto degli ultimi mesi piuttosto complicati dall'episodio di Inter-Juventus, esatto, con la maledetta serata poi anche di Zenica. Ai nostri microfoni stamattina il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha ammesso che c'è un interessamento da parte del Barcellona su Alessandro Bastoni, anche se siamo ancora in via, diciamo, preliminare, ed è un interessamento ancora poco concreto. Tu cosa consiglieresti, Fabio, ad Alessandro Bastoni?
2: Ma allora, cosa consiglierei? Chiaro che se dovesse andarvi dall'Inter, a me personalmente dispiace tantissimo, perché tra l'altro conosco lui, conosco il babbo, ed è un ragazzo, per me un ragazzo bravissimo, dove comunque è un calciatore italiano, lo ritengo, da ex difensore, uno dei difensori più forti, non solo in Italia ma in tutti i campionati.
3: Non è un caso che lo cerchi il Barcellona, infatti.
2: No, ma infatti questo, bravo, stavo arrivando proprio a quello, cioè che venga cercato al Barcellona vuol dire che è un profilo di, veramente di un top player, come si definisce adesso, un giocatore forte. Quindi ripeto, sicuramente è un giocatore che avrà mercato. Dispiace che per un episodio sia stato un po' crocifissato, come si dice così, no? Vuol dire che gli hanno messo la croce addosso, dove veramente in qualche stadio è stato fischiato. Io ripeto, mi voglio ricordare di Bastoni per le qualità e la bravura che ha nell'interpretare il difensore moderno, bravo nella costruzione, bravo in fase offensiva, bravo a difendere, quindi secondo me è un difensore completo e, come dicevi te, non a caso lo vuole Barcellona, ecco. Io spero che non vada via, sono sincero.
1: Certo. E a questo punto, allora, io approfitto del tuo assist, parlando di termini calcistici, Fabio, io sono monotematico oggi, sai, ma avendo due figlie femmine, insomma, il termine Gilda tra i significati c'è quello di sacrificio, Fabio, sicuramente.
2: Questo lo dico alla mamma.
1: Ecco, che chissà quanti sacrifici sta facendo la mamma con una bimba di 2 mesi, però io mi rimetto proprio a questo significato. Se tu dovessi fare un sacrificio, hai detto che non venderesti i Bastoni, i nomi fatti sono stati tanti, si è detta della possibile partenza di Dumfries, di Çalhanoğlu, di Thuram. Che sacrificio faresti se proprio dovessi vendere uno dei giocatori?
2: Non è facile, non è facile, perché se io ti rammento i Bastoni di Marco, i Dumfries, Thuram, Çalhanoğlu,
1: dai.
2: No, parlo di là di Lautaro, che veramente, se no, è finito il calcio. Guarda, ti metto bastoni solo perché, per le vicende che sono successe, almeno anche lui si libera la testa, certo. Va a fare un altro campionato, e sicuramente Bastoni anche a livello economico è tra quei giocatori che l'Inter riuscirebbe a monetizzare di più, no? Voglio dire, quindi ecco, Bastoni per un fatto di testa e per un fatto economico, ecco. Poi io credo anche che un'esperienza potrebbe servire anche a lui per diventare ancora più forte e per far vedere anche nel resto, chi non lo conoscesse, la bravura che ha, ecco. Però sinceramente mi dispiacerebbe che di tutti questi che ti ho detto vanno via uno o due, perché veramente sono giocatori che hanno dato tantissimo tutti quanti all'Inter, ecco.
3: Ti faccio una domanda invece, Fabio, un pochino più semplice: quale potrebbe essere magari l'uomo copertina di questo scudetto? Non semplicissimo in realtà, perché c'è Lautaro Martinez in questo momento capocannoniere, Thuram che in questo rush finale di stagione ha veramente deciso le partite, è stato determinante,
1: anche
3: Di Marco,
1: eh?
3: Di Marco che ha piazzato praticamente un assist a partita. Non è semplicissimo alla fine.
2: No, veramente non è per non risponderti, ma dare solo, diciamo, l'uomo copertina, veramente ce ne sono stati diversi, no? Sì, io comunque penso veramente a Di Marco, che è stato eccezionale, a Lautaro, che quando è mancato si è sentita la sua assenza, lo stesso Barella ha fatto un grandissimo campionato, Thuram comunque ha fatto vedere ancora una volta che è un attaccante fortissimo, quindi darne solo uno no, non è facile. Però se alla tua domanda, dai, io ti dico da difensore, ti dico Di Marco, che mi sarebbe piaciuto averlo lì vicino a me, che quando dai la palla a lui, insomma, col mancino
3: poi te la mette là, ecco.
1: Pensa se c'era Di Marco ai tempi di Ronaldo, Fabio, ma quanti gol faceva il brasiliano? 80?
2: Ronaldo tanto le faceva da solo.
1: Non c'aveva bisogno.
2: Una rimessa laterale e lui prendeva la palla e faceva gol.
1: L'ultimissima con Fabio Galante, prima di salutarti, io approfitto della tua presenza perché tu sei uno dei pochi ad aver vinto due europei under 21. Era un'altra Italia, sicuramente, Fabio. Non giocavi da solo, ma con gente come Cannavaro, Nesta, Totti, Tommasi, insomma, un'altra generazione. Da dove ripartiamo, Fabio? Secondo te, tu c'è un nome da cui ripartiresti per questo calcio? Un'idea, un qualcosa?
2: Un nome, guarda, dovremmo chiedere ai procuratori, che loro sanno sicuramente meglio di me i giocatori migliori. Io credo che Nico Paz. Sia un giocatore perfetto per l'Inter, perché secondo me manca anche uno di quelle caratteristiche lì, quindi Nico Paz credo sarebbe perfetto per l'Inter, ecco.
1: E allora vedremo se arriverà questo colpo.
2: Vabbè,
1: intanto
2: se arriva, poi ricordiamoci delle interviste,
3: abbiamo già salvato,
1: ti richiamiamo. Io già me la immagino, tra l'altro Paz Inter
3: è
1: penso
3: perfetto,
1: che insomma no?
2: Abbiamo già il titolo.
1: Immagino la piccola Gilda con la maglia dell'Inter con dietro Nico Paz. Già me la vedo gattonare per casa. Ancora auguri e grazie a Fabio Galante.
0: Grazie
2: a voi, ragazzi.
3: Ciao Fabio, grazie. Ciao.

0: 2000, esatto, quando usciva questo album, si chiama The Magnificent Three, disco di consacrazione della band belga che abbiamo oggi preso in considerazione, ovvero gli Uverphonic. Lo fecero con questa cantante totalmente esordiente che era appunto Gay Carnert. A soli 18 anni ebbe la fortuna di incidere questa bellissima Mad About You, diventato un successo planetario e poi utilizzato in tantissimi spot televisivi, colonna sonora di film, brano particolarmente
1: le
0: evocativo.
1: Fortune dei rookie, ne abbiamo parlato,
0: sì, oggi sì, quindi questa volta eravamo appunto nei Paesi Bassi con la bella interpretazione di Guy Carnert di questa formazione appunto degli Uverphonic. 15:50, siamo quasi alla conclusione della puntata,
2: sì,
0: di oggi,
2: e ci proiettiamo già verso le sfide di stasera. Ci sarà tempo nel pomeriggio, nel corso dei tempi supplementari, di tornare sugli argomenti principali e soprattutto sui posticipi, tempi supplementari che chiuderà un po' prima, lo ricordiamo, esatto, alle 18:30 Cremonese-Lazio, poi stasera Roma-Fiorentina.
1: Roma-Fiorentina con un'enorme occasione per i giallorossi per poter rientrare definitivamente nella corsa al quarto posto, perché con una vittoria la squadra di Gasperini andrebbe a meno uno dalla Juventus. Ieri si è riaperta veramente questa opportunità con il clamoroso pari dei bianconeri in casa contro il Verona, già retrocesso, e Gasperini ritrova forse anche Paolo Dybala dal primo minuto, già ha giocato uno spezzone di partita nell'ultima gara vinta a Bologna, e forse si è riaperta poi questa speranza Champions nel momento forse più delicato della stagione della Roma, con l'addio di Claudio Ranieri, quel comunicato molto forte da parte della società che ha dato praticamente pieni poteri a Gianpiero Gasperini. E questa anche partita nella partita è la sfida tra i due allenatori, con Gasperini che è stato investito praticamente di tutte le responsabilità da qui fino alla fine della stagione e anche per il futuro. Paolo Vanoli invece dall'altra parte è un po' in bilico e forse in queste ultime quattro partite, ormai con la salvezza non ancora matematica ma ormai in tasca, si potrebbe giocare gran parte del futuro sulla panchina della Fiorentina. Non ha parlato Paolo Vanoli alla vigilia, però lo ha fatto il tecnico giallorosso Gianpiero Gasperini, che ha parlato proprio anche di futuro e ovviamente della partita di questa sera dell'Olimpico. Gasperini:
3: in questo momento ci sono due binari, no? Uno è quello della stagione che è viva, che è una partita molto importante con la Fiorentina, che è una squadra che arriva comunque da una striscia di risultati positivi, mi pare 7, che si è tolta da una situazione in classifica difficile e che comunque è una squadra di sicuro valore, che quest'anno ha avuto magari una stagione di difficoltà, ma il valore della squadra è indubbio. Quindi noi abbiamo l'assoluta concentrazione su questa gara, perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. Giustamente poi si comincerà a parlare del futuro, ma io credo che non sia questo il momento, ma non per sviare le cose, proprio in virtù del che siamo ancora dentro alla stagione. Come sempre, quando si comincerà a parlare poi dopo, cercherò di essere il più chiaro possibile, ma non tanto per noi così, quanto perché giustamente anche la gente, i tifosi che seguono la squadra, hanno bisogno anche di capire quello che si cercherà di fare.
4: Rai Radio 1 Sport.
2: Giù ci sarà anche Lino Banfi allo stadio a tifare i giallorossi, detto, perché non ci sono andato tante volte quest'anno, ma è una partita chiave per la Champions. Faceva ride al cinema Lino Banfi, non c'è niente da ridere per la Cremonese, perché insomma, se non batte la Lazio, il Lecce va via.
1: Sì, perché il Lecce, con la vittoria di venerdì contro il Pisa, adesso è a più 4 dalla squadra di Giampaolo, che viene tra l'altro anche dalla pessima partita al Maradona contro il Napoli, in cui praticamente non è sceso in campo, la partita è finita dopo pochissimi minuti. Diventa veramente una delle ultime chance. Forse potrebbe essere utile anche un pareggio per la squadra di Giampaolo, perché la prossima partita poi sarà anche in casa, nelle prossime tre c'è comunque la partita in casa contro il Pisa, che potrebbe riavvicinare quantomeno la squadra di Giampaolo. Però di fronte a una Lazio che ha inevitabilmente poi il pensiero alla finale di Coppa Italia del 13 maggio, anche se per la squadra di Sarri potrebbe essere una delle ultime chance per poter pensare a un settimo posto, che in caso di mancata vittoria della Coppa Italia potrebbe regalare una qualificazione europea in Conference League. Però è ovvio che siano concentrati tutti sul 13 maggio perché regalerebbe l'Europa League. Ha parlato alla vigilia il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo, una partita decisiva per la squadra grigio-rossa. Giampaolo:
5: probabilmente è la partita più importante della Cremonese in questa stagione, in questo momento qui è la partita più importante della Cremonese. Le qualità della Lazio le conosco, l'allenatore lo conosco molto molto molto bene, parliamo di un top tra gli allenatori in circolazione, una squadra molto ordinata che sa fare le cose, che lavora insieme da anni, so chi sono, ma la Cremonese giocherà la partita più importante, ripeto, di questa stagione. In Serie A sono tutte competitive e tutte forti e noi non possiamo guardare a chi è l'avversario di turno, dobbiamo fare la partita dell'anno in questo momento.
4: Rai Radio 1 Sport.
2: E dunque 18:30 Cremonese-Lazio, 20:45 Roma-Fiorentina, prima ancora tempi supplementari, tutto da vivere sulle nostre frequenze. Salutando Danilo Giunta in regia, Giovanni Leporale, direi che possiamo andare al GR1 delle 16.
0: Sì. In maniera poetica con questa canzone, siamo proprio poetica, di Cesare Cremonini. Vi auguriamo un buon proseguimento di pomeriggio, a domani alle 14:02.
1: Ciao.

0: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
1: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
0: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Rai Radio 1 Sport. Ore 16.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. In Medio Oriente altissima la tensione dopo che Trump ha annunciato l'operazione Project Freedom per assistere le navi che passano nello stretto di Hormuz. Allarme negli Emirati.
5: Emergenza nel Golfo Persico. Per la prima volta dall'inizio del cessate il fuoco, gli Emirati lanciano l'allarme su missili provenienti dall'Iran. La popolazione deve cercare riparo, chiede il governo emiratino. L'allerta scattata dopo le dichiarazioni americane: abbiamo il controllo dello stretto di Hormuz, ha affermato Washington, smentendo che missili iraniani siano stati lanciati contro una nave militare americana. Stiamo aprendo lo stretto, ha affermato ancora la Casa Bianca, mentre il comando centrale dell'esercito ha riferito che due navi mercantili battenti bandiera degli Stati Uniti hanno attraversato Hormuz. Ricordiamo che la Marina Militare Americana è impegnata in Project Freedom, l'operazione per sbloccare il traffico navale in quel tratto di mare controllato dai Pasdaran. Intanto Trump ha dichiarato che il dialogo con l'Iran prosegue. Stiamo parlando con Teheran, ha assicurato l'inviato Witkoff, anche se da giorni il presidente americano non esclude una ripresa della guerra. Claudia Stamerra, GR1.
4: E poco fa, secondo quanto riferisce la BBC, l'esercito iraniano ha dichiarato di avere emesso colpi di avvertimento entro il loro raggio d'azione contro il cacciatorpediniere degli Stati Uniti, contro un cacciatorpediniere degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz, dopo averli osservati e identificati mentre si avvicinavano nell'area, sostenendo di aver lanciato missili da crociera, razzi e droni da combattimento. Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio in Italia dal 6 all'8 maggio. Al centro del faccia a faccia probabilmente anche l'annuncio di Trump sul ritiro dei militari americani dalle basi europee, tema che la Premier ha affrontato nel punto stampa a margine del summit della comunità politica europea in Armenia.
6: Una presa di distanze dalla visione non corretta, dice Giorgia Meloni, di Donald Trump sull'impegno dei militari italiani in ambito NATO e sul possibile ritiro dei soldati americani dalle basi italiane. La Presidente del Consiglio avverte una scelta che non condividerei.
7: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
6: Questione al centro dell'incontro a Roma nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto a Yerevan Meloni vede a margine dei lavori il presidente elvetico, si assicura il suo impegno per una soluzione accettabile, dice, sulle fatture mediche delle giovani vittime di Crans-Montana.
7: Ho avuto tanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie, poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
6: Bilaterale anche con il premier canadese Carney al centro energia e materie prime critiche, dossier della seconda fase della missione, ora in Azerbaigian, incentrata sulle forniture di gas e petrolio. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
4: Per i mercati finanziari si apre una settimana all'insegna dell'incertezza, con gli occhi degli investitori puntati proprio sullo stretto di Hormuz. In diretta da Milano, Luigina Venturelli.
8: Sì, esatto, i riflettori dei mercati restano sull'energia. Il petrolio Brent questa mattina era sceso a $106 al barile dopo l'annuncio dell'operazione americana Project Freedom, ma nel pomeriggio le quotazioni sono tornate a salire. Il prezzo dei future di luglio attualmente sfiora i $111 e sono peggiorate anche le borse, che invece erano partite sostanzialmente piatte. Milano in questi minuti cede oltre un punto percentuale in linea con Parigi, contiene le perdite francoforti forte in territorio negativo dello 0,4%, invece Londra è chiusa per festa nazionale. Dopo l'annuncio di nuovi dazi al 25% sulle auto europee da parte degli Stati Uniti, scendono soprattutto i marchi tedeschi, circa del 2%, BMW, Volkswagen e Mercedes. A Piazza Affari invece tiene Stellantis in positivo dello 0,2%. Invece Unicredit cede l'1,3% nel giorno dell'assemblea straordinaria che ha dato il via libera all'aumento di capitale da 6,7 miliardi a servizio dell'offerta pubblica di scambio sulla tedesca Commerzbank. Wall Street aperto in modo incerto. Il Dow Jones è in negativo dello 0,3%, il Nasdaq sulla parità. A voi.
4: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abordaggio da parte della Marina israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia il 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. Tra tre gli esposti sul tavolo degli inquirenti, due dei quali riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Aboukeshek, ora in carcere, prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio sarà interrogato mercoledì dai PM di Pavia. La sua difesa sta valutando se farlo rispondere o no. Scoperte intanto migliaia di chat che Sempio avrebbe scritto raccontando anche di una sua ossessione amorosa. I suoi legali smentiscono però si tratti di Chiara Poggi. Il 38enne avrebbe piuttosto mostrato un interesse verso una barista di una birreria. Sport, tennis, svelato il tabellone degli internazionali a Roma. Sinner debutterà venerdì o sabato in caso di passaggio del turno, possibile derby con Matteo Berrettini. Parte bassa della classifica per Musetti insieme a Djokovic e Zverev, grande assente Alcaraz, costretto a fermarsi per un infortunio al polso. La campionessa in carica, Jasmine Paolini, debutterà al secondo turno, derby tra le azzurre Pigato e Grant. E incontrando le squadre nazionali di tennis che nel 2025 hanno vinto la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis, il capo dello Stato Mattarella ha ricordato Alex Zanardi, scomparso di recente e definito dal presidente una figura di grande spessore sportivo e umano. Ascoltiamo.
9: Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura.

0: Util povero Zverev 6-1-6-2 nell'ATP Masters 1000 di Madrid, diventando il primo tennista al mondo a vincere 5 1000 di fila. Antonelli al terzo successo consecutivo in Formula 1, vince il Gran Premio di Miami, si porta più 20 sul secondo in classifica su Russell. Ma c'è anche un weekend lungo, se vogliamo includere anche il venerdì 1 maggio, in cui il Venezia pareggiando alla Spezia si guadagna la promozione diretta in Serie A, e parleremo proprio oggi di Venezia, perché faremo ovviamente i complimenti anche all'altra squadra protagonista di questo weekend lungo. Giornata di Serie A, la numero 35, che non si è ancora conclusa, si concluderà oggi con i due posticipi che vedono coinvolte le squadre romane. Alle 18:30 Cremonese-Lazio, sfida molto delicata soprattutto alla luce dei tre punti conquistati dal Lecce contro il Pisa, e in serata alle 20:45 Roma-Fiorentina, anche qui sfida molto delicata, sfida che è diventata molto più importante di quello che non era già alla vigilia. Perché? Perché lo sapete tutti, i risultati del weekend delle dirette concorrenti, ovvero Milan, Juventus e Como. Il Milan perde con il Sassuolo a Reggio Emilia, la Juventus non riesce ad andare oltre il pareggio con il Verona in casa, e il Como viene fermato dal Napoli in casa. Questo vuol dire che la classifica vede, per quanto riguarda quella parte calda della zona Champions League, il Milan ha 67 punti, la Juventus ha 65, Como 62, Roma 61, ovviamente con una partita in meno che sarà recuperata questa sera. Ne parleremo con i nostri inviati sui campi, parleremo, abbiamo detto, di Venezia, sentiremo anche le parole questa mattina del presidente dell'Inter Beppe Marotta, intervistato a Radio Anch'io Lo Sport. Ovviamente l'Inter prende la copertina dei giornali, la copertina dei notiziari, come è giusto che sia, la squadra campione d'Italia. Ma direi che di andare con ordine, prima delle parole, e prima dell'intervista. Questo è solo l'inizio. Vi terremo compagnia, come detto, fino alle 18:25, per poi dare la linea a zona Cesarini. Ma noi iniziamo non in bellezza di più.
1: Esatto, perché abbiamo i respiri musicali. Il primo è sempre qualcosa di storico, diciamo di qualche anno. Ecco, però quando ci sono loro, noi siamo molto contenti. Vai.

0: Caro Andrea, abbiamo cominciato con i Beatles, è sempre un piacere riascoltarli, vero?
1: Difficile perché... fare meglio, diciamo sono bravini, suona ancora discretamente questa canzone come la maggior parte di tutte quelle che hanno scritto.
0: Questo era un 45 giri della fine del 67, Hello Goodbye da una parte, I Am The Walrus dall'altra, proprio le due facce dei Beatles, McCartney e Lennon. McCartney nel 2003, 10 e 11 maggio, venne a Roma a suonare e a cantare al Colosseo, il 10 dentro, l'11 fuori, e cominciò proprio con questa Hello Goodbye.
1: Meravigliosa. Venne a Roma, e a Roma stasera ore 20:45 allo Stadio Olimpico, Roma Fiorentina, partita importante già 24 ore fa, ne diventa ancora più importante alla luce dei risultati maturati finora nella 35esima giornata di campionato. Sai, Mario, chi racconterà per noi in zona Cesarini Roma-Fiorentina?
0: Penso di saperlo.
1: La racconteranno Giovanni Scaramuzzino insieme a Giorgio Germanò. E Giovanni Scaramuzzino, incredibile, è qui vicino a noi in studio. Ciao Giovanni, buon pomeriggio.
2: E come dice mia figlia, speriamo si capisca chi vince.
1: Esatto. Ciao Giovanni, allora
2: dice così
1: Roma, speriamo di capirlo questa sera dalle tue parole, ma non ho grossi dubbi al riguardo. Partita delicata, ora a parte gli scherzi, Roma-Fiorentina in classifica c'è distanza, ma se andiamo a vedere ad esempio la particolare classifica del girone di ritorno, dice Roma 25 punti, Fiorentina 24, hanno fatto praticamente gli stessi punti.
2: Sì, e in effetti la Fiorentina si è salvata grazie a un girone di ritorno strepitoso, perché ricordiamoci quando a novembre, dicembre si diceva mai nessuna squadra si è salvata con appena 5 punti all'attivo senza aver mai vinto alla giornata. Cioè, comunque Vanoli probabilmente non resterà sulla panchina dei Viola, però il suo lavoro l'ha fatto e resta un po' di rammarico per non essersela giocata come si deve col Crystal Palace, perché secondo me la sciagurata partita d'andata a Londra ha chiuso definitivamente i giochi, e la gara di ritorno ha fatto intravedere che comunque la Fiorentina qualche rammarico ce l'ha, ma è il focus, credo, stasera sia doverosamente posto sulla Roma, alla luce, come ricordavi giustamente Andrea, dei risultati dello Juventus Verona di questo fine settimana, che i giochi li ha riaperti realmente.
1: Questo risultato secondo te può dare una maggior pressione o una maggior spinta sulla Roma? Perché la Roma si aspettava di giocare marcando più il Como, che si è stato fermato dal Napoli sullo 0-0. Il risultato di ieri dello Juventus Stadium ti dà una grande spinta, però anche aumenta la posta in palio, cioè quasi Roma-Fiorentina si carica di ulteriore pressione. Secondo te cosa giocherà di più, la pressione o l'entusiasmo di Juventus-Verona?
2: L'adrenalina positiva, secondo me, perché la Fiorentina comunque il suo campionato, ora dire l'abbia vinto per una salvezza, però sai, anche lì è l'anno del centenario. Pensa a una Fiorentina in Serie B, l'anno in cui festeggia, fra virgolette, come lo festeggia, il secolo di vita, no? Quindi comunque è un'adrenalina positiva che... penso francamente sia quello che tutto l'ambiente si augurava. Poi il pubblico, come di consueto, rappresenterà l'uomo in più. La Roma parte favorita, e se vuole entrare ovviamente nel poker delle grandi, quelle che accederanno alla prossima Champions League con tutti i benefici a cascata del caso, deve cercare di vincerle tutte da adesso alla fine del campionato, e quindi questo credo sia l'obiettivo su cui Gasperini, il tasto che batterà più volte.
1: Hai detto Gasperini, io ti farei ascoltare qualche secondo della conferenza stampa prepartita del mister della Roma e poi lo commentiamo insieme. Gasperini.
3: La stagione è viva, è una partita molto importante con la Fiorentina, che è una squadra che arriva comunque da una striscia di risultati positivi, mi pare 7. Quindi noi abbiamo l'assoluta concentrazione su questa gara, perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. Giustamente poi si comincerà a parlare del futuro, ma io credo che non sia questo il momento, ma non per sviare le cose, proprio in virtù del che siamo ancora dentro alla stagione. Come sempre, quando si comincerà a parlare poi dopo, cercherò di essere il più chiaro possibile, ma non tanto per noi così, quanto perché giustamente anche la gente, i tifosi che seguono la squadra, hanno bisogno anche di capire quello che si cercherà di fare.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Partita molto importante, questo diceva ieri Gasperini, nota a margine, Gasperini lo diceva intorno alle 13.30, cioè Juventus-Verona non era ancora stata giocata.
2: Hai fatto bene a precisarlo questo, e questo te la dice lunga sul fatto che Gasperini in questo sia un maestro, cioè nel motivare il gruppo, a maggior ragione dopo aver conosciuto il risultato dello stadio. Io non dico che fosse insperato, però Verona ultimo in classifica, retrocessione aritmetica, tutto quello che si vuole, però le partite le devi giocare, e a maggior ragione sarà così stasera contro la Fiorentina. La Fiorentina avrà il vantaggio di giocare con i nervi distesi, non c'è un obiettivo, poco cambia se è tredicesimo o quattordicesimo posto, per dire, però è ovvio che comunque è una squadra che si presenta senza Ken,
1: anche senza piccoli.
2: Gudmundsson dovrebbe agire quindi nel ruolo di punta centrale, insomma lì non dipende dalla Fiorentina. Stasera il pallino del gioco e soprattutto avere chiavi in mano, il destino nelle proprie mani, era quello che credo Gasperini, ma l'intero ambiente, si augurava a questo punto del campionato, dopo quel 3-3 contro la Juventus che le porte, se non sprangate, comunque le aveva abbastanza socchiuse, direi, in chiave Champions.
1: Sicuramente sembra si stiano forse riaprendo, molto passerà anche da questa sera. Hai detto la Roma avrà le chiavi del gioco, la Roma avrà l'ago della bilancia per capire, per determinare che tipo di partita sarà. In questa ottica, due recuperi fondamentali per la Roma, quelli di Manu Koné, che torna nella lista dei convocati, e Paulo Dybala, che nella lista dei convocati c'era già rientrato la settimana precedente con il Bologna, un quarto d'ora di rodaggio, questa sera potrebbe iniziare dal primo minuto o potrebbe fare staffetta con Pisilli o Sulle.
2: Ecco, appunto, io credo che un attaccante come Malen, con alle spalle Sulle e Dybala, insomma, stando bene tutti e tre, potrebbe essere decisivo non soltanto questa sera. È ovvio però che Malen nella sua rincorsa alla convocazione mondiale, e comunque un Dybala affamato anche lui per ciò che riguarda questa parte di campionato, potrebbero risultare decisivi. Alla luce di che cosa si dice questo? Alla luce di un obiettivo che è più che mai vivo e più che mai alla portata dei giallorossi, anche se ovviamente dipende dai risultati anche delle altre, soprattutto della Juventus, perché le ultime partite vedranno la formazione di Spalletti giocare fuori casa contro la Fiorentina e poi il derby, cioè in casa contro la Fiorentina, mi pare, e il derby invece sul campo del
1: Torino. Prima di queste Lecce
2: prima di queste c'è Lecce. Ecco, voglio dire, allora il cammino non è mai facile, è giusto, però quando il Torino e la Fiorentina per il discorso della storica rivalità, il Lecce perché deve ancora tirarsi fuori dalla lotta per la salvezza, stasera tra poco ci sarà anche Cremonese-Lazio, da questo punto di vista è ovvio che i giochi sono riaperti, questo lo possiamo dire con certezza.
1: I giochi sono riaperti, sono usciti questa mattina i convocati per quanto riguarda la Roma, abbiamo detto torna Koné, c'è anche Tsimikas che era in dubbio, però ti vorrei segnalare la riga dei centrocampisti convocati dalla Roma: Cristante, Koné, Pisilli. Punto. Elanaui è squalificato, Cristante, Koné e Pisilli dovrebbero iniziare tutti e tre dal primo minuto, Pellegrini è infortunato, appunto Elanaui squalificato, questo potrebbe essere un limite, il fatto di non avere ricambi almeno in corsa nella linea nevralgica del campo.
2: E questo è un elemento chiaramente che potrebbe avere il suo peso. La Roma è ovvio, bisogna vedere il punteggio come sarà intorno all'ora di gioco, lì è necessario, perché se tu guardi la panchina della Fiorentina, insomma, i nomi ci sono. A proposito di centrocampo, da Brescianini a Fabian, altro ragazzo molto interessante, ma non è, ripeto, una Fiorentina che arriva col coltello tra i denti all'Olimpico. È ovvio, molto da farsi perdonare dai suoi tifosi, si sa bene come è andato il campionato, c'è poi per l'anno prossimo, credo, da risolverlo il discorso Ken, perché è vero che Paratici comunque è storicamente l'uomo a cui Ken deve molto, perché è proprio la figura incontrata alla Juventus che più di ogni altro ha avuto fiducia nell'attaccante. Però sai, i bonus anche lì sono finiti, e poi se lo cedi, dove lo cedi? A chi lo cedi? E domanda numero 3. Bravo, per esatto. Quanti soldi? Quindi gli scenari non è che siano, come dire, aperti, e soprattutto ci sarà, non dico da rifondarla la Fiorentina, ma comunque da correggerla sulla base comunque di una scelta che riguarderà anzitutto l'allenatore. Io non credo che Vanoli resterà, però insomma potrei
1: sbagliare.
2: Ti
1: sorprende questa scelta? Perché di fatto Vanoli era stato preso con un obiettivo ben preciso, quell'obiettivo è stato centrato, è vero, si poteva fare meglio in Europa, c'è la grande macchia di questa eliminazione praticamente quasi non giocandotela con il Crystal Palace. Però Vanoli aveva un obiettivo, l'obiettivo è stato centrato con qualche giornata di anticipo. Il girone di ritorno della Fiorentina è stato un girone, credo sia ottava in classifica nel girone di ritorno, un girone di tutto rispetto, eppure si parla di un Vanoli molto più fuori che dentro.
2: Sì, non l'ha scelto Paratici, se devo trovare, come dire, una sorta di percorso che porti alla separazione. Ma non è detto, perché poi capire con chiarezza quale l'eventuale sostituto, quale figura, se si parla di Fabio Grosso può essere, perché è molto apprezzato proprio da Paratici, non solo, sta facendo bene al Sassuolo, e sicuramente almeno sul piano delle pressioni Firenze rappresenta più che un gradino in su, una vera e propria rampa di scale rispetto a Sassuolo. Però ecco, lì è importante avere le idee chiare, quelle idee che non è che siano mancate l'anno scorso, perché ancora io non mi spiego come, cosa ci faccia la Fiorentina lì con tutto il girone di ritorno mirabile, insomma, ed è giusto che si debba dare merito a Vanoli. Però se tu devi tenere Vanoli, gli devi dare quella carta bianca che quest'anno non ha potuto avere, perché il campionato della Fiorentina è iniziato nel momento in cui la distanza dalla zona salvezza cominciava a ridursi, perché già a gennaio non erano rose e fiori, ti ricorderai.
1: Assolutamente no. Staremo a vedere. Due pilloline statistiche tanto per salutarci: tra Gasperini e Vanoli è il terzo incrocio e Gasperini non ha mai vinto, cioè un pareggio e una vittoria di Vanoli. Parliamo di Atalanta-Torino dell'anno 24-25. E sai l'ultimo Roma-Fiorentina quando è stato giocato?
2: L'ultimo Roma-Fiorentina? No.
1: Il 4 maggio, esattamente oggi, un anno fa, del 2025, Roma-Fiorentina, ecco. 1-0.
2: So che la Fiorentina non vince da diverso tempo sul campo della Roma.
1: La Fiorentina non vince da diverso tempo, ma è reduce da 7 risultati utili consecutivi. L'ultima sconfitta in campionato è datata 2 marzo, Udinese-Fiorentina 3-0. Quindi sono più di 2 mesi che la Fiorentina riesce a non perdere. Giovanni, buona radiocronaca a te.
2: Buona
1: a
2: continuazione
1: Germano,
2: a voi. Un saluto anche a Mario.
1: Appuntamento alle 20:45 per Roma-Fiorentina. Argentina.

0: me. Questa canzone Maledetto Me di Calcinacci, l'album si titola così, lui Fulminacci, che si chiama Uttinacci, Tuttinacci, fa così. Allora, Calcinacci è l'ultimo suo album, il quarto, il più recente, due mesi fa, dal quale album abbiamo ascoltato questa Maledetto Me con una voce non accreditata, che però sappiamo tutti,
1: abbiamo riconosciuto,
0: che
1: abbiamo
0: è Tommaso riconosciuto. Paradiso,
1: esatto. Benissimo, benissimo. E in Paradiso c'è andato il Venezia esattamente tre giorni fa, il primo maggio. Spezia Venezia 2-2, tradotto il Venezia promosso in Serie A per questa volta ancora. La rubrica è lato B, ma dall'anno prossimo ne parleremo in altri versi.
2: Lato B, tutto il calcio del campionato cadetto.
1: E per celebrare degnamente la promozione del Venezia in Serie A, la terza in 5 anni, abbiamo il direttore dell'area tecnica della società veneta, Cristian Molinaro, ex difensore anche di Juventus, Stoccarda e Parma. Buon pomeriggio Molinaro e complimenti per la promozione.
3: Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Grazie lo spazio.
1: Allora, no, grazie a lei. Una cavalcata meravigliosa. Il Venezia ha iniziato zoppicando questo campionato, poi da un certo momento in poi ha preso la testa della parte alta della classifica e non l'ha più lasciata. Il Venezia, ricordiamolo, guidato da Giovanni Stroppa. Qual è stato il momento chiave, il gol oppure la partita chiave in cui lei, voi avete capito, sì, questo è l'anno che sì, quest'anno torniamo in Serie A?
3: Sicuramente la retrocessione dello scorso anno aveva lasciato ovviamente delle scorie, ma anche una consapevolezza importante, proprio perché è arrivata l'ultima giornata, quindi al photo finish non siamo riusciti a mantenere la categoria, e c'era volontà da parte ovviamente nostra, ma anche della proprietà, di continuare in quella direzione, quindi impostare un tipo di lavoro che poteva darci la giusta spinta e la giusta motivazione per ritornare poi riprovare subito nella massima serie. Quindi partendo dalla squadra, dalla rosa, e soprattutto con la scelta dell'allenatore fatta, abbiamo cercato di dare intanto, di mandare un messaggio, un segnale, e di iniziare un lavoro che in continuità con quello che era stato fatto negli anni precedenti, a prescindere dalla categoria, potesse poi avviarci verso quello che è stato poi il risultato finale. Come hai detto all'inizio, non è stato facile, però non c'è stato un turning point particolare, un momento decisivo, ma sicuramente da novembre la squadra, fine ottobre, novembre, la squadra è iniziata ad ingranare, si vedevano i meccanismi oleati abbastanza per iniziare un percorso e mantenere una velocità di crociera abbastanza costante.
1: Il risultato è ancora più importante se è tutt'altro che scontato, perché è vero che il Venezia era una retrocessa dalla Serie A, però basta vedere la storia recente, non della Serie B, per capire che le squadre che scendono dalla Serie A non hanno vita facile. Basta vedere tanto il campionato che ha fatto l'Empoli quest'anno e il Monza, che è ancora in zona playoff ed è praticamente quasi certo di disputare il playoff, di passare dalle forche caudine dei playoff. Quindi a questo ha maggior ragione a sottolineare la vostra, chiamiamola impresa, perché questa è stata, certo, affidarsi a un allenatore come Giovanni Stroppa, parti già avvantaggiato. Stroppa è alla quarta promozione dalla B alla A, quasi uno specialista, se poi ci aggiungiamo anche la promozione dalla C alla B del Foggia del 2017, insomma questo allenatore ha qualcosa di speciale, perché riesce così a fare questi salti di categoria in maniera apparentemente semplice?
3: Come sapete benissimo, perché nel calcio non c'è nulla di scontato, perciò la scelta era sicuramente stata azzeccata, ma sapendo di affidare il gruppo squadra a un allenatore con tantissima esperienza, con un valore prima umano e poi professionale altissimo, che in uno sport come il calcio fa tantissima differenza, e e proponendo un calcio dominante, cosa che è stato insomma una direzione che il mister è un modo di proporre calcio da sempre, che sicuramente da permette ai giocatori di esprimersi al massimo del loro potenziale, dando diciamo molta priorità all'intensità, ad essere ad un gioco offensivo e verticale con il dominio del pallone, e una grande attenzione poi anche nella fase di non possesso, cosa che comunque rimane fondamentale a prescindere. Però l'impronta che dà il mister di grande intensità e il rapporto che ha creato, l'ambiente che ha creato con la squadra e con la società, con l'area sportiva, sicuramente ha giovato all'ambiente, ha giovato alla squadra e ha portato questi risultati. Giovanni è una persona di un livello umano altissimo e tecnico, lo ha dimostrato in passato e lo ha fatto anche quest'anno, facendo esprimere una squadra non del tutto nuova, ma comunque con degli elementi arrivati all'inizio stagione, che sono entrati subito nei meccanismi, e questo non è scontato sempre, soprattutto, ma anzi a maggior ragione, quando si retrocede, e quindi si ha una delusione sulle spalle.
1: E non c'è dubbio. E poi sottolineiamo il fatto che ieri l'Inter a vincere lo scudetto della Serie A, una volta tanto vince la squadra con il miglior attacco e non con la miglior difesa, viva Dio. E il Venezia non è la miglior, è la seconda miglior difesa della Serie B, quindi insomma siamo nei piani piuttosto alti, ma è il miglior attacco, almeno finora, a 90 minuti dalla fine della Serie B. E questo io mi auguro personalmente che sia un cambio, quasi una rivoluzione nel calcio italiano, che dobbiamo seguire, stare in seguire più, di fare un gol più dell'avversario rispetto a subirne uno in meno. E Giovanni Stroppa, tra gli allenatori giovani emergenti, ha un calcio prettamente riconoscibile, un calcio aggressivo, sfrontato, riconoscibile. A proposito di Stroppa, Molinaro, Cristian Molinaro, direttore tecnico del Venezia, possiamo rassicurare i tifosi? Stroppa rimane anche il prossimo anno?
3: Finiamo il campionato, perché abbiamo comunque grande obiettivo, è vincere il campionato, quindi la squadra ha ripreso già oggi, ma col mister è partito un progetto a inizio stagione che doveva portarci a raggiungere la massima serie, e quindi finito il campionato inizieremo a lavorare anche su quello.
1: Molinaro, che cosa vogliamo dire? Andiamo sui singoli, perché è chiaro che fare pochi nomi è ingiusto, perché la squadra ha portato a questo risultato, ed essendo uno sport di squadra giustamente vanno premiati la rosa nel suo complesso. Ci sono tre giocatori sui quali però vorrei che spendesse due parole. Intanto parliamo di giovanissimi e di un giovane. I giovanissimi sono Filip Stanković e soprattutto Issa Dumbia, che si è rivelato come una delle note più liete, una delle sorprese di questa stagione, e poi anche Andrea Adorante. Questa spina dorsale del Venezia è stata un po' l'architrave su cui si è fondata la squadra di Stroppa.
3: Sicuramente riuscire a mantenere tanti giocatori che lo scorso anno fino alla fine hanno provato a mantenere la categoria è stato un gran vantaggio. A questo sono stati aggiunti Andrea è stato uno di quelli voluti fortemente all'inizio anno, e che ha dimostrato non solo qua ma in questi ultimi due anni e mezzo come diciamo il suo valore e il suo peso, in particolare in area di rigore come marcatore. E a loro aggiungerei anche altri, ma hai detto bene, è tutta la squadra che ha insomma fatto sì che quest'anno fosse un anno particolare, un anno magico, perché davvero da ottobre in poi la squadra ha fatto qualcosa di straordinario. È indubbiamente Filip, così come Issa, sono giocatori con Filip con un po' più di esperienza, anche perché è stato all'estero, sono stati dei giocatori seguiti, voluti, e che avevano dimostrato già da più giovani ancora di avere nelle loro corde qualcosa di importante, dei valori importanti, e lo hanno poi ulteriormente dimostrato quest'anno. Filip già lo scorso anno dopo l'esperienza in Olanda e alla Samp, aveva fatto vedere tante cose, tanta qualità. Issa, dopo un inizio di adattamento normale per un giocatore che arrivava dalla Serie C, ha tirato fuori il suo potenziale. Speriamo continui, ovviamente. L'obiettivo è quello di continuare, perché la massima serie è chiaramente nelle corde di questi giocatori, come di altri giocatori della nostra rosa. Però il collettivo vince il campionato, poi sono partite dove magari il singolo può essere determinante, però è chiaro che il gruppo squadra è quello che porta poi la nave in porto.
1: Non c'è dubbio. A gennaio già è stato un nome molto chiacchierato. In quanti vi hanno telefonato per Dumbia?
3: Issa è un giocatore che suscita interesse, è chiaro, perché la sua crescita è stata davvero importante. Dalla C, dall'Albino Leffe, che ha fatto un gran lavoro crescendo il ragazzo dalle giovanili fino su in prima squadra, con l'esperienza poi dello scorso anno fatta qui in Serie A, noi credevamo che lui potesse già in categoria far vedere qualcosa. Quest'anno è esploso in maniera, diciamo, importante, ed è un giocatore su cui c'è qualche attenzione. Per ora però c'è solo la concentrazione a finire questo campionato con l'ultima in casa col Palermo, e per poi concentrarsi su quello che eventualmente arriverà.
1: Squadra in crescita, società in grande crescita. Parliamo del Venezia che tra un anno probabilmente vedrà nascere il nuovo stadio, un centro sportivo all'avanguardia. C'è un modello a cui guardate, perché il Venezia, abbiamo detto all'inizio, terza promozione in 5 anni, però sono sempre state promozioni lampo, nel senso che l'anno dopo si tornava in Serie B. Per rimanerci stabilmente, intanto si deve passare da un centro sportivo all'avanguardia, e quello c'è, da uno stadio nuovo, e quello arriverà. Insomma, il modello qual è? Il Como, l'Atalanta, a quale società guardate per questa crescita?
3: Ci sono tanti modelli di riferimento, ne hai citati alcuni, il Sassuolo stesso. Insomma, ci sono tante società che nel tempo si sono strutturate partendo dal centro sportivo, per poi completare o comunque rifare uno stadio. Sicuramente noi abbiamo la fortuna di avere una proprietà che è presente, molto presente, che lascia ambizione, tanta ambizione per ripartire il prossimo anno. L'idea è di mantenere diciamo, lo stesso stile di gestione che è stato fatto anche negli anni passati, con ovviamente le adeguate e le giuste e i giusti correttivi, diciamo così. Fondamentale, io credo, sia non solo per il Venezia, siano le infrastrutture, come dicevi anche lì, come dicevi te. E in questo stiamo già ampliando anche il centro sportivo, lo stiamo migliorando proprio per consentire non solo alla prima squadra di poter affrontare un campionato di Serie A o i campionati futuri a certi livelli, ma anche proprio per costruire quello che è tutta la parte sotto, che ovviamente è sempre che è meno visibile ai riflettori, ma che per Venezia, soprattutto per noi, è molto importante. Infatti il nostro settore giovanile quest'anno ha subito un anno di transizione. Il prossimo anno inizieremo dalle categorie dei piccolini, quindi dall'under 8 fino all'under 19, alla primavera, con affiancati, oltre al progetto sulle squadre, insomma, affiliate, gemellate, anche un progetto che si chiama Venezia Futuro, proprio per cercare quanto più possibile di costruire il Venezia che sarà. Partendo dalle giovani leve e lavorando in un determinato modo, lavorando su quelli che sono stati sempre i principi che hanno portato poi il calcio italiano ad essere riconosciuto e riconoscibile in tutto il mondo.
1: E chissà, magari fra qualche anno parleremo di modello Venezia per altre realtà. Noi ve lo auguriamo, lo auguriamo a Cristian Molinaro, a tutto il Venezia, rinnovando i complimenti per la promozione in Serie A. Grazie a Cristian Molinaro, in bocca al lupo per il prossimo futuro e buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona serata e buon lavoro.

0: Come se non fossimo nati per morire, Born to Die, così dice quest'ultimo verso di Shabuzi, questo ragazzo della East Coast, origini nigeriane, che ha un grande successo 2 anni fa, la sua Bar Song, che trasmettevamo sempre, ha dei numeri stratosferici. Bellissimo il video, atmosfere western, del resto si sente pure,
1: far west, numeri stratosferici, non come l'attacco della Cremonese, ed è proprio a Cremona che andiamo adesso, caro Mario, perché tra meno di tre quarti d'ora, meno di un tempo, quindi il calcio d'inizio di Cremonese-Lazio, sfida molto molto delicata, a raccontarcela saranno Manuel Codignoni insieme ad Antonello Brughini, ai quali diamo il buon pomeriggio. Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Qui diciamo non ci sono grandi numeri, ma l'atmosfera è un po' western, se vogliamo, ombre grigio-rosse anziché ombre rosse, perché questa è un po' una sfida all'Hockey Corral tra due squadre, ma soprattutto è l'ultima spiaggia o quasi per la Cremonese, per cercare di risollevare un campionato, una Serie A, una categoria che sta lentamente scappando via. La sfida contro la Lazio può essere, se vogliamo, una delle migliori disponibili sulla carta per la Cremonese, considerato che la Lazio oramai ha in mente solamente una partita, quella del 13 maggio, la finale di Coppa Italia, e dunque non la immagino indemoniata a caccia dei tre punti, diciamo, per quello che riguarda la classifica. Poi insomma ci sono tutta un'altra serie di ragionamenti da fare, ovvero sia l'orgoglio, ovvero sia il tentativo di rincorsa al settimo posto, che nel caso in cui dovesse perdere la finale di Coppa Italia potrebbe andare a garantire un passaggio in Europa. Se la Lazio dovesse vincere questa sera andrebbe a meno 4, se non sbaglio, dall'Atalanta, e dunque potrebbe diventare un obiettivo, ma è evidente che secondo me i punti pesano molto di più questa sera per la Cremonese, che è 18ª nel campionato della Serie A, ovvero sia terz'ultima, 4 lunghezze di distanza dal Lecce, che con il colpo di reni nella partita con il Pisa si è portata, come detto, a più 4, lanciando un po' la volata salvezza e andandosi a mettere nella posizione migliore. Di solito chi lancia la volata, diciamo, è sempre meglio se parte da dietro. In questo caso invece la Cremonese, che è là davanti, che è là davanti, è decisamente messo meglio rispetto alla Cremonese. Però ripetiamo, ci sono ancora delle partite da giocare, e quella di questa sera secondo me è una... Giampaolo l'ha definita la partita più importante della stagione, caro Andrea, e non stento assolutamente, insomma, a definirla tale.
1: E andrei proprio ad ascoltare le parole di Marco Giampaolo proprio a proposito di quello che dicevi. Giampaolo:
3: comportamento dei grandi club come lo è la Lazio, sono comportamenti seri, quindi mi aspetto una partita seria. Probabilmente è la partita più importante della Cremonese questa stagione, in questo momento qui è la partita più importante della Cremonese. Le qualità della Lazio le conosco, l'allenatore lo conosco molto molto molto bene, parliamo di top, so chi sono, ma la Cremonese giocherà la partita più importante, ripeto, di questa stagione. Dobbiamo fare la partita dell'anno in questo momento. Le gambe significano nulla, è la testa che fa la differenza, ma la testa intendo come la possibilità di giocarti una gara senza nessun tipo di paura, perché la salvezza la raggiunge chi è più forte dal punto di vista, in questo momento, mentale.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Parole molto precise quelle di Marco Giampaolo. Abbiamo le ufficiali,
2: tra l'altro il momento in cui dice lo vince chi non ha paura, ha usato quel termine paura, ma ha fatto venire paura a me, insomma, nell'ascoltarlo Marco Giampaolo. Iniziamo proprio dalla Cremonese, del tecnico Giampaolo, subentrato a Davide Nicola in corso d'opera, che si schiera con una formazione, come dire, solida, 4-4-2, modulo classico, Emi Laudero in porta, Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella in difesa, a centrocampo Floriani Mussolini, Grassi, Malè e Zerbin, in attacco Federico Bonazzoli e Tony Sanabria. C'è l'assenza di Mombagnà, c'è l'assenza dell'ultimo momento anche per Yari Van de Putte, grazie all'ufficio stampa Paolo Loda, che ci ha comunicato che si è preso un permesso per motivi familiari, ha tenuto a precisare anche già risolti, dunque niente di grave per il centrocampista belga. Per quello che riguarda invece la Lazio, 4-3-3, qui diciamo da un lato esperimenti in vista della finale di Coppa Italia, ma si cerca di nascondere un po' le carte, e capirete poi perché nel momento in cui andiamo a leggere la formazione. Motta in porta, Marusic preferito a Lazzari a destra, Romagnoli, Prosgard e Nuno Tavares in difesa, centrocampo Toma Basic, Patrick ancora schierato come playmaker e Taylor influenzato ma recuperato in extremis, punta centrale o falso 9 se preferite Daniel Maldini, alla sua destra Isaksen, alla sua sinistra Zaccagni, anche lui non al meglio ma che partirà da titolare, sceglie quello che potrebbe essere di fatto il tridente titolare poi nella partita di Coppa Italia, perché poi tra l'altro si scontreranno curiosamente prossima settimana anche in campionato con l'Inter. Maurizio Sarri con Zaccagni, come detto, a sinistra Daniel Maldini, al centro e Isaksen, il danese Isaksen, a destra. Queste sono indicazioni che possono essere importanti. La scelta di Isaksen, che peraltro è anche abbastanza obbligata considerata la squalifica di Cancellieri, potrebbe significare che il danese sta cercando di riconquistare punti nelle gerarchie, mettiamola così.
1: Ed è una sfida anche tra Giampaolo e Sarri, due allenatori con due modi di vedere il calcio ben definiti, ben determinati. È il nono incrocio tra i due, negli otto precedenti sei vittorie di Sarri e due pareggi, quindi Giampaolo non è mai riuscito a superare Sarri. La diversità di motivazioni, lo dicevi all'inizio, è evidente. Che partita ti aspetti dal punto di vista tattico?
2: Ma allora, mi aspetto una Cremonese che per forza di cose deve andare ad attaccare, perché ha bisogno di tre punti, ma anche perché questa è un po' la sua indole. Io ho avuto la fortuna venerdì scorso di essere a Napoli e di fare Napoli-Cremonese, e l'idea di Giampaolo era di attaccare il Napoli, poi lì è andata male perché hai preso gol dopo 7 minuti, e infatti lo stesso Giampaolo poi, quando è venuto dopo la partita, ha detto: avevamo quest'idea, evidentemente non è stata quella giusta. Però se vai ad attaccare il Napoli in casa sua, è evidente che devi attaccare la Lazio in casa tua in una partita da un peso specifico decisamente importante. La Lazio di quest'anno la conosciamo, una Lazio diversa rispetto alle squadre che di solito ci è abituato a vedere Maurizio Sarri, è molto più verticale, molto meno sarriana nella sua costruzione di gioco. Me la immagino pronta a ripartire, ad aspettare Sornione, e mi immagino invece una Cremonese all'attacco. Del resto la scelta di due esterni molto offensivi come Floriani Mossolini da una parte e Zerbin dall'altra nel 4-4-2 di Marco Giampaolo, diciamo, la vedo un po', la leggo un po' anche in questa maniera, così come la scelta di partire con Sanabria e Bonassore e di tenere Djuric in panchina, insomma, con l'idea che se la partita dovesse mettersi male poi di usare la sua fisicità, ma l'idea secondo me è quella di costruire attraverso il gioco una proposta di calcio offensiva. E di questo chiedo conto anche ad Antonello Brughini, che racconterà con me la partita e che ci ha raggiunto qua in postazione a fianco a me e che diciamo può esprimere il suo giudizio grazie all'assistenza di Adriano Totaro, reduce da un viaggio in Danimarca tra l'altro, dunque magari ha conosciuto anche parenti di Isaksen, insomma, che ci manda in onda Antonello.
5: Grazie, buonasera a tutti anche da parte mia. Innanzitutto siamo tutti d'accordo naturalmente con Marco Giampaolo che quella che sta per cominciare sarà sicuramente la gara dell'anno. Poi dicevi qualche minuto fa, Manuel, che alla Cremonese sta praticamente scappando via la massima categoria, sta scappando via la Serie A, ma ricordiamo, dopo un avvio molto molto convincente della formazione grigiorossa, non dimentichiamo appunto le due vittorie e i tre pareggi nelle prime 5 giornate di campionato, quando si parlò all'unanimità di squadra rivelazione. Sarà una partita con la Cremonese sicuramente all'attacco, non può essere diversamente, non c'è alternativa. Stasera sarà veramente la notte della verità, una notte sicuramente batticuore anche per i tifosi grigiorossi, che intanto lentamente, per la verità, stanno arrivando allo stadio. Ma ricordiamo che qui siamo vicinissimi al centro della città, quindi molta gente arriverà all'ultimo momento e soprattutto arriverà a piedi.
1: Grande atmosfera, quindi ci aspettiamo a Cremona per la partita più importante dell'anno, chiuse virgolette, secondo Marco Giampaolo. A raccontarla dalle 18.30 in zona Cesarini saranno appunto Manuel Codignoni ed Antonello Brughini, che salutiamo, ringraziamo ed auguriamo buon lavoro. Ciao ragazzi, buon lavoro.
2: Ciao ragazzi, duello all'ombra del Torrazzo anziché all'OK Corral, ecco, stavo cercando, diciamo, una locuzione abbastanza, ecco, western, forse non è proprio da Sergio Leone, ma dai,
1: l'aspettavamo, il tuo commento sulla musica lo aspettavamo con ansia insieme a Mario Pezzol ed è arrivato, perfetto, collegamento omologato, grazie Manuel.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao. Allora, caro Mario, intanto ti do un parziale perché si sta giocando anche in Premier League, sono in campo Chelsea e Nottingham Forest, chi sta vincendo?
0: Ho visto. 0-2, ero rimasto a 0-2, no. Mi era andato l'occhio.
1: Nel frattempo che l'occhio è tornato, il Nottingham ne ha fatto un altro, quindi a 4 minuti dalla fine Chelsea 0, Nottingham 3. Vi daremo il finale dopo il giornale radio delle 18, al quale noi andiamo con quale brano musicale?
0: Sì, andiamo con gli 883 e poi torniamo.
1: Andiamo in moto, quindi.
6: Wind it up, baby.

0: Vince Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa.
1: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Negoziati in stallo tra Stati Uniti e Iran, benché consultazioni e colloqui proseguano tra le parti. Intanto cresce la tensione nello stretto di Hormuz. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: La notizia di pochi minuti fa: le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno rispondendo a una nuova minaccia missilistica, ma esplosioni, annunci, smentite che si susseguono da stamane segnalano un ulteriore surriscaldamento della situazione nello stretto di Hormuz. Un incendio dopo una detonazione divampato su una petroliera sudcoreana. Seul indaga le cause ancora da appurare. Gli Emirati Arabi Uniti denunciano il lancio di droni contro una propria petroliera, accusano Teheran, che smentisce che due navi mercantili statunitensi abbiano attraversato lo stretto di Hormuz, come sostenuto da funzionari di Washington. Le autorità statunitensi a loro volta avevano smentito la notizia diffusa da fonti della Repubblica Islamica, secondo la quale una fregata americana era stata colpita da ordigni iraniani. I comandi statunitensi annunciano che unità navali militari stanno operando nelle acque tra Iran e Oman. Abbiamo il controllo dello stretto, proclama il segretario del Tesoro americano Bessent. Lo stiamo riaprendo, garantisce Donald Trump. Sul suo social torna a sostenere l'annichilimento delle forze armate di Teheran, che avrebbero esploso dei colpi di avvertimento, afferma la Repubblica Islamica, per impedire a navi della Marina di Washington di attraversare lo stretto.
2: E al vertice della comunità politica europea in Armenia, i leader presenti hanno firmato la dichiarazione voluta da Giorgia Meloni e dal britannico Starmer, che ribadisce l'impegno contro l'immigrazione irregolare. Venerdì a Roma è previsto un incontro tra la Premier e il segretario di Stato americano Rubio. Meloni ha commentato anche l'ipotesi del ritiro delle truppe americane dalla NATO in Europa.
4: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia e che l'Italia possa essere sempre più la porta d'accesso privilegiata al mercato europeo.
2: Chiudono in rosso le borse europee sulla scia delle incertezze in Medio Oriente. Milano lascia sul terreno l'1,59%. Sui listini soffrono i titoli automotive per l'annuncio di Trump di dazi al 25% sulle auto provenienti dall'Unione Europea. Spread BTP Bund in rialzo a 84 punti. Sale il prezzo del petrolio con il Brent che sfiora i $114 al barile. Sui $105 il VTI. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abordaggio da parte della Marina israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia avvenuto il 29 aprile in acque internazionali vicino all'isola di Creta. Tre gli esposti sul tavolo degli inquirenti, due dei quali riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Boukeshek, prelevati mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane e ora detenuti in Israele. Auto contro la folla nel centro di Lipsia in Germania. Secondo i media locali ci sarebbero almeno 2 morti e 8 feriti. Il veicolo si è lanciato su un gruppo di pedoni. Ancora nessuna informazione su chi fosse alla guida né sulle cause. E ora il caso della Grazia ottenuta a febbraio da Nicol Minetti e la richiesta di chiarimenti al ministro della giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica.
5: La Procura Generale di Milano fa il punto. Gli esiti dei primi accertamenti all'estero sono in arrivo. Obiettivo: fare chiarezza su dubbi e ombre emersi sull'adozione in Uruguay da parte di Nicol Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani del bimbo affetto da seri problemi di salute. I magistrati hanno chiesto tutta la documentazione originale, vicenda sulla quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa per le sue dichiarazioni sul ministro Nordio, del quale aveva ipotizzato la presenza nel di Cipriani nel paese sudamericano. Notizia da verificare, aveva detto Ranucci. Minetti e Cipriani intanto annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda, sempre su Report, al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità, dicono i loro legali, mentre Cipriani in un'intervista assicura adozione regolare e la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nel caso, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Condannati a 17 anni ciascuno, due cinesi gestori di un bar di Milano per l'omicidio di Eros di Ronza. Il 37enne fu ucciso a forbiciate nel 2024 dopo aver tentato di rubare alcuni gratti e vinci. La corte d'assise milanese ha riconosciuto la responsabilità dei due imputati. E ci fermiamo qui. La linea passa all'informazione regionale.
0: programmi di Radio 1.
6: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
7: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche clic di troppo e ora so tutto.
8: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
9: Tempi supplementari.
10: Seconda ora, anzi seconda mezz'ora in compagnia di Andrea Boccia,
11: Mario Pezzolla.
10: Buon pomeriggio, buon pomeriggio di nuovo, questi tempi supplementari. Dall'altra parte del vetro salutiamo e ringraziamo Giovanni Leporale alla parte tecnica, Ombretta Conti in regia. Seconda mezz'ora in cui parleremo ancora di calcio, avvicinamento a Cremonese Lazio, calcio inizio alle 18:30 in diretta in zona Cesarini su Radio 1 e Radio 1 Sport. Parleremo anche di tennis, perché questa mattina al Quirinale il Little Tennis è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha giustamente fatto gli onori di casa e celebrato le vittorie dell'anno scorso della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup da parte delle azzurre. Ma sentiremo le voci di alcuni dei protagonisti che erano questa mattina al Quirinale. Intanto caro Mario, è finita Chelsea-Nottingham? No, siamo al settimo minuto di recupero, ha accorciato le distanze il Chelsea, siamo 1-3, tra l'altro il Chelsea che sul 2-0 ha sbagliato anche un calcio di rigore con Palmer. In questo momento in classifica il Chelsea oramai è praticamente la Champions, la vede con il binocolo, anche perché anche se in Inghilterra, come sapete, vanno le prime 5, non come in Italia. Il Chelsea in questo momento è a meno 10 dall'Aston Villa, che occupa appunto il quinto posto insieme al Liverpool a quota 58, quindi stagione, ennesima stagione da dimenticare per il Chelsea, che comunque è in finale di FA Cup, potrebbe con una vittoria sul City ribaltare il giudizio su questa stagione. Sentiremo le voci del tennis, non prima però di aver ascoltato della ottima musica, perché oggi devo dire che il livello
11: qua siamo davanti a un record. Non so se hai saputo dell'altro ieri a

0: E abbiamo pizzicato l'unico pezzo che non ha fatto a Copacabana.
1: Per i 2 milioni che sono d'ascolto della Copacabana, li abbiamo fatti ascoltare.
0: C'era Cardi B e nella canzone la cita proprio, no? E quindi se non c'è andata non l'ha fatta. Comunque 2 milioni di spettatori sulla spiaggia di Rio di Copacabana l'altro ieri per Shakira, la colombiana.
1: Beh, insomma, un discreto sì. Successo. Shakira è una di quelle che è rimasta lì in alto in classifica po' di anni.
0: E poi è popolare, questo è il fatto. Se no,
1: è popolare, funziona perché ha tante qualità, tante doti, come tante doti le ha anche il Nottingham Forest, che ha battuto il Chelsea per 3-1 e diciamo si leva un po' dalle sabbie mobili della bassa classifica. Ancora a proposito di Premier League, questa sera appuntamento molto importante a Liverpool alle ore 21, Everton contro il Manchester City che è dietro di 6 punti all'Arsenal, però tecnicamente potenzialmente pari, perché 6 punti indietro ma 2 partite da giocare in più rispetto ai rivali londinesi. Una di queste appunto è questa sera nella difficile trasferta contro l'Everton. Lo dicevamo prima, il tennis protagonista in questi giorni, no, in questi mesi, nemmeno in questi anni direi, perché non solo Sinner, tutto il movimento italiano che sta veleggiando in cima al mondo da anni, prova ne è il fatto delle vittorie, le conquiste della Coppa Davis, delle Coppe Davis e delle Billie Jean King Cup da parte degli uomini e delle donne del tennis, che questa mattina sono state ricevute e omaggiate dal capo dello Stato al Quirinale, dal presidente Mattarella, a tutto il gota dello sport e dello

0: sport tennistico ovviamente presente anche in concomitanza con il sorteggio del tabellone dei prossimi internazionali di tennis di Roma. Io direi che ci andiamo ad ascoltare. Di lì per noi c'era il nostro Emilio Mancuso che ha sentito il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. Lo ascoltiamo.
1: Con il presidente Buonfiglio, ancora al Quirinale, ormai è di casa, presidente.
2: Ma io vorrei venirci tutti i giorni perché vuol dire che stiamo vincendo dappertutto, quindi è sempre un grande onore, privilegio e come sempre sentiamo il presidente vicino a noi non solo affettuosamente ma anche con quella competenza sportiva che ormai conosciamo tutti quanti, non è solamente di una disciplina ma è del mondo sportivo, e le sue parole ci gratificano e ci danno stimolo a fare sempre meglio.
1: L'ha invitato al Foro Italico perché il Foro Italico sarà campo centrale in questi giorni, tra il tennis con gli internazionali c'è anche il calcio, finale di Coppa Italia, finale di campionato, derby di Roma, di tutto di più.
2: Beh, Roma sta dimostrando di saper reggere tanti eventi al meglio, eventi non di poco conto.
1: Il tennis oggi si festeggia il doppio trionfo in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup, come si chiama adesso, il bis per le ragazze, sì. Il tris per i ragazzi, insomma il tennis con Sinner numero uno, sempre più numero uno, di record in record.
2: Esattamente, però è un programma che è un risultato quello di oggi che parte da lontano. Quindi è un frutto di un lavoro egregio della federazione, del suo presidente, che hanno dimostrato di essere innovativi, con coraggio, ed oggi stiamo raccogliendo dei risultati prestigiosi.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Questo Luciano Buonfiglio al microfono di Emilio Mancuso, lo citava proprio due secondi fa Luciano Buonfiglio, il grande lavoro della federazione e del suo presidente Angelo Binaghi, che ovviamente era presente questa mattina al Quirinale. Sentiamo le sue parole.
4: Se non fosse così emozionante diventerebbe quasi, insomma, una ricorrenza annuale, c'è un po', quasi un po' di abitudine, è una bella cosa, insomma, per i primi 20 anni io qua non ci sono mai entrato. Mi ha portato per la prima volta Berrettini quando fece finale di Wimbledon e fummo buoni profeti perché dicemmo al presidente: noi questa volta siamo finalisti, mentre la nazionale di calcio aveva vinto l'europeo, però gli dicemmo: vedrà che da qua a qualche tempo noi qua diventeremo di casa. Così è successo. Io e Yannick ci sentiamo il meno possibile, ci siamo sentiti col suo staff e credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento, perché dopo una stagione così intensa lui, anziché riposarsi, verrà a Roma a cercare di vincere questo torneo dopo 50 anni.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: E tra i protagonisti della kermesse romana ci sarà sicuramente oltre a Sinner, naturalmente uno dei padroni di casa, il padrone di casa come Flavio Cobolli, tennista fiorentino, sì, di nascita, ma romano e romanista. Tra l'altro, sai Mario, c'è il 17 di maggio, c'è la finale degli internazionali di tennis di Roma, lo stesso giorno, a mezzogiorno e mezza, probabilmente anche il derby Roma-Lazio. Hanno chiesto a Cobolli: tu che cosa farai il 17 di maggio? Sai cosa ha risposto? Andrò a vedere il derby. Quindi già si sente più verso le tribune dell'Olimpico che in campo. Noi invece speriamo.
5: Ma indipendentemente, scusa, da quello che succede alla finale di Coppa Italia?
0: Sì, non è ancora ufficiale la data, però la settimana scorsa il presidente di Lega Simonelli ha indicato come le 12.30 di domenica 17 maggio la collocazione oraria più probabile per il derby di Roma. Siamo ancora in attesa dell'ufficialità, anche perché per il principio della contemporaneità, se Roma-Lazio si dovesse giocare alle 12.30, anche le altre partite che coinvolgono la Roma e la Lazio, ma anche se la Lazio è in una posizione di classifica che coinvolge meno squadre, bisogna ipotizzare che anche le partite di Juventus, Como, Milan forse debbano essere anticipate alle 12.30. Ci potrebbe essere una prima storica, un tutto il calcio minuto per minuto alle 12.30, credo a memoria che non ci sia mai stata nella storia.
5: Che poi era una domanda non giusta quella mia, indipendentemente, no, se si sa, si sa.
0: Si sa, non cambia nulla l'esito della finale del 13 maggio di Coppa Italia. Torniamo al tennis, torniamo al padrone di casa Flavio Cobolli, tra i protagonisti della Coppa Davis vinta l'anno scorso, tra i protagonisti ci auguriamo anche degli internazionali che stanno per iniziare al Foro Italico. Lo ascoltiamo sempre al microfono di Emilio Mancini. Mancuso.
1: Con Flavio Cobolli non è un torneo come gli altri, Flavio, per te è un torneo speciale questo?
6: Sì, è un torneo specialissimo, lo sentiamo particolarmente, è una cosa che fa parte del nostro sangue, delle nostre vene, è un onore poter scendere un'altra volta qui al Foro Italico con tutto il calore del pubblico. Ovviamente per me è diverso che sono di qua e sento un po' più di pressione magari degli altri, ma solo perché vorrei dimostrare il mio valore agli affetti, che non è mai facile, non è scontato. Sai, devo riuscire a tenere distante questa tensione, questa voglia di far bene per poi riuscire a valorizzarmi in campo e rendere al meglio.
1: Hai dato un'occhiata al tabellone?
6: Sì, ho visto il gioco contro Zito Bergs o Atman, sono due avversari molto difficili, però sono sicuro che posso fare bene.
1: E c'è grande attesa perché ci sono tanti italiani in tabellone, il numero uno del mondo, Flavio vicinissimo alla top ten, oggettivamente è un obiettivo alla tua portata.
6: Sì, Yannick sta facendo la storia del nostro sport, quindi ancora congratulazioni per i risultati che sta ottenendo, ma non c'è solo lui, siamo un gruppo molto ampio che vuole far bene, quindi siamo pronti a sostenerci a vicenda, ma anche a lottare per riuscire a rendere al meglio in un campo difficile come Roma.
1: Andrai a vedere la Roma?
6: Certo, tutti allo stadio.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: E sarà in tribuna tra i 60.000 dell'Olimpico questa sera Flavio Cobolli. Non c'erano molti dubbi al riguardo. Abbiamo detto protagonista il tennis al maschile con Cobolli, che hanno alzato i ragazzi che hanno alzato la Coppa Davis l'anno scorso, le ragazze hanno alzato di nuovo la Billie Jean King Cup l'anno scorso, protagonista tra le protagoniste, la protagonista sicuramente Jasmine Paolini, lei che ha alzato il trofeo degli internazionali del Foro Italico l'anno scorso a Roma, chiamata anche a confermarsi, ovviamente presente anche lei al Quirinale questa mattina. Sentiamo le parole di Jasmine Paolini.
7: È incredibile, è un torneo che l'anno scorso mi ha dato veramente tutto quello che poteva darmi, quindi ieri primo allenamento sul centrale, niente, sto bene, sono carica, quindi spero di poter giocare sinceramente una buona partita al primo turno. Sì, è sempre bello tornare qua, è sempre un onore ovviamente essere ricevuti e niente, ci ho augurato il meglio ovviamente, però è sempre una giornata dove si celebra il tennis, le vittorie che abbiamo avuto l'anno scorso che non sono mai scontate, no? C'è tanto lavoro dietro, quindi è ancora un riconoscimento per tutte noi.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Insomma, fino al 17 di maggio ci sono queste due settimane in cui il tennis è protagonista con gli internazionali del Foro Italico, tanti protagonisti azzurri ai quali va il nostro in bocca al lupo e i nostri complimenti per tutto quello che hanno fatto finora. Noi, Mario Pezzolla, intanto ti ringrazio.
5: Grazie a te, Andrea.
0: Ombretta Conti, ringrazio Giovanni Leporale. Siamo in chiusura, stiamo per dare la linea a zona Cesarini.
5: Bussa.
0: Stiamo bussando adesso.
5: No, bussa.
0: Noi pensavo che bussavamo noi per farli iniziare. Sta per iniziare Zona Cesarini con Nico Forletta in conduzione, ma soprattutto con Cremonese Lazio, Manuel Codignoni e Antonello Brughini.
5: Perfetto, allora andiamo all'aggancio di Zona Cesarini con Sting. Noi ci ritroviamo.
0: Benissimo, ciao.

0: Zona Cesarini.
1: 18:25 minuti, ben trovati. Danico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Ci siamo al rush finale della Serie A per quanto riguarda il 35esimo turno. Oggi le ultime due partite, tra poco ci sarà Cremonese-Lazio, poi Roma-Fiorentina al fischio d'inizio alle 20:45. Ballano punti pesanti, pesantissimi, sia per quanto riguarda la corsa alla salvezza e per non retrocedere, e questa è una corsa che interessa da vicino, da vicinissimo, la Cremonese, ma tra poco ce ne parleranno Manuel Codignoni e Antonello Brughini, che racconteranno questa partita qui su Radio 1. E poi, per quanto riguarda Roma-Fiorentina, ballano punti pesanti, pesantissimi, nella corsa al quarto posto, che da un po' di tempo a questa parte è diventato un obiettivo sportivo stagionale, benché non tutti la pensino così. Insomma, il quarto posto, che è l'ultimo utile per qualificarsi alla prossima Champions League. Ma io direi di andare a questo punto direttamente a Cremona per Cremonese Lazio. Ci sono Manuel Codignoni e Antonello Brughini.
0: Il posticipo del campionato di Serie A.
2: La partita dell'anno per la Cremonese, la partita dell'anno a cui sono appesi i destini e i tentativi di mantenere la categoria per la squadra di casa. Dall'altra parte invece una compagine, la Lazio, che non ha più granché da chiedere a questo campionato, ma per il quale questa sfida è importantissima comunque come una delle prove generali in vista della loro partita dell'anno, la finale di Coppa Italia. Buonasera, buonasera cari amici radioascoltatori dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, Manuel Codignoni ed Antonello Brughini, grazie alla consueta preziosa collaborazione tecnica da parte di Adriano Mototaro. Vi racconteranno la penultima partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, di fronte, come detto, Cremonese e Lazio, che in questo momento fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Le note dell'inno della Lega risuonano in sottofondo per quello che è di fatto una partita quasi da dentro fuori per la Cremonese di Marco Giampaolo. Cremonese che nel campionato di Serie A al momento occupa la terz'ultima posizione, 18esima, 28 punti in 33 partite, ma soprattutto 4 lunghezze di distanza rispetto al quart'ultimo posto occupato al momento dal Lecce, quart'ultimo posto che vorrebbe dire salvezza. È altrettanto chiaro che la Cremonese ha una partita in meno rispetto al Lecce, ma la squadra di Di Francesco ha lanciato la volata andando a conquistare il successo nell'ultima partita giocata in campionato, appunto contro il Pisa, e dunque queste quattro lunghezze vanno assolutamente colmate, o quantomeno, diciamo così, avvicinate, accorciate per la squadra grigiorossa, altrimenti con tre partite da giocare dopo quella di questa sera diventerebbe improbo mantenere la categoria. Dall'altra parte una Lazio che, come dicevamo, non ha granché da chiedere al campionato perché occupa la decima posizione con 48 punti, a 7 lunghezze di distanza nei confronti dell'Atalanta, che in questo momento occupa il settimo posto che potrebbe garantire un piazzamento europeo nel caso in cui la Coppa Italia la vincesse l'Inter e non per l'appunto la Lazio nella finale che si disputerà il prossimo 13 maggio. Vincendo questa sera la Lazio si porterebbe a meno 4 dall'Atalanta, dunque con qualche possibilità di agguantare quella settimo posto, e dunque c'è vivo, seppur labile, un obiettivo europeo per la squadra di Maurizio Sarri. Andiamo a leggervi le formazioni perché ci sono delle novità rispetto a quelli che erano gli schieramenti annunciati alla vigilia. Solido 4-4-2, solido, non solito, per Marco Giampaolo. Audero in porta, Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella in difesa. Centrocampo, Floriani, Mussolini, Grassi, Malè e Zerbin. In attacco, Bonazzoli e Sanabria. 4-3-3 invece per la Lazio di Maurizio Sarri, con Motta in porta, Marusic, Romagnoli, Prosgard e Nuno Tavares in difesa. Centrocampo, Basic, Patrick e Taylor. In attacco, Isaksen, Maldini e Zaccagni. È una giornata meravigliosa a Cremona, è stata una bellissima giornata, temperature quasi estive, più che primaverili, tanto che i tifosi che sono arrivati un po' all'ultimo momento allo Zini indossano quasi tutte quante le maniche corte. Direzione di gara affidata al signor Chiffi di Padova, guardaline dei giudici e Rossi, quarto uomo Calzavara, Vara e Avarra, Camplone e Mazzoleni, e adesso Viene osservato il minuto di silenzio in onore e memoria di Alex Zanardi, minuto di silenzio che rispettiamo ovviamente, il religioso e solenne silenzio anche noi. Lo Zini inizia questo minuto di silenzio con un applauso che si scioglie in questo momento, e allora anche noi ci fermiamo ricordando la memoria di un grandissimo campione, di un grandissimo uomo, Alex Zanardi.

0: L'applauso dello stadio Zini va a decretare il termine di questo minuto di silenzio, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di una persona che è stata tante cose nella sua vita. È stato grande pilota, è stato grande atleta olimpico, ma soprattutto è stato modello, ispirazione e sprone per tante persone che si sono trovate in condizioni di difficoltà, ma che sono state in grado di reagire e di rispondere alle difficoltà di cui la vita le ha colpite, per trovare una loro strada, una strada diversa. Ma tutto è pronto adesso per il calcio d'inizio di Cremonese Lazio e do il benvenuto in Radio Cronaca qui a fianco a me ad Antonello Brughini, a cui chiedo, come spesso di costume facciamo, che partita possiamo aspettarci. Antonello, buonasera.
1: Grazie Manuel, buonasera a tutti, buonasera da parte mia. È una gara e batti cuore, soprattutto naturalmente per la Cremonese, che stasera si gioca tutto o quasi. Siamo veramente all'ultima chiamata per i grigiorossi lombardi, che non vincono da 4 turni, non solo in 20 partite, pensate un po', solo uno squillo da 3 punti per la Cremonese, quello di Parma, all'esordio tra l'altro di Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese al posto di Nicola. La Lazio,
0: attenzione alla Lazio subito in attacco, la partita è iniziata con Isaksen che entra in area di rigore dal settore di destra, viene fermato da Zerbin che cerca subito il lancio in avanti a cercare la torre di Sanabria che prova a prolungare per Bonazzoli, ma la sfera viene intercettata da Prosgard. Prosegui pure Antonello.
1: I primi palloni li sta giocando la Lazio, mi aspetto comunque in questi primissimi minuti una Cremonese all'attacco, una Cremonese che per Orazio, un altro ad aggredire la Lazio per vie esterne, soprattutto con Zerbin e soprattutto anche con Floriano Mussolini. Dicevamo dunque della Lazio che proverà a superare in un colpo solo Bologna e Sassuolo in classifica. Lazio che affronta la prima, come ricordavi tu, di una serie di impegni importanti, tra cui naturalmente la finale di Coppa Italia.
0: Si gioca da 50 secondi, il primo squillo è stato di matrice laziale. Lazio che attacca dalla sinistra verso la destra rispetto al nostro punto d'osservazione, dunque verso la curva che è feudo del tifo grigio-rosso. Maglia da trasferta per la Lazio, blu scura con numerazione e inserti celesti. Per quello che riguarda la Cremonese invece, maglia tradizionale a strisce verticali grigio-rosse con pantaloncini anch'essi a strisce grigio-rosse, o per meglio dire rossi, con banda laterale grigia e calzettoni rossi. Lancio in avanti dalla destra verso la sinistra di Floriani Mussolini, che però non trova compagni di squadra pronti a recuperarlo, e rimessa laterale in favore della Lazio che poi gioca il pallone nella propria area di rigore rischiando tantissimo. Patrick elude l'intervento di Zerbin andando a servire all'indietro Romagnoli, prova ad uscire palla al piede dalla propria, dei propri 16 metri, la Lazio rischiando un po'. Motta, portiere eroe della semifinale di Coppa Italia, scambia con Romagnoli che si appoggia poi a Basic, di prima Patrick va in avanti da Isaksen, ancora Basic, sfera all'indietro per Prosgard, gioca bene la Lazio tutto di prima il giro palla e prova ad uscire bene palla al piede dalla prima metà campo con Maldini che si destreggia tra le linee, lo ferma Grassi, poi contrasto da Bonazzoli e Patrick, lo vince Patrick che si appoggia a sua volta a Basic che scambia con Marusic, poi Basic cerca il cambio di gioco a cercare sul settore di sinistra l'inserimento di Zaccagni che non arriva però sul pallone, la palla si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale, rimessa in favore della Cremonese, fascia di destra la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, nei pressi della propria bandierina del calcio d'angolo, e una Lazio però, Antonello Brughini, che gioca bene, l'abbiamo vista uscire palla al piede dalla propria metà campo ed è una situazione complicata con una maestria veramente sarriana.
1: Ha cominciato molto bene questa partita la formazione biancoceleste allenata da Maurizio Sarri, sta giocando praticamente sempre, attenzione ancora
0: Taylor per Isaksen che prova la conclusione, la palla sbatte addosso all'Uperto, poi in qualche maniera Bonazzoli viene a prendersi la palla addirittura al limite della propria area di rigore e serve Audero, il portiere italo-indonesiano va al lancio lungo in avanti a cercare Floriani Mussolini, il contrasto con Nuno Tavares, la palla finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato il portiere della Cremonese Audero. Prosgard adesso va a gestire il pallone nella linea centrale del campo, si appoggia poi a Taylor, palla nuovamente all'indietro per Prosgard in orizzontale, Romagnoli riceve il pallone, il difensore centrale della Lazio va a cercare la verticale per Basic che la ridà poi nuovamente indietro nella propria metà campo a Prosgard, la pressione di Bonazzoli induce Prosgard al lancio in verticale, alla verticalizzazione subito per Maldini che cerca il dai e vai con Taylor, non si chiude la triangolazione, la palla finisce nuovamente tra i piedi del portiere della Cremonese Audero che poi gioca il pallone con Baschirotto, eluta la guardia di Maldini, va da Bonazzoli che cerca subito il lancio in verticale per Floriani Mussolini, in anticipo su di lui Nuno Tavares che ci mette il piedone e va a fermare la fuga da parte dell'esterno di destra del Cremonese, poi in qualche maniera cerca di uscire nuovamente palla al piede dalla propria metà campo da Lazio, viene messo giù Isaksen, esterna da parte di Grassi, calcio di punizione in favore della Lazio sotto la nostra postazione. Confermiamo però quello che dicevamo, è una Lazio che palla al piede, sta facendo vedere Antonello che tutti i giocatori sanno a memoria quello che devono fare.
1: Sì, giocano a memoria, è partita decisamente meglio la formazione ospite allenata da Sarri. La Cremonese fatica ad entrare nella metà campo avversaria, praticamente anche adesso la Lazio prova ad attaccare sempre per vie esterne. Cremonese naturalmente che fatica negli ultimi 20-25 metri, ma questo è un vecchio problema della formazione lombarda.
0: E allora ancora Lazio con Marusic a destra che appoggia per Isaksen, su di lui c'è Pezzella che lo spinge, Isaksen converge, si avvicina al limite dell'area di rigore, va nuovamente giù e nuovamente calcio di punizione in favore della Lazio. Questa volta però la posizione è interessante perché siamo più o meno ai 25 metri, leggermente spostati sul settore di destra, complicato andare in porta da lì Antonello Brughini, ma considerate le torri della Lazio, Romagnoli su tutti, diciamo da lì può partire un bel traversone.
1: Sì, un gran tiro dalla distanza, ma siamo veramente lontani dalla porta, difesa da Emil Audero, quindi vedremo quale sarà la soluzione scelta dalla formazione laziale. Intanto c'è Zaccagni sul pallone, 3 gol in campionato per il giocatore maglia numero 10 che alza le braccia e chiama lo schema. Vediamo addirittura 6 giocatori della Lazio allineati, 7 allineati al limite dei 16 metri, attendiamo il cross.
0: Il fischio del direttore di gara, la battuta in aria sul secondo palo, Provskard, e la palla che esce di un nulla. Era uscito lo schema, che in realtà poi di schema non si trattava. Palla profonda sul secondo palo, Provskard è saltato in terzo tempo perfetto, andando a deludere l'intervento del proprio diretto marcatore, che è finito poi probabilmente anche a terra, travolto dalla furia agonistica del giocatore danese, classe 2003. La palla che non è uscita di molto, ma questa è stata un'occasione nitidissima, Antonello Brughini. Sesto minuto del primo tempo. Cremonese 0, sì. Lazio 0, ma è la Lazio che sta facendo la partita.
1: Sì, assolutamente, quasi gol del difensore danese
0: di carosiana memoria
1: che è sbucato alle spalle di tutti i difensori grigio-rossi e per poco non mette la palla nell'angolo più lontano, dove tra l'altro Audero stavolta non sarebbe potuto arrivare. Continuano intanto a sventolare le bandiere grigio-rosse dei tifosi ultras della Cremonese, ci credono naturalmente i tifosi lombardi. Impresa abbastanza complicata quella della salvezza per la formazione di Giampaolo, ma naturalmente mancano 4 partite
0: e c'è ancora tanto da giocare. Zaccagni all'indietro per Nuno Tavares che si appoggia nuovamente a Provskard, l'autore del colpo di testa che poco fa ha fatto gridare al gol i pochissimi tifosi della Lazio che sono venuti fin qui a Cremona. Da dire che le trasferte per i tifosi della Lazio sono vietate, dunque si tratta evidentemente di tifosi non residenti a Roma e provincia. Prova ad andare via adesso la Cremonese sul settore di destra con Bonazzoli che molto generosamente va a conquistarsi un calcio di punizione con i piedi sulla linea del fallo laterale nella propria metà campo, poi affida l'incombenza a Terracciano che sceglie di ripartire da Grassi, limite dell'area di rigore della squadra di casa. Luperto riceve in orizzontale sul settore di sinistra, gli si propone davanti Pezzella, sceglie invece il consegnato per Baschirotto nuovamente per Terracciano cerca e trova Grassi, il metronomo della squadra di Marco Giampaolo sceglie di ripartire da Baschirotto, pressione su di lui di Daniel Maldini, allora alza la traiettoria a cercare ancora Bonazzoli che si muove molto tra le linee, spalle alla porta, inseguito da Taylor, a cambio di gioco a cercare la corsa di Zerbino, ma c'è in anticipo su di lui Marusic, il giocatore con la maglia numero 77 batte quello con la maglia numero 7, anche numerologicamente è un duello diciamo che vede prevalere il doppio 7 nei confronti del 7. Provskard imposta adesso per la Lazio davanti a Secia Bonazzoli, va in orizzontale allora da Romagnoli che con tutta calma aspetta che gli venga addosso Sonabio prima di scaricare nuovamente a destra per Marusic, prova la verticalizzazione Patrick che sbaglia però il lancio che era destinato a Isaksen. Patrick si è subito accorto, Antonello, l'abbiamo visto perché era qui vicino, che gli era uscito male il pallone dal piede, gli ha chiesto scusa prima ancora che la palla uscisse.
1: Sì, una giocata stavolta che non è riuscita la formazione laziale, che però continua a pressare la Cremonese. Lazio quasi sempre nella metà campo avversaria, qualche istante fa i tifosi della Cremonese sistemati in curva sud, la curva alla nostra destra, hanno invitato in qualche modo i giocatori della Cremonese a mettercela tutta.
0: Anche se in questo momento la Cremonese sembra una squadra un po' preda della paura, mentre la Lazio sta giocando molto più sciolta e soprattutto sta facendo vedere un bel giro palla. Marusic allarga le braccia, riceve il pallone in posizione di mezzo destro davanti a Secia Zerbin, sceglie Patrick che poi prova in avanti a servire l'inserimento di un compagno di squadra che però non arriva a destinazione, si trattava di Basic. Il rilancio della Cremonese però dà solo la possibilità di ricorrere il pallone a Sanabria, perché in anticipo su di lui c'è Romagnoli che si appoggia nuovamente a Patrick che lo ricordiamo è un un playmaker del tutto inventato da Maurizio Sarri, visto e considerato che diciamo i playmaker di ruolo Cataldi e Rovella sono stati indisponibili per tanto tempo. Questa sera si rivede Rovella, ma parte dalla panchina dopo l'infortunio, la frattura della clavicola, e dunque tocca nuovamente a Patrick gestire questo ruolo. Finisce giù nuovamente Isaksen, ha già battuto il calcio di punizione da parte della Lazio, con Maldini che cerca di incunearsi a sinistra, scambia poi con Taylor che cerca lo spazio per la verticalizzazione per Zaccagni, lato corto dell'area di rigore, palla in mezzo, Paschirotto mette la sfera poi direttamente in fallo laterale, andando ad anticipare Isaksen che aveva correttamente attaccato lo spazio al centro. Si rivede anche Zaccagni, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Lazio, Nuno Tavares con le mani. Siamo arrivati al decimo minuto nel corso del primo tempo, è 0-0 tra Cremonese e Lazio, ma è la Lazio che sta facendo la partita. Palla lì indietro per Prosgard, cerchio di centrocampo, riceve il pallone Romagnoli che poi apre nuovamente a destra per Marusic, il quale prolunga per Isaksen, ancora trattenuto da Pezzella che deve stare attento perché è la quarta volta che gli commette fallo, secondo me rischia il giallo già.
1: Quasi sempre in quella zona del campo, al prossimo intervento falloso sicuramente scatterà la prima ammonizione di questa partita. Fin qui sostanzialmente corretta, una partita, attenzione alla
0: Zaccagni, la verticalizzazione, riceve il pallone, palla al centro dell'area, la palla che attraversa tutti i 16 metri senza che nessuno ci arrivi. Si era alzata però la bardenina del guardalini a segnalare una posizione di fuorigioco illuminante, l'idea però da parte di Nuno Tavares, credo sia stato lui a servire Zaccagni in verticale, era oltre la linea dei difensori. Da dire che comunque, al di là del fuorigioco, al di là che comunque non sarebbe stato gol, non ci avevano creduto né Maldini né Isaksen, tanto che l'area di rigore era sguarnita.
1: Sì, però una Lazio senza dubbio più ordinata, più organizzata a centrocampo e soprattutto più pericolosa negli ultimi 30 metri. La Cremonese è in affanno, fatica tantissimo la formazione di Giampaolo a mettere insieme tre passaggi di fila. Adesso ci prova con Federico Bonazzoli, 7 gol in campionato, ma lì davanti è Sanabria e lo stesso Bonazzoli sembrano veramente troppo isolati.
0: Cambia il gioco Bonazzoli a cercare in posizione di mezzala sinistra Pezzella che di testa retrocede la sfera nella zona di Malè che poi duetta con Luperto. Luperto ancora per Malè all'altezza dell'intersezione delle linee sotto la nostra postazione. Zerbina, spazio per avanzare davanti a sé a Marusic, prova a saltarlo, poi riesce a guadagnare una rimessa laterale in zona d'attacco che andrà egli stesso ad eseguire. Maglia numero 7 per Alessio Zerbina, giocatore giovane eppure già esperto, giocatore che diciamo è in prestito dal Napoli che sta cercando di mettersi in mostra e affida però l'incombenza della rimessa con le mani a Pezzella che osserva il piazzamento dei compagni, sceglie nuovamente Zerbin nei pressi della linea di fondo, traversone di Pezzella in area a cercare Sanabria che cerca lo stop di petto, in realtà si fa scavalcare dal pallone dopo averlo toccato. La palla danza comunque al limite dell'area della Lazio, vince un rimpallo a Malè il che favorisce l'inserimento di Sanabria che deve però portarsi il pallone fuori dall'area di rigore. Dalla sinistra il traversone di Pezzella in area di rigore a cercare lo stop di Bonazzoli che poi potrebbe anche andare alla conclusione, ma lo pressa Nuno Tavares costringendolo ad arretrare il proprio raggio d'azione. In posizione di ala destra riceve però ancora Bonazzoli che si appoggia poi lato corto dell'area di rigore a Floriani Mussolini, ancora Bonazzoli, palla indietro questa volta per Terracciano, ma nel frattempo si è riposizionata la Lazio. 11:55, cerca adesso di alzare il proprio baricentro la Cremonese, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Luperto in verticale per Pezzella, posizione regolare, traversone in area, Taylor pulisce la propria area di rigore, Maldini cerca la torre per Zaccagni, fallo di ponte si diceva una volta, di Grassi che nei momenti in cui Taylor è andato a Zaccagni è andato a saltare, lo ha spostato, l'arbitro era lì a due passi, calcio di punizione in favore della Lazio, Cremonese 0, Lazio 0, si vede però la Cremonese adesso.
1: Leggermente meglio negli ultimi 4-5 minuti la formazione di casa che sta prendendo coraggio, sta cercando in qualche modo di aggredire la formazione ospite. Ricordiamo che la Cremonese aveva cominciato benissimo questa stagione con 2 vittorie e 3 pareggi nelle prime 5 giornate di campionato. Lazio però che attacca ancora
0: con Isaksen che va via Pezzella che finisce anche giù, c'è il raddoppio poi da parte di Luperto ineffabile che gli toglie il pallone, Zerbin poi perfezione il disimpegno appoggiandosi a Bonazzoli, attenzione che la Lazio è leggermente scoperta e qui Taylor d'esperienza mette giù Bonazzoli, l'arbitro che Bonazzoli che passa davanti all'arbitro gli dice perché non lo ammonisce, era un fallo tattico. Qui la malizia da parte dell'olandese, nonostante l'arbitro fosse lì, ha reso questo fallo una cosa naturale. Antonello,
1: sì, è vero, un comportamento abbastanza particolare. Vediamo comunque che la Cremonese, soprattutto le indicazioni costanti di Marco Giampaolo sotto la nostra postazione, la Cremonese diciamo sta cercando di guadagnare metri importanti, sta cercando di capire se ci sono corridoi giusti per e superare la Lazio. Dicevamo qualche istante fa dell'avvio molto convincente e tutti parlammo di squadra rivelazione. stagione con 9 punti addirittura nelle prime 5 partite, poi alla distanza si è persa la squadra allenata allora da Davide e Nicola, tante difficoltà soprattutto nel reparto avanzato.
0: Con quel Bonazzoli che segnò in rovesciata a San Siro contro il Milan portando al trionfo la Cremonese, ma poi evidentemente i tempi sono cambiati e la situazione è cambiata. Il tacco proprio di Bonazzoli per Floriani Mussolini che cerca il traversone, la palla gli viene messa in fallo laterale da Nuno Tavares, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Cremonese, limite dell'area di rigore, palla all'indietro di Nuno Tavares a cercare Terracciano, Terracciano serve il piazzamento di compagni, si appoggia a Grassi, si fa vedere Floriani Mussolini, riceve invece ancora Bonazzoli che va al tiro cross sul secondo palo, è più un tiro che un cross in realtà, Zerbina aveva attaccato correttamente lo spazio ma in anticipo, prima di lui è saltato Edoardo Motta altissimo, lui del resto può anche usare le mani, e ha tolto la palla dalla testa di Zerbina andando a neutralizzare la minaccia. Provsgard adesso imposta ancora per la Lazio, palla in orizzontale per Romagnoli, Romagnoli ancora per Provsgard, 14:30 sul cronometro, sempre 0-0 tra Cremonese e Lazio, riceve tra le linee Taylor che alza la testa, non ha lo spazio per la verticalizzazione, si appoggia allora a Nuno Tavares che riparte ancora da Provsgard, il danese per Zaccagni, Provsgard maglia numero 25, sceglie la corsa di Nuno Tavares che prende il tempo ai propri marcatori, vediamo se riesce a mantenere il pallone in campo, ce la fa, palla al centro dell'area di rigore, il vero Isaksen cicca il pallone, ma la palla resta ancora viva perché libera così così la difesa della Cremonese, cerca di guadagnare un calcio d'angolo la Lazio, alla fine riesce ad ottenere una rimessa laterale in zona d'attacco già battuta da Nuno Tavares a sinistra che si appoggia a Taylor, Taylor prova a far filtrare, poi Floriani Mussolini è brava ad intercettare la traiettoria disegnata da Taylor, mette la palla in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato proprio Nuno Tavares, qui si è visto proprio lo spin, lo spunto da centometrista in quell'azione di Nuno Tavares che è riuscito a tenere in campo quel pallone, e Isaksen fino a questo momento molto vivace ha fatto vedere perché nonostante abbia tanti numeri sia un giocatore che comunque non è ancora esploso completamente, dal dischetto del rigore ha ciccato il pallone.
1: Bella azione e limpida, limpidissima palla gol per la Lazio, azione che si è sviluppata sul settore di sinistra, l'assist è perfetto per Isaksen ma il giocatore danese non è riuscito con il mancino a incrociare il pallone e a superare l'estremo difensore della Cremonese Audero. Isaksen che ha segnato 4 gol in campionato, ricordiamo ha avuto fin qui la palla gol più ghiotta di questa partita.
0: Isaksen che peraltro è mancino tra l'altro, dunque era pure il suo piede, ma non è riuscito comunque ad inquadrare la porta, ma non è riuscito proprio a colpire il pallone, ma ancora Lazio, ancora con Zaccagni che punta l'uomo, si tratta di Floriani Mussolini, converge lato corto dell'area di rigore, palla poi all'indietro per Nuno Tavares che gliela ridà, potrebbe arrivare il traversone, è così sul secondo palo a cercare lo stesso Isaksen che prova a rimetterla in mezzo da posizione defilata, Luperto pulisce la propria area di rigore, poi Zerbin intercetta il pallone, cerca di tenerlo in campo senza riuscirci dopo un flipper impazzito che si era originato sulla tre quarti, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Lazio, sarà Marusic quasi certamente ad prendersi l'incombenza di questa rimessa in gioco, lo fa andando a servire all'indietro Provsgard, 16:40 sul cronometro, 0-0 tra Cremonese e Lazio, ma è ancora la Lazio a fare la partita con Nuno Tavares, riceve il pallone Zaccagni in posizione di ala sinistra, davanti a sé c'è Floriani Mussolini, allora l'appoggio è per Nuno Tavares che sceglie poi lo scambio corto con Daniel Maldini, ancora Nuno Tavares per Zaccagni, ancora Nuno Tavares, il giocatore portoghese poi si appoggia nuovamente a Maldini che questa volta fa correre ancora Nuno Tavares, ma qui abbiamo parlato dello spunto del centometrista, questo pallone Antonello Brughini che finisce fuori non lo raggiungeva neanche Usain Bolt.
1: No, stavolta era francamente molto molto difficile, il ritmo complessivo è della partita Manuel non è granché, ma la Lazio si sta facendo preferire innanzitutto per il possesso palla ma anche per la maggiore organizzazione, naturalmente la differenza tecnica tra le due squadre è abbastanza evidente. Mi sarei aspettato leggermente di più se non altro sul piano del temperamento dalla Cremonese, perché sono quasi 18 minuti, la squadra è più che altro ha controllato la squadra di Giampaolo, mi aspettavo una squadra decisamente più aggressiva.
0: Ma sai Antonello, c'entrano forse anche i nervi, l'impressione è che quando tocchino palle i giocatori della Cremonese soprattutto nei primi 5-6 minuti quella palla scottasse come se veramente fosse bollente, rovente, cercassero di liberarsene il prima possibile, sbaglia Baschirotto intanto, ancora da Lazio che recupera il pallone con Zaccagni, Zaccagni ai 30 metri, si appoggia poi a Basic che potrebbe anche tirare, sceglie invece Isaksen a destra, Isaksen palla all'indietro per lo stesso Basic che poi l'appoggia a Marusic, nel frattempo la Cremonese si è andata a riposizionare ma fermo il gioco da parte dell'arbitro perché c'è Baschirotto che è rimasto a terra, potrebbe essersi fatto male da solo all'altezza del limite della propria area di rigore, vengono chiamati in causa anche i sanitari della Cremonese, l'impressione che ho avuto Antonello comunque mentre il gioco è fermo possiamo fare un po' di analisi è che veramente a dominare in casa grigio-rossa sia proprio la paura di sbagliare più che la voglia di inventare.
1: Eh sì, del resto la classifica è veramente molto molto brutta. Adesso le indicazioni di Marco Giampaolo a quattro suoi giocatori, li approfitta dunque il neo tecnico della Cremonese per dare i suggerimenti giusti, ma è una squadra naturalmente attanagliata sì dalla paura, ma questa è una grandissima occasione, perché se non vinci stasera contro la Lazio, addirittura se perdi resti a meno 4 con 3 partite da giocare, vincendo invece si accorcerebbero di molte le distanze, la Cremonese andrebbe a meno 1 dalla formazione salentina e quindi tutto sarebbe ancora in bilico, ma la Cremonese fatica come detto tantissimo nel settore offensivo, del resto ha vinto soltanto una volta nelle ultime 20 partite e lo stesso Marco Giampaolo ha messo insieme 4 punti in 5 gare.
0: E non ce la fa Baschirotto, si era rialzato ma è nuovamente caduto a terra e il gesto eloquente da parte dei sanitari, come quando si vanno a roteare gli indici, no? Con un movimento circolare, è stato quello del cambio. E allora non si gioca, siamo arrivati al 20° minuto di gioco nel corso del primo tempo. Cremonese 0, Lazio 0, dovrebbe arrivare la sostituzione, la prima sostituzione per la Cremonese con l'uscita forzata di Baschirotto e direi che, visto che il gioco è fermo, ne approfittiamo, ci fermiamo anche noi. È il 20°, 0-0 tra Cremonese e Lazio, linea Roma, mini spot.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Lascia il campo, gli applausi che sentite in sottofondo grazie al microfono effetti piazzato dal nostro Adriano Totaro sottolineano l'uscita del campo da parte di Baschirotto, che è uno dei beniamini della tifoseria nonché capitano, e al suo posto entra maglia numero 15 Bianchetti, che eredita oltre che la posizione in campo anche la fascia di capitano. Matteo Bianchetti, esperto difensore centrale classe 1993 di scuola Inter, che ha giocato poi anche alla Spezia e Verona prima di arrivare al 2019 all'ombra del Torrazzo, va a prendere la posizione che era in campo di Baschirotto, eredita anche la fascia di capitano, come detto. Non si è giocato per praticamente 2-3 minuti e questo mi fa pensare che potrà esserci, diciamo, un recupero importante, considerato che il gioco è stato abbastanza spezzettato in questa prima fase di primo tempo. 22° minuto, si riprende finalmente a giocare, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Zaccagni fa correre Taylor, fascia di sinistra, Taylor punta l'uomo, cerca di mettere in mezzo il pallone, la deviazione da parte di Terracciano, palla che finisce oltre la linea di fondo, il che vuol dire primo corner, primo calcio d'angolo della partita, lo batterà la Lazio, la bandierina è quella di sinistra, fronte offensivo della squadra biancoceleste, questa sera in maglia blu, mi verrebbe da dire, con numerazione inserti celesti. Sul punto di battuta è pronto Zaccagni, maglia numero 10, che alza il braccio sinistro a chiamare lo schema con l'intenzione chiara di mettere la palla all'interno dell'area di rigore. È così, con i pugni Audero allontana la sfera, poi il tentativo di tiro al volo da parte di Patrick, che non prende neanche il pallone, cari amici radioascoltatori. Prova a ripartire la Cremonese e con sagacia Marusic, rendendosi conto che poteva nascere una ripartenza grigio-rossa, ha messo la palla direttamente in tribuna andando a neutralizzare la ripartenza. 22° minuto di gioco che avvolge al tramonto in questo momento, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Che brutta cosa che ha fatto Patrick Antonello, e forse gli vogliamo anche bene se la definiamo solo brutta.
1: Sì Manuel, ma complessivamente non è una bella partita, occasioni con il contagocce, la Lazio sì tiene palla ma non riesce a sfondare, un brutto colpo invece per la Cremonese l'uscita dal campo di Federico Baschirotto, elemento che poteva tornare utile anche in fase offensiva sui calci piazzati con la sua statura. Baschirotto ha realizzato 2 gol in campionato, è vero che è entrato in campo un altro giocatore molto esperto come il numero 15 Matteo Bianchetti, da un capitano all'altro verrebbe da dire, ma Baschirotto sicuramente è una colonna dell'intero pacchetto arretrato della Cremonese, che adesso prova in qualche modo ad attaccare ma il pallone termina direttamente out.
0: Baschirotto che curiosamente è stato una colonna dell'altra squadra implicata nella lotta per non retrocedere, il Lecce, si è fatto, è uno di quei calciatori operai, no? Come ci piace insomma considerare, Veneto di Isola della Scala, si è fatto la gavetta quella vera per arrivare poi in Serie A e mostrando di meritarsi la categoria con uno spaziale primo anno in Serie A con il Lecce, poi il trasferimento a Cremona di cui è diventato capitano, e insomma tutto questo per dire che, come sottolineava il nostro Antonello Brughini, non si tratta di una perdita da banale per la squadra di casa. Il gioco riprende in questo momento, 23-23 sul cronometro, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Sanabria stoppa male la verticalizzazione che gli era stata innescata da Luperti, attenzione perché adesso riparte la Lazio e la Cremonese è scoperta. Isaksen punta l'uomo, limite dell'area di rigore, Isaksen prova ad andare via, è bravissimo qui proprio Bianchetti a sporcargli il pallone, la palla poi finisce fuori direttamente oltre la linea di fondo, perde anche la fascia di capitano che deve riannodare al volo mentre corre. Secondo corner della partita, questa volta la bandierina è quella di destra e sul punto di battuta non c'è Zaccagni ma c'è Toma Basic, sempre 0-0 tra Cremonese e Lazio, ancora un calcio d'angolo in favore della Lazio affidato al Toma Basic, maglia numero 26, che è stato reintegrato in rosa dopo essere stato fuori rosa per via dei tanti infortuni e ha ripagato la scelta andando a segnare subito all'esordio contro la Juventus. La palla in area di rigore, la respinta da parte di Grassi che allontana la sfera dai propri 16 metri. Patrick rincorre il pallone all'altezza della linea mediana, lo dà in orizzontale a Nuno Tavares, cerchio di centrocampo, gli si propone davanti Maldini che stoppa il pallone, anzi di prima va a servire Taylor. Taylor che si appoggia a Zaccagni, siamo a sinistra ai 30 metri, palla indietro ancora per Taylor che sceglie di ripartire nuovamente da Nuno Tavares, in avanti per Patrick, ancora Nuno Tavares, ancora lo stesso Taylor, si gioca in un fazzoletto, tutto di prima, c'è la pressione da parte dei giocatori della Cremonese ma la Lazio la elude bene giocando come ho detto appunto tutto quanto di prima e spostando il pallone adesso verso il settore di destra dove Isaksen duetta con Marusic sotto la nostra postazione, sfera all'indietro per Romagnoli, a limiti della propria area di rigore, Rosgaard riceve lo scambio in orizzontale, Bonazzoli si frappone tra sé e Taylor ma la palla passa, ancora Provsgard, poi Nuno Tavares va a cercare la verticale per Zaccagni che cerca di convergere, poi sceglie di ripartire all'indietro nuovamente da Patrick in una fretta alla Lazio, 25-10 prolungato possesso di palla, 0-0 tra Cremonese e Lazio, Toma Basic adesso porta nuovamente in avanti il pallone davanti a sé a Malè, sceglie ancora Patrick, maglia numero 4, cerchio di centrocampo, Provsgard riceve, si propone largo a sinistra Nuno Tavares, non servito, palla invece nuovamente per Romagnoli che sceglie di ripartire da Marusic, Marusic davanti a sé a Malè, l'appoggio poi per Patrick che osserva il piazzamento dei compagni, sceglie poi la verticale per Maldini che col tacco prova a servire un compagno di squadra, ancora Maldini cerca di incunearsi e poi finisce giù, in questo caso Grassi, intervento irregolare ai suoi danni da parte di uno tra Isaksen e Basic, c'erano in due su di lui, francamente non saprei chi ha commesso fallo, fatto sta che con questo fallo si interrompe il prolungato possesso palla della Lazio, siamo arrivati al 27esimo minuto di gioco, Cremonese 0 Lazio 0, l'impressione è che sia la Lazio, Antonello Brughini, non solo a tenere in mano i pallini del gioco ma anche a dettare i propri tempi della partita.
1: Sì, la Lazio spinge, bussa ma non riesce a passare, ci sono pochi spazi nella difesa della Cremonese, Cremonese invece che continua a faticare tantissimo in zona offensiva, Sanabria avrà toccato sì e no due tre palloni, male fin qui anche Bonazzoli, insomma per quanto riguarda il settore avanzato le solite problematiche per la squadra allenata da Marco Giampaolo che adesso dice ai suoi giocatori di guadagnare metri importanti, di salire, sta dicendo ma la Lazio adesso è ancora in possesso di palla.
0: Provsgard che cerca il lancio lungo per Zaccagni, poi la palla finisce fuori, c'era stata anche una irregolarità però in precedenza fischiata da parte del direttore di gara che aveva notato un comportamento scorretto da parte di Floriani Mussolini ai danni di Nuno Tavares e da qui si parte da un calcio di punizione nella metà campo della Lazio, fascia di sinistra la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione e il consueto gran numero di scambi in orizzontale, Provsgard, Romagnoli, Marusic, poi sceglie Basic, intersezione delle linee, palla nuovamente all'indietro per Romagnoli che la lascia scorrere fino ad arrivare al proprio portiere Edoardo Motta che va da Provsgard, lo mette un po' in difficoltà sulla pressione di Romagnoli ma scarica bene poi per Nuno Tavares, Zaccagni fa fuori Floriani Mussolini, corre Zaccagni, sceglie nuovamente Nuno Tavares che a sinistra spazio per avanzare, lo rincorre Terracciano che lo costringe alla sterzata, Taylor poi riceve ai 30 metri, si appoggia a Patrick va da Zaccagni, il tacco di Zaccagni per Maldini che spalla alla porta, prova a girarsi ma non riesce a venire via, poi combina un mezzo pasticcio in disimpegno la Cremonese, poi ne combina un altro anche Maldini che trattiene vistosamente Terracciano andandolo a stendere, calcio di punizione in favore della Cremonese all'altezza del limite della propria area di rigore, molto spostato sul settore di destra, qui da Lazio nuovamente Antonello Brughini aveva trovato diciamo la chiave per andare a sfondare con Zerbina che si è andato a spostare dalla sinistra verso la destra per cercare diciamo di dare più vivacità da quella parte ma non è che sia cambiato molto, no?
1: Sì, il risultato finale è rimasto più o meno abbastanza deludente, la Lazio comunque continua a fare la partita, continua a gestire dire con sicurezza questo match. Adesso la Cremonese prova a spingere, ma una gara molto spezzettata, come detto ci sono pochi spazi da una parte e dall'altra. Adesso ci prova la Cremonese.
0: Floriani Mussolini cerca il traversone, la palla contrata, ritorna comunque nelle disponibilità dell'ex reggiana, che si appoggia poi a Bonazzoli, che potrebbe anche andare al tiro. Il gol, la rete della Cremonese, che va a segnare proprio con lui, lo avevamo detto, Bonazzoli. Mezza papera da parte di Motta, che o è stato tradito da una deviazione o non l'ha vista partire. Al minuto di gioco numero 29 passa in vantaggio la Cremonese ed ha segnato proprio lui, Federico Bonazzoli, ottavo gol in stagione, e questo è un gol pesantissimo. Antonello,
1: un bel sinistro, adesso si inginocchia il giocatore maglia numero 90 Federico Bonazzoli, ottavo gol in campionato per lui, l'incitamento dei tifosi, dicevamo un sinistro dalle limite, non certo irresistibile, ma c'è stato stasera il grave, gravissimo errore. Adesso vediamo le mani sulla faccia del giovane Edoardo Motta, una papera in tutti i sensi quella del giovane portiere della Lazio, che ci è andato a mia pazza addirittura con il piede, non so se il pallone gli è rimbalzato davanti, fatto sta che il tiro era sì abbastanza potente ma non irresistibile, nemmeno piuttosto angolato, e quindi la grave, gravissima indecisione di Edoardo Motta per il vantaggio importantissimo, pesante, della formazione lombarda.
0: Eh sì, questo è stato un gol, come detto, pesantissimo. O non l'ha vista partire Motta, oppure qualcuno gliel'ha deviata davanti, perché l'intervento è stato veramente goffo e scomposto da parte del portiere della Lazio, che ha cercato di andarci col piede, l'ha forse anche toccata, ma la palla si è poi infilata alle sue spalle. E dunque vantaggio della Cremonese con Bonazzoli, che, come diceva e ricordava il nostro Antonello Brughini, realizza l'ottava segnatura, credo che sia una delle più pesanti, però al pari di quella nella prima giornata contro il Milan, ma considerato, diciamo, il peso specifico di questo incontro, forse la più pesante del campionato per il giocatore classe 1997, anch'egli di scuola Inter. Imposta adesso la Cremonese, 30 e 25 sul nostro cronometro del primo tempo, Cremonese 1 Lazio 0. Lo fa con il giocatore con la maglia numero 33, Grassi, che sceglie Zerbina, che come detto si è spostato a destra, cerca il lancio lungo in profondità per Floriani Mussolini, c'è in anticipo su di lui Prosgard, lo spinge in maniera anche abbastanza provocatoria Floriani Mussolini, tanto che Prosgard si gira e gli dice: ma perché mi hai dato una spinta? Nessuno dei due sarebbe mai arrivato su quel pallone, perché lo hai fatto? Rimessa laterale nella propria metà campo in favore della Lazio, che è stata, diciamo, colpita sostanzialmente da Antonello Brughini al primo tiro in porta della Cremonese.
1: Esattamente, stavo pensando la stessa cosa, perché al primo serio tentativo la squadra di casa è riuscita a stappare questa partita importantissima. Adesso naturalmente prende coraggio la formazione lombarda con Zerbin, che perde palla al limite dei 30 metri, ma Lazio, che adesso vedremo se sarà in grado di reagire e soprattutto come.
0: Isaksen si appozza a Patrick, che nel traffico smista bene la palla lì dietro per Gasic, che poi finisce giù. È successo un po' di tutto in questi ultimi 30 secondi, sono finiti a terra giocatori da parte di entrambe le compagini. Alla fine Basic si è preso un calcione di quelli dolorosi da parte di Zerbina, che cercava di calciare il pallone, ha colpito Basic, ha cacciato anche un urlo che forse probabilmente avete sentito in sottofondo, si è cacciato, si è rialzato, poi Basic gli è andato, bisogna dire, subito a chiedere scusa a Zerbina, l'autore dell'intervento irregolare. Calcio di punizione in favore della squadra biancoceleste all'altezza della linea centrale del campo, con Mattia Zaccagni, che è andato da capitano a parlare con l'arbitro, come dire, questo forse meritava l'ammonizione. Non ha estratto il cartellino Chiffi della sezione di Padova, che sta cercando di tenere in pugno la partita usando più la carota che il bastone, mi viene da dire. Tutto sommato probabilmente sta facendo bene. Finisce ancora giù Isaksen, ancora un intervento
1: irregolare. Questa volta si è fatto male,
0: Questa volta probabilmente si è fatto male davanti alla panchina di Giampaolo, che gli va anche, diciamo, a dare una mano a rialzarsi cavallerescamente, dobbiamo dire, ma sulla sportività di Marco Giampaolo, un vero e proprio gentleman, nulla da dire assolutamente. Da sottolineare che un'altra volta è stato Pezzella ad andarlo a stendere, che io credo sia il quinto fallo che Pezzella compie ai danni di Isaksen, il quale a sua volta non ha mai risposto a questo tipo di provocazioni, mai neanche una reazione, partita sostanzialmente molto corretta. Calcio di punizione in favore della Lazio davanti alla panchina di Marco Giampaolo, alza il braccio sinistro Mattia Zaccagni per andare a chiamare lo schema, siamo ai 30 metri ma praticamente tutti spostati a destra, ancora Prosgard di testa, salta altissimo, le prende tutte, non inquadra la porta, è saltato altissimo senza rincorsa, ha avuto la meglio sui difensori centrali della Cremonese, ma questa volta la traiettoria era di facile lettura per Audero, che lo ha battezzata correttamente fuori. Questo provo sguarda però non male, no, di testa, anche questa volta
1: sì,
0: è saltato
1: secondo
0: veramente
1: tentativo,
0: in cielo.
1: Sì, secondo tentativo, stavolta ha rischiato di meno sinceramente Audero, l'estremo difensore della Cremonese, sul colpo di testa del centralone danese della Lazio, una Lazio che naturalmente prova a riorganizzarsi dopo il clamoroso gol subito da Bonazzoli. L'estremo difensore, come detto, Edoardo Motta, quasi sicuramente è stato tradito da un rimbalzo davanti alla porta, sta di fatto che il pallone si è insaccato alle sue spalle per il vantaggio pesantissimo della Cremonese, che adesso in questo momento sarebbe a meno uno dal Lecce.
0: Ma c'è ancora tanto da giocare, c'è praticamente un'ora ancora da giocare, considerato che siamo arrivati al 34esimo e che tra primo e secondo tempo ci saranno di sicuro 4 minuti di recupero. Cremonese 1, Lazio 0, decide la rete, come ricordava Antonello Brughini, di Federico Bonazzoli alla mezz'ora, al 29esimo per essere precisi, ma adesso ci prova da Lazio con Zaccagni che smista bene per Basic, che cerca subito il passaggio in profondità per Isaksen che punta l'uomo a destra. Isaksen va poi al traversone a cercare il colpo di testa in aria da parte di Maldini, che trova il tempo ma non trova la porta, non trova neanche il pallone quasi, che lo sfiora solamente e libera in qualche maniera la Cremonese, che rischia poi tantissimo in fase di disimpegno. Grassi, bravo a capire che stava succedendo il patatrac ed allontanare la palla dalla propria area di rigore. Sanabria però non riesce a stopparla, ne era nato un passaggio interessante, allora riparte ancora da Lazio. Patrick, cerchio di centrocampo, lo scambio con Basic che poi trova nuovamente libero a destra a Marusic. Marusic sceglie e trova la verticale per Basic, che si infila però in un cul-de-sac, mantiene in campo il pallone, si appoggia poi a Isaksen che gliela ridà, la Veronica di Basic che serve Isaksen che va verso la linea di fondo, traversone con il destro, palla in area di rigore, nessuno la tocca, Zaccagni gli arriva poi dopo un rimpallo e non riesce a stopparla, Bianchetti libera la propria area di rigore, poi finisce a terra Grassi, calcio di punizione in favore della Cremonese nella propria metà campo. Questo diciamo fallo subito dal giocatore grigio-rosso, effettivamente si trattava di Bonazzoli, non di Grassi, due hanno gli stessi scarpini e una corporatura simile, dà la possibilità alla squadra di Marco Giampaolo di andare a respirare. 36esimo minuto, Cremonese 1 Lazio 0. Non è cambiata poi tantissimo la partita, dobbiamo dire, Antonello.
1: Possiamo però dire, Manuel, secondo me, che è una Cremonese negli ultimi 8-10 minuti decisamente più determinata, più lucida, se vogliamo anche più convinta dei propri mezzi, e soprattutto una Cremonese che sta giocando praticamente alla pari adesso con la Lazio, con meno paura, forte naturalmente del vantaggio, forte del gol realizzato da Federico Bonazzoli. Adesso una Cremonese che manovra anche in fase e difensiva, insomma, mi sembra una squadra che ha preso coraggio dopo la rete del vantaggio.
0: È chiaro che il pallone pesa decisamente di meno in questo momento tra gli uomini della squadra di Marco Giampaolo, ma la Lazio continua ad attaccare. 37esimo minuto che inizia in questo momento, Cremonese 1 Lazio 0. Romagnoli, linea centrale del campo, Patrick va da Basic che poi ridà la palla ancora a Patrick che elude l'intervento di Sanabria girando due volte su se stesso.

0: Losgard ai ranni di Bonazzoli ed era l'ultimo uomo della Lazio. Tanta freddezza da parte del giocatore danese che poi va da Zaccagni che converge. Zaccagni cerca il dai e vai con Taylor, non si conclude la combinazione, ne nasce poi un flipper al limite dell'area di rigore della Cremonese, disinnescato da Bonazzoli che è bravissimo nel traffico ad allargare per Pezzella, andando a strappare gli applausi dello Zini. Pezzella poi sceglie Sanabria che stoppa il pallone tra le linee, su di lui c'è Isaksen che lo costringe al retropassaggio per Luperto. Luperto rischia sulla pressione dello stesso Isaksen che ha corso tantissimo, parte addirittura da Audero. Audero osserva il piazzamento dei compagni, non se la sente di andare allo scambio corto, sceglie invece il lancio lungo per Floriani Mussolini. La palla finisce fuori, l'ultima a toccarlo è stato però Nuno Tavares che era andato in opposizione a Floriani Mussolini e dunque all'altezza della linea centrale del campo, qualche metro più avanti, fascia di destra, rimessa laterale in favore della squadra di casa con la palla servita all'indietro da Terracciano per Bianchetti. Bianchetti per Luperto, Luperto dall'altra parte a sinistra per Pezzella sotto la nostra postazione davanti a sé a Isaksen, si riparte ancora da Luperto, l'ex Cagliari d'Empoli si appoggia nuovamente a Bianchetti, il capitano della Cremonese non sa bene cosa fare con il pallone perché nessuno gli va a dettare il passaggio, alla fine gli va incontro Grassi che poi però gli ridà il pallone, ancora Bianchetti, maglia numero 15 al limite della propria area di rigore, sceglie Luperto in orizzontale, Luperto trova la verticale per Sanabria che spalla della porta, deve però nuovamente rientrare nella propria metà campo e ripartire rischiando tantissimo da Bianchetti, rischiando tantissimo perché sulla traiettoria c'era Isaksen che per poco non tocca il pallone. Bonazzoli adesso va da Sanabria che incespica letteralmente sul pallone, trova una buona linea di passaggio all'indietro però per Malè, Luperto poi in orizzontale va da Terracciano che ha spazio per avanzare, l'appoggio per Bonazzoli, linea centrale del campo, adesso è la Cremonese a fare possesso, 38esimo minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 0, Terracciano riceve nuovamente da Zerbin, non sa bene cosa farci con il pallone tra i piedi, allora nuovamente con pazienza si riparte dal limite della propria di rigore con Luperto che riceve da Bianchetti. Luperto trova tra le linee Sanabria, Sanabria all'indietro per Grassi, c'è la pressione su di lui da parte di Taylor, Malè gli detta una buona linea di passaggio, sta salendo in cattedra anche Malè, un po' oggetto misterioso nella prima parte di questa prima frazione di gioco, adesso invece sembra nuovamente aver trovato la sua posizione. Bonazzoli tra le linee adesso, cerca proprio Malè, limite dell'area di rigore, Malè aveva servito Zerbin, Zerbin in area di rigore, Zerbin, Zerbin, e la palla che finisce fuori di un paio di metri sul primo palo. Zerbin si è trovato il pallone dai piedi, ma non per il passaggio di Malè, perché ne è nata una corambola stranissima, non se l'aspettava, è stato lestissimo però Antonello a crederci, un po' meno diciamo nell'andare poi alla conclusione con il mancino.
1: Sì, ma che leggerezza anche stavolta da parte della difesa della Lazio, Zerbin si è ritrovato sul sinistro all'interno tra l'altro dell'area di rigore, un buon pallone, non è riuscito ad inquadrare la porta, ma pericolo anche stavolta per Edoardo Motta, il giovane guardiano della porta biancoceleste. Dicevamo della indecisione, come del resto in occasione del gol del vantaggio della Cremonese, indecisione della difesa della Lazio e per poco Zerbin non porta la formazione lombarda sul 2-0. In questa fase del match si cammina, le due squadre corrono poco, cercano in qualche modo di trovare gli spazi giusti, spazi che fino a questo momento sono veramente limitati.
0: Prova a ricavarsi di Basic che riceve da Patrick, lato corto dell'area di rigore, in due addirittura su di lui, ancora Patrick però che riceve il pallone, cerca di andare al servizio per Maldini, capisce tutto però la difesa della Cremonese con Bianchetti che interrompe l'azione e poi c'è un intervento irregolare di Provsgard che si becca il primo cartellino giallo di questa partita ai danni di Bonazzoli, generosissimo ancora una volta lì a lottare, a remare,
1: il migliore,
0: a fare
1: il migliore dei suoi sicuramente,
0: assolutamente, e non solo per il gol, primo giallo della partita sventolato a Provsgard, non era tra i diffidati, tra i giocatori in campo sono diffidati Taylor per quello che riguarda la Lazio e Luperto per quello che concerne la Cremonese. Calcio di punizione in favore della Cremonese che si prende tutto il tempo a sua disposizione per andare a battere, 40 e 15 sul cronometro, Cremonese 1 Lazio 0, giallo giusto a termini di regolamento perché l'intervento non è stato cattivo ma era nettamente fuori tempo.
1: Sì, poi la gara è stata veramente molto spezzettata, Chiffi ha aspettato praticamente 40 minuti prima di estrarre il primo e giusto cartellino giallo, quindi adesso molto probabilmente nel secondo tempo i ritmi si alzeranno, ci sarà anche un po' di nervosismo, comunque fin qui possiamo dire di una partita sostanzialmente corretta. Adesso c'è la sventagliata dello stesso Bianchetti a cercare Pezzella, pallone però è troppo lungo e controllato male dalla difesa della Lazio.
0: Con Marusic che sbaglia, Sanabria, la bella pallonetto per Grassi che a sua volta con un sombrero va a servire Bonazzoli che adesso cerca di inventarsi una sforbiciata alla Carletto Parola, per capirci, quella che c'è sulla copertina dell'album delle figurine Panini, però dal limite dell'area di rigore tocca male il pallone, questa volta la parata è facile da parte di Motta. Ha cercato l'Eurogol, no? Bonazzoli, giocatore in fiducia, Antonello.

0: credo.
1: Sì, bello il tentativo, applausi per il gesto, ma da 18 metri, dalla grande distanza, con quella conclusione abbastanza debole, per la verità stavolta non è riuscito a mettere in difficoltà Motta. Lazio che prova a ripartire, adesso ci sono soltanto 3 minuti e mezzo più recupero per cercare di riportare questa partita sui binari dell'equilibrio prima dell'intervallo.
2: Romagnoli con tutta calma adesso in posta, senza particolare fretta ma con un po' di animosità nei confronti di Taylor, che a suo dire non gli è andato incontro così come l'avevano provata. Cantano i tifosi dello Zini, che si è riempito nel corso della partita, adesso la curva è effettivamente piena, in tanti sono a torso nudo, come detto è stata una giornata molto calda e probabilmente anche questo potrebbe incidere un po' nell'addettare i ritmi non proprio da Formula 1, diciamo, di questa sfida. Marusic adesso riceve palla per la Lazio ai 40 metri, si appoggia poi ad Isaksen a sinistra, che a destra, anzi scusate, che prova a puntare l'uomo, Pezzella sceglie invece poi l'appoggio per Basic, che ridà ancora la palla a Prosgard, l'unico ammonito della partita, cerchio di centrocampo, pallone smistato poi nella zona di Maldini, che riceve palla ai 40 metri, nuovamente all'indietro per Romagnoli, Romagnoli che sceglie Marusic, Marusic per Basic in posizione di mezzo destro, potrebbe allargare poi ancora il gioco per Isaksen, sceglie invece il consegnato per Marusic, si gira su se stesso Patrick, adesso la Lazio fa fatica a trovare spazi perché copre bene tutte quante le linee di passaggio la Cremonese, allora si affida alla Lazio la velocità di Nuno Tavares, che prolunga poi in avanti per Zaccagni, Zaccagni fermato però da Terracciano, Zerbin poi cerca un velleitario colpo di tacco e perde palla, Zaccagni gli ruba palla, lo mette giù Zerbin, calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del lato corto dell'area di rigore, qui leggerezza di Zerbin però, Antonello, perché insomma un colpo di tacco in quella zona di campo non lo tenti, Zaccagni gli è andato via, l'ha messo giù, ha rischiato anche il giallo.
1: Esatto, ha rischiato anche il giallo, giallo richiesto tra l'altro da Maurizio Sarri, che adesso va a parlare con il quarto uomo. Dalla nostra postazione sembrava un fallo da ammonizione, l'arbitro per la verità era ben piazzato, non ha estratto il cartellino giallo ma ha rischiato tantissimo Zerbin, adesso c'è questo calcio di punizione, praticamente quasi tutta la Lazio nell'area di rigore della Cremonese.
2: Oltre al portiere solo in tre fuori, Marusic, Taylor e Nuno Tavares. Alza entrambe le braccia Zaccagni a chiamare lo schema, siamo tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina del calcio d'angolo, la fascia è quella di sinistra, la porta è quella alla nostra destra, palla che spiove in area di rigore, ancora a cercare Provsgard, questa volta però Pezzella alla meglio su di lui e prolunga di nuca la palla dall'altra parte a destra in fallo laterale, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Lazio nei pressi del limite dell'area di rigore, con le mani Marusic a 43-50 sul cronometro, Cremonese 1 Lazio 0, è pronto a rimettere il pallone all'interno del terreno di gioco, gli si fa incontro Basi, gli si fa incontro Isaksen, c'è anche Romagnoli che potrebbe dettargli un passaggio, proprio quest'ultimo a ricevere la sfera in settore di destra, poi decide di ripartire addirittura di Nuno da Nuno Tavares all'indietro, cerco di centrocampo, poteva forse sfruttare meglio questa possibilità la Lazio, ma evidentemente voleva arrivare dall'altra parte, a sinistra da Zaccagni, davanti a sé c'è Zerbin, l'appoggia all'indietro per Provsgard che pesca largo, alto a destra Marusic, prova a puntare Malè, poi va allo scambio con Basic che sceglie di ripartire da Provsgard, Provsgard per Zaccagni, due su di lui, gli toglie il pallone nuovamente Bonazzoli che poi innesca il tempo offensivo per Zerbin, adesso è scoperta la Lazio, attacca la Cremonese sulla destra, Zerbin, palla in area di rigore, Romagnoli però è bravissimo a leggere in anticipo la traiettoria del giocatore in prestito dal Napoli a pulire la propria area di rigore, attenzione perché adesso la Cremonese resta scoperta e Maldini prova a velocizzare i tempi, salta secco Bonazzoli, Maldini si appoggia poi a Nuno Tavares, posizione di ala sinistra, Nuno Tavares in area per Zaccagni, capisce tutto questa volta Bianchetti che allontana la palla dalla propria area di rigore, 3 minuti di recupero, forse avete sentito in sottofondo lo speaker dello Zini andare ad annunciare questi 180 secondi di extra time, 3 minuti che iniziano in questo momento, è imbufalito Maurizio Sarri perché la sua squadra non velocizza i tempi, finisce giù poi Maldini, tutto regolare per il direttore di gara, si rialza infatti Maldini, la palla che poi docile finisce tra le braccia di Emil Audero, 45-20 sul cronometro, Cremonese 1 Lazio 0, Maurizio Sarri non è contento di questi ultimi minuti della Lazio.
1: Non è contento, la Lazio infatti non verticalizza, la Lazio non velocizza, ma c'è da dire non velocizza, ma c'è da dire che la Cremonese sta chiudendo bene tutti gli spazi, insomma se vogliamo fare Manuel una rapidissima fotografia di questo primo tempo, è partita molto bene la formazione ospite, poi alla distanza è cresciuta e notevolmente la Cremonese che ha trovato anche il gol, complice l'indecisione del giovane portiere Motta.
2: Proprio così Antonello, è da dire che questo gol, come sottolineavi in precedenza, è andato anche diciamo ad aumentare il livello di self-confidence, di autostima e di insomma fiducia di una squadra che all'inizio invece sembrava veramente spaventata. Audero, lancio il pallone in avanti da parte del portiere della Cremonese nella metà campo della Lazio, dove però è Provsgard ad intercettarlo. Sulla seconda palla però è Floriani Mussolini a sua volta a rientrare nuovamente in possesso, si appoggia a Bonazzoli che fa anche il playmaker, veramente uomo ovunque, l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita al 29esimo del primo tempo. Cremonese 1 Lazio 0. Se n'è andato la prima metà del recupero, se ne sono andati 90 dei 180 secondi decretati da Chiffi, che è il direttore di gara di questa partita. La Cremonese li sta spendendo nella propria metà campo cercando il giro palla per sgonfiare il pallone ed addormentare la partita. Bianchetti in orizzontale da Terracciano, davanti a sé c'è Maldini, rischia Terracciano, finisce a terra, calcio di punizione però in favore della Cremonese perché l'intervento di Maldini è stato deciso che diciamo meritorio della battuta di questo calcio di punizione. Si allontanano tutti dal pallone per cercare di perdere un po' di secondi e ne approfittiamo per parlare un po' di Daniel Maldini, un po' oggetto misterioso di questa partita, no? Perché ha cercato di muoversi tra le linee ma non ha fatto né il 9 né il falso 9.
1: Si è visto pochissimo, un paio di tentativi, un bel colpo di tacco a metà del primo tempo, ma è stato sempre marcato molto bene dai difensori della Cremonese, non ha mai tirato in porta, insomma una prestazione fin qui insufficiente per Daniel Maldini.
2: Riparte la Lazio perché nel frattempo siamo arrivati nella metà campo della Lazio dal proprio portiere con Motta che cerca il lancio lungo in avanti nella zona proprio dello stesso Maldini che stoppa bene per Zaccagni che prova ad andare via. 47-35, siamo negli ultimi spiccioli di recupero della prima frazione di gioco, palla che viene messa direttamente in tribuna da parte di Terracciano che ha intercettato il pallone, forse due palloni in campo, no, alla fine quello che è stato rilanciato dalla tribuna resta fuori, allora la Lazio può impostare dalla destra questa volta con Basic che si appoggia a Marusic, potrebbe essere l'ultima occasione della partita per quello che riguarda il primo tempo, occasione che non c'è perché non c'è più tempo per l'appunto. Dopo tre minuti di recupero Chiffi decide che per il primo tempo può bastare così, si va a riposo dunque sul risultato di Cremonese 1 Lazio 0, a decidere la sfida la rete, la bella rete realizzata da Bonazzoli dopo 29 minuti con la complicità, va detto, di Edoardo Motta, impreciso anziché no, squadre che prendono la via degli spogliatoi e ci fermiamo anche noi. Cremonese 1 Lazio 0, linea a Roma, giornale radio, trasmissione di servizio, a risentirci fra una decina di minuti per il secondo tempo della sfida dello Zini, penultima partita della 35esima giornata del campionato di Serie A tra Cremonese e Lazio. Linea a Roma.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: GR1.
5: Buonasera da Sonia Oranges. Medio Oriente, ancora in stallo i negoziati tra Iran e Stati Uniti, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area anche a colpi di propaganda. Secondo fonti americane, gli Stati Uniti avrebbero creato un corridoio aperto e libero nello stretto di Hormuz, con l'eliminazione di 6 barchini iraniani, notizia però subito smentita da Teheran. E poco fa è tornato a parlare Donald Trump. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
6: L'Iran sarà spazzato via se attacca le navi statunitensi, ricorre nuovamente al suo tono minaccioso Donald Trump in un'intervista alla Fox, mentre il comando centrale delle forze armate statunitensi afferma che 6 barchini iraniani sono stati eliminati dalle forze americane nello stretto di Hormuz perché tentavano di interferire con la navigazione commerciale e sostiene che la marina di Washington ha aperto un passaggio nelle acque tra Iran e Oman. Teheran smentisce la distruzione delle sue imbarcazioni e sostiene di non aver avuto intenzione di colpire gli Emirati Arabi Uniti, dove le difese antiaeree hanno fronteggiato un attacco condotto con droni e missili. Gli Emirati avevano già denunciato il lancio di droni contro una propria petroliera e avevano imputato a Teheran la responsabilità dell'attacco. Un incendio è divampato dopo una detonazione su una petroliera sudcoreana. Seul indaga le cause ancora da appurare, ma annunce smentite sulla situazione nello stretto si sono rincorsi per tutta la giornata. Teheran aveva negato che 2 mercantili statunitensi avessero attraversato lo stretto di Hormuz, come sostenuto da funzionari di Washington. Le autorità statunitensi a loro volta avevano smentito la notizia diffusa da fonti della Repubblica Islamica, secondo la quale una fregata americana era stata colpita da ordigni iraniani e i comandi statunitensi stamane avevano annunciato che unità navali militari stavano operando nelle acque dello stretto.
5: intervento del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza, ha detto tra l'altro il Capo dello Stato, sottolineando come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Dall'Armenia all'Azerbaigian sono diversi i temi toccati dalla Premier Meloni: immigrazione, energia, crisi internazionali, rapporti con Trump. La nostra inviata.
7: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
8: Così Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan. La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della comunità politica europea. Per la Presidente del Consiglio, la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col Premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
5: E proprio l'energia oltre i dazi è uno dei temi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti propone una tassa sugli extra profitti delle imprese del settore e chiede una deroga al patto di stabilità. La politica dell'attesa è finita, ha affermato, è tempo di agire. Caso Flottiglia, la procura di Roma ha apre un fascicolo per sequestro di persona sull'abbordaggio compiuto dalla Marina israeliana il 29 aprile vicino a Creta. Tra gli esposti al centro dell'inchiesta la posizione di due attivisti prelevati da un'imbarcazione italiana e ora detenuti nello Stato ebraico. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oltre all'indagato Andrea Sempio, mercoledì saranno interrogate altre tre persone.
9: In attesa di scoprire le carte che ha in mano, la procura di Pavia fa una mossa a sorpresa in un'inchiesta che si avvia a tirare le conclusioni. Nel pomeriggio si è infatti saputo che domani Paola e Stefania K saranno sentite a Milano come persone informate sui fatti. Nella stessa veste sarà sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, convocato lo stesso giorno in cui verrà interrogato il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta e che gli inquirenti ritengono il vero assassino di Chiara Poggi. La sua legale ed amica di lunga data, Angela Taccia, commenta così le frasi che il 38enne scrisse su un forum nel 2010 in cui parlava di una ossessione sentimentale di quasi 2 anni, collocata nel periodo dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Carrasco il 13 agosto 2007.
10: È una ragazza che vedevamo praticamente quasi tutte le settimane nel solito locale dove andavamo, faceva la barista. È quella ragazza di cui lui era innamorato. Non ha mai pensato nemmeno lontanamente a Chiara Poggi.
9: Claudio Vigolo, GR1.
5: Ciclismo, presentata nella sede RAE a Roma, la prossima edizione del Giro d'Italia. Radio 1 e Radio 1 Sport dedicheranno all'evento un palinsesto speciale.
11: Il conto alla rovescia è iniziato per la 109esima edizione del Giro d'Italia, che dall'8 al 31 maggio sarà raccontato dai canali RAI, tappa per tappa, minuto per minuto, attraverso gli inviati, le trasmissioni sportive e gli speciali. E alla Corsa Rosa dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport, il direttore Nicola Rao.
12: Per dedicare lo spazio che merita a questo evento incredibile, abbiamo ridisegnato il palinsesto, dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16:30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
11: E poi un annuncio in anteprima.
13: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante, realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
11: Maria Cristina Cusumano, GR1.
5: Chiudiamo col cinema. Da oggi a mercoledì torna sul grande schermo Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick.
14: E perché questo gran mistero?
15: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come questa.
14: Tu sai benissimo che non puoi andartene così. Dopo quello che mi hai detto, come...
5: Il film, tratto da Doppio Sogno di Schnitzler, aprì la mostra di Venezia del 1999. Cinque mesi dopo la morte del regista, al Lido fu presentato dai due protagonisti, Tom Cruise e Nicole Kidman, nella pellicola Un giorno e una notte, nella vita di una coppia tra desideri inespressi e convenzioni sociali in una New York ricostruita in Gran Bretagna. Ci fermiamo qui, linea Onda Verde, poi il posticipo di Serie A con il secondo tempo di Roma-Fiorentina.
16: Onda Verde, viaggiare informati.
17: E ringraziamo i colleghi del GR1 per la linea, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti sulla 1 da Firenze Roma. Ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, con la tratta in carreggiata opposta tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda tratti tra Valtidone e Settimo Milanese. Sulla 10, coda tratti tra Spotorno e la 6. Ancora sulla 7 abbiamo code per un veicolo in fiamme tra la diramazione per Predosa e Tortona. Sulla 4 la Milano-Brescia, coda tratti tra Monza e Cormano in direzione Torino. Infine sulla tangenziale di Roma, strada chiusa per un incidente avvenuto tra via Batteria Nomentana e via Tiburtina in direzione di Viale Castrense. I veicoli coinvolti dall'incidente si trovano all'interno della galleria. Questa è la situazione al momento. Linea di nuovo a Cremona per il secondo tempo di Cremonese Lazio. Primo tempo 1-0 per il Cremonese. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
20: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
21: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
22: Ehi tu, gringo.
23: Gringo a chi? Io sono italiano.
22: E che ci fai in Texas?
23: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
22: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
24: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
26: Sentiamo.
25: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
26: Wow.
25: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
26: E C?
25: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
26: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
27: Iperceramica.
28: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
29: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio?
0: mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
1: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
2: Stadio Zini di Cremona, siamo nell'intervallo della penultima partita del 35esimo turno del campionato di Serie A, di fronte Cremonese e Lazio. Al termine della prima frazione di gioco, Cremonese 1, Lazio 0. Il gol pesantissimo per la stagione grigiorossa l'ho realizzato al 29esimo minuto Bonazzoli. Squadre ancora negli spogliatoi, cambi in vista per quello che riguarda la Lazio, ma noi nel frattempo torniamo subito allo studio, zona Cesarini, Nico Forletta. Nico.
3: Bene, grazie Manuel Codignoni, ricordo in regia Umberta Conti, alla parte tecnica c'è Luciano Pecoraro, in redazione Tony Tisi, e vi ricordo soprattutto domenica prossima 10 maggio per la festa della mamma la Zalea della Ricerca di Fondazione AE, che torna a colorare circa 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno la zalea, questo fiore simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Lo scorso anno nel nostro paese sono state stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai processi e ai progressi soprattutto della ricerca, oggi 2 donne su 3 colpite da cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Domenica quindi si può regalare la zalea di AIRC a tutte le donne per sostenere la miglior ricerca possibile nella lotta contro il cancro, e si possono scoprire le piazze, quindi la piazza più vicina a chi ci ascolta, sul sito www.airc.it, www.airc.it. Oltre alla Serie A si gioca anche in Inghilterra, la Premier League è terminata Chelsea-Nottingham 1-3, punti pesantissimi in chiave salvezza per il Nottingham, che sale a 42 punti e ne mette 6 tra sé e il West Ham, che è terzultimo a 36, a quota 37 c'è il Tottenham, che ieri è andato a vincere sul campo dell'Aston Villa. Tottenham adesso guidato da De Zerbi, mentre invece il Chelsea rimane inchiodato a 48 punti, a 3 punti dalla zona europea, e quindi clamorosamente il Chelsea rischia di rimanere fuori dall'Europa. Poi alle 21 Everton Manchester City, ma torniamo da Manuel Codignoni e Antonello Burghini per la ripresa di Cremonese Lazio,
2: che è in procinto di iniziare. Il direttore di gara sta parlando adesso con il VAR per verificare che tutto quanto sia in ordine prima di comandare la partenza del secondo tempo, con il nuovo calcio d'inizio che viene battuto dalla Cremonese. Cremonese in vantaggio, come detto, per una rete a zero, che cerca subito di mandare il pallone in avanti. Il colpo di testa di Nuno Tavares che allontana la sfera dalla propria area di rigore. Attenzione a Bonazzoli, che poi in collaborazione con Sanabria cerca di riconquistare il possesso di pallone. Fase molto, diciamo, rocambolesca di inizio di questa ripresa, con la Lazio che poi mette la palla in fallo laterale con Marusic. 2 cambi ci sono stati nell'intervallo, prevedibili anziché no. L'uscita di Daniel Maldini, ne avevamo parlato in maniera tutt'altro che, come dire, lusinghiera, perché non era di fatto mai entrato in partita. Al suo posto Tijani Noslin, che è più 9 vero rispetto a Daniel Maldini. Fuori anche Patrick, maglia numero 4, al suo posto dentro Rovella al recupero, mentre intanto la Cremonese cerca di mettere in mezzo un pallone con Pezzella, e poi il tentativo da fuori di Malè sulla seconda palla con il colpo di testa di Provsgard a pulire i propri 16 metri. Nuno Tavares che poi allontana la sfera dalla zona di pericolo, e Zaccagni che cerca di far correre proprio lo stesso Noslin, che viene anticipato però da Luperto, che se lo porta fino alla linea del fallo laterale e mette poi la palla non in fallo laterale, sì in fallo laterale, perché Floriani Mastroligno non è riuscito a tenerlo in campo. Dicevamo, fuori Patrick, dentro Rovella. C'era uno spot che una volta diceva più o meno: Rovella, per chi non si accontenta. È chiaro che non si accontentava del giro palla di Rovella Sarri, con la Lazio che attacca adesso, che guadagna un nuovo calcio d'angolo con l'inserimento da parte di Taylor, ma no, perché c'era una posizione di fuorigioco proprio da parte dello stesso giocatore olandese. Non si accontentava della scolasticità del palleggio di Patrick e ha scelto, diciamo, un cervello vero calcisticamente parlando, nel senso che è il suo ruolo, Rovella, Maurizio Sarri, così come non si accontentava di Maldini, ha messo dentro un 9 vero.
4: Impalpabile la prova di Daniel Maldini e Sarri non può essere soddisfatto nemmeno della prestazione di Patrick, quindi doppio cambio all'inizio della ripresa. Nel primo tempo invece meglio la Lazio, nei primi 25 minuti Lazio non velocissima ma abbastanza verticali, poi alla distanza è cresciuta la Cremonese, via la paura in un colpo solo ed è arrivato il gol di Federico Bonazzoli, lo ricordiamo ancora, ottavo centro in campionato per l'ex attaccante dell'Inter, che oggi sarà particolarmente soddisfatto, lui è nerazzurro, tifoso nerazzurro. Cremonese, diciamo che ha preso alla distanza coraggio e alla fine ha giocato praticamente alla pari contro la formazione laziale.
2: Lazio che attacca adesso con Zaccagni, lato corto dell'area di rigore, punta l'uomo, mette la palla in mezzo, Isaksen la cicca dal cuore dell'area di rigore, poi sulla successiva conclusione la palla finisce in fallo laterale. Non si aspettava che la palla passasse, non si aspettava il buco di Pezzella, da dire Isaksen, però l'ha colpita male Antonello.
4: Come nel primo tempo del resto, dal disco del rigore, nel primo tempo il pallone era raso terra, con il mancino l'ha praticamente svirgolato, adesso la stessa cosa, non è da lui, come dicevi tu giustamente, tra l'altro è il sinistro, il suo piede preferito, comunque una buona opportunità per la formazione di Maurizio Sarri.
2: Attenzione però adesso perché la Cremonese recupera palla con l'onnipresenza presente Bonazzoli, che va con un colpo di biliardo tocco sotto a servire a Zerbina, che poi finisce a terra ma si continua a giocare il traversone a cercare proprio Bonazzoli che salta, anzi no, si trattava di Sanabria che salta ma non ci arriva, poi pallone viene recuperato da Grassi, Zerbina resta a terra, fa accenno all'arbitro, Noslin mi ha fatto fallo, si continua a giocare, si rialza Zerbina, adesso parla anche con il guardaline, con Giampaolo, parla con un po' tutti Zerbina, ma nel frattempo continua il giro palla della Cremonese che non mette fuori il pallone perché ha visto che il suo effettivo si è rialzato. Luperto nella propria metà campo, si appoggia qui a Pezzella, intersezione delle linee a sinistra, lancio lungo a cercare Sanabria, l'uscita di Motta ben coperto da Romagnoli disinnesca la minaccia, palla subito rimessa in gioco con Basic che cerca di ripartire con velocità, Rovella si avvicina al cerchio di centrocampo, il giocatore di scuola Juventus si appoggia poi a Taylor che gli ridà il pallone, cerchio di centrocampo, Toma Basic in posizione di mezzo destro, riceve e prolunga poi la sfera dall'altra parte nella zona di Isaksen, c'è la sovrapposizione anche di Marusic, Isaksen si ferma, poi ridà il pallone ancora lo stesso Basic per Marusic, fascia di destra nei pressi del limite dell'area di rigore, ancora Basic, ancora Taylor, ancora Basic, il giro palla della Lazio è effettivamente efficace ma non riesce a guadagnare metri la squadra di Maurizio Sarri, tanto che sceglie di cambiare fascia e adesso prova ad attaccare dalla sinistra con Zaccagni che punta nuovamente Floriani Mustolini, va verso la linea di fondo questa volta, traversone, palla deviata, nuovamente calcio d'angolo, questa volta sì, non c'era posizione irregolare, terzo corner della partita in favore della Lazio, non ne ha battuto nessuno fino a questo momento la Cremonese, bandierina di sinistra, alza entrambe le braccia Mattia Zaccagni a chiamare lo schema, quinto minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 0, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 gli uomini della Lazio a riempire l'area di rigore della Cremonese, attenzione a Prosgard che fino a questo momento di testa le ha prese tutte, il colpo di testa di Romagnoli questa volta che inquadra sì la porta ma trova la bella parata da parte di Audero che in maniera plastica va a bloccare il pallone e disinnesca la minaccia, sesto minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 0, l'impressione Antonello è che i ritmi si siano un po' più alzati, no, rispetto a come ci eravamo lasciati?
4: Sicuramente sì, e stavolta c'è stato un pericolo vero per la porta difesa da Audero perché il colpo di testa di Romagnoli era ben indirizzato, non fortissimo ma ben indirizzato, pronta la parata dell'estremo difensore della Cremonese, squadre già abbastanza allungate, adesso sì che ci sono spazi per giocare, sicuramente potremmo assistere ad un secondo tempo più vivace e soprattutto con più sussulti.
2: Prova a ripartire la Lazio con Noslin che però sbaglia, recupera il pallone della Cremonese che attacca addirittura con Bianchetti fa filtrare per Malè, il tacco di Malè per Pezzella che riceve, danza con i piedi sulla linea del fallo laterale, va via a Basic, sfida in velocità Marusic che gli sporca il traversone mettendoglielo in fallo laterale e gli applausi dello Zini sottolineano come il pubblico di Fede Grigiorossa stia apprezzando effettivamente questo nuovo approccio da parte della squadra di casa alla ripresa delle ostilità. Pezzella è pronto a rimettere in gioco il pallone, siamo praticamente poco oltre la linea del limite dell'area di rigore, fascia di sinistra la più distante rispetto al nostro punto di osservazione, palla indietro per Luperto che si appoggia nuovamente a Pezzella, traversone deviato, poi svirgola il pallone Rovella, ne nasce un campanile all'interno dell'area di rigore, prova a metterla giù Bonazzoli, serie di rimpalli, chiedono anche un tocco di mano i giocatori della Cremonese, alla fine la palla finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Lazio dopo questa mischia, nuovo calcio d'angolo, questa volta però lo batterà la Cremonese e c'è Bonazzoli che da capo popolo Capolu da Capoltrà quasi va ad esaltare il pubblico dello Zirac, perché si attacca proprio da quella parte verso la curva teatro del tifo più caldo della Cremonese. Calcio d'angolo che verrà battuto da Zerbin, bandierina di sinistra, il primo per la Cremonese, dicevamo, la palla che spiove in aria, il colpo di testa di nuca anzi da parte di Bianchetti, che però non crea pericoli alla difesa della Lazio, che prova a ripartire con Nuno Tavares, che ne fa fuori due, prova a far fuori anche il terzo, ma lei e ce la fa, attenzione la corsa cost to cost da parte di Nuno Tavares, che poi mette la palla al centro per Noslin, Isaksen, conclusione, rete, ha segnato la Lazio in contropiede, ha segnato proprio lui Isaksen, colui che fino a questo momento aveva sbagliato praticamente tutto. È l'ottavo della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1, azione da manuale da parte della Lazio, ha segnato Isaksen che realizza il gol numero 5 della sua stagione. La Cremonese deve ricominciare da capo, ma soprattutto gran merito di questo gol però è di Nuno Tavares.
4: Assolutamente sì, azione comunque rapidissima, molto bella, con la Lazio che praticamente ha messo in difficoltà, ha superato senza problemi la difesa della Cremonese, stavolta bella, puntuale e precisa, ma soprattutto efficace la conclusione dall'interno dell'area di rigore dell'attaccante danese Isaksen, come detto quinto gol in campionato, pallone è sotto la traversa, nulla da fare per Audero, ma soprattutto adesso tutto da rifare per la Cremonese, classifica alla mano. In questo momento la squadra allenata da Marco Giampaolo è a meno 3 dalla Lecce al terzultimo posto.
2: Si era mangiato l'inverosimile Isaksen, va detto che si trattava spesso e volentieri di palle un po' sporche, però aveva commesso tanti errori il giocatore danese, che diciamo si è fatto conoscere al pubblico laziale con quel 5-1 incassato a Herning dalla squadra già all'epoca allenata da Maurizio Sarri contro il Midtjylland. La Lazio se ne uscì da quello stadio, dallo stadio di Herning, con 5 gol sul groppone e con un nome sul taccuino, Isaksen, che poi effettivamente fu portato alla corte di Maurizio Sarri. Me la ricordo bene quella partita perché c'ero io a commentarla e mi ricordo anche insomma lo sgomento di tanti tifosi laziali che avevano seguito la squadra in Danimarca nel prendere 5 gol dall'allora sconosciuta squadra danese. Lazio che adesso ci crede, decimo minuto nel corso della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1. Rovella, si è visto però il peso specifico di Rovella nel dettare i tempi nel centrocampo della Lazio, Antonello Brughini, perché insomma Patrick volentieri, ma non è il suo ruolo.
4: Assolutamente sì, da sottolineare anche l'assist di Noslin, Lazio che attacca ancora, attenzione.
2: Ancora con Isaksen che mette in mezzo un pallone, forse deviato, la palla che poi sporca, finisce dall'altra parte, settore di sinistra, dove Nuno Tavares ci arriva comunque, riesce a mantenerla in campo, si appoggia poi a Taylor. Taylor riparte da Provsgard sulla tre quarti, cerco di centrocampo, lungo più arretrato della Lazio, Romagnoli, serve Provsgard che viene messo giù da Bonazzoli, che non protesta neanche, anche alza il braccio, chiede scusa al danese, che è l'unico ammonito della partita peraltro, Provsgard, e il gioco riprende con un calcio di punizione già battuto dalla Lazio, con Marusic che adesso appoggia il pallone all'indietro, cerco di centrocampo per Romagnoli, palla spostata a sinistra per Nuno Tavares, davanti a sé Floriani Mussolini, sceglie la verticale per Zaccagni, la palla non arriva a destinazione perché c'è Terracciano che interrompe la traiettoria, ma ancora Nuno Tavares, cambia gioco, pesca Isaksen, Rigalluzziero dal gol segnato, punta l'uomo, poi si appoggia a Basic, ancora Isaksen, vertice alto dell'area di rigore, l'appoggio per Marusic verso l'esterno, Romagnoli alimenta il tempo offensivo della Lazio appoggiandosi poi a Rovella, ai 30 metri Rovella, il filtrante per Zaccagni, capisce tutto Bianchetti che però allontana la palla dalla propria zona di pericolo andando ad alzare un campanile, anzi si trattava di Terracciano e non di Bianchetti, lotta adesso Bonazzoli sul pallone con Nuno Tavares, cerca di andare via ma la palla era uscita, Bonazzoli si lamenta tantissimo con il guardaline che era a un metro e mezzo e il guardaline non gli dice nulla perché non può parlare, ma con lo sguardo gli dice: Antonello, se non l'ho visto io, chi è che ha visto se la palla era uscita oppure no?
4: Sì, praticamente molto, era un metro. Molto chiaro questo episodio. È una fase molto delicata della partita questa per la formazione di casa, bisognerà capire se riuscirà in qualche modo a reagire la squadra allenata da Marco Giampaolo dopo il gol bello, lo ripetiamo ancora, di Isaksen, Cremonese, che adesso sembra, come del resto nei primi 20-25 minuti del primo tempo, abbastanza impaurita.
2: Eh sì, perché ovviamente diciamo l'inerzia della stagione, non solo della partita della Cremonese, è cambiata tantissimo con il gol dell'ala destra danese e adesso la Cremonese è tramortita e la Lazio cerca di approfittarne, ancora con Isaksen che riceve da Zaccagni, si appoggia poi a Marusic, lato corto dell'area di rigore, traversone in area a cercare l'inserimento di Taylor, palla disinnescata dalla difesa della Cremonese con la Sanabria che difende bene il pallone dall'attacco di Romagnoli fino al limite della propria area di rigore, Luperto pesca bene alto a sinistra Pezzella che con una specie di sombrero l'intervento di Isaksen, ma poi c'è il ripiegamento offensivo da parte di Basic. Gioca bene la Lazio, Antonello Brughini, bisogna dire questo.
4: Sì, gioca bene, ha ripreso a giocare bene, esatto, perché lo ha fatto anche nei primi 25 minuti, poi ha subito un po' il ritorno, se vogliamo, rabbioso e più che lucido della Cremonese. Adesso è assoluta padrona del campo la formazione di Sarri.
2: Con Zaccagni che smista per Nuno Tavares a sinistra, palla poi all'indietro per Rovella per Nuno Tavares, palla ancora all'indietro dopo che la sfera è transitata anche sui piedi di Taylor, ancora Rovella, e lo ripetiamo ancora una volta, vedere la partita dal vivo, cari amici radioascoltatori, dà la possibilità di cogliere anche delle sfumature che spesso e volentieri davanti allo schermo televisivo non si possono notare. Nel momento in cui i giocatori della Lazio prendono palla, si vede proprio che alzano lo sguardo a cercare la posizione di Rovella per andargli a dare il pallone. Con Patrick, Antonello Brughini, questo non succedeva.
4: Non succedeva, in effetti la Lazio è cresciuta dal punto di vista tecnico, più verticalizzazioni in questi primi 12 minuti, anche adesso Rovella in possesso di palla, tutte le manovre praticamente passano dai suoi piedi, la Lazio che continua ad attaccare, mentre Marco Giampaolo è pronto a far entrare in campo Bondo, ma soprattutto Vardi.
2: Jamie Vardi, colui che aveva dato una bella svolta alla stagione della Cremonese una volta entrato in forma, poi l'infortunio lo ha frenato, la carta d'identità non più verdissima fa sì che certe cose possano succedere, ma senza dubbio, diciamo, il recupero di Vardi potrà essere un'arma per la Cremonese. Intanto Zaccagni cerca di superare nella metà campo della Cremonese Zerbin, lo mette giù, calcio di punizione in favore della squadra grigio-rossa, mentre Zerbin continua a cambiare posizione, era stato schierato all'inizio in posizione di ala sinistra, poi era stato spostato in posizione di ala destra, adesso fa addirittura l'interno di destra con Floriani Mussolini, che invece è largo a destra in un centrocampo a 4 con da destra a sinistra Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi e Malè, che addirittura a sua volta fa il centrocampista di sinistra, ma si abbassa anche a fare il playmaker, con in questo momento andando a servire Bonazzoli. Attenzione, break della Cremonese, Bonazzoli velocissimo, limitare l'area di rigore, palla per Floriani Mussolini, traversone in area, troppo sul portiere però, Motta senza neanche fare il consueto passo in avanti, intercetta il pallone, era stata bravissima la Cremonese ancora una volta, Bonazzoli a leggere bene il movimento dei giocatori della Lazio, a servire l'unico effettivo libero Floriani Mussolini, il traversone però non gli è uscito bene dal destro e la palla è stata facile preda da parte appunto di Edoardo Motta. È pronto a rientrare anche Pedro per quello che riguarda la Lazio, a questo punto potrebbe uscire uno tra Zaccagni e Isaksen, io voto Zaccagni considerato che il giocatore della Lazio è al rientro anch'egli da un infortunio, non è al meglio, e l'intenzione sarà probabilmente quello di andarlo a preservare in vista dell'appuntamento più importante della stagione della Lazio, l'abbiamo detto più e più volte, la finale di Coppa Italia. Intanto la Lazio stessa prova a lanciare in avanti per Noslin, da Bianchetti gli mette il pallone in fallo laterale e arrivano i cambi, e adesso vedremo se abbiamo avuto ragione o meno. Iniziamo dalla Lazio con Pedro che entra in campo, Antonello Brughini, ci ho preso, esce proprio Zaccagni, ma non poteva essere altrimenti.
4: Non poteva essere diversamente, ma ecco il triplo cambio addirittura di Marco Giampaolo, che si gioca naturalmente tutte le sue carte.
2: Allora, fuori Sanabria, evanescente, anziché no, al suo posto dentro Jamie Vardi, e insomma la reazione del pubblico è abbastanza così così, segno che non è piaciuta particolarmente la prestazione del giocatore della Cremonese Tony Sanabria. Pronto ad entrare in campo anche Bondo, e al suo posto dentro, al suo posto fuori Grassi. Intanto insomma ci sono delle questioni, come dire, abbastanza burocratiche da espletare, tanto che si prolunga il tempo, diciamo, per le sostituzioni. Dentro anche con la maglia numero 32 Pagero, al suo posto dentro Zerbin. Qualità, forze fresche, ma tutto sommato io direi uomo su uomo tutte e tre le sostituzioni.
4: Sì, assolutamente, però cerca nuove soluzioni a questo punto della partita, 60esimo appunto di questa sfida delicatissima per la permanenza in Serie A della Cremonese. Marco Giampaolo gioca tutte le sue carte e si affida, secondo me, soprattutto a Pagero, ma soprattutto a Vardi. 5 gol in campionato, era partita abbastanza bene l'attaccante inglese, poi si è fermato per mille problemi, però potrebbe anche essere questa veramente la sua partita.
2: 17esimo minuto, il gioco riprende, Cremonese 1 Lazio 1, attacca ancora da Lazio con Isaksen, adesso ringalluzzito, cerca il filtrante per Noslin, interessante l'idea, qui due non si sono capiti perché Noslin aveva attaccato il centro dell'area di rigore, ma la palla era invece per un suo taglio in diagonale verso il primo palo. Io credo che l'idea di Isaksen fosse quella giusta, qui secondo me è Noslin che ha sbagliato il movimento.
4: Sì, c'è stata un'incomprensione.
2: Aspetta, che nel mondo l'attaccante va sempre incontro al pallone,
4: si può
2: Antonello,
4: capire,
2: no?
4: Sì, incomprensione tra i due, si può anche capire a questo punto del match, fa anche anche caldo, la lucidità naturalmente un po' viene a mancare. Adesso il pallone ha oltrepassato la linea bianca, quindi si riprenderà con il fallo di mano già battuto in favore della Lazio. Lazio che continua ad attaccare anche con una certa pericolosità.
2: Evidentemente questa insomma il l'anima, il DNA delle squadre di Maurizio Sarri. Nuno Tavares verso la linea di fondo, traversone in area a cercare Isaksen, è troppo arretrato, pallone non rincorre Basic, lo mantiene in campo. Il 18° della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1, palla all'indietro per Marusic, lo scambio ancora con Rovella che effettivamente, ripetiamo, ha dato tutto un altro volto alla Lazio, tutta un'altra squadra. Nuno Tavares con i piedi sulla linea del fallo laterale, davanti a sé c'è Floriani Mussolini, si appoggia a Taylor, poi Rovella, ancora va da Taylor, vertice basso nell'area di rigore, poi un rimpallo favorisce l'intervento di Floriani Mussolini con la palla che poi rotola tra i piedi di Emil Audero che la va a prendere poi con le mani sulla pressione di Noslin, pronto a rimetterla in gioco facendo ai propri compagni di squadra di salire. Gli era andato a dettare il passaggio Bianchetti, in questo caso l'intenzione di Audero è invece quella di andare a lanciare lungo e di andare a velocizzare i tempi. Lancio lungo con la palla che danza nella zona centrale del campo, la rincorre poi Pedro dopo il colpo di testa di Floriani Mussolini, ma non riesce a raggiungere, anzi il colpo di testa era stato di Taylor che aveva anticipato a sua volta Floriani Mussolini. Sfera che esce dal terreno di gioco, Terracciano la rimette per l'appunto in gioco andando all'indietro verso Bianchetti, limite dell'area di rigore, della propria area di rigore per capirci, palla in orizzontale per Luperto che a sua volta serve Pezzella a sinistra, Pezzella cerca la verticale per Vardi che non ha ancora toccato un pallone, sfera riconquistata da Malè, di testa Vardi lo tocca, adesso il primo pallone della sua partita, Malè prova a far correre Pezzella che ha spazio per avanzare, da quella parte non c'è Marusic ma non ci arriva neanche Pezzella perché la palla era troppo profonda e qui la Cremonese ha sbagliato, perché per carità l'idea di Malè era molto buona, però insomma lì forse Nuno Tavares ci sarebbe arrivato, non Pezzella.
4: L'impressione francamente, Manuel, è di una Cremonese piuttosto spenta, abbastanza scossa.
2: Sbaglia Motta, però attenzione, clamoroso errore di Motta con Bonazzoli che gli toglie il pallone all'interno dell'area di rigore, poi però era di fatto da solo in area, ha cercato quasi dalla linea di fondo di mettere la palla in porta, Motta l'ha bloccata, si è arrabbiato tantissimo Motta con i propri compagni di squadra perché nessuno gli è andato incontro, ha sbattuto il pallone a terra rimettendolo in gioco, esprimendo tutta la sua frustrazione, e ha funzionato perché adesso attacca ancora la Lazio. Nuno Tavares, palla al centro dell'area di rigore, Luperto ci arriva e poi palla messa fuori direttamente da Bianchetti, ma era in fuorigioco Nuno Tavares, lo stavo per dire in diretta perché è scattato proprio davanti alla nostra postazione, dunque insomma era ampiamente al di là della linea dei difensori, ma come si fa in questi casi per non inficiare un eventuale intervento VAR. L'assistente dell'arbitro alza dopo la bandierina, ma torniamo su quanto è successo all'interno dell'area di rigore della Lazio, scabroso anziché no, e questi sono i difetti della costruzione dal basso, inconcepibile come nessuno sia andato in soccorso di Motta con il pallone tra i piedi.
4: Se vogliamo anche qualche errore di gioventù, ma ci può stare naturalmente per quanto riguarda appunto il giovanissimo portiere della Lazio. Dicevamo anche di una Cremonese che dopo la rete del pareggio si è un po' afflosciata, una manovra abbastanza accartocciata adesso quella della formazione lombarda che prova a verticalizzare su Vardi, pallone però attenzione però sì, pallone troppo lungo che viene messo in calcio d'angolo, dunque un corner per la formazione grigio-rossa, sostenuta nonostante tutto, nonostante la precaria situazione di classifica, nonostante l'1-1 che sta praticamente condannando in qualche modo la Cremonese, sostenuta dai suoi tifosi.
2: Seguiamo questo corner, poi linea Roma per il secondo mini spot di questa radiocronaca, 20° minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 1, la bandierina è quella di sinistra, la traiettoria in area di rigore, il nuovo colpo di testa da parte di Rovella che poi fa carambolare la palla addosso, se non ho visto male, a Bianchetti o forse Luperto, uno tra i due, fatto sta che comunque la sfera finisce direttamente oltre la linea di fondo, ma il gioco riprende subitaneamente con Pedro che però addomestica la palla con tutta calma e sbaglia perché la sfera la recupera Vardi, Vardi la conclusione, la palla che colpisce pieno in faccia Prosgard che finisce anche a terra, l'arbitro interrompe il gioco perché come si fa in questi casi, colpo in testa, c'è bisogno di interrompere il gioco, pallonata clamorosa in faccia a Prosgard da parte di Jamie Vardi, 21° Cremonese 1 Lazio 1, ci fermiamo anche noi, mini spot, linea Roma.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ventiduesimo minuto nel corso della ripresa, il gioco è ancora fermo, non vi siete persi niente cari amici radioascoltatori, perché la pallonata che si è preso in faccia Prosgard ha lasciato evidentemente Sì, niente di grave o preoccupante, però Sgarda si è rialzato in questo momento, anche se è ancora un po' sbigottito e un po' intontito, diciamo così, rintronato, ecco forse la cosa più appropriata, sta cercando di prendere un po' il controllo di se stesso. 22esimo minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 1, qui Pedro ha commesso un errore clamoroso, sanguinoso, dando la possibilità alla Cremonese di ripartire. Vardi ha fatto la cosa giusta e possiamo dire che si è immolato letteralmente Prosgard.
4: Si è immolato sulla conclusione potentissima, tra l'altro, dai 16 metri di Vardi, in conclusione che avrebbe sicuramente inquadrato la porta e forse messo in difficoltà Edoardo Motta, però come detto si è immolato il giocatore. Adesso c'è un altro cambio per quanto riguarda la formazione di casa.
2: E allora fuori Floriani Mussolini, al suo posto dentro Barbieri, anche in questo caso uomo su uomo, forze fresche. Però mi viene da dire anche forse un po' più fantasia, no? Perché Barbieri è un giocatore molto più eclettico, se vogliamo, forse rispetto a Floriani Mussolini, anche forse un po' più offensivo, Antonello.
4: Sì, quello che possiamo dire con certezza, Manuel, che Floriani Mussolini stasera non ha inciso, ha toccato sì parecchi palloni, ma ha sbagliato soprattutto quell'assist una decina di minuti fa dal lato corto dell'area di rigore, la ripartenza molto bella della Cremonese, il cross completamente sballato, insomma, anche per Floriani Mussolini una prova sicuramente al di sotto della sufficienza.
2: Ha esaurito le sostituzioni peraltro Marco Giampaolo, perché aveva già speso un cambio forzatamente nel primo tempo per l'ingresso in campo di Baschirotto. Da dire che, tornando su Floriani Mussolini, da quella parte aveva un signore che si chiama Nuno Tavares, per cui insomma il primo non prenderle, credo che insomma in questo caso fosse il diktat che Marco Giampaolo gli abbia dato. Pronto per entrare per la Lazio anche Dele Boschiru, ma intanto il pallone è in gioco con Rovella che lo intercetta a centrocampo. 24esimo della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1, ricordiamo anche le marcature, una per tempo, Bonazzoli al 29esimo della prima frazione di gioco, Isaksen all'8° della ripresa. Il pallone sui piedi di Nuno Tavares che sceglie il lancio lungo a cercare Taylor, ma a trovare invece l'uscita di Audero che fuori dalla propria area di rigore se lo porta poi dentro il pallone con un pregevole peraltro colpo di tacco, andando poi senza neanche passare per il tocco con le mani a mettere in movimento Luperto pesca dall'altra parte, alto a sinistra Pezzella in orizzontale per Bondo, rischiando sulla pressione peraltro che gli stava portando in quel caso Basic, ma si riparte ancora dal limite dell'area di rigore della Cremonese con Terracciano che si trova davanti Pedro, sceglie di ripartire da Audero che finta il lancio lungo, perde un tempo di gioco in due su di lui, scarica poi il pallone per Bianchetti che qui stavolta sì gli va a dettare la linea di passaggio, sbaglia il rilancio lungo in questo caso però a Barbieri appena entrato che tocca il primo pallone della sua partita ed è una palla persa, sfera recuperata nella propria metà campo dalla Lazio con Rovella, cerchio di centrocampo che si appoggia a Marusic, palla poi all'indietro per Romagnoli davanti a sé c'è Vardi, Romagnoli si appoggia nuovamente a Marusic che poi cerca la verticale per Noslin che stoppa il pallone spalle alla porta ma non riesce a mantenere il possesso, Malè da terra gli strappa il pallone dai piedi, Bondo mette in movimento in questo caso Pagero per Barbieri, siamo all'altezza dell'intersezione delle linee, fascia di destra, Maurizio Sarri è praticamente in campo a dettare il posizionamento dei suoi calciatori, con l'esterno riceve il pallone poi Pagero, si propone largo a destra Barbieri, servito, potrebbe andare al traversone, sceglie invece l'appoggio per Bonazzoli che finta il cross sulla pressione di Pedro, si appoggia poi a Bondo ai 20 metri, gira su se stesso l'ex Monza, va da Terracciano, non apprezza il pubblico dello Zini questo retropassaggio da parte di Bondo, ma in realtà aveva due uomini addosso e forse è stata tatticamente la scelta giusta. Ancora Terracciano, cerchio di centrocampo, prova ad alimentare il tema offensivo del giocatore della Cremonese appoggiandosi nuovamente a Bonazzoli, uomo ovunque che in posizione di ala destra davanti a sé a Pedro, lo sfida in un primo momento, poi va da Bondo verso il centro, Bondo, Barbieri, palla che danza lì nei pressi del vertice basso dell'area di rigore, poi la finisce fuori dopo una serie di tocchi, l'ultimo a toccare è stato Pagero, ma ci sarà tempo e modo per una sostituzione, fuori con la maglia numero 24 Taylor per quello che riguarda la Lazio, perché abbiamo detto la Cremonese le ha esaurite, al suo posto Dele Boschiru, uomo su uomo, i due erano dati in ballottaggio, Taylor al rientro dopo l'influenza, buona la prestazione del giocatore olandese, diciamo un po' quelle di sostanza che spesso volentieri il tabellino non è in grado di raccontare, Antonello.
4: Prestazione diligente, 6.5.
2: Bravissimo, diligente è un aggettivo che mi piace, no? Come quando si andava a scuola, il ragazzo è diligente. Diciamo che anche nell'ottica di quello che è il calcio di Maurizio Sarri la disciplina tattica è importante, per cui buona la prova dentro Dele Boschiru, grande fisicità forse meno tecnica, ma serve anche quella. La rimessa in gioco intanto in favore della Cremonese con Barbieri che mette la palla all'interno dell'area di rigore della Lazio che butta fuori il pallone. Luperto la recupera sulla tre quarti, spostandola poi a sinistra, dove Pezzella davanti a sé a Isaksen deve ripartire da Luperto. Luperto all'indietro per Bianchetti, il capitano della Cremonese che è subentrato nella prima frazione di gioco. A Baschirotto sceglie di ripartire da Terracciano. La pressione della Lazio costringe Terracciano ad appoggiare la palla a destra per Barbieri, che prova a mettere in movimento Pagero, che va via a Rovella. Pagero poi fa filtrare in avanti per Barbieri, la palla finisce fuori, ma il pallone era stato sporcato da Nuno Tavares. Ha già rimesso in gioco il pallone Noslin, rincorre Bondo, gli toglie il pallone in maniera irregolare secondo l'arbitro. Calcio di punizione in favore della Cremonese ai 40 metri spostati sul settore di destra. Siamo arrivati al 28esimo minuto, che inizia proprio in questo momento, della sfida dello Zini, l'ultima partita della 35esima giornata del campionato di Serie A. Cremonese 1 Lazio 1. Sul punto di battuta c'è Martin Pagero, l'ex udinese, osserva il piazzamento dei compagni, pronto con il destro a disegnare una traiettoria ad uscire rispetto ai pali di Edoardo Motta all'interno dell'area di rigore. È una fucilata quella che parte dai piedi dell'uruguaggio, tentativo da fuori sulla seconda palla da parte di Pezzella, che si coordina bene, palla deviata, c'è stato un tocco e dunque calcio d'angolo. Sia Bonazzoli che lo stesso Pagero vanno ad arringare la folla, a chiedere l'aiuto del pubblico, come in una vecchia trasmissione televisiva tra l'altro mi viene da dire, ma in questo caso l'aiuto del pubblico si fa sentire più che mai. La battuta del calcio d'angolo dalla destra, il terzo della partita per la Cremonese, da respinta da parte della difesa della Lazio, sbaglia Pedro nel tentativo di mettere in movimento Dele Basciru, palla riconquistata ancora però dalla Lazio nella prima metà campo con Narovella, che se la porta un po' a spasso, si porta a spasso Pagero ed esperienza va a conquistare un fallo. L'importanza, insisto ancora su questo punto, perché l'ingresso in campo di Rovella è stato proprio il fattore che ha cambiato la partita, Antonello.
4: Ha cambiato assolutamente, la soprattutto la manovra del centrocampo bianco-celeste. Adesso la Lazio è decisamente più ordinata, Lazio che verticalizza, e quando verticalizza fa sempre male praticamente alla Cremonese. Il pubblico di casa sta facendo sicuramente la sua parte, ma la Cremonese deve spingere assolutamente con più convinzione in questi ultimi 20 minuti, altrimenti la situazione di classifica si complica veramente tantissimo.
2: Prova a portare pressione, ma di fatto non mi viene in mente una parata da parte di Edoardo Motta per quello che riguarda il potenziale offensivo della Cremonese. A onor del vero non ha fatto una parata neanche Audero, bisogna dire, però lì perché ci sono state delle conclusioni ciccate dagli avanti della Lazio, che si è resa un pochino più pericolosa, ma sostanzialmente gli unici due tiri nello specchio della porta sono stati due gol fino a questo momento e il risultato è di 1-1. Intervento irregolare da parte di Barbieri, vigoroso ai danni di Nuno Tavares, che cerca di strappargli il pallone dai piedi, andando però a commettere un'irregolarità. E allora Nuno Tavares adesso va a chiedere il rispetto della distanza nell'attesa di eseguire la battuta, cercare Pedro che non si è ancora acceso, sbaglia in fase di possesso la Lazio, prova a ripartire la Cremonese, qui viene chiamato un fallo laterale con la palla che è uscita ancora a Bonazzoli, e qui secondo me il segnaline però ha sbagliato il guardaline, perché il tutto avveniva a 5-6 metri dalla nostra postazione. Secondo me la palla era dentro, Antonello, t'ho visto scuotere la testa effettivamente.
4: Sì, e indubbiamente dalla nostra postazione mi è sembrata dentro, quindi il guardaline era ben piazzato, ma da qui sembrava che il pallone non fosse uscito. Quello che va detto, Manuel, con grande sicurezza e con certezza, che Federico Bonazzoli è sicuramente il migliore della Cremonese,
2: ma per distacco, una volta, no, diciamo, visto che anche tu sei esperto di ciclismo e fa poco parte il Giro d'Italia, tappa vinta in volata, tappa vinta per distacco, in questo caso vinto per distacco il virtuale
4: trofeo. In ogni zona del campo
2: e sia in fase di interdizione che in fase di impostazione che in fase di conclusione, perché lui che ha segnato per la Cremonese si fa decisamente apprezzare. Adesso ruvido contrasto ancora tra Nuno Tavares e Barbieri, con entrambi che finiscono a terra. Si prepara un cartellino giallo che credo che verrà sventolato ai danni di Barbieri. L'arbitro aspetta che si rialzi il giocatore appena entrato e lo va poi ad ammonire. Sono arrivati in due praticamente contemporaneamente sul pallone, per una frazione di secondo c'è arrivato prima Nuno Tavares che gli era spostato stato e inevitabilmente Barbieri non è riuscito a frenare la sua corsa, gli è saltato addosso, si è rialzato Barbieri che si è preso il giallo, secondo ammonito della partita, il primo era stato Provsgard in apertura di seconda frazione di gioco, e il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore della Lazio. Si rialza anche Nuno Tavares, 31esimo minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1. Mano a mano che va avanti, diciamo, il cronometro, è chiaro che, uso un'immagine un po' truculenta, il cappio del boia che si chiama Serie B si va a stringere sul collo della Cremonese.
4: Sì, diciamo che il cronometro non gioca sicuramente a favore della formazione di casa, 31esimo del secondo tempo, anche perché è, come detto, una Cremonese che riesce a combinare pochissimo negli ultimi 20-25 metri. Adesso la Lazio ha preso tranquillamente le misure agli avversari, quindi non ci sono più spazi. È una Cremonese che gioca in maniera abbastanza lenta e soprattutto non riesce a trovare la soluzione vincente, come detto, all'interno dell'area dei gol. Il solo e Bonazzoli non riesce da solo praticamente a scardinare la difesa laziale.
2: Attenzione a questo lancio in avanti a cercare Vardi, in anticipo su di lui c'è però Romagnoli, duello tutto alla base dell'esperienza, e in questo caso Romagnoli, che è anche, diciamo, un po' più possente rispetto a Jamie Vardi, lo va ad anticipare. Lazio che verticalizza subito poi a cercare Noslin, lanciato verso l'area di rigore, e il pallone gli viene sporcato da Bianchetti, che poi ringrazia Audero per il tuffo plastico che permette al pallone di restare all'interno del terreno di gioco, andando ad evitare un possibile calcio d'angolo. Palla che adesso viene gestita nuovamente dalla Cremonese, si alza il canto dei tifosi dello Zini, che sentirete forse, cari amici radioascoltatori, grazie al provvidenziale microfono effetti piazzato qui nella tribuna stampa dello Zini dal nostro Adriano Totaro, che ci manda in onda. Sbaglia però in fase di impostazione la squadra di casa con un improvvido lancio in orizzontale da parte di Bianchetti, che fa finire la palla oltre la linea del fallo laterale. Rimessa laterale battuta all'indietro da parte della Lazio, con Motta che addirittura recupera il pallone al limite della propria di rigore, lo va a servire a Basic. Basic che si è spostato in posizione di centrocampista di sinistra con l'ingresso in campo di Nuno Tavares, e Nuno Tavares che è andato a destra a prendere quello che era il posto di Toma Basic, il quale a sua volta ha preso il posto che ha

0: Pezzella, lato corto dell'area di rigore, traversone in area a cercare il colpo di testa di Bonazzoli, salta però più in alto la difesa della Lazio, poi un pallone svirgolato malamente da Pagero che poteva andare alla conclusione e lui i piedi buoni ce l'avrebbe anche. Antonello Brughini stava per mettere la palla in fallo laterale, non è uscita solo perché era pieno di uomini quel pallone e poi ha rilanciato la difesa della Lazio, ma che errore da parte di Pagero.
1: Sì, un tentativo da oltre 25 metri con il destro, pallone completamente praticamente svirgolato, traiettoria insolita in orizzontale, quindi nessun pericolo, ancora Bonazzoli però l'ultimo sicuramente ad arrendersi per quanto riguarda la Cremonese che adesso prova in qualche modo a mettere in affanno la difesa della Lazio.
0: E ci prova con Pezzella, alto a sinistra, 34esimo minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1. Pezzella davanti a sé a Isaksen che si è un po' spento in questi ultimi minuti e potrebbe arrivare anche una sostituzione secondo me a breve, anche perché Maurizio Sarri difficilmente fa giocare tutti i 90 minuti a Isaksen. Pezzella traversone in area di rigore, intanto l'uscita di Motta che questa volta non sbaglia, anticipa Bonazzoli saltando altissimo e disinnesca la minaccia molto potenziale messa in atto dal cross che arrivava appunto dal piede di Pezzella. Pallone rimesso in gioco al servizio per Rovella che deve eludere l'intervento di Vardi, lo fa con una Veronica andando poi a servire all'indietro Romagnoli. Romagnoli limite della propria area di rigore, va da Basic con l'esterno, serve Rovella che ha spazio per avanzare, si avvicina alla linea centrale del campo il giocatore di scuola Juve per andare poi a servire largo a destra Isaksen che gli ridà il pallone, si richiude nel frattempo a riccio la Cremonese, Dele Bashiru alla sponda per Rovella, siamo ancora nei pressi della linea centrale del campo, spostati sul settore di destra, Marusic riceve davanti a sé Isaksen che di prima sceglie Dele Bashiru, una specie di torello adesso quello che sta facendo la squadra biancoceleste con il pallone all'indietro poi per Romagnoli che alza una bella traiettoria a cercare la corsa di Marusic che non ci può arrivare. Marusic, il Marusic dei tempi migliori, Antonello Brughini forse avrebbe potuto visto. Anche raggiungere classe 1992, qui insomma l'età del Montenegrino si è vista un po' tutta.
1: Sì, stasera non si è visto assolutamente il Marusic migliore, si è vista invece un po' di stanchezza negli ultimi 10-15 minuti sulle gambe dei giocatori della Cremonese, adesso con tutta calma non c'è fretta, invece la Cremonese dovrebbe secondo me aver fretta di rimettere il pallone in gioco perché manca veramente poco al termine di questa partita e con un punto guadagnato non so sinceramente come si metterebbero le cose per quanto riguarda appunto la formazione di casa e per quanto riguarda soprattutto la corsa a salvezza.
0: Ma c'è ancora tempo per entrambe le squadre, per la Lazio per provare a vincerla e per la Cremonese per provare a vincerla. Si prova da Lazio adesso con Pedro, irriconoscibile. Irriconoscibile questa sera Pedro, pallone sbagliato per Isaksen, con Isaksen che si mette appunto le mani tra i capelli per questo servizio sbagliato e arriva la sostituzione ed esce proprio Isaksen. Questa sera potrei fare lo stregone Antonello Brughini. Dentro di A al posto di Isaksen le ho prese tutte le sostituzioni, ma insomma, vedendo giocare da Lazio sappiamo che spesso e volentieri certi cambi sono quasi di prammatica, no?
1: Sì, le hai prese tutte. Quindi naturalmente complimenti per le sostituzioni, potresti sinceramente andare anche in panchina ma
0: non mi permetterei presto, mai ancora, perché insomma
1: ancora è presto, dicevamo comunque della stanchezza soprattutto della poca lucidità per quanto riguarda la manovra offensiva della Cremonese che dovrebbe giocarsi in questo rush finale il tutto per tutto, ma la qualità naturalmente è quella che è, anche la tecnica dei giocatori grigio-rossi e quindi vedremo cosa se sarà un finale intenso oppure al piccolo trotto.
0: Intanto ridisegna l'attacco nella sua totalità Maurizio Sarri, ma adesso c'è da seguire questa offensiva da parte della Cremonese che prova ad attaccare la profondità con Pezzella che questa volta va con Bergeri, va da Bondo ai 20 metri, potrebbe anche andare alla conclusione, si disdegna con i pugni, Motta non trattiene ma allontana la palla che era destinata senza dubbio sul secondo palo, la palla poi esce ma anche in questo caso c'era una segnalazione di un'irregolarità, ovvero sia di un fuorigioco e dunque la battuta di un calcio di punizione fa sì che anche la bella conclusione da parte di Bondo e la bella parata per converso da parte di Edoardo Motta finisca nel campo delle occasioni diciamo potenziali ma non effettive. Dicevamo di come Maurizio Sarri abbia ridisegnato anche le posizioni dell'attacco con adesso Nuno Tavares però che attacca lato corto dell'area di rigore, Nuno Tavares palla in mezzo con il tacco addirittura Pezzella alza un campanile per Noslin che cerca di raggiungere il pallone, la sfera viene riconquistata dalla Lazio con Rovella che poi a gioco fermo perché nel frattempo era finito per terra Bondo. Esatto, va alla conclusione diciamo che comunque sarebbe stata anche in questo caso non valida, perché appunto c'era un fallo in attacco da parte della Lazio. Dia si è messo a fare la punta centrale, Pedro che inizialmente si era messo a sinistra è andato a destra, e a sinistra dal centro è scalato Tijani Noslin, maglia numero 14, sotto la nostra postazione. 38esimo minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 1.

0: sfida i lanci lunghi la Cremonese come questa adesso a cercare Vardi, con Motta che però fa buona guardia sul pallone che finisce direttamente in terra linea di fondo. Deve inventarsi qualcosa la Cremonese.
1: Assolutamente, il tempo stringe, come detto 39esimo del secondo tempo. Vardi fin qui non ha inciso, ha toccato sì e no 3-4 palloni il giocatore inglese. Bonazzoli continua a correre tantissimo, ma naturalmente a questo punto della partita le energie fisiche e mentali sono quasi esaurite. Attenzione,
0: Vardi prova ad andare via, viene steso in questo caso da Romagnoli che non si becca il cartellino giallo. L'arbitro stava andando là come per andarlo ad ammonire, tanto che il pubblico era lì a trattenere il fiato, poi all'ultimo momento mentre stava mettendo mano al taschino non ha ammonito Romagnoli, che peraltro è rimasto anche a terra. Ci sarà un calcio di punizione, i giocatori vanno a spiegarsi, c'è un capannello attorno al direttore di gara, non vorrei che avesse fischiato fallo in attacco addirittura nei confronti appunto dell'azione di sfondamento da parte di Vardi. Credo che sia proprio così. L'intervento di Romagnoli sembrava abbastanza sul giocatore, ma forse è arrivato prima sul pallone e il fallo di sfondamento è stato quello di Vardi. Di certo la decisione non soddisfa né i giocatori né la tifoseria di Cremona, perché hanno circondato Chifi andando a chiedere spiegazioni. Antonello,
1: diciamo che dalla nostra postazione Manuel sembrava un fallo del difensore della Lazio, ma così non è stato, perché il fallo, secondo il direttore di gara, comanda lui, è stato commesso dall'attaccante grigio-rosso della Cremonese. Cremonese che adesso comunque recupera il pallone con tutte le residue energie.
0: Barbieri ne salta 3, uno slalom modello Alberto Tomba, poi va da Bonazzoli, ancora Barbieri, linea di fondo, traversone in area, basso, ci arriva Rovella, manco a dirlo, che va ad anticipare Pagero che aveva attaccato l'area di rigore ad allontanare il pallone. Prova a ripartire adesso la Lazio con Noslin che resta in piedi, poi lo travolge letteralmente Bondo andando a mettere la palla in fallo laterale, rischiando di travolgere e di falciare anche il proprio allenatore Giampaolo, che ha dovuto saltare sulla scivolata di Bondo perché gli stava andando addosso. Che ardore da parte dell'ex Monza.
1: Sì, assolutamente, un impatto tra l'altro positivo in questo match. Era stato bravo anche a contrastare la conclusione del giocatore della Lazio 3-4 minuti fa. Lazio che adesso continua a manovrare con sicurezza, Lazio soprattutto che concede pochissimo alla Cremonese.
0: Prova a girarsi di A all'altezza della linea centrale del campo, fermato da Malè, poi Bondo, si appoggia a Bianchetti, Bianchetti per Terracciano, adesso sono saltati un po' tutti quanti gli schemi, palla nella metà campo della Cremonese che prova comunque a ragionare con Bondo che mette in movimento sul settore di destra a Barbieri, ma la pressione di Basic lo costringe ad un retropassaggio che non piace al pubblico dello Zini. 41esimo della ripresa, è sempre 1-1 tra Cremonese e Lazio. Bonazzoli nel primo tempo per il vantaggio grigio-rosso, Isaksen nella ripresa per il pari laziale, erroraccio da parte di Pezzella che stoppa male un pallone e lo trascina oltre la linea di fondo, ma si è forse fatto male Pezzella, un problema probabilmente al flessore della gamba sinistra, e questo sarebbe un dramma sportivo per la Cremonese perché Marco Giampaolo ha già esaurito le sostituzioni e dunque la Cremonese si troverebbe a giocare questi ultimi 4 minuti più recupero che ci separano al termine della partita in 10 uomini. Gli tirano adesso la parte anteriore dei piedi, come spesso si fa per cercare di pulire i crampi, di sciogliere i crampi. Potrebbe forse essere
1: forse
0: stato
1: ce
0: semplicemente
1: la fa.
0: Un problema di crampi, forse ce la fa. Io credo che lo tenga in piedi anche l'adrenalina, Antonello.
1: Sì, ce la fa Pezzella, per fortuna della Cremonese, perché sono troppo importanti questi ultimi minuti finali per la formazione lombarda.
0: 41 e 35, sono importanti anche i secondi da questo momento in poi, non che non lo siano prima ma in maniera particolare. Cremonese 1 Lazio 1, palla che danza sulla linea del fallo laterale, finisce fuori, l'ultima a toccare era stato in questo caso Malè, rimessa in gioco per la Lazio nella prima metà campo con Marusic che va all'indietro da Romagnoli. Romagnoli sceglie di ripartire da Motta, non c'è pressione da parte degli avanti grigio-rossi, allora Motta ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi di servire Nuno Tavares a sinistra. Nuno Tavares sceglie il lancio lungo nella zona di Basic, in anticipo su di lui c'è Bianchetti che però riesce solamente a rimandare il pallone dall'altra parte dove Noslin arriva prima di Barbieri. Noslin, lui l'intervento da parte del nuovo entrato della Cremonese, si appoggia poi nuovamente a Rovella che ha toccato un'infinità di palloni. Rovella che apre splendidamente per Marusic che ha spazio per avanzare sul settore di destra, si appoggia poi a Pedro, fino a questo momento negativa la prestazione da parte dello spagnolo ma sappiamo che può accendersi in qualsiasi momento. Rovella appoggia per Basic, siamo ai 20 metri, Basic prolunga poi il pallone a sinistra per Nuno Tavares, lato corto dell'area di rigore davanti a sé a Barbieri, le finte da parte del portoghese che prova a far filtrare la palla, poi incoccia sugli stinchi di Barbieri, prova a ripartire la Cremonese con Pagero, l'intervento da parte di Nuno Tavares è irregolare e si prepara un nuovo cartellino giallo perché è andato a colpire da dietro Pagero, Terzo ammonito della partita, Nuno Tavares, neanche lui era diffidato, intervento in ritardo, decisione sacrosanta questa volta da parte di Chiffi.
1: Partita sostanzialmente corretta, ottima anche la direzione di Chiffi, calcio di punizione dunque in favore della formazione di casa, che nelle prossime tre giornate dovrà incontrare il Pisa qui allo Zini, poi andrà a giocare in trasferta contro l'Udinese e all'ultima giornata troverà il Como sempre qui di fronte al pubblico di casa.
0: Calendario non semplicissimo, eufemisticamente parlando, per la squadra di Marco Giampaolo. 43-20 sul cronometro, inizia a ballare un po' anche la nostra postazione, segno che diciamo iniziano ad accendersi gli animi anche della tribuna centrale dello Zini. 43-30 dicevamo, 1-1 tra Cremonese e Lazio. Bonazzoli adesso in versione playmaker nella propria metà campo, va a scambiare lo scambio con Terracciano che poi gli ridà il pallone, rincorre il pallone Bonazzoli, viene messo giù da Toma Basic, calcio di punizione in favore della Cremonese con Basic che si porta via il pallone per cercare di dare tempo alla propria squadra di andare a ripiazzare. Terracciano glielo strappa dalle mani, lo mette giù, tutto è pronto per la battuta di questo calcio piazzato, ma siamo nella metà campo della Cremonese sotto la nostra postazione, fascia di destra davanti alla panchina di Maurizio Sarri. Si è messo la giacca della tuta intanto Marco Giampaolo, la temperatura è leggermente calata, resta invece così come era vestito con una polo a maniche lunghe Maurizio Sarri a dirigere la propria squadra dalla propria area tecnica. Nuno Tavares intanto intercetta un pallone vagante, lo serve per Rovella, anticipato da Bondo che di testa toglie un tempo di gioco alla squadra della Lazio. Pagero poi cerca il filtrante per Barbieri che prolunga poi in avanti per Bonazzoli, punizione di Anadessa, attenzione, attacca la Cremonese, Bonazzoli lato corto dell'area di rigore, il tunnel di Bonazzoli per Bondo in area di rigore, la palla che poi resta lì, attenzione, contrasto in area, chiede il calcio di rigore Malè, poi il controcross da parte di Pezzella e la palla che viene messa in angolo. C'è stato uno scontro all'interno dell'area di rigore della Lazio con Malè che ha falciato Marusic, probabilmente il fallo lo ha fatto lui. La palla è arrivata a non più di un metro e mezzo dalla linea di porta, nessuno della Cremonese è stato in grado di spingerla, mani nei capelli da parte dei giocatori della squadra grigiorossa, perché proprio mentre sta per scadere il novantesimo sanno che questa era un'occasione importantissima.
1: Non è la stagione della Cremonese, è sconsolato anche Marco Giampaolo di fronte alla sua panchina sotto la nostra postazione, mani in tasca, questa è stata un'occasione gigantesca per chiudere questa partita e per portare a casa tre punti pesantissimi per quanto riguarda la corsa salvezza. Invece il cronometro gioca a questo punto a sfavore della formazione grigio-rossa, nonostante tutto sempre sostenuta dai suoi calorosissimi tifosi, ma il cronometro segna il novantesimo e si giocherà per altri 5 minuti.
0: 6x5, 30, 300 secondi. 300 secondi per la volontà della Lazio di portare a casa un risultato positivo dallo Zini e magari, perché no, provare anche a vincerla. 300 secondi che oramai sono diventati 270 perché nel frattempo non si gioca e Marusic è ancora a terra e credo che questo sia il tempo che sarà recuperato per le speranze della Cremonese di provare a vincere questa partita e di restare aggrappati al treno della Serie A, perché se la partita finisse così la Cremonese resterebbe al terz'ultimo posto con tre punti di distacco nei confronti del Lecce quart'ultimo. Marusic viene accompagnato fuori, probabilmente non ce la fa ed ha esaurito le sostituzioni anche la Lazio, perché sono entrati in campo Rovella, Noslin, Pedro, Dele Bashiru e Dia. Dunque probabilmente in inferiorità numerica la ripresa del gioco per la Lazio, anche se Marusic sembra farcela adesso, sembra corricchiare a bordo campo. Nel frattempo deve chiedere l'autorizzazione per rientrare in gioco, per entrare in campo, mentre la partita riprende. Il primo minuto e 20 di fatto se n'è andato senza che il pallone sia stato giocato, per cui immagino che i 5 minuti di recupero diventeranno 6. Palla adesso sui piedi del portiere della Cremonese, Audero, che mette in difficoltà Luperto, che a sua volta mette in difficoltà Bondo sulla pressione di Pedro. Si riparte nuovamente da Audero, Audero va da Pezzella, Pezzella va da Malè che si avvicina alla linea centrale del campo in posizione di mezzala sinistra, cerca il filtrante per Vardi, la scivolata da parte di Marusic perfettamente ristabilito, intercetta la traiettoria del pallone Dele Bashiru, poi fa correre Rovella, Rovella che va da Dia, attenzione perché la Cremonese è scoperta, potrebbe servire Noslin, è così Noslin, limite dell'area di rigore, Noslin viene portato verso l'esterno, palla al centro per Dia che stoppa male il pallone, Noslin potrebbe andare al tiro, conclusione e segna la Lazio con Noslin, interno destro a giro, palla sul secondo palo, gol bellissimo e la Lazio chiude questa partita quasi certamente, perché siamo arrivati al 48esimo e porta in vantaggio la squadra ospite per la disperazione dei giocatori della Cremonese affranti. È il 48esimo, Cremonese 1 Lazio 2, la ribalta la Lazio, gran bel tiro da parte di Noslin, gran bel contropiede ancora una volta da parte della Lazio. Cremonese scoperta, ma mi viene da dire non poteva essere altrimenti.
1: Un lampo dell'olandese ha spezzato l'equilibrio, Noslin ha costruito e voluto questo gol, si è accentrato, ha preso anche la mira e con il destro a giro ha nell'angolo lontano dove lo vediamo adesso, uno sconsolato, sconsolantissimo Emil Audero, non è riuscito ad intervenire, insomma si mette veramente malissimo per la formazione grigio-rossa. Siamo al 48esimo minuto, adesso sono sempre 4 le lunghezze di svantaggio nei confronti del Lecce a 3 giornate dalla fine. Il gol comunque meraviglioso, e questo va sottolineato, di Noslin.
0: Gol molto bello da parte di Tijani Noslin, segnatura numero 4 in stagione per il giocatore olandese, che è arrivato dalla Fortuna Sittard dopo essere cresciuto nelle giovanili del Twente, dunque carriera integralmente in Olanda per il 14 della Lazio, che adesso cerca di mantenere un campo un pallone senza riuscirci. 48 e 30, si giocherà nominalmente fino al 50esimo, ma almeno fino al 51esimo, e non escludo che si possa arrivare anche al 52esimo, perché un minuto di sicuro se ne va per l'infortunio di Marusic, e potrebbe esserci altro extra time per l'esultanza dei giocatori della Lazio, che sono andati, diciamo, ad esultare sotto la curva della tifoseria ospite, dove ci sono credo una decina di tifosi della Lazio, non di più. Palla recuperata intanto a centrocampo da Pagero, che prova ad andare via a Dele Basciro, che gli strappa il pallone dai piedi, tunnel di Dele Basciro ai danni di Bondo, che lo va a stendere. Calcio di punizione in favore della Lazio. Bondo adesso va a cercare di spiegare le proprie ragioni a Chiffi, che però non vuole sentire ragioni per l'appunto, e va a concedere un calcio di punizione alla squadra ospite. 49 e 10 sulla carta, 50 secondi ancora da giocare allo scadere dei 5 di recupero, ma ce ne sarà di sicuro uno in più, forse addirittura azzardo a dire due, dunque potrebbero diventare 1 minuto e 50 o forse anche 2 minuti e 50. Calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza della linea mediana, lancio in avanti di Prosgard a cercare Tijani Noslin, che prova a rincorrere il pallone, fa buona guardia però sulla sfera Terracciano, che impedisce all'olandese, autore del gol che fino a questo momento decide la partita, di arrivare sulla sfera, far venire la sfera oltre la linea di fondo, e dunque calcio di rinvio da parte di Audero, che va da Bondo. Audero, facendo ai propri compagni di squadra di salire, segno che ha intenzione di lanciare lungo, è così con il destro, palla nella tre quarti della Lazio a cercare Vardi, la sponda di Vardi che salta altissimo e pallone che finisce poi in fallo laterale. La palla gliela toccata però Profsgard, secondo il direttore di gara e anche secondo quello che abbiamo visto noi, perché mi sembrava che effettivamente la spizzata di Vardi abbia poi incocciato il tessone di Prosgarda, che era anche saltato più in alto di lui. Rimessa laterale già battuta da parte della Cremonese, 50 e 05, si continua a giocare allo Zini. Cremonese 1 Lazio 2, palla all'altezza del cerchio di centrocampo dove Bianchetti va a prolungare la sfera in avanti nella zona di Pezzella, che ne ha due davanti. Pezzella allora sceglie il cross dalla tre quarti nella zona di Pagero, si fa sportellata, la palla poi finisce sui piedi di Barbieri, che dalla tre quarti va al traversone in area di rigore a cercare Vardi, anticipato però da Romagnoli, che alza il pallone lontano dalla propria area di rigore, palla che poi finisce in fallo laterale dall'altra parte a sinistra, sempre al limite dell'area di rigore. Sarà la Cremonese a batterla con Pezzella, che prende una lunga rincorsa. 50 e 40, si continua a giocare, la palla che spiove all'interno dei 16 metri della Lazio a cercare Luperto, il colpo di testa è di Marusic invece, poi Malè cerca di strappare la palla dai piedi di Dial, sfera ancora della Cremonese che la gestisce poi con Terracciano. Terracciano alza un pallonetto morbido nella zona di Malè, Malè di testa poi la prolunga per Pezzella, lato corto dell'area di rigore, Malè va al cross dalla tre quarti a cercare Luperto, ma a trovare Rovella che pulisce i propri 16 metri, ma ancora Malè rincorre il pallone, ancora un lancio morbido, questa volta nella zona nuovamente di Luperto che resta là davanti. Oramai si gioca veramente tutti contro tutti come da ragazzini all'oratorio, mette la palla nuovamente in fallo laterale Romagnoli. 51 e 15, si continua a giocare, dunque si giocherà fino al 52esimo almeno, e dunque i 2 minuti di extra time che avevo preconizzato quest'oggi le prendo veramente tutte, si stanno verificando. Bondo, lato corto dell'area di rigore, palla in avanti per Pezzella, cross interessante di Pezzella sul secondo palo per il colpo di testa di Barbieri, poi la palla resta lì, ci prova Paiero a prendere il pallone, non ci arriva, ci arriva invece Dia, che allontana la palla con un campanile nell'altra metà campo, dove il pallone viene recuperato da Audero, che all'altezza del cerchio di centrocampo, pensate, la rimanda in avanti nella zona di Bonazzoli, che non riesce a tenerla in campo. 51 e 45, questo potrebbe essere l'ultima azione della partita effettivamente. Bonazzoli generosissimo, era saltato alto, altissimo, nel tentativo di impedire alla palla di uscire dal rettangolo di gioco, così non è stato. Rimessa laterale in favore della Lazio affidata a Nuno Tavares, che asciuga il pallone con la maglietta, non che fosse evidentemente bagnato, ma si cerca di guadagnare qualche secondo, da rimette in avanti, è scaduto anche il 52esimo, si continua a giocare, forse addirittura 3 minuti di extra time. Bonazzoli attacca lo spazio in posizione di ala destra, c'è la sovrapposizione di Barbieri che non arriva sul pallone, la palla finisce in fallo laterale, ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, finisce qui allo Zini. La Lazio ha battuto la Cremonese. Cremonese. Cremonese 1, Lazio 2, la successione delle reti, vantaggio grigio rosso con Bonazzoli al 29esimo del primo tempo, pari della Lazio con Isaksen all'ottavo della ripresa, al 48esimo del secondo tempo in pieno recupero il gol partita di Noslin. Una vittoria pesantissima per la Lazio, ma soprattutto una sconfitta pesantissima, perché poi lo sport è questo, alfa e omega, il rovescio della medaglia per la Cremonese. Antonello Brughini, il tuo commento.
1: È un risultato giusto che complica terribilmente l'operazione salvezza della Cremonese. Cremonese è sicuramente volenterosa ma scarsamente efficace in zona gol, una Lazio invece discreta, ordinata soprattutto al centrocampo. Lazio che quando ha spinto sul pedale del gas ha messo sempre in difficoltà la Cremonese. L'ha decisa un guizzo, un lampo, un colpo di genio di Noslin, un bel gol, bellissimo destro a giro dell'olandese, palla quasi all'incrocio dei pali e Cremonese in ginocchio.
0: Rapidamente la situazione di classifica: con questi tre punti la Lazio sale a quota 51, dunque si porta in ottava posizione a meno 4 dall'Atalanta, e abbiamo detto che insomma la finale di Coppa Italia sarà tra Inter e Lazio. Se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, il settimo posto garantirà un accesso alla Conference League, e dunque la lotta per il settimo posto non è assolutamente peregrina. Quattro lunghezze sono tante ma non tantissime, così come quattro sono invece tantissime, ma in questo caso perché la prospettiva è completamente diversa. Le lunghezze che separano la Cremonese, terz'ultima, dal Lecce quart'ultimo, 32 Lecce, 28 Cremonese, saranno tre giornate di fuoco per la squadra di Marco Giampaolo nel tentativo di raggiungere la salvezza. Mi fermo qui, ribadisco il finale, Cremonese 1, Lazio 2, ringrazio Antonello Brughini per averci accompagnato in questa radiocronaca, ringrazio Adriano Todaro per averci permesso, come di consueto e come amo ripetere anche quest'oggi, di andare in onda a colori e farvi percepire tutte quante le emozioni, gli umori e i colori dello stadio anche alla radio. Cremonese 1, Lazio 2, linea Roma. Restate su Radio 1, Nico Forletta, zona Cesarini, ancora tanto sport su Rai Radio 1, la casa dello sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
3: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
4: Vincenzo Gioberti scrisse un'opera del primato morale e civile degli italiani. Non sto qui ad occuparmi di una figura pur importante di Vincenzo Gioberti, ma insieme a voi, brava gente, vorrei invece occuparmi di una sua espressione dedicata a San Francesco: il più amabile, il più poetico e il più italiano dei nostri santi. Sì, Francesco è il più italiano dei nostri santi. Ha percorso l'intero nostro paese da nord a sud. Non c'è piazza in una città, in un villaggio, che non ricordi San Francesco. Non c'è via, non c'è indicazione stradale che non riporti il suo nome. Eppure è l'uomo che ha predicato la pace, ha predicato il rispetto per il creato, ha predicato la fraternità. Ma molti di noi siamo lontani da questi valori. Ecco allora che in quest'anno vogliamo recuperare un'altra affermazione, quella che ci donò Papa Francesco all'inizio del suo pontificato. Ho scelto il nome di Francesco d'Assisi, il santo dei poveri, il santo della pace, il santo che ama e rispetta il creato. Per fare questo abbiamo bisogno delle sue indicazioni, del santo di Assisi, quando ci dice siate amabili, quando ci ricorda che l'altro è fratello e sorella, quando ci dice o uomo, quanto vali dinanzi a Dio, tanto vali e nulla più. Non c'è bisogno di correre, c'è bisogno di recuperare questo valore dinanzi a Dio.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Ehi tu, gringo.
10: Gringo a chi? Io sono italiano.
9: E che ci fai in Texas?
10: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
11: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
12: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
13: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
14: Noi spesso raccontiamo di sogni.
15: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
13: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Zona Cesarini.
1: 20:35 minuti, ben ritrovati da Nico Forletto, Umberto Conti in regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Dunque va concludendosi, va esaurendosi il 35esimo turno di Serie A, manca la sola Roma-Fiorentina, fra meno di 10 minuti il fischio d'inizio. Cremonese-Lazio, terminata 2-1 per la Lazio con gol di Noslin al 92esimo, dopo che Isaksen nella ripresa al 53esimo aveva pareggiato la rete iniziale della Cremonese con Bonazzoli al 29esimo. E questi sono tre punti che alla Lazio consentono di scavalcare Bologna e Sassuolo e piazzarsi in 8ª posizione a quota 51, a 4 lunghezze dall'Atalanta, ma sono punti persi in maniera dolorosa da parte della Cremonese, che rimane fissa a quota 28, a 4 lunghezze dal quart'ultimo posto, che è occupato dal Lecce a quota 32, e quindi con 9 punti in palio ancora si fa sempre più difficile la situazione della Cremonese, terz'ultima e quindi attualmente retrocessa, 4 punti da recuperare sulla Cremonese. E poi c'è la Fiorentina che è a quota 37, così come il Cagliari, e sono esattamente 9 i punti della Cremonese da queste due squadre, quindi la corsa deve essere necessariamente sul Lecce per la squadra lombarda. In Premier League il Nottingham è andato a vincere sul campo del Chelsea, lo dicevamo prima, per il Nottingham invece questi tre punti sostanzialmente preziosissimi nella corsa per la salvezza nella Premier League. Il Chelsea attualmente fuori dalla zona Europa. Si giocherà anche nella Liga Spagnola alle 21, Siviglia Real Sociedad, ma dicevamo di Roma Fiorentina, fischio d'inizio alle 20:45. E allora facciamo un primo salto allo Stadio Olimpico, dove per noi ci sono Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò. Lì ballano punti importanti in funzione del quarto posto della qualificazione alla Champions. Buonasera a entrambi.
18: Buonasera, buonasera Nico. In effetti ha scombinato un po' tutto, ma a livello di spettacolarità del campionato è ovvio che il pareggio della Juventus in casa contro il Verona, già retrocesso, come dire, rispaglia un pochino quelle che erano i pronostici e anche credenziali, no, della vigilia di un turno che invece in chiave qualificazioni europee ha molto da dire. Roma-Fiorentina, ovvero 24 i punti di differenza all'andata, successo giallorosso per 2-1, c'era Stefano Pioli sulla panchina dei Viola. Viola che hanno conquistato 20 dei 37 punti totali nelle ultime 11 giornate, quindi quando Paolo Vanoli è arrivato a guidare la Fiorentina la situazione non era certamente idilliaca, non lo è neppure adesso, tenuto conto delle ambizioni di squadra e città, ma certo in occasione del centenario dalla sua fondazione i Viola hanno evitato l'onta della retrocessione. Roma con la miglior difesa casalinga del torneo, rispetto all'ultima di campionato i giallorossi si affidano al rientrante Manu Canoe al posto dello squalificato Elainawi. Tre invece i cambi decisi proprio da Vanoli, non ci sono tra gli ospiti Balbo, Rugani e Mandragora, gli ultimi due comunque a disposizione del tecnico ex Torino. Nella Roma Dybala inizialmente in panchina, le formazioni ufficiali, Roma in campo con Svilar tra i pali, Mancini, Indica, Hermoso in difesa, Selic, Capitan Cristante, Kone, Wesley a centrocampo, Sule e Pisilli a supporto di Malen in attacco. Risponde la Fiorentina con Capitan De Gea tra i pali, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa, in mediana c'è Fagioli, poi Harrison, Brescianini, Indur e Solomon nella zona nevralgica del terreno di gioco, Gudmundsson il falso 9, l'islandese non di peso ma per dare vivacità e per scambiarsi magari le posizioni con lo stesso Brescianini, uomo in grado appunto di ricoprire più ruoli. Diamo il benvenuto in Radio Cronaca a Giorgio Germanò. Buonasera Giorgio, andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Federico Foroni con la collaborazione di Maurizio Lepri. Giorgio.
19: Buonasera a tutti, buonasera a chi è in ascolto, a chi è al lavoro per consentirvi l'ascolto di questa diretta. Sì, la 35esima giornata, quella che ha segnato lo scudetto all'Inter, presenta due posticipi di grande importanza. Del primo avete già detto il risultato, i commenti, quest'ultimo, questo dell'Olimpico, in gioco punti vitali per la qualificazione alle prossime competizioni europee, ha ricordato sia Nico Forletta in studio sia Giovanni Scaramuzzino la classifica. Al quarto posto la Juventus con 65 punti, segue il Como con 62 e la Roma 61, con l'opportunità questa sera, vincendo, di superare i Lariani e di avvicinare la Juventus. Ovviamente la Fiorentina non regalerà niente, un po' nello stile di questo campionato dove la partita fra Cremonese e Lazio lo ha dimostrato, tutte le squadre vogliono fare punti fino alla fine anche quando non gli servono.
18: Nico.
20: Bene, grazie Giovanni, io torno da voi tra poco, tra pochissimo, per l'inizio di Roma-Fiorentina. Voi citavate la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter ieri sera nel corso di Domenica Sport, dopo aver seguito la radiocronaca di Francesco Repice di Inter Parma. Siamo rimasti in collegamento proprio con gli spogliatoi di San Siro nell'attesa che si presentasse anche ai nostri microfoni Cristian Chivu, il tecnico vittorioso, colui il quale ha vinto alla prima panchina con l'Inter lo scudetto. Fino alle 24 non abbiamo fatto in tempo a offrirvelo in diretta. Francesco Repice poi ha registrato l'intervista con Chivu dopo che avevamo chiuso i collegamenti con San Siro. Allora, visto che noi onoriamo tutti quanti i debiti, io direi di onorare anche questo con i nostri radioascoltatori, ritornando sulla vittoria, sul trionfo dell'Inter, la vittoria dello scudetto, la conquista dello scudetto della squadra nerazzurra in questa stagione 25-26. E allora ascoltiamo quel che ha detto ieri sera Chivu al microfono di Francesco Repice.
21: Il momento più bello della stagione,
0: Sono stati tanti momenti belli, abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti, perché vincere uno scudetto non è mai scontato, è una competizione lunga, dura 9 mesi, 10 mesi e bisogna essere sempre all'altezza. E poi la cosa più importante è sapere agire alle difficoltà, saper stare e continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi.
21: Il momento più difficile della stagione?
0: Ma sono stati tanti, una stagione così è fatta di alti e bassi. Dovevamo saper accettare determinate situazioni, mettere la faccia, cercare di essere competitivi, e questi ragazzi sono stati meravigliosi, come lo è stata la società, come sono stati questi tifosi, come lo è stato anche il mio staff.
21: Cristian Chivu, qualcuno dice, un predestinato. Cristian Chivu è più un gestore o un allenatore? Alla fine della partita col Parma lui in disparte a lasciare ai giocatori la ribalta.
0: È merito di questi ragazzi che si devono godere quello che hanno fatto in questa stagione, che hanno accettato determinate cose, determinate situazioni. È merito loro e si devono godere quello che di bello hanno fatto questa stagione, ed è giusto così, perché un allenatore deve capire che quando è il momento della squadra si deve mettere a parte.
21: Ultima cosa, un grande italiano diceva: gli esami non finiscono mai, tu alleni una grande squadra, e la fortuna di allenare una grande squadra significa avere sempre un altro esame, c'è un'altra finale, un altro obiettivo da inseguire.
0: Sì, stavo pensando già a questo obiettivo, alla Coppa Italia, alla finale. Sappiamo che era uno dei nostri obiettivi e cercheremo di essere competitivi come siamo stati in campionato, cercheremo di ritrovare energie, di ritrovare quello che serve per raggiungere un altro obiettivo.
20: E questo Chivu al microfono di Francesco Repice. Torniamo all'oggi e andiamo a Roma Fiorentina, allo Stadio Olimpico di Roma. Andiamo da Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò.
22: Il posticipo del campionato di Serie A.
18: Buonasera, nuovamente dall'Olimpico, l'assistenza tecnica di Federico Foroni con la collaborazione di Maurizio Lepri ci proietta direttamente sulle formazioni ufficiali. Roma in campo con Svilar in porta, Mancini indica Hermoso a comporre il terzetto difensivo, a centrocampo insieme a Capitan Cristante, nel mezzo c'è il rientrante Manu Koné, sulle fasce Selic a destra, Wesley a sinistra, più avanti Sule e Pisilli a supporto di Malen. Fiorentina che risponde con uno schema 4-1-4-1, De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa, interno di regia e Fagioli, le mezze ali sono Brescianini e Ndur con Harrison e Solomon sulle fasce, più avanti c'è Gudmundsson, mancanza contemporanea sia di Ken sia di Piccoli, squalificato El Ainaoui. Nella formazione di casa la direzione di gara è affidata a Zufferli di Udine. Tanti volti noti stasera sugli spalti dell'Olimpico, a cominciare, Giorgio, da un doppio ex.
19: Vincenzo Montella, l'aeroplanino, uno scudetto per lui con la Roma, tanti gol, ovviamente hai ricordato la sua parentesi alla Fiorentina in panchina, insomma un ex adesso allenatore della Turchia qualificata al mondiale. Minuto di silenzio, Giovanni.
18: Sì, per la scomparsa naturalmente di Alex Zanardi, e lo rispettiamo insieme al pubblico dello Stadio Olimpico. Un applauso che ha sommerso anche il fischio del direttore di gara Zufferli di Udine in celeste turchese, la sua casacca Roma in maglia completo rosso pompeiano con inserti e numerazione giallo ocra, in completo bianco con numerazione viola invece la Fiorentina, che si schiera nella metà campo alla nostra destra. Il calcio d'inizio sarà battuto dalla Roma, un colpo d'occhio che ci porta, prima del calcio d'inizio, Giorgio, sugli spalti dello Stadio Olimpico.
19: Bandiere giallo-rosse soprattutto in curva sud, ma tutto lo stadio è pieno questa sera per una partita di grande importanza. Non dimentichiamo però che in tutte le partite di campionato l'apporto del tifo giallo-rosso non è mai mancato, e intanto si gioca.
18: con la Roma in possesso, palla Roma da sinistra a destra, tentativo di lancio, lo scatto a metà da parte di Soleil che non è riuscito a raggiungere il pallone, che ha terminato la sua corsa nel campo per destinazione, quindi all'altezza della panchina di Gasperini, quindi della Roma. La rimessa effettuata dall'ex atalantino Gosens, a cercare lo scatto di Brescianini, scivola però al momento del controllo, riparte la Roma, lancio per Malen, prova a inserirsi Cristante, ancora Malen, anticipato in qualche modo dall'intervento in scivolata di Ranieri, il pallone allontanato a metà, c'è un fallo in occasione della ripartenza proprio di Brescianini, calcio di punizione quindi con Gudmundsson che guadagna l'opportunità di essere lanciato in avanti, non sfrutta però l'effetto sorpresa il difensore centrale Pongracic che preferisce non correre rischi, si gioca da 50 secondi 0-0 il punteggio, un Gudmundsson confermato Giorgio nel ruolo di prima punta, non è ovviamente la sua caratteristica principale, però la mobilità può rappresentare anche un'opportunità di inserimento per i centrocampisti.
19: In una Fiorentina che Ken parte non ha avuto un centravanti vero e proprio quando il giocatore della nostra nazionale è stato indisponibile, si sono alternati nel suo ruolo più giocatori. Gudmundsson è uno che l'ha fatto con particolare efficacia, sempre mobile, sempre presente nell'impegno, nella dedizione. Certo, non è un goleador puro.
18: Intanto ecco Fagioli che si incarica di battere il calcio di punizione, c'era però una distanza inferiore ai 9 metri previsti, adesso tutto è regolare, lancio per Andur, la sponda di Gudmundsson, Andur spalle alla porta, cerca di servire sul settore sinistro Solomon, il controllo, prova a farsi vedere Harrison ma è troppo lontano da raggiungere, quindi il pallone arriva dalle parti di Ranieri, sale Dodò, siamo al limite dell'area di rigore, ancora dalle parti di Harrison, il controllo dell'inglese, il cross, il pallone che filtra, si salva in calcio d'angolo Mancini. E quindi prima opportunità dalla bandierina per la formazione della Fiorentina che attacca da destra a sinistra, terzo minuto, 0-0.
19: Non ci ha pensato due volte il terzino della Fiorentina a mandare il pallone in area di rigore, però era compatto il nucleo dei centrali della Roma, il pallone adesso dalla bandierina per il calcio d'angolo.
18: Bandierina di destra, c'è però l'arbitro che sta dicendo qualcosa sia al portiere sia a Andur che si era avvicinato dalle sue parti, si allontana Solomon, arriva anche Pongracic a cercare insieme a Gosens il colpo in acrobazia, più indietro Guardingo ma non troppo, Ranieri il tentativo di rinvio ad opera di Cristante sulla parabola comunque insidiosa, si salva la difesa della Roma e quindi rimessa laterale con ultimo tocco proprio il giocatore della Fiorentina e quindi l'opportunità di Selic per ripristinare il gioco, ma ha guadagnato un po' troppo i metri, quindi è costretto adesso suo malgrado a retrocedere e poi decide di dare il pallone stesso a Mancini che quel calcio d'angolo aveva causato. Siamo entrati nel quarto minuto nel corso del primo tempo e 0-0 all'Olimpico.
19: Quando la Fiorentina è in possesso di palla ripiega tutta la Roma tranne Malen, una squadra molto corta come nelle tradizioni di Gasperini ed evidentemente gli esterni, anche questa sera gli esterni offensivi hanno compiti di ripiego.
18: E la rimessa laterale adesso della Fiorentina con Gosens in anticipo su tutti, poi il retropassaggio verso Ranieri, c'è Soleil dalle sue parti, lo costringe quindi disturbandolo a dare all'indietro per De Gea, completo giallo per il portiere capitano della Fiorentina, lungo il suo lancio a cercare Harrison, a vuoto il tentativo di colpo di testa di Hermoso, prova lo scatto Harrison, non può controllare il pallone che finisce in fallo laterale, si era liberato con una buona finta comunque proprio di Hermoso che era stato inizialmente sorpreso, poi il pallone dopo aver rimbalzato sul prato dell'Olimpico è finito fuori dal rettangolo di gioco, rimessa laterale che sarà effettuata da Wesley in grado di ricoprire sia il ruolo di esterno sinistro sia quello di esterno destro, tentativo di lancio adesso per Malen, anticipato un lancio nella metà campo della Roma, Hermoso dopo un rimbalzo che possiamo giudicare approssimativo del pallone, forse capitato in una zona bagnata dello stadio, è riuscito comunque a dare all'indietro per Svilar, pressing alto della Fiorentina con il tentativo di Solomon a cercare di disturbare Mancini, poi da questi all'indietro guadagna il possesso di palla alla Roma, siamo entrati nel quinto minuto di gioco, 0-0.
19: Dicevi di Wesley, sicuramente una delle scommesse vinte di questa Roma, un giocatore arrivato nella capitale insomma con un po' di incertezza, si diceva è il classico terzino brasiliano, bravo a proiettare buttarsi in avanti, un po' meno a difendersi, invece ha dimostrato di avere, oltre che un buon piede, anche senso tattico, corsa. Carlo Ancelotti non ci ha pensato molto ad inserirlo nel giro della Selezione.
18: Intanto ecco il tentativo ancora con una rimessa in gioco a favore della Fiorentina, che ha riguadagnato palla, zona molto interessante. Non è da escludere anche una rimessa di Gosens lunga, anche se non c'è rincorsa, in effetti tocca corto in direzione di Gudmundsson, all'indietro prova a impostare Ranieri, a sua volta un retropassaggio e quindi l'opportunità di servire Brescianini, che va a vuoto. Riparte comunque la Fiorentina sul fronte destro, affidandosi all'inglese Harrison, con Dodò che alle sue spalle si incarica poi di cambiare fronte del gioco con passaggio del pallone dai piedi del portiere e capitano De Gea. Tutto questo al sesto minuto, 0-0.
19: Dodò, terzino della Fiorentina, è uno dei nomi che si fanno per la Roma del futuro. Pare che il giocatore piaccia molto a Gasperini ed in effetti potrebbe essere la soluzione giusta nella fascia opposta a quella di Wesley per un duo tutto sudamericano.
18: Intanto il pallone arriva nell'area di rigore della Roma, può controllarlo senza particolari problemi Svilar, se ne libera. Il tentativo di lancio di Mancini a cercare lo scatto di Solé, a vuoto l'argentino, in anticipo netto Ranieri, che con bella corsa controlla il pallone e lo dà all'indietro ancora dalle parti di De Gea, costretto a controllare con il piede destro. Addirittura è Gudmundsson, cioè chi sulla carta dovrebbe essere centravanti, che va nei pressi della propria area di rigore a liberarsi, a essere servito. Adesso si proyetta già nella metà campo avversaria. Ndeka è in ritardo, stessa cosa dicasi di Koné. Ma è troppo lungo il tentativo di lancio di De Gea, che si scusa con entrambe le braccia nei confronti di Gudmundsson, che però aveva operato una mossa veramente a sorpresa partendo dalla propria area di rigore in pratica, per poi lanciarsi nelle praterie della metà campo avversaria. Ma ha chiuso in qualche modo la difesa della Roma, che adesso si affida a Svilar, cioè indica che controlla, c'è spazio per il rientrante Manu Koné, il pressing su di lui di Brescianini, tentativo di lancio lungo in semiscivolata, prova il controllo Wesley, va a vuoto, riparte quindi Dodò, il tentativo dopo il duello tra brasiliani di dare a Fagioli, su di lui c'è l'attenta marcatura in fase impostazione ad opera di Cristante. Sul fronte destro prova a farsi vedere Harrison, lancio lungo per indurre il controllo del centrocampista, su di lui c'è Pisilli, poi Dodò vicino alla bandierina, cambia piede, non arriva però il traversone, non lo molla Pisilli, ancora all'indietro verso Harrison di prima intenzione, arriva e viene coinvolto nella manovra Andur, tentativo di lancio per lo scatto di Gudmundsson, libera la Roma, può ripartire Koné, c'è una buona opportunità, buono strappo, palla al piede di Koné, il tentativo di Malen di portargli via l'uomo, viene servito, ma Ranieri capisce tutto, la Fiorentina può ripartire, un avvio con molto ritmo, siamo già dall'altra parte, il tentativo di Harrison, punta l'uomo, evitato Pisilli, ancora verso il centro, lo scarico, raso terra, Gudmundsson prova a liberarsi, chiude la difesa giallorossa, nono minuto, 0-0.
19: Molto mobile Harrison sulla tre quarti destra del fronte d'attacco, gigliato dai suoi piedi, due verticalizzazioni, prima Koné ha avuto sì la palla per potersi proiettare, lui però insomma non è velocissimo, non è la specialità di questo lottatore del centrocampo.
18: Intanto il pallone è controllato dalla difesa della Roma, il livoriano indica che dopo averlo domato con il destro, di sinistro lo dà verso Mancini, dopo un tocco comunque veloce da parte di Hermoso. Ecco Selic, arriva il fallo all'altezza della panchina di Vanoli, che sta dando indicazioni soprattutto a Ranieri per evitare il pressing avversario, lo invita a liberarsi del pallone con maggiore velocità. Il fallo su Selic era stato intanto commesso da Gosens, gioco ripreso ma subito fermato nuovamente per un intervento falloso su Manu Koné all'altezza della linea centrale del campo sul settore di sinistra, calcio di punizione che sarà battuto da Wesley, il tentativo di servizio poi per lo scatto di Solé, si ferma l'argentino, poi coinvolge nella manovra con un buon diagonale Malen, serie di finte su lui c'è Fagioli, allarga in direzione di Wesley, poi c'è Pisilli che prova a farsi vedere, tentativo di Malen fuori dall'area di rigore, Manu Koné ancora all'indietro, Hermoso finta il cross con il sinistro, ancora con il destro però dalle parti di Manu Koné, arriva Cristante, arriva anche Pisilli, tentativo adesso di Selic, una posizione, quella di Pisilli, arretrata, molto arretrata rispetto a quelle che erano le indicazioni della vigilia con Coné. Lancio lungo, Solé, tentativo di sponda verso Malen, non è finita, libera in maniera macchinosa ma comunque efficiente Ndour. Ancora sul settore sinistro c'è spazio per Solomon, l'israeliano, all'indietro, lancio lungo di Gosens, non ci sono però maglie bianche nella metà campo alla nostra sinistra, arriva prima Svilar. 10:15 all'Olimpico e 0-0 tra Roma e Fiorentina.
19: Roma che difende con tutti i giocatori tranne Malen, l'abbiamo detto, e attacca con tutti i giocatori. Abbiamo visto la linea difensiva a 3 della Roma, la linea dei centrali, addirittura sulla tre quarti offensiva. Gasperini tiene la squadra cortissima e inevitabilmente quando ci sono le manovre accerchianti partecipano tutti i giocatori giallorossi.
18: Intanto all'altezza della linea centrale del campo c'è l'opportunità da parte della formazione di casa di far girare il pallone, ci prova sul settore destro, si fanno vedere sia Selic sia Mancini, controlla l'ex Atalantino, tentativo di evitare un paio di avversari, arriva poi Selic a evitare a sua volta il fallo laterale con Gasperini che sta dando indicazioni al limite della propria area tecnica, il pallone verso il centro lo controlla Cristante, lo dà ancora a rasoterra, pelo d'erba quindi verso Selic, lo scambio con Solé che però con la sua finta non riesce a bindolare Gosens, può distendersi la Fiorentina, tentativo di lancio a mezz'altezza, non era facile controllare quel pallone da parte di Gudmundsson che comunque ci ha provato, ma riparte la Roma con Malen, lancio a se stesso, siamo quasi al limite dell'area di rigore, Malen il pallone sul destro, Malen il tiro, colpisce la traversa e finisce sul fondo, la prima vera occasione al 12esimo, la traversa di Malen che ha cercato di sorprendere De Gea, pallone deviato, si è alzato, l'ha toccato un difensore, Giorgio, ed è finito oltre la linea di fondo dopo aver colpito la parte superiore della traversa, probabilmente in scivolata, è stato Ranieri che è riuscito a toccare il pallone.
19: Non spreca una palla Malen, quando gli si dà la sfera in area di rigore o nei pressi un pericolo scaturisce sempre, provvidenziale come dicevi Giovanni l'intervento in scivolata di Ranieri che ha mandato il pallone sulla traversa e poi di conseguenza in calcio d'angolo.
18: Intanto il colpo di testa, il gol da parte della Roma, il tentativo di Hermoso e Mancini che però anticipa anche il suo compagno e spedisce il pallone alle spalle del portiere avversario in occasione del primo angolo della partita, tentativo di testa vincente ad opera di Mancini, la Roma è in vantaggio e la Fiorentina subisce gol da situazione di palla ferma, ma Mancini in questo è uno specialista.
19: Torna il marchio di fabbrica della Roma, ovvero l'incursione vincente di uno dei due centrali, qualche volta è Mancini, qualche volta è Ndicka, sulle palle piazzate, sulle cosiddette palle inattive ci sono sempre i due centrali della Roma, stavolta è sbucato Mancini al centro dell'area piccola, la sua torsione di testa, il pallone centrale che però sorprende De Gea da distanza ravvicinata.
18: Non è da escludere che possa aver toccato anche con la spalla destra dopo aver colpito di testa il pallone, ma fatto sta che è andato a vuoto, mi è parso Brescianini nel tentativo di allontanare il più possibile il pallone calciato dalla bandierina, ne ha approfittato Mancini che non ha saltato moltissimo, dobbiamo dire quasi si è curvato, si è ingobbito quasi per colpire quel pallone che ha superato centralmente proprio il portiere della formazione ospite, il tentativo di reazione della Fiorentina dal minuto numero 13 per meglio dire, la Roma è in vantaggio su azione d'angolo, il colpo di testa vincente ad opera del difensore della formazione di casa giunto alla seconda rete in campionato, Roma 1 Fiorentina 0.
19: Ed è importante da notare come nei calcio d'angolo, nei calcio di punizione battuti da posizione avanzata, Malen sia bravo a creare lo spazio per i difensori centrali della Roma che vanno in area avversaria, non assume una posizione da centravanti puro, fa una finta, si defila e permette poi l'incursione, in questo caso di Mancini che però era comunque piazzato e si è dovuto quasi abbassare per girare il pallone di testa.
18: Nulla da fare per il portiere De Gea, non era molto angolato il pallone, anzi diciamo centrale, ma in effetti è rimasto sorpreso appunto sia dalla posizione dell'avversario sia dal fatto che sia sbucato proprio lui alle spalle di due compagni di De Gea, pronto alla deviazione che è risultata vincente. La Roma ha sbloccato dopo 13 minuti lo 0-0 di partenza, squadre corte adesso all'altezza della linea centrale del campo con una rimessa effettuata da Dodò in scivolata, riesce addirittura a colpire di testa in qualche modo Dica, il pallone si impenna, viene controllato poi da Male nel tentativo ancora di coinvolgere nella manovra Wesley con il duello tutto brasiliano con Dodò, costretto di destro a mettere il pallone in fallo laterale, applausi del pubblico romanista con rimessa che sarà effettuata proprio da Wesley. Dodò che prova a dare indicazioni anche ai compagni, soprattutto nella circostanza quello coinvolto è Harrison, invitato appunto a chiudere, in effetti lo fa l'inglese, tentativo di rinvio, ma non ci sono maglie bianche nella metà campo alla nostra sinistra. Roma 1 Fiorentina 0 al 13esimo, il colpo di testa vincente di Mancini.
19: Interessante davvero il duello brasiliano Wesley Dodò, giocatori dal punto di vista fisico abbastanza simili. Intanto c'è un'occasione per la Roma, un'incursione sulla fascia sinistra
18: con Wesley, servito a rasoterra in diagonale da Malen, ancora il giro palla della Roma, partecipa alla manovra Cristante, tentativo di dare ancora verso Malen, poi Endur che con la collaborazione di Brescianini riesce a dare in profondità, arriva prima Cristante, onnipresente in questa fase della partita sia in fase di impostazione sia in fase di interdizione, il retropassaggio con Svilar che scivola ma si è comunque liberato del pallone in tempo prima della correre di Gudmundsson. Solé parte da destra vicino alla panchina di Gasperini, verticalizza l'area di rigore, il tentativo di servizio ancora Solé, poi c'è spazio per Hermoso, potrebbe tirare, lo fa e trova il gol del 2-0 Wesley, il tentativo di battere il portiere avversario con la rete della Roma del raddoppio, la Fiorentina al 17esimo è sotto per 2-0, gol di Wesley a raddoppiare la rete di Mancini a stretto giro di posta 4 minuti dopo.
19: Esemplare questa azione della Roma da manuale, i passaggi in orizzontale fino a liberare il giocatore piazzato meglio per la battuta e naturalmente il piede raffinato, il piede tecnico di Wesley ha avuto gioco facile nel trovare il palo più distante. Dicevamo di questo duello fra terzini, Dodò più sulla corsa, Wesley con questo piede brasiliano quasi da ala, quasi da attaccante. Adesso è lui a raccogliere l'applauso, l'invocazione, il nome che riecheggia nello Stadio Olimpico. 2-0 per la Roma, ma che azione perfetta.
18: Wesley ha segnato 5 gol già in campionato e non sono pochi per un giocatore che fa il difensore, anche se poi lui lo fa alla maniera molto brasiliana, cioè spesso proiettato nella metà campo avversaria. Bravo Hermoso che ha perso il tempo di gioco ma non ha perso di vista il compagno, non riuscendo a tirare lo ha visto meglio piazzato, lo ha servito, conclusione in diagonale sul palo lungo, quello alla sinistra di De Gea, impossibilitato all'intervento. È giusto anche dire che l'azione è partita da un bello scarico all'interno dell'area di rigore avversaria ad opera di Solé e bravo anche Selic a servire Hermoso che lì perdendo il tempo di gioco comunque ha aspettato suo malgrado che alla sua sinistra arrivasse in corsa Wesley, servito prontamente in diagonale, nulla da fare per De Gea, gioco ripreso al 13esimo, Mancini al 17esimo, Wesley, Roma 2 Fiorentina 0.
19: La Fiorentina non dà certo l'impressione di una squadra allo sbando, sicuramente reagirà, sicuramente renderà questa partita viva fino all'ultimo quasi, però concede troppo spazio in area di rigore, lo ha fatto in occasione del primo gol con Mancini da solo, lo ha fatto in questa circostanza facendosi sorprendere, non schermando Wesley. Ecco, il difetto che fin qui decide la partita è proprio questo, la Fiorentina concede troppi spazi nella sua area di rigore.
18: È stata brava la Roma ad approfittarne, appunto, prima contro una difesa schierata in occasione del calcio d'angolo che ha portato in vantaggio al minuto numero 13 la formazione di casa, e poi appunto nel momento in cui è riuscito il giocatore Wesley a mettere dentro su assist di Hermoso, la palla del 2-0. Malen va a disturbare adesso De Gea, tentativo di lancio lungo, arriva di testa Selic e mette il pallone in fallo laterale. Tutto questo all'altezza della linea centrale del campo, e una Roma che, dopo aver trovato il gol dell'1-0 dopo 4 minuti, al 21esimo minuto Roma 2 Fiorentina 0.
19: Chissà se Vanoli sta già pensando a qualche contromisura tattica. Sono passati solo 20 minuti di gioco, partita appena iniziata, però il doppio svantaggio impone inevitabilmente adesso agli ospiti di provare a cambiare qualcosa, se non dal punto di vista dei giocatori, quantomeno dell'assetto in campo, provare forse a giocare almeno 10 metri più avanti.
18: Dal piede di Pisilli al minuto numero 13 l'assist per la deviazione aerea direttamente da corner di Mancini, al 17esimo invece l'uomo assist è Hermoso, che proprio qua in occasione dell'ultima gara disputata sul prato dell'Olimpico aveva segnato il gol del pareggio contro l'Atalanta. Adesso è Svilar che muove il pallone all'interno della propria area di rigore, completo grigio con inserti e numerazione giallo fluorescente per l'estremo difensore serbo. Tentativo di lancio per Mancini nel ruolo di attaccante destro in anticipo su Gosens, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa a favore dei giallorossi. Roma che attacca da sinistra a destra, subito il pallone per Solé, tentativo di coinvolgere ancora nella manovra Mancini, si libera del pallone all'indietro per Pisilli, ecco lo scatto di Solé.

0: la seconda punta accanto a Malen, che prova a restituire la palla stessa proprio a Mancini. In qualche modo si salva la difesa della Fiorentina. La posizione di Mancini sta scombinando le carte alla difesa della Fiorentina, come quella molto arretrata di Pisilli, che sta portando via un uomo al centrocampo di Vanoli. Roma 2, Fiorentina 0, 23esimo, sta per andare via il primo quarto di gara.
1: È proprio così, Giovanni. Pisilli magari meno appariscente in questo momento di altre partite, di altre uscite, perché gioca un po' più indietro, riesce a così a tenere la posizione e a permettere la sovrapposizione dei compagni, che spesso sorprendono anche dal punto di vista della posizione, dal punto di vista tattico, la retroguardia gigliata.
0: Intanto il tentativo ancora ad opera della formazione di casa, con pallone giocato da Manu Koné, riesce a dare all'indietro verso Svilar, non ci sono però maglie bianche, Endur quindi a incaricarsi di disturbare Mancini, che riesce sull'arrivo di Harrison, anzi si trattava di Solomon, a dare ancora all'indietro. Solomon, che ha dato a disturbare proprio Mancini, che ha quasi richiamato su di sé l'attenzione dell'avversario per poi distrarlo con una finta e appoggiare ancora indietro. È un Mancini adesso controllato e Vanoli si raccomanda appunto a Harrison di non perdere di vista l'avversario, ma sul fronte sinistro Solomon ha qualche difficoltà quando da quella parte, palla al piede, prova Mancini a rappresentare, come spesso accade negli schemi voluti da Gasperini, l'uomo in più, un difensore a dettare tempi e ritmi nella metà campo avversaria. Quest'uomo non è, per scelta tecnica, fino al momento Pisilli più arretrato, pronto a chiudere, ma è proprio Mancini che ha avuto anche il merito di sbloccare lo 0-0 di partenza. 24esimo, ancora la Fiorentina in possesso di palla, c'è Ranieri che controlla, riesce a dare verso Gosens in qualche modo in profondità, lo scatto tentato da Solomon in anticipo netto. Selic, gioca bene la Roma in questa fase della partita, dopo aver trovato il gol del 2-0. Solé prova il dribbling contrato, in qualche modo può ripartire la Fiorentina, ecco lo scatto di Solomon, punta l'uomo e Mancini può entrare in area di rigore, palla al piede, Solomon, Ndur, il controllo su di lui, c'è Koné, finisce a terra Andorra, si può proseguire a giudizio dell'arbitro, allontana in qualche modo la difesa della Fiorentina e Malen che prova ad andare via a Pongracic e probabilmente arriverà il giallo nei confronti del difensore della formazione ospite, lo aveva girato, abilissimo Malen ancora una volta a controllare il pallone e a difenderlo nel taccuino degli indisciplinati, finisce Pongracic, Roma 2, Fiorentina 0.
1: Fallo tattico quello di Pongracic, cartellino giallo meritato, stava per sgusciare via Malen e allora ha preferito il difensore della Fiorentina operare quasi un placcaggio rugbistico. E nell'area di rigore della Roma invece dubbi per il contatto fra Koné e Dur, con insomma spinta un po' vigorosa alle spalle, però i giocatori della Fiorentina non hanno protestato troppo in questa circostanza.
0: In effetti il metro di gara di Zufferli è quello di fischiare solo quando indispensabile fino al momento, e siamo arrivati al 26esimo minuto, il tentativo ancora di coinvolgere tutti gli uomini di manovra, ecco Pisilli che va a fare appunto il difensore centrale, eclettico questo ragazzo, non solo mezzala, lancia se stesso intanto Mancini. È una manovra tattica questa che sta sconvolgendo letteralmente i piani della formazione viola. Sul fronte sinistra intanto ecco Wesley, il controllatore del 2-0, punta il connazionale Dodò, serie di finte, arriva il passaggio al raso terra in direzione di Manu Koné, poi c'è spazio per Hermoso, si ferma lo spagnolo, cambio gioco in direzione di Selic, c'è una buona opportunità per il turco, siamo già al limite dell'area di rigore, riesce a dare proprio a Pisilli che ancora va a avanzare con Mancini che in questa circostanza gli copre le spalle, ma riesce a essere servito. Ecco Pisilli, Solé, ancora bene la Roma in quella parte del campo, Solé, serie di finte, potrebbe arrivare il passaggio per Malen, il controllo, spalle alla porta, Malen indeciso sul da farsi, c'è Selic che in effetti riceve, poi c'è l'opportunità garantita da Cristante sul filo del fuorigioco, posizione regolare sempre sul fronte destro, preferisce la manovra ragionata da questa parte la Roma, sul fronte sinistro invece si affida alle scorribande di Wesley, pallone giocato da Manu Koné, pallone che poi non esce, riesce in qualche modo a controllarlo Wesley, giusto per un attimo può ripartire la Fiorentina, vuoto però Gudmundsson, il raddoppio di marcatura con Cristante pronto a aiutare il compagno Ndicka, c'è l'opportunità per Malen, ancora Wesley sul fronte sinistro, lato corto dell'area di rigore, Wesley, Malen, serie di finte, evitato Dodò, Malen ci prova di sinistro.

0: Pongracic ci mette il polpaccio, finisce in fallo laterale il pallone. La Fiorentina comunque soffre moltissimo la manovra dei giallorossi.
1: Quando il pallone va nei piedi di Malen è come se la Roma mettesse una marcia più alta in velocità, e anche acusticamente lo stadio fa sentire un decibel in più nel boato, inevitabilmente idolo della tifoseria giallorossa, questo centravanti che a suon di gol ha conquistato e meritato la fiducia. È un po' il beniamino, quando riceve palla l'urlo dell'Olimpico lo incoraggia.
0: Ecco Selic che controlla sul fronte destro, su di lui senza troppa convinzione dobbiamo dirlo Solomo, si è liberato già del pallone. Ecco che il solito Pisilli va adesso a schermare il compagno, è il giocatore universale di scuola olandese, chi è nato prima degli anni 70 si ricorderà che alcuni uomini in pratica il ruolo non l'avevano, uno di questi era Neskens per esempio. Tentativo di Mancini, pallone in profondità, ecco che va a dettare il passaggio proprio Pisilli, è chiaro che per lui è una partita molto dispendiosa, ma questo movimento, questo scambio di ruoli che diventa frenetico seppur mai casuale, questo sembra perlomeno dall'altro alto, ha messo veramente in crisi, direi, fino al momento, e siamo al 29esimo, lo schieramento della Fiorentina.
1: È uno dei giocatori più interessanti del calcio italiano, Pisilli, nazionale under 21, tutti gli allenatori gli danno fiducia. Forse Gasperini nella prima parte del girone d'andata aspettava quel salto di qualità, gli ha fatto fare tanta panchina, forse voleva in un qualche modo motivarlo, spronarlo a migliorare. Pisilli ha risposto e adesso insomma è una delle fondamenta di questa Roma.
0: E se il ballottaggio sta sera era con Dybala pienamente recuperato, maglia da titolare a Pisilli e Dybala inizialmente in panchina, è chiaro che il tecnico piemontese le sue ragioni le ha avute, e come, almeno fino al momento. 29esimo minuto che in questo istante diventa mezz'ora di gioco, Roma 2 Fiorentina 0.
1: La reazione della Fiorentina si fa un po' attendere, loro cercano di tenere il pallone quanto possibile, poi all'improvviso verticalizzare per provare a sorprendere la difesa della Roma, difesa che però non si fa trovare spiazzata, sempre concentrato il terzetto centrale giallorosso, non concede al momento spazio.
0: Ecco Mancini, il tocco per Pisilli, tentativo di servizio al centro con Cristante di prima intenzione, indietro ancora per Pisilli, su di lui a vuoto Dor, poi indica con tutti i giocatori di movimento la Roma nella metà campo avversaria, compreso Indica che poi cede il pallone e retrocede quindi di qualche metro, rimane invece nella tre quarti avversaria Hermoso, riesce a toccare il pallone lo spagnolo, lo scambia con Cristante che era alla sua destra, Cristante porta palla, aspetta rinforzi, eccolo il solito Pisilli, eccolo sul fronte destro Mancini, e qui si apre una vera e propria voragine perché il centrocampo della Fiorentina si allarga, lo stesso Fagioli non riesce a chiudere sul portatore di palla romanista, e ci sono difficoltà nel momento in cui la cerniera di interdizione della squadra ospite lascia passare un po' troppo i portatori di palla della Roma. Colpo di testa di Indica, stessa cosa, sempre di testa Hermoso, pallone indirizzato verso l'esterno, deve mantenerlo in campo e lo fa comunque Wesley, retropassaggio ancora verso Hermoso, c'è spazio anche per il controllo con i piedi di Svilar, Selic adesso sul fronte destro con Mancini nel ruolo alto di esterno d'attacco, e in la Fiorentina con questo cambio frenetico, vorticoso, ma mai casuale, ripetiamo, di ruoli, non riesce a prendere le contromisure. Al momento, per esempio, l'uomo più avanzato, Cristante, il retropassaggio comunque verso Svilar, si va nuovamente a rischierare la Roma, e sicuramente ciò che Gasperini predica in allenamento, e in effetti il tecnico piemontese non è che come spesso gli accade invece debba platealmente esibirsi in qualche correzione tattica, perché sul campo la Roma sta dimostrando di sapere bene cosa fare. 32esimo, i giallorossi conducono per 2-0.
1: Certamente questa sera gioca in scioltezza perché alla mezz'ora conduce 2-0, gli è riuscito tutto, sembra facile al momento la serata e la partita della Roma, quindi anche dal punto di vista psicologico i giallorossi provano anche delle giocate un po' così, un po' in leggerezza, che magari in altre circostanze non avrebbero avrebbero fatto.
0: Intanto Solé a vuoto, arriva prima Pongracic, unico giocatore ammonito, si trattava anzi di Ranieri, il pallone giocato ad Andorra, poi l'esterno punta con il tentativo di Fagioli che si ritrova il pallone tra i piedi dopo che era andato a vuoto il tentativo di pressing di Cristante. Lancio lungo, arriva prima di testa su Gudmundsson, Ndicka, lancio lungo sul fronte opposto con De Gea costretto a uscire in anticipo su Malen che si era ben inserito tra Pongracic e Ranieri. Perde palla la Fiorentina, la riconquista la Roma, lo può giocare il portiere Svilar. 33esimo, Roma 2 Fiorentina 0.
1: È stato reattivo stavolta l'estremo difensore della Fiorentina, addomesticato quasi con l'esterno da centrocampista questo pallone, però tempestivo nell'uscita perché Malen stava affiondandosi con la sua consueta velocità, e allora provvidenziale l'uscita del portiere della Fiorentina.
0: Il tentativo di lungo rinvio ad opera di Svilar, giocato di testa da Cristante, poi arriva Mancini nel ruolo di attaccante, si sposta Solé, favorisce proprio Mancini, poi Malen, controllo, spalle alla porta, abilissimo a giocare in questa posizione Malen, riesce a difendere e a dare a Selic, applausi convinti del pubblico di fede giallorossa. Ancora Solé partendo da destra, spigolo dell'area di rigore, chiude la difesa della Fiorentina, c'è spazio per il solo Selic, si fa vedere, riceve, c'è anche Manu Cone che adesso si coordina, punto deciso verso la linea di fondo, arriva dalle parti del portiere, arriva anche il 3-0 con Hermoso che è riuscito in maniera perentoria a dettare il passaggio all'avversario, e per lui si tratta del secondo gol consecutivo all'Olimpico, aveva già segnato contro l'Atalanta. In questo ruolo di solito ci va un centrocampista oppure si fa trovare l'attaccante, un difensore nel ruolo di stoccatore, e per questo motivo possiamo dire che la frenesia della Roma, ma mai il disordine, sta pagando. Roma 3 Fiorentina 0, gol di Hermoso.
1: I difensori goleador, è questo il volto della Roma di quest'anno, però bravo anche Coné, è stato il suo strappo, la sua idea, avrebbe potuto crossare, ha scelto l'affondo, è andato sulla linea e poi il retropassaggio al centro per l'irruzione, il piatto di Hermoso, bravo Hermoso a farsi trovare pronto, però bravo Coné ad avere deciso per l'affondo con la sua fisicità e anche con la sua tecnica.
0: 3-0 per la Roma, e in questo caso ha chiuso male in ritardo. Ritardo decisivo Harrison, ha poco Vanoli da dire, e lo sa benissimo proprio l'esterno inglese della formazione della Fiorentina, che troppo ha concesso a Hermoso. Hermoso autore di un assist e di un gol personale al termine, ripetiamo, di un'azione in cui i punti di riferimento, quelli annunciati, tanto per capirci in una distinta ufficiale, difensori, centrocampisti, attaccanti, si sono sempre scambiati la posizione. L'unico momento in cui si può parlare di sorpresa vera e propria, perché si trattava di difesa schierata, è stato in occasione dell'angolo che ha portato allo stacco aereo di Mancini, che è sbucato alle spalle di Brescianini, che invece saltando era andato a vuoto. Lì azione da calcio fermo, poi invece azione manovrata sia in occasione del secondo e del terzo gol, e sono state azioni sicuramente decisive per la Roma, ma che anche a livello di manovra tanto hanno detto proprio sulla scioltezza mentale a cui ti riferivi in precedenza, Giorgio. La Roma ha trovato il gol subito e adesso sembra giocare a memoria, lo fa Pisilli per esempio, palla al piede, c'è spazio ancora per Solé, siamo al limite dell'area di rigore, Malen, il controllo di Malen, potrebbe anche andare al tiro, Malen, la respinta di De Gea che evita il gol del 4-0, non era angolatissimo il tiro, ma comunque non facile l'intervento di De Gea, può ripartire la Fiorentina, ma in ogni parte del campo arriva la Roma che gioca come se ancora si fosse sullo 0-0, invece al 36esimo il punteggio dice Roma 3 Fiorentina 0.
1: Hai ricordato l'Olanda degli anni 70, l'interscambiabilità dei ruoli di quella fantastica formazione di quell'epoca che rivoluzionò il calcio mondiale, ed effettivamente la Roma di questa sera, ma un po' in tutta la stagione, prova a non dare riferimento agli avversari.
0: Intanto c'è il tentativo, ti chiedo scusa, di Cristante con Malen anticipato, ma prova a spingere la Roma ancora dalle parti di Wesley, non arriva il cross, c'è spazio per Hermoso, può impostare, si ferma, riesce a dare a Coné, poi lancio lungo in profondità, sbagliato, arriva prima Dodò, costretto comunque al retropassaggio. Roma 3 Fiorentina 0 37esimo.
1: Fiorentina che adesso davvero deve inventarsi qualcosa, deve provare a modificare l'inerzia di questa partita, almeno dal suo lato. Crediamo che Vanoli nell'intervallo faccia entrare qualche giocatore, al momento appare un po' sconsolato il tecnico dei Viola, sguardo a terra, mani in tasca, piegato da questo 3-0 che sta maturando come frutto inevitabile di una superiorità di gioco conclamata.
0: Ancora De Gea costretto al limite dell'area di rigore ad aspettare che il pallone entri all'interno dei propri 16 metri per toccarlo con le mani, lo ha fatto, lo blocca, se ne libera in direzione di Dodò, lo scambio con Brescianini che in effetti fino al momento prova l'inserimento ma spesso corre a vuoto perché i compagni non riescono, merito comunque di una tattica, di una preparazione fisica che per il momento sta facendo la differenza oltre alle idee e all'impostazione che Gasperini ha dato. Queste sono proprio lezioni nella metà campo avversaria di come portare azioni pericolose senza far sì che gli avversari riescano a capire chi possa essere la minaccia, sia in fase di impostazione e a maggior ragione in quella di chiusura con la battuta a rete. A proposito di battute, lungo lancio con il destro di De Gea a cercare lo scatto di Gosens, pallone allontanato, arriva Fagioli ma in anticipo su Juric e Cristante, il pallone si impenna, ecco Brescianini, il controllo, tentativo di Dodò, ancora lo scambio con Brescianini, Gudmundsson va a dettare il passaggio, difficile da servire, quindi è Gosens che di sinistro dà all'indietro, c'è Ranieri che tocca per un attimo ancora Brescianini, costretto a lanciare se stesso, poi lo scarico di esterno punta in direzione di Gosens, arriva il fischio dell'arbitro perché Manucone è rimasto a terra all'altezza del dischetto di centrocampo, poco più in là, 39esimo, Roma 3, Fiorentina 0.
1: E naturalmente in sede così anche di proiezione per le ultime giornate di questo campionato, una Roma così forte fisicamente, così fresca, così ormai collaudata nei suoi schemi, è una mina vagante per la lotta al quarto posto che si è riaperta. La Juventus che ieri ha frenato, sembrava destinato ai bianconeri il quarto posto, saranno inevitabilmente ancora in vantaggio al termine di questa serata, comunque finisca, però la Roma c'è e quindi l'incognita della lotta al quarto posto rende interessante il finale di stagione.
0: Intanto ecco che prova Solomon sul fronte sinistro, difende il pallone, cambio gioco, il controllo ad opera di Harrison, non impeccabile in occasione della rete del 3-0 di Hermoso, tentativo di lancio di Brescianini, pallone allontanato, alla Fiorentina comunque manca il terminale offensivo quest'oggi, soprattutto dopo 12 minuti si è trovata sotto di una rete, è arrivato dopo 4 minuti il gol del 2-0 e la partita da quel momento sembra in discesa per la Roma che sta facendo il bello e il cattivo tempo, ma che soprattutto gioca a ritmi che la Fiorentina non pare, almeno per il momento, siamo arrivati al 40esimo, in grado di sostenere. Retropassaggio ed è il primo momento in cui la Roma pare gestire un risultato largamente a proprio favore grazie alle reti di Mancini al 13esimo su cross direttamente dalla bandierina di Pisilli, assist di Hermoso al 17esimo, gol di Wesley e poi una bella azione di Manocone dalla linea di fondo, il passaggio per Hermoso che ha anticipato Harrison spingendo il pallone alle spalle dell'incolpevole De Gea. Roma 3, Fiorentina 0.
1: D'altra parte mancano 5 minuti all'intervallo, escluso forse un minuto di recupero, è normale che adesso la Roma rifiati un pochino, anche se la sua supremazia in tutte le zone del campo è evidente, prova adesso a affacciarsi la Fiorentina in avanti.
0: Ma a centrocampo c'è grande affollamento, Fagioli prova a dare ordine, una sorta di metronomo, lascia fare nella circostanza la Roma della prima volta con Ranieri che palla al piede, varca la linea centrale del campo, riesce a scambiare proprio per Fagioli, Brescianini che si è posizionato alla destra proprio di Fagioli nella circostanza, tentativo per Harrison, poi detta il passaggio Dodò dalla linea di fondo, arriva un cross che è toccato per ultimo da Dodò che timidamente, dobbiamo dire, ha anche sperato più che richiesto il calcio d'angolo, nessun problema per il secondo collaboratore di linea del direttore di gara che ha subito visto che l'ultimo tocco era proprio del brasiliano. Roma 3, Fiorentina 0, 42esimo.
1: D'altra parte era un quarto d'ora abbondante che la Fiorentina non andava così vicino all'area di rigore della Roma. L'incursione di Dodò stavolta sembrava poter funzionare, poi forse un po' sfortunato nel rimpallo il terzino della Viola. Adesso sì, proprio nel momento in cui la Roma sembra avere un po' rallentato fisiologicamente per prendere fiato, la Fiorentina prova ad affacciarsi in avanti.
0: Adesso Mancini nel ruolo di partenza, definiamolo così, quello di difensore di centrodestra accanto al centrale Ndicka, sulla sinistra Hermoso. Per il momento la sfida è decisa da due gol di due difensori, uno di Mancini e l'altro di Hermoso, e dal punto di Wesley, un esterno di centrocampo che adesso prova a toccare il pallone, che poi viene colpito involontariamente da un avversario, va verso la parte opposta, lo controlla, lo mette a terra Fagioli, poi sbaglia il passaggio Brescianini, tentativo in scivolata di Manocone che va a vuoto, può ripartire comunque Brescianini, l'ex Frusinate, l'inserimento di Fagioli. Bene la Fiorentina in questa fase con Fagioli, limite dell'area di rigore, non c'è spazio però, ordinata la Roma in fase di non possesso. Gosens ci prova con un cross interessante e si salva in qualche modo la difesa romanista con Mancini in anticipo di testa, mette il pallone oltre la linea di fondo con Ndicka che lo aiuta subito a rialzarsi. Per la Fiorentina si tratta del secondo calcio d'angolo con Gudmundsson che va a sistemare il pallone nella lunetta sinistra, secondo la visuale d'attacco della formazione in completo bianco, che in questo primo tempo attacca verso la porta lato curva nord all'interno dell'area di rigore anche Ndur. Lo stacco vincente però è quello di Wesley, pallone nuovamente in mezzo, deviato ancora, arriva il terzo angolo a favore della Fiorentina, tutto questo al 44esimo dopo che Ndur in qualche modo aveva provato a rimettere al centro un pallone che Wesley aveva deviato, e poi pallone che si impenna nuovamente, battuto corto il calcio d'angolo, Gudmundsson, c'è spazio adesso per Solomon, il cross, Harrison prova la chiusura sul secondo palo, ancora Wesley in acrobazia, ancora angolo, Roma 3 Fiorentina 0, chiude in attacco la squadra viola.
1: Ha creato dei pericoli la Fiorentina, non tanto per il portiere Svilar ma per il reparto in sé della Roma, costretto se non a essere in affanno comunque a ripiegare in calcio d'angolo, e il terzo in pochi minuti si chiude in avanti la Fiorentina. Era pure,
0: se abbiamo la battuta ti chiedo scusa, con Svilar costretto ad anticipare compagni avversari e ad allontanare di pugno. 45esimo, Roma 3, Fiorentina 0.
1: Il pugno del portiere serbo della Roma per allontanare il pericolo. Non sono stati battuti però benissimo, Giovanni, questi tre calcio d'angolo da parte della Fiorentina. Ha un po' sprecato l'occasione, però adesso gli ospiti ancora in possesso di palla.
0: Endur, poi si inserisce Dodò, tentativo per Brescianini, si allarga, più punta l'uomo, si tratta di Wesley, saltato molto bene, cross di Brescianini, non ci sono maglie viola, si salva Pisilli che evita anche il calcio d'angolo. Può ripartire la Roma, probabilmente un minuto di recupero, ma aspettiamo qualche secondo di arrivare quindi al 45esimo e la lavagna luminosa dovrebbe accendersi. Direi che siamo sui 60 secondi, Giorgio, credo, no?
1: Un minuto oltre il 45esimo, però segnali di vita della Fiorentina. Certo, il passivo è pesante, andare al riposo sotto di 3-0 in casa della Roma, di questa Roma, in una serata così ispirata è difficile, però almeno la Fiorentina negli ultimi 10 minuti ha dimostrato voglia, volontà di fare qualcosa di buono.
0: Malen servito da Solé, allontana in qualche modo Pongracic, unico ammonito in una partita fino al momento sostanzialmente corretta. Roma che prova a chiudere in attacco il tentativo ancora di gestire il pallone, Hermoso non se la sente di darlo in profondità anche perché era in fuorigioco Malen, ma ancora la Roma che spinge da sinistra a destra con Solé, il controllo dell'argentino, punta l'uomo, gli detta il passaggio Pisilli, viene invece preferito Hermoso, ancora una discesa del difensore tramutato, se non è la prima volta in attaccante, colpo di testa largamente impreciso, pallone che finisce la sua corsa sui tabelloni pubblicitari, e adesso dovremmo esserci in attesa del duplice fischio che arriva in questo istante. Roma 3 Fiorentina 0, negli effetti assicurati da Federico Foroni, gli applausi convinti, Giorgio, per una prestazione dei padroni di casa che lascia poco spazio ai dubbi. Risultato strameritato fino al momento, risultato parziale.
1: Strameritato perché la Roma ha ottenuto questo 3-0, oltre che con il piglio di un gioco brillante, anche con maturità. Ha cercato di concedere poco agli avversari, ha cercato di esserci sempre fisicamente, ha messo pressione alla Fiorentina e ha provato anche a sparigliare qualcosa in avanti, ha provato a fare delle giocate un po' particolari, non ultima quella di Koné che ha portato poi al gol del 3-0.
0: E allora diamo subito la linea ai colleghi dell'informazione, quindi ci trasferiamo dallo Stadio Olimpico a Saxa Rubra dopo aver ricordato la successione delle reti: 1-0 Roma al 13° Mancini, il raddoppio al 17° di Wesley, il 3-0 Griffato Hermoso, Roma 3 Fiorentina 0 per la gara che conclude questo turno di Serie A qui Stadio Olimpico, linea a Saxa Rubra. Noi ci risentiamo tra poco con gli amici di Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: GR1.
5: Buonasera da Massimo Cecchini, notizie dall'estero in apertura di giornale, partendo dalla guerra in Ucraina. Mosca annuncia un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio per le celebrazioni della vittoria sul nazifascismo, ma avverte in caso di attacchi scatterà una massiccia rappresaglia missilistica su Kiev. Il Cremlino poi invita i civili a lasciare la città. Dura la replica del presidente Zelensky che definisce la proposta cinica e disonesta e rilancia la tregua anche per il 5 e il 6 maggio. Altro fronte, il Medio Oriente, difese aeree in azione negli Emirati Arabi Uniti per intercettare droni e missili. Abu Dhabi accusa l'Iran, che però nega di aver preso di mira il paese, mentre un'esplosione ha provocato un incendio su una petroliera sudcoreana nello stretto di Hormuz. Teheran smentisce anche la distruzione di proprie imbarcazioni riferite dagli Stati Uniti e dal presidente Donald Trump, che lancia un nuovo avvertimento. Ci aggiorna la corrispondente da New York, Laura Pepe.
6: Se l'Iran attaccherà le navi americane, sparirà dalla faccia della terra. Lo dice Donald Trump in un'intervista a Fox News. Trump aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto per garantire il libero transito, dice il capo del comando centrale americano Brad Cooper. Precedentemente il CENTCOM aveva fatto sapere che 2 navi americane avevano attraversato con successo lo stretto e aveva smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario al tesoro Bessent. E secondo il sito Axios, le regole di ingaggio per le forze statunitensi in Medio Oriente sono state modificate ed è stato concesso loro di attaccare ciò che rappresenta una minaccia immediata per le navi che attraversano Hormuz, compresi i motoscafi delle guardie rivoluzionarie o le postazioni missilistiche iraniane. La linea torna a voi.
5: E la Premier Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il confronto con Washington resta delicato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. D'Armenia e Azerbaigian rivendica l'impegno italiano nella NATO e respinge le accuse di Donald Trump, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Ascoltiamola.
7: È una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, particolarmente in ambito NATO, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
5: La cronaca con il caso Garlasco. Mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, ma la procura ha deciso di sentire anche altre persone vicine a Chiara Poggi.
8: Non solo Sempio. Prima di chiudere la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, la Procura di Pavia vuole raccogliere altre testimonianze e i nomi sono più che noti. Marco Poggi, fratello della vittima e amico dell'indagato, e le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara, saranno sentiti come persone informate sui fatti. Le due donne domani a Milano, Marco Poggi mercoledì a Pavia, nello stesso giorno e nelle stesse ore in cui è stato convocato Andrea Sempio. Una notizia che arriva a sorpresa, mentre i legali del 38enne ancora non hanno chiarito se risponderà o no alle domande. Ne stanno facendo un mostro, commentano, e respingono l'ipotesi che la ragazza, di cui si era invaghito ancora diciottenne e di cui scriveva in rete come di un'ossessione giovanile, fosse Chiara Poggi. Sentiamo l'avvocato Liborio Cataliotti.
9: Scriveva Andrea Sempio: allora, one hits disastrosa per una barista di una birreria.
8: Sempio, per gli inquirenti, avrebbe ucciso in seguito al rifiuto di un approccio sessuale, una ricostruzione alternativa a quella che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Milano, Camilla Manconi, GR1.
5: Il giallo di Pietracatella in Molise. La polizia scientifica è rimasta per 3 ore nell'abitazione di Antonella Jelsi e della figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con l'aricina poco dopo Natale. Recuperati per essere analizzati tutti i dispositivi elettronici che erano nella casa posta sotto sequestro. Siamo in una fase di progressivo avanzamento delle indagini, fa sapere la procura. Disponibile online dal 30 aprile, il 730 precompilato ha registrato 1.600.000 accessi all'area dedicata nei primi 3 giorni sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove è possibile verificare le informazioni inserite. Circa l'80% dei contribuenti ha utilizzato la modalità semplificata. I numeri sono stati forniti dal direttore Vincenzo Carbone, che ha confermato l'obiettivo di ridurre il contenzioso. In chiusura il cinema, incassi da record nel primo fine settimana di maggio, complici i 2 titoli in testa alle classifiche dei più visti, che erano molto attesi.
10: Sull'uscita di questo album si chiude il film biografico su Michael Jackson, voluto dalla famiglia e stroncato dalla critica. È volato in testa alle classifiche degli incassi in tutto il mondo. Oltre 13 milioni solo in Italia, con un effetto domino anche sulle classifiche di streaming musicali. Accade spesso all'uscita di film dedicati a musicisti, ma qui parliamo addirittura di un raddoppio degli ascolti di musica. A scalzarlo in questo weekend, almeno in Italia, dalle classifiche di cinema è stata un'altra Bad, Miranda Priestly, 14 milioni di incassi in 5 giorni, il miglior risultato per Il Diavolo Veste Prada 2 fuori dagli Stati Uniti.
11: Nigel, sento le tue unghie sullo specchio.
10: Attesa lunga 20 anni, stesso amatissimo cast e sequel intelligente che dietro la giostra sfavillante di abiti e battute ci racconta cambiamenti e crisi di editoria e moda, e portando al cinema finora oltre 1.700.000 spettatori. Miriam Mauti, GR1.
5: E sono le 21:41 minuti, la linea torna al calcio al secondo tempo di Roma Fiorentina. Il prossimo GR1 è alle 23.
12: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Ehi tu, gringo.
16: Gringo a chi? Io sono italiano.
15: E che ci fai in Texas?
16: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
17: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
18: cosa fanno davvero là dentro?
19: Siamo solo appassionati di cinema.
20: Non può essere solo un film club.
21: Lei ha un ragazzo.
22: Wow!
23: Vediamo 3 volte lo stesso film.
21: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
23: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
19: Devo andare.
24: Qualcosa che non va, tesoro.
23: Forse dovremmo parlarne.
25: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
26: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
27: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
28: Sentiamo.
27: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
28: Wow.
27: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
28: E C?
27: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
28: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
29: Iperceramica.
0: Stadio Olimpico, intervallo Roma 3, Fiorentina 0, le reti di Mancini al 13esimo, il raddoppio di Wesley al 17esimo, al 34esimo, il punto del 3-0 Griffato Hermoso, Roma 3, Fiorentina 0, Nico Forletta, zona Cesarini.
30: Bene, grazie Giovanni Sgaramuzzino, con me ci sono Umberto Conti in regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Intanto in Premier League, 45esimo minuto, Everton 0 Manchester City 1, passato in vantaggio il City pochi istanti fa con questi 3 punti, dovesse portarli poi definitivamente a casa, il City salirebbe a quota 73 a 3 lunghezze dall'Arsenal capolista, ma con una partita in meno. Ricordo come prima di questa partita ce ne sia stata un'altra, ovvero sia Chelsea-Nottingham, con la vittoria del Nottingham per 3-1 a Londra. E il Nottingham con questi 3 punti si è cavato un po' dagli impicci più che d'impaccio, perché è salito a quota 42 scavalcando il Tottenham, che rimane così in quart'ultima posizione a quota 37, a dire il vero ha allungato, non ha scavalcato sul Tottenham. Adesso sono 5 i punti di vantaggio del Nottingham sugli Hotspurs, allenati adesso da De Zerbi, che ieri hanno vinto sul campo dell'Aston Villa. Adesso come adesso in Premier League in zona retrocessione ci sarebbero il West Ham, che ha un punto di distacco dal Tottenham stesso, poi a quota 36, poi il Burnley e il Wolverhampton, che sono già condannate, con il Wolverhampton a 18 punti e il Burnley a quota 20. Si sta giocando, oltre che in Italia e in Inghilterra, si sta giocando anche nella Liga Spagnola. Al 44esimo è ancora di 0-0 la situazione tra Siviglia e Real Sociedad. Vi ricordo come oggi poi, oltre ad esserci stati i tennisti italiani ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia degli internazionali di tennis d'Italia a Roma, e c'è stato anche il sorteggio, e ne parleremo del sorteggio. Avremo anche modo di ascoltare la voce di Jasmine Paolini e di Cobolli, ma anche del presidente del CONI Bonfiglio e anche del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Binaghi nel prosieguo di Zona Cesarini, subito dopo il fischio di fine incontro tra Roma e Fiorentina. E parleremo anche degli accoppiamenti sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Nel frattempo vi ricordo come domenica prossima, 10 maggio, per la festa della mamma ci sarà la possibilità di regalare l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC, che torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Lo scorso anno nel nostro paese sono state stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai progressi della ricerca oggi 2 donne su 3 colpite da cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Domenica, insomma, si può regalare l'azalea di AIRC a tutte le donne per sostenere una ricerca sempre più completa nella lotta contro il cancro. Si può scoprire la piazza più vicina.

0: Cina, ognuno di noi andando sul sito www.airc.it. Farei una puntata prima di tornare definitivamente per la ripresa all'Olimpico da Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanol, la ripresa della partita tra Roma e Fiorentina, perché credo che lì all'Olimpico si stia celebrando, Giovanni, qualcosa d'altro anche, no?
1: Beh, sì, in effetti, Nico, io credo che comunque ci sia anche il doveroso, in attesa di ciò che sarà, omaggio, no? Alla Roma femminile, che ha appena vinto lo scudetto battendo la Ternana per 2-0, e in casa giallorossa, Giorgio, l'omaggio maggiore, più grande, glielo sta facendo la squadra di Gasperini, che io credo abbia ricordato l'Atalanta più estrema in senso positivo, perché ruoli non se ne sono visti. Noi abbiamo scomodato anche l'Olanda, i puristi probabilmente dissentiranno un po', però per quello che abbiamo visto in campo oggi, per me sono molto più i meriti della Roma, al di là delle amnesie della Fiorentina, come in occasione del terzo gol, la mancata chiusura di Brescianini su Manu Koné e quella ritardata di Harrison sull'autore del terzo punto. Hermoso, Giorgio.
2: Con un secondo tempo che promette ancora emozioni, ancora bel gioco, soprattutto se la Roma non tirerà i remi in barca, perché la Fiorentina qualcosa in più farà. Credo che ci siano dei movimenti in panchina, e la Roma, che ha giocato in scioltezza, continuerà inevitabilmente a farlo. Quanto alla festa a cui accennava Nico Forletta per lo scudetto femminile, sì, ricordiamo anche il tecnico che ha portato il tricolore a Roma per la terza volta in 4 anni, e Luca Rossettini, lo ricordiamo, è stato un giocatore nella nostra Serie A, scudetto meritato, squadra trascinata da Laura Giuliano, centrocampista goleador, il gol anche nell'ultima partita, quella di sabato, quella decisiva, una giocatrice italiana prima ad essere candidata al pallone d'oro. Intanto si è ricominciato all'Olimpico
1: con duplice cambio nella Fiorentina: fuori l'unico giocatore ammonito, Pongracic, è entrato Parisi, e fuori anche Gudmundsson, l'islandese, e spazio quindi in attacco a Braschi, che è un prodotto del settore giovanile della formazione gigliata. Parisi e Braschi al posto rispettivamente di Pongracic e Gudmundsson. Non ti chiederò, Giorgio, come può cambiare la partita, ti chiedo però come può un allenatore come Vanoli, che nel testa a testa a distanza con Gasperini è stato soverchiato nel primo tempo in maniera abbastanza netta, cercare di non fare uscire dal match i suoi.
2: Provando a esortarli dal punto di vista dell'orgoglio, 3 gol nel primo tempo, credo che nell'intervallo abbia detto: non possiamo prenderne altri 3, non possiamo lasciare Roma con un 6-0 o 5-0, e allora li avrà stimolati, pungolati, e poi magari dare, ecco, una maglia a questo ragazzo prodotto del vivaio. Si sa che i giocatori giovani sono sempre motivatissimi, vogliono mettersi in evidenza, vogliono mettersi in vetrina, e spesso le ultime giornate di campionato mandano al proscenio dei giocatori semisconosciuti che magari arrivano dalla primavera. Ecco, provare queste due componenti, pungolarli sull'orgoglio e magari mettere dentro qualche giocatore che ha voglia di farsi vedere.
1: E per Riccardo Braschi stasera è il primo gettone esordio assoluto in Serie A. Tentativo di conclusione con il palo pieno, Fiorentina vicino al gol che poteva anche riaprire la partita. Ancora un tiro dalla distanza, la parata di Svilar. Questa è la prima vera occasione creata dalla Fiorentina, con protagonista proprio Riccardo Braschi, che è entrato in campo evidentemente con la fame di chi sullo 0-3 vuole dimostrare al proprio allenatore che non ha sbagliato. Tentativo di conclusione, il palo che ha salvato Svilar, e poi ancora Svilar, provvidenziale sul tentativo da fuori area nella circostanza, ma siamo già sul fronte opposto con Dodò, che riesce in bello stile ad anticipare. Wesley lancia se stesso, finisce a terra, c'è il fischio dell'arbitro e probabilmente potrebbe arrivare anche un cartellino nei confronti di Hermoso. Si avvicina l'arbitro e estrae in effetti il giallo al terzo minuto della ripresa. Roma 3 Fiorentina 0, ecco che la Fiorentina ha iniziato nel modo che Vanoli si augurava facesse, con Gasperini, che invece è abbastanza adirato, eufemismo questo, per come la Roma è entrata in campo nella seconda frazione.
2: Protagonista di questo avvio di ripresa alla Fiorentina, hai descritto il tiro di Braschi, un bel tiro, un destro dal limite dell'area dopo un controllo non facile, e il palo ha salvato Svilar, poi il portiere invece è stato bravo ad opporsi alla conclusione successiva. Quanto a questo giallo di Hermoso, direi, Giovanni Scaramuzzino, meritato, perché l'incursione di Dodò poteva essere pericolosa, e lo ha fermato insomma anche con una gomitata un po' cattivella, direi,
1: al limite. Seguiamo
2: meritato.
1: La battuta ancora di pugno, il portiere Svilar pronto a anticipare tutti i compagni avversari, tentativo sul fronte sinistro di Solomon, si allunga forse un po' troppo il pallone, va a fare a sportellate con l'altro numero 19, Selic, che mette il pallone stesso in fallo laterale. Siamo arrivati al quarto minuto di gioco, prova a spingere la Fiorentina, uno scatto d'orgoglio come avevi giustamente anticipato, è una Fiorentina che vuole rispondere sul piano del carattere, ma si sono viste anche trame di gioco interessanti, compresa quella che ha preparato proprio Braschi, che si è costruito letteralmente da solo l'opportunità del tiro, nulla da fare per Svilar in diagonale, e il pallone che ha preso però la base del palo non ci sarebbe arrivato. Svilar che invece questa volta blocca il pallone stesso, ma c'era un fallo in fase di partenza. Siamo entrati nel quinto minuto, Roma 3, Fiorentina 0.
2: Ricordiamo anche che la Fiorentina aveva provato a reagire negli ultimi 5 minuti del primo tempo, guadagnando 3 calcio d'angolo e dando insomma l'impressione, il segnale alla Roma di non volersi arrendere, di non volere deporre anzitempo le speranze di poter ben figurare in questa partita. I viola sono ancora in avanti, stanno dominando questo avvio di ripresa.
1: Sì, ripresa nettamente a favore della Fiorentina, la cosa non piace chiaramente a Gasperini, che si sta sbracciando, ma è una Fiorentina che si affida adesso all'incursione di Brescianini, si libera di Hermoso ma troppo in profondità, il tentativo di lancio di Ranieri che da lontano si scusa con il compagno, rimessa in gioco affidata a Svilar. Svilar salvato dal palo appunto dopo pochi minuti, l'azione principale della Fiorentina. Pensa un po', Giorgio, assoluto debutto in Serie A per Braschi, primo pallone toccato, se lo addomestica con il sinistro, di destro colpisce di prima intenzione e insieme al pallone però colpisce anche il palo, e quindi si resta sul punteggio al sesto minuto di Roma 3, Fiorentina 0.
2: A Svilar battuto, ricordiamolo, perché si era proteso sulla sua destra, il portiere della Roma non sarebbe arrivato, e se è stato il palo a salvare la Roma in questa circostanza. Bravo Braschi, vedremo cosa saprà fare nel proseguio di ripresa.
1: Intanto il tentativo di risposta con De Gea, superla che riesce a toccare il pallone evitando il gol del poker, e l'altro nuovo entrato Comuzzo va a complimentarsi con il suo portiere, un'azione che ha visto Malen liberarsi di 2-3 avversari, provare il tiro, secondo me deviato in fase di scivolata da Comuzzo, toccato in qualche modo, il pallone si è impennato, stava per superare il portiere avversario che è riuscito anche con l'aiuto della traversa a evitare il gol del 4-0. Seguiamo il calcio d'angolo e poi appunto rientreremo in cronaca diretta al minuto numero 7. La Roma prova a scrollarsi di dosso un avvio negativo nel corso della ripresa, ma è più che positivo il punteggio. Tentativo ancora di testa in avanti, si è avvitato Ndicka nel tentativo appunto di anticipare tutti i compagni e avversari, ha colpito in qualche modo il pallone in anticipo anche sul proprio compagno Hermoso, il pallone stesso però ha terminato la sua corsa sul fondo. Ottavo minuto, Roma 3, Fiorentina 0.
2: Sai Giovanni, quando un centravanti che ha segnato tanto come Malen, già in doppia cifra ed è arrivato a gennaio, vede la sua squadra condurre 3-0 con 2 gol di difensori e un gol insomma di un centrocampista, è chiaro che vuole provare ad inserirsi nel tabellino dei marcatori, e anche cercando l'azione insistita, l'azione personale come in questo caso, però ha chiuso bene la difesa degli ospiti ed è stato molto reattivo. cattivo il portiere.
1: Intanto il tentativo sul fronte sinistro da parte della squadra ospite, e in effetti ha dato questa sferzata, prima due cambi, poi subito il terzo. Parisi, Riccardo Braschi e Comuzzo al posto rispettivamente di Gudmundsson, Harrison e Pongracic, per cercare di riaprire una sfida che però la Roma poco fa poteva definitivamente chiudere. In linea di galleggiamento, se tale la vogliamo considerare, i viola rimangono grazie alla super parata di De Gea. Nono minuto, Roma 3, Fiorentina 0, ancora i viola che provano a spingere sul fronte sinistro. Tentativo di coinvolgere nella manovra Parisi, la finta, Brescianini potrebbe caricare il destro, poi chiude in qualche modo Cristante. Tentativo quindi di Dodò, entra in area di rigore, evitato in bello stile un avversario, ci prova di destro, pallone spedito in fallo laterale. Tutto questo all'altezza del nono minuto di gioco. È una Fiorentina che punta nell'orgoglio, sul vivo, vuole chiudere nella metà campo avversaria la Roma. Brescianini, il cross da sinistra, pallone allontanato, e arrivano prima adesso i giocatori di Vanoli. Ancora Brescianini sul fronte destro, Parisi punta l'uomo, c'è mano con esso di lui. Parisi scambia il pallone a terra con Dodò, il cross, Braschi si avvita per colpire, il pallone filtra, in qualche modo allontana la minaccia la difesa romanista. Decimo minuto, Roma 3, Fiorentina 0.
2: Adesso la Fiorentina gioca con Dodò, attaccante aggiunto sulla destra, il terzino brasiliano è avanzatissimo, ha messo un pallone interessante, il giovane Braschi ha provato l'avvitamento. Va detto però che questo ragazzo è entrato con il piglio giusto, si fa vedere in aria e trova gli spazi, adesso è in possesso di palla.
1: Eccolo Braschi, il controllo, il tentativo di servizio per Solomon, anticipato. La Roma adesso prova a scuotersi e lo fa con Malen, Comuzzo su di lui, netto anticipo, tentativo di dare a Parisi, finisce a terra, calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Wesley, protesta il brasiliano, ma credo che dubbi non ce ne siano, fra l'altro poi è il primo ad andare anche a scusarsi con Parisi. Il gioco è ripreso, la Fiorentina sotto per 3-0, ovviamente non può speculare sul punteggio a sfavore, e quindi ha subito ripreso il gioco stesso con Parisi, limite dell'area di rigore, in qualche modo è Wesley che palla al piede, riesce con la collaborazione di del velo di Hermoso a portarsi sul fronte sinistro, poi semaforo rosso per lui, chiude la muraglia della Fiorentina in completo bianco stasera con bordi e numerazione viola, e quindi l'azione della Roma riparte da Manu Koneno, smette un attimo di cantare la curva sud, non ci sono i sostenitori ospiti per disposizione delle autorità prefettizie in questa trasferta vietata appunto ai sostenitori della formazione della Fiorentina, ma concentriamo sul terreno di gioco. Il tentativo come sempre di Selic, molto abile, palla al piede, poi c'è Pisilli, non riesce questa volta il filtrante, Manu Koné all'indietro, Brescianini non lo molla, Malen spalle alla porta, è a volte devastante per le capacità appunto di difendere anche in mezzo a due avversari il pallone stesso. Tentativo di ripartenza della Fiorentina, c'è il lancio impreciso per Braschi, il pallone stesso finisce in fallo laterale. 12° minuto, Roma 3, Fiorentina 0.
2: Poteva essere un'occasione interessante quest'ultima, perché la Fiorentina si è proiettata in avanti e stavolta aveva la superiorità numerica, era un po' sguarnita la difesa della Roma, peccato che l'ultimo passaggio sia stato leggermente lungo, leggermente impreciso, ed è sfumata questa occasione.
1: Intanto Gasperini, che è ritrovata la calma, non gli è proprio andato giù come la Roma ha affrontato i primi minuti nel corso di una gara che, diciamolo pure, per quello che si era visto nel primo tempo poteva già considerarsi archiviata, e quindi si scuotono i giallorossi con Cristante, tentativo di lancio per Malen, in qualche modo chiude Dodò di sinistro all'indietro per De Gea di prima intenzione, di destra allontana per Brescianini, sbagliato lo stop a seguire, duello tra numeri 4 Brescianini, Cristante, la meglio quest'ultimo, tentativo di cross per il solito Malen, ottimo lo stop di destro interno dell'area di rigore, c'è Gosens su di lui a marcarlo, Cristante colpo di testa al centro, in qualche modo allontana ancora di testa Gosens, c'è Malen da quella parte, di esterno punta Pisilli, gol di testa, stacco imperioso, e il gol del 4-0 porta alla nostra sinistra, lato curva nord, Pisilli di testa è riuscito a battere il portiere avversario con Malen nelle vesti di uomo assist. In questo caso l'altruismo di Malen che si è accorto di non poter battere da quella posizione così angolata, ha messo sul secondo palo un pallone invitante, ma lì Giorgio bisogna anche arrivarci, sapersi inserire, trovare i tempi e i modi per colpire, e Pisilli lo ha fatto perfettamente. Azione nata da un lungo lancio di Cristante, poi pallone nuovamente dato a Cristante da Malen, a vuoto Gosens sulla restituzione del pallone di destro a cercare Pisilli sul secondo palo, un esterno punta anche in questo caso da sottolineare. Nelle vesti di uomo assist Malen, la rete realizzata di testa da Pisilli.
2: Pisilli che ha anche una caratteristica importante nel colpo di testa, lui non è un gigante, lo sapete, non è un attaccante, però riesce sempre a coordinarsi, a sgusciare, e stavolta ha avuto anche l'elevazione giusta, perché è dovuto saltare per andare a prendere il pallone indirizzato da Malen sopra la testa di due difensori della Fiorentina. Malen poi bravissimo, quel tocco da trequartista, quell'intuizione di mandare il pallone sul palo opposto, diciamo Giovanni Scaramuzzino, un gol anche che ha placato Gasperini, perché come avevi cominciato a notare, a raccontare ai nostri radioascoltatori, l'allenatore della Roma si era davvero arrabbiato per l'avvio fiacco della sua squadra.
1: Merito comunque di una Fiorentina scossa evidentemente da Vanoli, e sono arrivati i tre cambi, ricordo, fuori Pongracic, Harrison e Gudmundsson, al loro posto rispettivamente Comuzzo, Parisi e Braschi. Proprio Braschi si è reso autore nei primi secondi di gioco di un ottimo controllo e di un destro che ha superato Svilar, ma che si è infranto alla base del palo. Fiorentina che quindi, dopo aver tentato il gol del 3-1 ma non averlo trovato, si trova costretta a risalire la china da un 4-0 a sfavore. Tutto questo dopo l'ora di gioco, con la Roma che spinge ancora con Cristante, l'anticipo di Comuzzo di sinistro, il retropassaggio verso De Gea, che a sua volta sul punteggio di 3-0 è riuscito a evitare la capitolazione. Giorgio,
2: credo che stia entrando El Shaarawy nella Roma, evidentemente Gasperini vuole dare più freschezza al suo attacco, il giocatore ex della nostra nazionale potrebbe essere l'uomo giusto, perché lui sa sia affondare sia tenere la palla, ormai è un giocatore esperto, è un giocatore che ha fatto tante partite in Serie A, può essere l'uomo giusto per avere quella funzione di punto di riferimento, tenere la palla, fare salire la squadra e spegnere un pochino la pressione della Fiorentina, che adesso comunque, insomma, con 4 gol sul groppone deve davvero provare anche a sbilanciarsi in avanti.
1: Sì, il tentativo di lancio lungo di De Gea a cercare Braschi, anticipato l'esordiente in Serie A da Andica, che di sinistro dà all'indietro verso Svilar. Svilar muove il pallone, si muove anche lui per disorientare proprio Braschi, è la nota più positiva fino al momento della Fiorentina, perché è entrato in campo col piglio giusto. È un segnale importante che questo ragazzo dà sia ai compagni, spronandoli appunto a cercare di dimenticare quello che sta succedendo in campo, anche se non è facile, perché con 4 gol sulle spalle, insomma, risalire la china appare impresa molto ma molto ardua. La Roma non prova a sua volta la gestione ed è pronto in effetti El Shaarawy, che ha anche svestito la parte superiore della tuta al limite della propria area tecnica, lo ignora quasi Gasperini perché sta dando indicazioni ai giocatori di movimento in campo, e invece l'altra parte, l'altro componente dello staff della squadra giallorossa a spiegare i movimenti, lo fa Gritti, il suo vice, proprio a El Shaarawy, gli indica il settore destro, quello in cui è impegnato Solé, potrebbe uscire proprio l'argentino, che adesso ha tentato di saltare Ranieri, che in scivolata ha messo il pallone in fallo laterale, forse c'è stato però anche un fallo, così infatti ha toccato dopo aver allontanato il pallone sul piede d'appoggio Baggio, l'argentino. E è arrivato quindi il fischio di Zufferli, il direttore di gara di Udine, che sta dirigendo questa partita. Pallone che viene smistato in direzione di Cristante, il tutto rasoterra, compreso il passaggio per Ndicka. C'è l'opportunità per Wesley, duello brasiliano con Dodò, serie di finte, lancio lungo sul filo del fuorigioco. Cristante, il secondo collaboratore di linea, non sbandiera. Comunque la Fiorentina mantiene il possesso di palla, tentativo di Parisi che riesce a evitare Pisilli, lo mette giù a un metro dal direttore di gara, il giocatore che uscirà sul fronte romanista è invece Manuel Coné. Dentro El Shaarawy, ancora una volta prepariamoci a una inversione totale di ruolo.
2: Una sorpresa, perché esce il perno centrale del centrocampo della Roma, aveva speso tanto Coné recuperando mille palloni, ricordiamo uomo assist per il gol del 3-0. El Shaarawy è un esterno d'attacco, vediamo cosa cambierà adesso nell'assetto tattico.

0: quasi da centravanti, vedremo se la manterrà poi nel resto della partita.
1: È quello che possiamo dire, che Pisilli adesso dovrebbe essere sistemato nel ruolo classico, se per lui si può definire classico, il ruolo di mezzala, e comunque al posto proprio di Coné, il dinamico e polivalente Pisilli, autore del gol poco fa del 4-0. Era il 13° del secondo tempo, 0-0 di partenza, che invece è stato sbloccato al 13° del primo tempo. Ecco Parisi, il tentativo per indurre il velo che cercava di mettere in movimento Gosens, non è riuscita però la finta, ha capito tutto la difesa romanista, ancora un pallone in profondità, Brescianini prova a difendere in qualche modo, la difesa della Roma allontana e intanto c'è Dodò che si accorge di un problema fisico del suo connazionale Wesley, richiama l'attenzione del direttore di gara, poi è lo stesso Wesley che indica che tutto a posto, si può proseguire senza che il gioco sia fermato. Gosens sul fronte sinistro, ricordiamo che da quella parte giostra anche Solomon, cambio gioco però in direzione di Dodò, il cross sbagliato, il tentativo di rinvio di Mancini, tutto ciò diventa un assist involontario per Svilar che così può toccare con le mani, si è liberato la sua terra del pallone in direzione di Hermoso, il lancio da parte di Wesley in direzione di El Shaarawy che tocca in questo momento il suo primo pallone, lo restituisce a Wesley, in fase di possesso la Roma riesce a dare, a esprimere il meglio di sé, Wesley limite dell'area di rigore, finisce a terra, calcio di punizione dal limite, anche in questo caso chiusura in ritardo a parte la difesa della Fiorentina al 21° minuto, una opportunità per battere a rete e probabilmente proteste dei giocatori viola e scatta un cartellino giallo, il fallo è stato commesso da Parisi ma è probabile che l'ammonito sia un altro giocatore, forse per proteste, andato a cercare forse lo stesso Parisi, ecco, interpretiamo così, probabilmente aveva protestato per la concessione di un calcio di punizione che a me è sembrato evidente. Roma 4, Fiorentina 0, 21° minuto, problemi però alla coscia per Wesley che per il momento rimane in campo.
0: Wesley si è forse stirato in occasione di quell'intervento, peraltro provvidenziale, Giovanni, nella sua area di rigore, perché stava per arrivare un pallone pericoloso sui piedi di Dodò. In acrobazia Wesley è riuscito ad intervenire, ad intercettare la traiettoria che avrebbe servito il terzino della Fiorentina, lì si è forse un pochino stirato, allungato, però poi l'abbiamo visto subito dopo invece reattivo nella catena di sinistra, dare il pallone ad El Shaarawy, vedremo cosa succederà, perché si è toccato, è vero, il bicipite femorale, la parte posteriore della gamba, però nello stesso tempo quando è andato ad affondare assieme ad El Shaarawy nell'azione che ha portato a questo calcio di punizione che verrà battuto a momenti, Wesley sembrava poi non avere problemi fisici.
1: Confermiamo la munizione per Parisi, cioè l'autore del fallo. Probabilmente, ripeto, il fallo potrebbe non aver portato al cartellino giallo diretto, forse le proteste sì. Fatto sta che poco cambia, ancora il gioco non è ripreso perché nel frattempo si è esaurito un check a distanza per valutare se il fallo fosse avvenuto, come in effetti è, fuori dall'area di rigore, come c'era parso anche da lontano e non dentro, e in effetti la distanza è di circa mezzo metro rispetto alla linea lunga dell'area di rigore. Potrebbe calciare El Shaarawy, potrebbe farlo anche Solé, uno di destro, l'altro di sinistro, tutta la Fiorentina all'interno della propria area di rigore. Parte El Shaarawy sulla barriera, ma il pallone resta lì e viene allontanato in qualche modo. La difesa fiorentina oltre la linea di fondo al 23° sta per andare via anche il terzo quarto di gara. Roma largamente avanti 4-0 sui viola.
0: Ha provato la conclusione calibrata El Shaarawy da posizione centrale, 18 metri circa, il pallone non alto è stato intercettato poi dalla barriera e adesso è sulla bandierina del calcio d'angolo.
1: Bandierina di destra secondo il fronte d'attacco e la visuale d'attacco della Roma, un tentativo di testa di Cristante, pallone allontanato, Dodò lancia se stesso, evitato per un attimo El Shaarawy, poi Comuzzo a sopporto, tentativo di scambio palla al piede con Solomon, lancio lungo, pallone che non arriva però dalle parti di Dodò che si era proiettato con molta buona volontà nell'area di rigore avversaria, si era reso conto Parisi che dovrebbe fare l'esterno d'attacco che Dodò era messo meglio, ha tentato con un velo di far passare il pallone, Wesley ha capito tutto, Wesley che per il

0: momento resta in campo e dalla corsa mi sembra, Giorgio, che comunque sia abbastanza fluido, no, nei movimenti. Ma comunque concentriamoci sul pallone. Tentativo di Braschi, bene per Fagioli, che però perde il tempo di gioco, l'opportunità del contropiede. El Shaarawy prova a dettare il passaggio a Selic, evitato dal turco un avversario. Selic quasi di punta per Malen, chiude bene Ndur, che con freddezza riesce a dare proprio al compagno, che però perde in scivolata il pallone. Ancora Selic sul fronte destro, prova a dettare il passaggio a Soleil, non arriva il cross, all'indietro quindi per Cristante, adesso sulla linea dei difensori. È vorticoso il cambio di ruolo, di ruoli della Roma, con Wesley adesso sul fronte sinistro, come gli è sempre capitato del resto, e invece sulla parte destra si era proiettato in avanti nella circostanza. Ancora una volta Mancini, poi Soleil, ancora da quella parte, tentativo di controllo da parte di El Shaarawy, anche lui mobilissimo, va a fare, come avevi accennato in precedenza, adesso la punta accanto a Malen. Pubblico applaude perché il possesso di palla della Roma è redditizio e comunque si apre, Giorgio, anche a iniziative estemporanee che non possono essere previste in anticipo, proprio perché come si dice dal cilindro, i giocatori della Roma, qui la scuola Gasperini c'è e come, riescono a trarre sempre il coniglio che sorprende gli avversari. 26esimo, Roma 4, Fiorentina 0.
1: Forse il giocatore della Roma che fino al momento ha osato meno è Sulè, che è stato molto attento dal punto di vista tattico, ha tenuto la posizione, ha impedito ai difensori della Fiorentina di proiettarsi spesso con assiduità in avanti, però ha rinunciato magari alla giocata di fantasia che è nelle sue corde. Vedremo se in questi ultimi 20 minuti di partita Sulè proverà l'invenzione, e vedremo anche se Malen riuscirà ad iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori.
0: Intanto ci è andato con un ottimo assist a cercare la testa di Pisilli, gol del 4-0, non diciamo è la tranquillità data l'andamento della partita, ma un gol pesante appunto perché avvenuto nel momento migliore della Fiorentina, indubitabilmente scossa dalla marcatura subita al 13° del secondo tempo. Ancora sostituzioni in casa romanista, si avvicina il momento di Dybala e spazio anche per Ghilardi, uscirà proprio Soleil. Ecco gli applausi negli effetti assicurati da Federico Foroni, l'ingresso in campo di Dybala, in campo per qualche minuto appunto a Bologna, e era aspettato probabilmente come titolare, richiamato Mancini, ovazione del pubblico per lui, al suo posto quindi Ghilardi, esce anche Soleil, e in questo caso va a rilevare l'argentino, il suo connazionale. Applausi anche per Dybala. 27esimo, doppio cambio giallorosso.
1: Proprio così, Giovanni, un cambio argentino fra i giocatori che insomma anche per peculiarità tecniche, per ruolo, sono un po' simili. E Soleil è arrivato a Roma come possibile erede di Dybala, quando si pensava che la Hoya scegliesse un altro campionato, scegliesse di giocare all'estero, poi è rimasto, insomma, ricorderai, è intervenuta anche la moglie a convincerlo,
0: sì, era fatto,
1: a rimanere
0: era già
1: nella
0: stato
1: capitale
0: dato per ceduto,
1: e sono
0: noi in
1: rimasti
0: Arabia.
1: Questi due argentini, ovviamente separati da un po' di anni di età, e adesso si sono avvicendati in campo.
0: Ecco Dybala che tocca il suo primo pallone, gli applausi della tribuna Tevere, quella prospiciente la nostra postazione. Retropassaggio, prova adesso un po' la gestione la Roma, ne ha ben d'onde se vogliamo, tenuto conto che siamo arrivati al 28esimo. Una partita che la Fiorentina, con la classica spallata d'orgoglio, aveva cercato di riaprire nei primi minuti di gioco del secondo tempo. Un palo ha salvato Svilar su conclusione del debuttante Riccardo Braschi, poi una super parata perché c'era stata la deviazione di Comuzzo, di De Gea, quindi è arrivato su bell'assist di Malen il gol di testa di Pisilli. Davvero inesauribile questo giocatore, che continua comunque a correre nel ruolo di mezzala e soprattutto a dispensare passaggi a destra e a sinistra. Nella Fiorentina toccherà tra poco a Fazzini entrare sul terreno di gioco. Sono due i cambi a disposizione. È probabile che nello stesso slot ci sia spazio sia per Fazzini sia per l'ex Bologna Fabian, che arriva in effetti prima del compagno a bordo campo accanto al quarto uomo, ma il gioco è già ripreso, quindi seguiamo quello che avviene sul manto erboso dell'Olimpico. Il tentativo di Hermoso, poi il di tacco, quasi il passaggio sbagliato però di Wesley. Ecco l'inserimento quindi di Parisi, riesce a dare per Fagioli sul destro, l'opportunità anche di battere a rete, c'è ancora Dodò, il suo tiro cross anticipato Svilar da Ndicka, il pallone si alza e finisce la sua corsa oltre la linea di fondo, ha rischiato l'autogol. In questa circostanza la Roma, 29esimo che sta per diventare 30esimo, ecco il momento del duplice cambio con l'ingresso sul terreno di gioco di Fazzini e Fabiano.
1: Meriterebbe forse la Fiorentina almeno di segnare un gol in questa partita, ci sta provando. Tutto è affidato soprattutto alle incursioni di Dodò, che affonda sulla fascia destra e prova a mettere dei rasoterra pericolosi al centro. Non sempre però gli avanti della Fiorentina arrivano alla deviazione.
0: Fabian e Fazzini in campo, al loro posto Brescianini e Fagioli. Seguiamo l'angolo a favore della Fiorentina. Interessante la parabola, non esce Svilar, un po' troppo lunga però. Non può arrivarci nessuno dei giocatori. Maglia bianca, pallone sul fondo, 30esimo minuto, Roma 4, Fiorentina.
1: Adesso la Roma ha meno fretta di fare gioco, i ritmi sono più cadenzati, i giallorossi cercano di riorganizzarsi dal punto di vista tattico con questi cambi. Anche in difesa è cambiato qualcosa, l'hai detto Giovanni, è uscito Mancini ed è entrato Ghilardi, che insomma lui è più un difensore laterale che un centrale, un po' come il primo Mancini, quello che giocava nell'Atalanta. E vediamo se Dybala avrà...
0: Intanto Braschi, interno dell'area di rigore, azione personale del ragazzo della Fiorentina, riesce l'assist per Parisi, prova a domesticare il pallone con il petto, perde il tempo di gioco, poteva battere a rete di sinistro che il suo piede arriva a Dodò a crossare, ma è schierata adesso la difesa della Roma. Potenzialmente la Fiorentina qui è andata vicina all'opportunità perlomeno di battere a rete, è un Riccardo Braschi che da solo non ha un fisico stratosferico, non è altissimo, non è un Marcantonio, ma è molto rapido e palla al piede riesce comunque a mettere, se non in crisi, comunque in difficoltà la difesa avversaria. 31esimo, Roma 4, Fiorentina 0, Giorgio.
1: E non teme l'avversario questo ragazzo, perché anche quando ha due difensori davanti prova sempre a cercare lo spazio per il tiro. È un giocatore che può maturare, che può migliorare, sicuramente da tenere d'occhio per la prossima stagione.
0: Ndur si porta il pallone in avanti, in scivolata, riesce in qualche modo ad allontanare la difesa romanista con Wesley. Ecco il pallone giocato da El Shaarawy, nuovo cambio di ruolo per lui, adesso agisce sul settore di centrosinistra. Malen va a dettare la profondità, viene comunque preferito sul fronte destro Selic, tocca Dybala, riesce a dare al centro ma senza guadagnare troppi metri di gioco. Ecco Ghilardi, una finta, riesce al lancio in profondità per Dybala, ottimo lo stop a seguire. Dybala prova a dare profondità, tentativo di servizio da sotterra in diagonale per Malen, anticipato da Comuzzo, c'è spazio però per Hermoso che fa il Mancini del primo tempo, cioè imposta con ancora superiorità nella metà campo avversaria. Fiorentina in difficoltà, c'è poco da fare, quando il pallone ce l'hanno gli avversari c'è sempre l'opportunità, appunto perlomeno sulla carta, che la Roma inventi qualcosa. Sul fronte destro adesso Selic, tentativo ancora per Dybala, pallone giocato in qualche modo dall'argentino, il campione del mondo, per Cristante, l'inserimento a vuoto Fabian, poi Cendor alle sue spalle che riesce comunque a togliere le castagne dal fuoco da una situazione intricata. Lancio lungo, c'è spazio per Riccardo Braschi, anzi no, si tratta di Parisi. Ecco che Riccardo Braschi si sposta al centro, Parisi riesce a arrivare all'interno dell'area di rigore, poi Braschi fa tutto da solo, compreso un colpo di tacco, il pallone sembrava perso, bravo Braschi perché è riuscito a mettere in difficoltà tre difensori della Roma da solo, dopo che l'azione di Parisi sembrava essere interrotta nell'imbuto dei difensori avversari. Squadre comprensibilmente più lunghe, siamo già dall'altra parte con il lancio di El-Sharawi. Dybala entra in area di rigore, serie di finte, arriva la chiusura della difesa della Fiorentina con pallone spedito in calcio d'angolo, angolo che probabilmente così sarà, verrà battuto da Dybala.
1: È stato bravo Braschi perché ha provato addirittura il numero in area di rigore, salutato anche da un applauso sportivo da parte del pubblico di Roma, ed è stato bravo sul fronte opposto immediatamente dopo Dybala a conquistare questo calcio d'angolo che sarà battuto a breve.
0: Sì, ma non da Dybala, che invece viene invitato da Pisilli, buona la personalità di questo ragazzo appunto, a andare all'interno dell'area di rigore. Sarà proprio Pisilli di destro a mettere al centro un pallone, a cercare Malen, a vuoto Cristante, Malen non salta, e El-Sharawi limite dell'area di rigore, avrebbe potuto anche battere di controbalzo ma non era affatto facile, preferisce allargare il gioco. Ecco il pallone che arriva dalle parti di Wesley sul fronte di centro-sinistra, ancora El-Sharawi, raso terra verso Cristante, si muove bene Cristante, è proprio Braschi a disturbarlo, ma Cristante si è già liberato del pallone, tentativo di servizio in profondità, Dybala non può arrivarci, poi prova il controllo l'argentino di petto, allunga in qualche modo la traiettoria della palla, ma è Braschi a dare il là al contropiede della Fiorentina. Il tentativo di lancio in profondità, prova sul fronte di centro-sinistra l'ex emporese Falsini a guadagnare il possesso palla, ma è sfortunato nel controllo e alla meglio Pisilli che chiude. Quanto corre Pisilli, Giorgio? Roma 4, Fiorentina 0, 35esimo.
1: Conteggio di chilometri impossibile per
0: e velocità
1: questo ragazzo, veloce, reattivo, elastico, è davvero un giocatore importantissimo per questa Roma, mentre c'è la Fiorentina ancora pericolosamente in avanti.
0: Fabian, ecco che prova a liberarsi per l'affondo, tentativo di servizio sul fronte sinistro, in qualche modo riesce a giocare il pallone, ma giusto per un attimo Solomon, anche in questo caso duello tra numeri 19 con Selic, alla meglio il romanista, il pressing avversario con poi ultimo tocco da parte di Fazzini, pallone che finisce in fallo laterale. Sarà senza particolare fretta Ghilardi, da poco entrato sul terreno di gioco, a occuparsi della rimessa. Intanto ancora movimento dalle parti della panchina romanista, tre i cambi che Gasperini ha utilizzato sui cinque disponibili, invece non ha più l'opportunità di operare sostituzioni sul fronte opposto Paolo Vanoli, dopo i tre cambi in pratica all'inizio del secondo tempo. In un altro slot sono entrati sul terreno di gioco sia appunto Fazzini sia Fabian al posto rispettivamente di Brescianini e Fagioli. Adesso il retropassaggio verso il portiere De Gea, quindi il pallone scambiato con Parisi, Comuzzo, su di lui il pressing di Malen. 36esimo, Roma 4, Fiorentina 0.
1: Decisivo e importante il quarto gol della Roma, Giovanni, perché è arrivato nel momento in cui la Fiorentina magari forse non sarebbe riuscita a trovare il 3-3, a pareggiare eccetera, però stava mettendo in difficoltà la Roma, intanto Malen in avanti.
0: Sì, il controllo dell'olandese, un'opportunità per Dybala, si allarga, gioca il pallone sull'incedere di Ranieri, lo aspetta quasi, non ci sono però maglie romaniste nei pressi, quindi deve dare all'indietro verso Selic, c'è spazio per il tentativo adesso del turco con Cristante che va in appoggio, ancora Cristante, si chiude il triangolo, si chiude però anche la difesa della Fiorentina, allunga il collo piede Cristante a cercare di servire Hermoso, ecco Hermoso sul fronte di centrosinistra pronto a impostare, Pisilli uomo ovunque, lo ripetiamo, ci sarà spazio intanto per Robinho Vaz, il tentativo di incursione sul fronte destro, e Ziolkowski, quindi Ziolkowski e Robinho Vaz entreranno sul terreno di gioco, gli applausi del pubblico, e usciranno Hermoso, autore di un gol e di un assist, quindi anche in questo caso ci sarà probabilmente un nuovo assetto tattico, anche se Hermoso, difensore, lascia il posto proprio a Ziolkowski, collega di reparto. Tutto questo al 38esimo minuto, ma ci sarà posto in attacco anche per Robinho Vaz.
1: E questi sono due giocatori che insomma non sempre hanno avuto i favori di Gasperini. Ziolkowski ha giocato poco. Robinho Vaz, pur non essendo stato ufficialmente bocciato dal tecnico piemontese, però ha ricevuto alcune frecciatine. Addirittura ha detto Gasperini, sembra avere detto, Robinho Vaz dovrebbe ancora fare due stagioni in Serie B, un po' per stimolare questo giocatore, un po' forse anche nell'ambito di quella polemica che poi ha portato alle evoluzioni societarie, in cui Gasperini apertamente ha detto che i giovani arrivati a Roma non tutti sono dei campioni.
0: In effetti, diciamolo pure, tutto ciò sembra lontano, tenuto conto del fatto che ieri con il pareggio 1-1 e la Juventus contro il Verona allo Stadium si è riaperta per la Roma quella porta che, se non sprangata, comunque quasi chiusa era in funzione Champions. Si chiude adesso la Fiorentina, c'è un fallo invece sul giocatore brasiliano Wesley, che aveva tentato il duello e anche fisico con il connazionale Dodò, il pallone che viene allontanato appunto dopo che l'arbitro però aveva fischiato il calcio di punizione. Ripresa del gioco, c'è spazio per Dybala sul fronte di centrodestra, riesce a scagliare il pallone rasoterra a trovare Cristante, ecco che tocca invece il suo primo pallone Ziolkowski, entrato al posto di Hermoso, lo ricordiamo, tentativo di lancio in profondità, lo scatto proprio di Robinho Vaz, tocca il suo primo pallone, alla meglio Comuzzo, tutto regolare a giudizio dell'arbitro. Dur riesce di sinistro a dare il pallone per Fazzini, il controllo dell'ex empolese, c'è spazio per Dodò, Fazzini si allarga ma non riceve, capisce l'intenzione dell'avversario Wesley, tentativo di lancio Dybala, poi l'opportunità di inserimento proprio di Dybala, perde l'attimo con il destro al momento di entrare in area di rigore. Il pallone schizza via, ma non dalle parti di Robinho Vaz, che comunque dopo l'ingresso al posto di Malen fa la prima punta. Ecco il pallone che filtra, un tiro cross di Selic che intendeva mettere in movimento Robinho Vaz, che non ha chiuso al centro dell'area di rigore. Non si è capito con Selic, ma probabilmente c'è da dire che forse il più che un passaggio, che un cross, che ne dici? E abbiamo
1: elato
0: la porta.
1: Anche un tiro verso il secondo palo, in effetti troppo forte, troppo violento per essere un assist per Vaz. Ha provato, sì, direi la conclusione, sono più di questa opinione, Giovanni.
0: Intanto la rimessa in gioco affidata a De Gea, Roma che conduce per 4-0. Velocemente ricordiamo la successione delle reti: al 13° del primo tempo Mancini su azione d'angolo, Wesley al 17°, al 34° Hermoso, al 13° del secondo tempo Pisilli, e De Gea intanto pronto al rinvio con il destro, canta la curva sud che è un tripudio di colori giallorossi, all'altezza invece del terreno di gioco c'è una sorta di muraglia sempre giallorossa. La Fiorentina non riesce a affondare, nonostante la buona volontà e il gran movimento, dobbiamo dire anche senza palla, proprio di Riccardo Braschi, che adesso di testa cerca di dare due volte a Parisi il controllo, il triangolo con l'inserimento di Fabian. Ecco Fabian che si coordina, indica, mette il pallone in fallo laterale, 41° minuto, Roma 4 Fiorentina 0.
1: La fisicità di Fabian in questi contropiedi è un elemento importante, il giocatore è fresco, il giocatore ovviamente ha la potenza fisica per poter affondare in area di rigore. Quello che manca in questo momento alla Fiorentina è un po' il morale, Giovanni, perché insomma trovarsi sotto di 4 reti, sì è vero, si può cercare il gol della bandiera come si diceva una volta per andare, per tornare a Firenze almeno con una rete all'attivo, però è un po' spenta la Fiorentina.
0: Fiorentina che prova a trovare il gol della bandiera, che potremmo dire anche meriterebbe per via di quella reazione d'orgoglio a inizio del secondo tempo. Lì le cose non hanno girato anche sul piano della casistica, il palo preso e in effetti anche il gol subito, evitabile quello del 4-0, al di là delle due prodezze prima di Male nel suo assist e poi il colpo di testa vincente, ottimo l'inserimento di Pisilli. Roma ancora in attacco al 42° minuto, tentativo di Wesley, gioca anche per un attimo di prima intenzione Cristante, palla al piede, l'opportunità per El Shaarawy, punta l'uomo, si tratta di Indur, bravissimo in scivolata in maniera regolare a evitare che l'ex genoano entrasse, palla al piede dell'area di rigore avversaria, il lancio per il troppo isolato Braschi, che probabilmente commette fallo su Ndicka, che però per non sapere né leggere né scrivere, si è liberato del pallone con un retropassaggio applauditissimo verso Svilar. Roma 4 Fiorentina 0, 43.
1: Sempre concentrato Ndicka, magari questa sera si è visto un po' meno di altre volte in avanti, però la sua potenza fisica in difesa, la sua elasticità, è un po' l'Aldair della Roma in ovviamente epoche diverse e personaggi di caratura diverse, però ecco, ha quell'importanza nella difesa giallorossa.
0: Intanto è spalle alla porta Dybala, evitati un paio di avversari, può entrare in area di rigore Dybala, il pallone sul destro, prova a metterselo sul sinistro ma non abbocca le finte Dur, pallone che si impenna, esce in qualche modo Parisi, perde il controllo del pallone, il tentativo del nuovo entrato Ziolkowski, ecco Wesley, il pallone al centro con il colpo di testa a rinviare in qualche modo da parte proprio di Ndur, c'è l'opportunità del contropiede per la Fiorentina con Braschi che si allarga per favorire l'inserimento dei compagni, non arriva però il pallone dalle sue parti, riesce a evitare un avversario, tutto regolare a giudizio del direttore di gara, è finito a terra l'attaccante della Fiorentina, l'arbitro dice che però il contrasto con Ghilardi è stato regolare. Tutto questo al 44esimo minuto in attesa del recupero. Roma 4, Fiorentina 0.
1: Si sono trattenuti reciprocamente Braschi e Ghilardi, poi una volta arrivato a terra l'attaccante della Fiorentina ha protestato, però direi che insomma poteva essere anche una occasione da lasciare andare, così come ha optato di fare il direttore di gara.
0: Intanto anche Ziolkowski partecipa alla manovra offensiva, segno quindi che chi entra in campo, pur non essendo quasi mai titolare, sa cosa fare, uno dei meriti che è giusto attribuire a Gasperini. Tentativo di inserimento di Wesley, il controllo in attesa del quantificare il recupero, ci prova Dybala, conclusione parata sicura di De Gea dalla distanza da circa 25 metri e quasi da fermo, Giorgio, un sinistro non angolato, De Gea fra l'altro l'ha visto partire, ma comunque il campione, perché tale è Dybala, riesce dal nulla a tirar fuori anche l'opportunità di battere a rete quando meno te l'aspetti. 45esimo, Roma 4 Fiorentina 0.
1: Beh, un giocatore con il suo sinistro, con la sua tecnica in quella zona, mette sempre paura ai portieri, lo vediamo adesso dare un bel pallone.
0: Pisilli, tentativo di inserimento da parte di Selic, in scivolata si salva la difesa della Fiorentina che prova a ripartire, probabilmente c'è un fallo in attacco della Roma, intanto scaglia il pallone di sinistro direttamente sul fondo Dybala. 45esimo minuto che sta per scadere, saranno due i minuti di recupero, sono quattro invece le reti di differenza tra Roma e Fiorentina.
1: La scelta di sostituire Malen da parte di Gasperini, al suo posto è entrato il giovane Robinho Vaz, toglie forse ai tifosi giallorossi la curiosità di vedere assieme per più di quei 3-4 minuti in cui sono stati in campo contemporaneamente Malen e Dybala, perché l'interrogativo è questo: possono coesistere i due? Può giocare l'argentino alle spalle del centravanti della Roma, che così bene sta facendo in questo campionato? Anche questa sera non possiamo dare una risposta, perché i due sono stati in campo per davvero per credo 3-4 minuti.
0: E su una situazione di punteggio ormai acquisito, dobbiamo anche dire, si arriverà al 47esimo, forse qualche secondo oltre, perché il gioco è ripreso appena adesso, tentativo di lancio in profondità da parte di De Gea, il pallone controllato in qualche modo, calcio di punizione assegnato a la Fiorentina, è battuto da Fazzini, l'opportunità per Parisi, prova di sinistro a tentare di sorprendere Svilla, pallone sul fondo, siamo entrati nel 47esimo, Roma 4 Fiorentina 0.
1: Sarebbe stato più efficace con il destro, la battuta di prima intenzione, evidentemente Parisi ha il sinistro come piede forte, ha preferito dunque rientrare, poi a quel punto doveva far girare troppo il pallone che si è spento al lato del palo destro di Svilar.
0: Che non sembri dal nostro racconto che i giocatori della Fiorentina, soprattutto i centrocampisti, abbiano corso poco. Hanno corso meno dei giallorossi sicuramente, ma non poco. Hanno corso male, questo sì, e magari poi lo chiederemo a Vanoli, proprio perché la Roma è stata abilissima a procurarsi gli spazi e soprattutto il vortice dello scambio più che del pallone, dei ruoli, ha provocato, specie nel primo tempo, una sorta di cataclisma sportivo nella propria metà campo, quella della Fiorentina. Fiorentina che comunque prova a chiudere in attacco, guadagna un calcio di punizione, tutto questo quando sono scaduti i due minuti di recupero, calcio di punizione che verrà battuto, il fallo è stato commesso da El Shaarawy, Parisi sul pallone, poco più indietro Fazzini, possibile il cross di quest'ultimo di destro proprio in mezzo all'area di rigore, arriva il fischio in effetti del direttore di gara sul secondo palo, prova lo stacco Braschi, il pallone si allontana, viene giocato in qualche modo proprio da Solomon, il controllo dell'israeliano, il solito duello tra numeri 19, arriva il triplice fischio finale, Roma batte Fiorentina 4-0, il commento flash proprio di Giorgio Germanò a coronamento di una gara senza storia.
1: Eh sì, Giovanni Scaramuzzino, un commento a un 4-0 non può che essere flash, c'è poco da aggiungere, vittoria meritata della Roma, tre gol che nel primo tempo hanno schiantato la difesa, la resistenza della Fiorentina, e poi nel momento migliore, quando la squadra ospite ha provato a inizio secondo tempo a rifarsi sotto, è arrivato il gol del 4-0 che ha chiuso definitivamente la storia di questa partita.
0: E invece non si chiude affatto la storia della qualificazione in Champions League, perché a questo punto la Roma, vincendo per 4-0 contro la Fiorentina, si porta a un solo punto dalla Juventus, e quindi aspettiamoci a vivere tre giornate molto ma molto intense. La Juventus di punti ne ha 65. Con questi tre la Roma scavalca il Como e si posiziona al quinto posto, più due sui lariani e meno uno dalla Juventus, grazie a Federico Foroni che con la collaborazione di Maurizio Lepri ci ha assicurato la messa in onda, il finale dall'Olimpico, Roma batte Fiorentina 4-0 grazie alle reti di Mancini, Wesley, Hermoso nel primo tempo, raddoppio di il gol del poker, vogliate scusare, quello del definitivo 4-0 di Pisilli al 13° della ripresa. Roma 4, Fiorentina 0, linea agli amici di Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: 22:41 minuti, ben ritrovati, Nico Forletta al microfono, Umberto Conti in regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Terminata con Roma Fiorentina 4-0 la 35esima giornata di Serie A, prima di Roma Fiorentina Cremonese Lazio 1-2, quindi doppia vittoria per le romane, la classifica completa dopo 35 punti, turni, scusate, 82 punti, l'Inter campione d'Italia, Napoli a 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62 punti, Atalanta a quota 55, Lazio a quota 51, a 49 punti ci sono Bologna e Sassuolo, Udinese a 47, il Parma a 42, il Torino a 41, Genoa a 40, a 37 Cagliari e Fiorentina, poi Lecce 32 punti, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18 punti, Verona e Pisa già in Serie B, e adesso la terza che scenderà nel campionato cadetto uscirà dalla corsa a due tra Lecce e Cremonese. Intanto in Premier League ci eravamo lasciati col City in vantaggio 1-0 sul campo dell'Everton, poi clamoroso ribaltone con l'Everton che pochi minuti fa aveva segnato il terzo gol, quindi 3-1, accorcia il City dopo neanche un paio di minuti dal terzo gol dell'Everton, quindi 84esimo minuto, 3-2 per l'Everton sul City. La Liga Spagnola 78esimo, Siviglia Real Sociedad. Prima di continuare con il calcio, una notizia dal mondo della pallacanestro: Achille Polonara ha annunciato sul suo profilo Instagram l'addio all'agonismo, alla pallacanestro. Achille Polonara, che ricordiamo tutti ha combattuto e vincendo anche contro la leucemia in due riprese, 34 anni, e insomma praticamente ha scritto: ci ho provato riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato, perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero. Mi mancherai palla a spicchi, e noi possiamo dire che a noi mancherà davvero Achille Polonara, un esempio di forza in campo e fuori. Grande Achille, si va avanti. Allora, ritorniamo al calcio, a Cremonese-Lazio 1-2, al microfono di Antonello Brughini. Partiamo dal tecnico della Cremonese, Giampaolo.
4: Doveva essere la gara più importante dell'anno, è andata male, un finale amaro.
5: Follia aver perso questa partita, ma devo purtroppo commentare una sconfitta amarissima e sinceramente faccio fatica, quindi dovrei mettermi una bella maschera, ma in questo momento non ce la faccio nemmeno a mettermi la maschera, perché sono molto deluso ragazzi hanno fatto una partita di grande cuore, di grande impegno, con degli errori sicuramente, però la squadra non ha mai arretrato. Perdere così al 93esimo sa di beffa folle, però questo è il calcio e va bene.
4: Meno 4 da Lecce, ma c'è ancora spazio per recuperare.
5: Adesso ci deve essere spazio per recuperare energie mentali, fisiche, sì, fino a quando la classifica, la matematica ti tiene in piedi ci devi stare, però siamo qui a commentare questa sconfitta, poi per la prossima ci penseremo da domani.
4: Giampaolo, sinceramente, cos'è che non ha funzionato?
5: Ma non è che non ha funzionato, ha giocato contro una squadra comunque forte, abbiamo commesso anche degli errori tecnici, ma la squadra non si è risparmiata, quindi non c'è da rimproverare la squadra sotto l'aspetto dello spirito, della voglia di uscita stremata, e semplicemente poi alla fine il pari era alla portata, è semplicemente stata una beffa, come lo è stato anche il primo gol, che la palla era in possesso di Malè, in scivolata, gli è scappata, sono andati là, hanno fatto gol. Magari è stata anche la troppa voglia da parte della squadra di vincere, che alcune volte ci ha esposto a ripartenze e contropiede, ma io dico sempre ai ragazzi, meglio giocare la partita che farsi giocare della gara, quindi ci assumiamo la responsabilità, però nessuno ha fatto un passo indietro e bisogna accettare il risultato.
3: L'amarezza di Giampaolo per una partita che a un certo punto, come avrete riascoltato, la Cremonese aveva in pugno al 29esimo il gol del vantaggio segnato da Bonazzoli, poi nella ripresa prima Isaksen al 53esimo e poi Noslin al 92esimo hanno dato prima il pari e poi la vittoria alla Lazio. E allora al microfono sempre di Antonello Brughini, il tecnico della Lazio, Sarri.
4: Una buona Lazio che immagino l'abbia soddisfatto.
6: Ma abbiamo fatto una fase iniziale di partita secondo me di buon livello, forse ci è mancato un pizzico di cattiveria, ci siamo trovati sotto dal nulla praticamente, e lì un po' siamo sbandati, abbiamo perso un po' di vigore, secondo tempo un po' più sporchi ma più vigorosi, e siamo venuti al capo della partita.
4: Cosa chiederà ai suoi nei prossimi giorni in vista dei prossimi importantissimi impegni?
6: Ma niente, dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dalla partita di Coppa Italia, dobbiamo andare avanti partita per partita, tanto se ti lasci condizionare c'è il rischio di sbagliarle tutte e due. Quindi andiamo partita per partita e vediamo quello che viene fuori. All'interno del gruppo ci siamo dati degli obiettivi che riguardano anche il campionato e vediamo di raggiungere.
4: E nel gruppo ha ritrovato anche Rovella.
6: Ma Rovella viene da un'annata difficilissima, ha fatto due operazioni, stavo mesi e mesi fermo, stavo mesi con il dolore, quindi è una soddisfazione che gli volevo dare la partita scorsa, poi oggi ce n'era anche effettivamente bisogno, Patrick aveva un piccolo risentimento a flessori e quindi è entrato dentro e ora non può che crescere.
4: Un gioiello, la rete della vittoria.
6: Ma noi penso abbiamo fatto due grandi azioni in tutte e due i gol. La palla di Noslin appena gli è partita dai piedi, io ero in diagonale, ho visto subito che era dentro. Un gran gol.

0: Ma allora, sembra ieri, non dico ieri, l'altro ieri, e pensare che sono passati 40 anni dall'End of Confusion dei Genesis, tratta dall'album Invisible Touch. Alla voce, la voce non era quella di Peter Gabriel, che se n'era andato da un pezzo, e fa cenno di sì Fabio Cardinali dall'altra parte del vetro, ma era quella di Phil Collins. Il video di Land of Confusion me lo ricordo benissimo, mitico, bellissimo. 94esimo, torniamo alle fattezze dell'oggi. Everton City 94esimo 3-2, 89esimo Siviglia Real Sociedad 1-0. Queste le due partite ancora in corso per quanto riguarda il calcio. Passiamo al tennis, perché abbiamo detto oggi i tennisti italiani ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella, prima degli internazionali d'Italia a Roma. Tra poco vi diremo anche l'esito del sorteggio, sia del tabellone, della composizione del tabellone maschile, sia quello di quello femminile, ma iniziamo ascoltando le voci e partiamo dal presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, al microfono di Emilio Mancuso. E sia il presidente del CONI, che poi ascolteremo anche subito dopo il presidente federale del tennis, Angelo Binaghi, stanno diventando davvero degli abitué del Colle. Partiamo da Bonfiglio.
1: Ancora al Quirinale ormai è di casa, Presidente.
2: Ma io vorrei venirci tutti i giorni, perché vuol dire che stiamo vincendo dappertutto, quindi è sempre un grande onore, privilegio, e come sempre sentiamo il Presidente vicino a noi non solo affettuosamente, ma anche con quella competenza sportiva che ormai conosciamo tutti quanti. Non è solamente di una disciplina, ma è del mondo sportivo, e le sue parole ci gratificano e ci danno stimolo a fare sempre meglio.
1: L'ha invitato al Foro

0: aiuta molto e serve molto per poter andare poi in lunetta e segnare qualche punto a volte anche importanti dai tiri liberi. Diciamo che ci sono tanti giocatori che sono capaci di fare quello, però sicuramente è un'arte importante.
1: Sei diventato personaggio anche per alcuni episodi curiosi. Ad esempio, hai giocato per un minuto con una scarpa in mano che avevi perso durante il gioco e alla fine l'hai regalata ad un tifoso. Oppure hai mandato un arbitro a quel paese, si è sentito benissimo, chiaro e distinto anche da casa, ma hai trovato proprio un arbitro che sapeva l'italiano.
0: Sì, è stata una scenetta simpatica. Purtroppo sapeva due parole di italiano, una di quelle due era quella lì che non possiamo ripetere. Però giochi talmente tante partite che di queste situazioni possono capitare, come quella della scarpa, che poi ho utilizzato per, tra virgolette, rubare un rimbalzo importante di una partita toccando la palla con la scarpa, e quindi insomma può capitare. Ecco, l'NBA, la pallacanestro in generale sono uniche anche per quello.
1: Danilo, il pubblico dell'NBA ti ama, ma all'inizio non è stato proprio facile. A New York sei stato anche fischiato. Tutti gli italiani hanno pagato un iniziale adattamento all'NBA, Bargnani, Belinelli, Datome, tutti. Perché secondo te?
0: Sì, l'inizio non è mai facile, soprattutto qualche anno fa, dove c'era meno percentuale di giocatori internazionali europei in NBA, quindi per poter conquistarsi il rispetto da parte della Lega, dei compagni di squadra e degli avversari da parte del giocatore europeo era molto più difficile.
1: C'è stato un giocatore europeo che ha detto che in NBA è più facile segnare. È una cosa che ha fatto abbastanza scalpore. La pensi così anche tu?
0: Ma è una pallacanestro diversa con regole diverse. Adesso che sia più facile, non lo so. Posso immaginare chi l'abbia detta questa frase, e sicuramente chi l'ha detta è uno dei,
1: Doncic.
0: esatto, uno dei giocatori, nonostante l'età, è uno dei giocatori più forti. Quindi non tutti sono come lui, che chiaramente ha giocato anche in Europa, quindi può capire qual è la differenza. Poi le partite qua durano di più e in Europa di meno, quindi sono statistiche anche che per forza di cose sono diverse.
1: Intanto però qualcuno sostiene che l'NBA abbia impoverito il basket italiano perché i più forti in assoluto che vanno a giocare oltreoceano fanno più fatica poi ad essere disponibili in nazionale. È vero secondo te?
0: Ma non è assolutamente vero, anche perché noi siamo sempre stati molto disponibili, non abbiamo mai detto di no, e quando non ci siamo stati è stato solo ed esclusivamente perché infortuni o perché in qualche caso la società NBA non ha voluto, quindi insomma siamo sempre stati assolutamente a disposizione.
1: Il basket dell'NBA però rimane un'altra cosa, lo ricordavi anche tu prima, può essere anche questo un problema quando ci si abitua a giocare in quel basket lì e poi ritornare in Italia?
0: Secondo me in Europa c'è un gioco più fisico dove viene concesso qualche gomito in più, diciamo. Qua in America viene dato più spazio alle qualità fisiche individuali, ma penso che poi abituarsi qua e tornare può essere solo che una cosa positiva, nel senso che poi anche a me quando è capitato di tornare, quando torno ogni estate, c'è sempre qualcosa in più di esperienza che mi aiuta a essere sempre più importante nella stessa partita o nell'evento estivo con la nazionale.
1: A proposito di Italia, Danilo, il basket per te è una questione di famiglia, con Milano come comune denominatore, perché tuo papà Vittorio ha vinto tanto a Milano negli anni Ottanta, mentre tu ad un certo punto sei volato in NBA. Ci sarà una strada di ritorno verso casa, verso Milano, prima che finisca la carriera, magari per vincere qualcosa?
0: Assolutamente, assolutamente. L'idea di poter fare un paio di anni ad alto livello in Eurolega e per vincere in Italia e in Europa con quella maglia lì sarebbe veramente bellissimo concludere così.
1: Grazie Danilo Gallinari per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: L'entusiasmo dei telecronisti americani per una delle tante grandi giocate di Habacuc Baldonado con la maglia dei Panthers di Pittsburgh University, romano, classe 99, mamma italiana e papà caraibico, a 17 anni, Aba, come lo chiamano tutti, ha lasciato Colli Portuensi per inseguire il suo sogno americano su un campo da football. Luca Cesaretti ci racconta la sua storia.
2: Ogni tanto davano le partite di football americano, tipo questo sport incredibile che non sapevo cosa fosse. Da lì è iniziata la mia curiosità, ho iniziato a fare un po' di ricerche, a guardare video e film sul football americano, fino a che mi sono deciso e ho cercato una squadra a Roma, i Lazio Marines al tempo, ho iniziato a giocare con loro e non ho più smesso.
3: È iniziato tutto così, per caso. Habacuc Baldonado aveva appena 11 anni, ma con il football è stato amore a prima vista. Complice un fisico statuario, 1,98 per 115 15 kg, ancora minorenne già nella

0: la nostra Serie A e di lui si fa strada un sogno.
1: Giocando in Serie A a 17 anni, comunque un po' precoce, mi saliva la voglia di passare al livello successivo, no? E a quel punto il livello successivo sarebbero stati gli Stati Uniti.
0: Detto fatto, Abba a 17 anni lascia casa, famiglia e amici per trasferirsi in Florida alla Clearwater Academy, dove frequenta l'ultimo anno di superiori e gioca a football. Il piano è andare 6 mesi e vedere come va, e va alla grande. Difesa ma anche attacco, in una sola stagione finisce sul taccuino di alcune delle università più importanti degli States: Oregon, Michigan State, Nebraska. Habacuc Baldonado non torna più in Italia. Sceglie Pittsburgh e i suoi Panthers per la sua avventura collegiale, un'università dal grande pedigree ma in cui può crescere senza fretta sotto le cure di Pat Narduzzi, anche perché Roma purtroppo è tremendamente lontana.
1: È una città piccola, 300.000 abitanti, quindi non è che ci sia così tanto da fare. È fredda durante l'inverno, è gelata, è difficile trovare una cosa singola che mi manca. Comunque direi l'atmosfera, il cibo, la gente, la mia famiglia e i miei amici comunque vivono sempre in Italia. Però direi la cosa principale è il cibo. Gli americani mangiano in modo orribile.
0: Mamma Paola e il fratello minore Jonathan mancano, come gli amici d'infanzia, Piazza Trilus e Campo dei Fiori. Ma in sella la sua Ducati rossa, Abba sfreccia per le strade della Pennsylvania e in campo è un defensive end con pochi eguali. Nel 2021 viene votato tra i 4 migliori della ACC, con Pittsburgh che vince la sua conference per la prima volta in 11 anni. Gli scout NFL lo notano, si parla anche di una possibile scelta al quarto giro. Eppure
1: ho avuto l'opportunità di dichiararmi per il draft, ma ho deciso di rimanere un altro anno per essere preso più in alto e comunque migliorare a tutti i livelli.
0: L'obiettivo rimane comunque il Super Bowl.
1: Sì, comunque è il mio obiettivo. Ora passo dopo passo, arrivare dal college al draft, all'NFL un giorno e poi vedremo.
0: Essere l'unico italiano al college non spaventa Baldonado. Sono anni che è abituato a far ricredere gli scettici ed è pronto a farlo ancora una volta.
1: Nessuno si aspettava che ce l'avrei fatta. Il mio allenatore ha dichiarato che quando sono arrivato qua non sapevano quale sarebbe stato il mio livello a causa delle differenze tra l'Italia e qui. Piano piano ho dimostrato di essere allo stesso livello di tutti gli altri e di poter fare anche meglio.

0: la finta di Mannion, che poi evita anche il tentativo di stoppata di Bielizza dopo il super debutto in questo preolimpico. Sta giocando una grande partita anche questa sera Nico Mannion,
1: ed è il primo dei nostri ad arrivare in doppia cifra con ancora una volta una conclusione da sotto misura.
0: 4 secondi da giocare, il Nico Mannion che a 20 anni si ritrova con 2 tiri liberi che possono quasi consegnare all'Italia il biglietto per Tokyo. Non trema la mano di Nico Mannion, 2 su 2 per Mannion, 102 a 95, il palleggio di Nico Mannion, non fa fallo la Serbia, non ci prendono più, finisce 102 a 95. Dopo 17 anni l'Italia torna a giocare un'Olimpiade.
2: L'Italia del basket supera la Serbia a Belgrado nella finale del torneo preolimpico e vola sotto i 5 cerchi. L'ultima volta fu ad Atene nel 2004 e fra i protagonisti di questa grande impresa c'è Nico Mannion, italo-americano di 20 anni, playmaker e ora punto di forza della nazionale azzurra. Buongiorno Nico Mannion e grazie per essere Extra Time con noi.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, è un piacere parlare con voi.
2: Nico, i tifosi dell'NBA ti hanno ribattezzato Red Mamba per la tua pericolosità sotto canestro. Come vivi tutta questa popolarità che ti è piombata addosso già da adolescente? Ti ha fatto piacere oppure avresti voluto meno attenzione?
3: Growing up I've always, since I was about 15, I started getting attention.
4: Crescendo sono stato sotto i riflettori da quando avevo circa 15 anni. All'inizio era un po' strano, ma poi ho capito che è un qualcosa che si può usare in senso negativo o senso positivo.
3: I've always tried to use it as a positive through social media, meeting people, whatever it is, just trying to take the time out my day to.
4: Io ho sempre cercato di usare in modo positivo la mia visibilità sui social media. Ho sempre cercato di usare parte del mio tempo per incontrare persone ed essere una fonte di ispirazione positiva per gli altri. La visibilità non posso dire che sia una cosa che mi piace o che non mi piace, semplicemente fa parte di quello che sono e di quello che ho fatto finora e non è una cosa che posso cambiare. Ti devi abituare a vivere con i riflettori addosso e provare a farne l'uso migliore possibile. Puoi

0: che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco, convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania K, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera, riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
1: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
0: Claudio Vigolo, GR1.
2: Ora la grazia ottenuta a febbraio da Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto.
3: Tutta la documentazione originale relativa alla procedura di adozione sono le carte che la Procura Generale di Milano attende dall'Uruguay. L'obiettivo è fare chiarezza su dubbi e ombre emerse sull'affidamento del bimbo affetto da seri problemi di salute ottenuto da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio dalla ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda, un caso sul quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa al ministro della giustizia Nordio per le frasi sul guardasigilli nel ranch di Cipriani nel paese sudamericano, mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nella vicenda, ho solo trasmesso

0: Montanà, nessun ferito italiano dovrà sostenere le spese mediche per le cure ricevute, l'impegno ufficiale della Svizzera al GR, la reazione di un genitore.
1: Un primo passo avanti è stato fatto e questo ci dà un filino di serenità in più.
2: Sull'impegno preso dalla Svizzera ci risponde così Valentino Giola, padre di uno dei ragazzi feriti a Kran. Né lui né le altre famiglie pagheranno le spese mediche elvetiche dei figli.
1: Un gesto che abbiamo apprezzato dopo tante delusioni.
2: L'annuncio di Palazzo Chigi dopo l'incontro in Armenia tra la premier Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin, che scrive: i costi saranno sostenuti dal nostro fondo per gli aiuti alle vittime, se non già coperti dalle assicurazioni, e aggiunge: quanto al contributo da parte dell'Italia, lavoriamo per una soluzione accettabile. Un altro obiettivo è stato raggiunto, sottolinea il nostro ambasciatore a Berna, Cornado.
3: Non verranno più mandate fatture a nessuno degli altri 9 pazienti che sono stati ricoverati in Svizzera.
2: Intanto sono arrivate in Italia le prime cartelle cliniche sulle degenze svizzere dei ragazzi. Attendono ancora gli esiti delle autopsie sulle vittime italiane. I magistrati romani che indagano i Moretti per disastro e omicidio colposi. Elena Baiocco, GR1.
0: La morte di Alex Zanardi alle 11, i funerali del campione nella Basilica Padovana di Santa Giustina. Proclamato il lutto regionale, le parole della madre Anna Mezzetti.
4: Da mamma soffro tanto.
5: Cosa le mancherà di più di Alex? Qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
4: Beh, mi mancherà tutto di mio figlio, non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ha avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
5: Quando lui ha avuto il primo incidente, quello del 2001,
4: sì.
5: Dov'è che lui ha trovato questa forza? Ecco, lì se si aspettava una reazione del genere di Alex.
4: Dentro di sé, nel suo carattere, nel suo temperamento, di pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè, lui era così, l'ha dimostrato in mille occasioni.
6: Per il GR1, David Marceddu.
0: Il meteo con la primavera che va in vacanza. Tempo instabile, temperature in calo. Piogge a nord, meglio al sud, grazie all'anticiclone. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
7: Una settimana molto variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, la situazione tenderà al peggioramento, i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, arriveranno piogge e rovesci anche battenti e nel corso della giornata qualche precipitazione arriverà anche al sud.
0: A Roma la presentazione dei palinsesti Rai per la 109esima edizione del Giro d'Italia. I 3.468 chilometri totali della Corsa Rosa saranno raccontati dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive e negli spazi di approfondimento. Radio 1 e Radio 1 Sport seguiranno la competizione sportiva tappa per tappa con una programmazione dedicata e una novità annunciata dal direttore Nicola Rao.
8: Abbiamo ridisegnato il palinsesto di Radio 1, dedicheremo ogni giorno finestre alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16.30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
9: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese e allora ho pensato che sarebbe interessante, magari realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia. Mi permetto di annunciarlo in anteprima.
0: Assegnati i premi Pulitzer 2026, il premio più prestigioso per il servizio pubblico va al Washington Post per le indagini sui tagli e la riorganizzazione dell'amministrazione federale voluta da Donald Trump. Il riconoscimento per l'inchiesta va al New York Times per una serie di sui conflitti di interesse del presidente. 2 premi alla Reuters sulle ritorsioni politiche attraverso il Dipartimento di Giustizia e su Meta e i rischi dell'intelligenza artificiale. Premio per la breaking news al Minnesota Star Tribune per la copertura di una sparatoria in una scuola. 3 giorni al cinema per rivedere l'ultimo film di Stanley Kubrick. Fino a mercoledì, infatti, torna sul grande schermo Eyes Wide Shut, che aprì la mostra di Venezia del 1999 alla presenza delle 2 star interpreti, all'epoca anche coppia glamour del cinema, Tom Cruise e Nicole Kidman.
10: Per Perché questo gran mistero?
11: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come questa.
12: Un giorno e una notte nella vita di una coppia tra conformismo sociale e desideri inespressi. All'origine di Eyes Wide Shut c'era Doppio Sogno di Schnitzler, ma nelle mani di Stanley Kubrick la coppia viennese divenne la più glamour dell'epoca, Tom Cruise e Nicole Kidman, che si lasciarono un anno dopo l'uscita del

0: film. La lavorazione di quella notte durò 400 giorni di set, ricostruendo New York in Gran Bretagna. Sesso, inconscio, convenzioni sociali, maschere dietro le quali sognare momenti orgiastici che furono nascosti dalla censura americana, il film aprì la Mostra del Cinema di Venezia, accompagnato dalle sue star. Kubrick se n'era andato nel sonno il 7 marzo di quel 1999, lasciando dietro di sé quello che sarebbe stato il suo più grande successo in termini di incasso. Miriam Mauti, GR1.
1: I Maroon 5 tornano con il singolo, il nuovo singolo Heroin. Una melodia accattivante, il loro classico pop per questo brano dal sound sofisticato. La band di Adam Levine è pronta a tornare dal vivo con un tour mondiale. Quest'estate saranno in giro tra America Latina ed Europa. In Italia una sola data a Milano il 25 giugno. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Max Gambino e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
2: GR1 Sport.
3: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Il calcio in primo piano con gli ultimi due posticipi della 35esima giornata di Serie A tra lotta Champions e retrocessione. Partiamo dall'Olimpico, dove la Roma ha spazzato via la Fiorentina riportandosi in piena lotta per il quarto posto rinviato.
4: Riecco i giallorossi ripiombati pienamente in zona Champions. La Juventus suo malgrado ha offerto l'assist pareggiando contro il Verona e così ora la distanza tra bianconeri e Roma è di un solo punto a tre giornate dal termine. Gara a senso unico all'Olimpico con le teorie più estreme di Gasperini che nel primo tempo hanno trovato un'applicazione frenetica ma mai disordinata. Alla fine quattro marcatori diversi, due di loro sono difensori. 0-0 di partenza sbloccato su palla inattiva dopo 13 minuti, angolo di Pisilli, colpo di testa vincente di Mancini, 4 minuti dopo il 2-0 di Wesley, assist di Hermoso e proprio lo spagnolo firmava il 3-0 al 34esimo deviando in porta. Un bel invito di Coné. Poker al 13esimo della ripresa, Pisilli di testa su servizio di Malen, così Giampiero Gasperini.
5: Indubbiamente adesso abbiamo recuperato un po' tutta quanta la rosa, presto spero anche Pellegrini. Chiaro che così abbiamo più soluzioni, siamo più competitivi come del resto siamo stati per molto tempo.
4: Il finale, Roma batte Fiorentina 4-0 con Federico Foruni, Giovanni Scaramuzzino, GR1, Stadio Olimpico.
3: A Cremona invece mesce nel dramma sportivo della Cremonese, in vantaggio ma poi rimontata dalla Lazio e ora a un passo dal baratro l'inviato.
6: Al 93esimo sull'1-1 poteva succedere di tutto, poteva finire in parità, poteva vincere l'una, poteva vincere l'altra, ma è chiaro che il peso specifico del pallone nella sfida dello Zini era ben diverso tra Cremonese e Lazio, con la prima che si giocava gran parte delle speranze di permanenza in Serie A. Aveva segnato Bonazzoli nel primo tempo, vantaggio grigio-rosso, aveva pareggiato Isaksen nella ripresa per il pari bianco-celeste e l'equilibrio, il filo del rasoio, la sottile linea rossa che separa tonfo e trionfo. Un gol di Noslin al 48esimo, vince la Lazio 2-1, si dispera Luzzini perché ora la salvezza, il quart'ultimo posto del Lecce, è a meno 4 a tre partite dalla fine. Giampaolo.
7: Follia aver perso questa partita, ma dovrei mettermi una bella maschera, ma in questo momento non ce la faccio nemmeno a mettermi la maschera perché sono... Perdere così al 93esimo sa di beffa folle, però questo è il calcio e va bene.
6: Può essere soddisfatto Maurizio Sarri invece per il risultato e per quanto visto in campo. Cose belle, cose meno belle, ma tre punti importanti e fiducia in vista della doppia sfida contro l'Inter in campionato ma soprattutto nella finale di Coppa Italia. Sarri.
8: Dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dalla partita di Coppa Italia. Dobbiamo andare avanti partita per partita. Tanto se ti lasci condizionare c'è il rischio di sbagliarle tutte e due. Quindi andiamo partita per partita e vediamo quello viene fuori.
6: Cremona con Adriano Totaro, Manuel Codignoni, GR1.
3: In chiusura il basket, Achille Polonara ha annunciato il ritiro dopo la battaglia con la leucemia. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti individuali, ha scritto Polonara sui social, ma capisco che è ora di dire basta perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
9: Verde, viaggiare informati.
2: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 23 minuti e il traffico è assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Si segnala un veicolo in avaria sulla diramazione Roma Sud tra San Cesareo e l'allacciamento con la 1 e un tratto chiuso sulla 7 per lavori in corso tra Busalle e Ronco Scrivia. Tratto chiuso sempre per lavori in corso tra Ramo Casalecchio e Bologna Borgo Marnigale sulla 14. Infine sulla A21 chiusura nodo per lavori in corso all'altezza dell'allacciamento con la A26. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS. America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
10: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it. La nota del giorno dopo.
13: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Lui come sempre è Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie che ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, che ci ascolta sul nostro podcast, sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Tommaso Margiotta che rende il nostro programma felicemente tridimensionale e grazie anche perché ci è venuto a trovare Luca Ragagnin. Benvenuto intanto Luca, come stai?
14: Grazie a te John. Sto benissimo, sono contento di rivederti.
13: Anch'io sono contento di rivederti e risentirti. Noi siamo qui perché racconteremo di un libro con cui tu, che sei uno scrittore, un poeta, insomma attraversi la letteratura in maniera attiva, hai voluto dedicare le tue energie alla storia di Nick Drake. È una storia interessante. Intanto nel titolo vengono chiamati in causa 10 passi, che sono 10 passi perché noi abbiamo probabilmente un footage, cioè un brevissimo spezzone che ci fa vedere chi potrebbe essere Nick Drake. Nick Drake, nonostante sia presente nelle copertine dei suoi 3 dischi da vivo, almeno sappiamo insomma il suo volto, abbiamo diverse testimonianze, però non è facile invece vederlo in movimento, anzi direi che è quasi impossibile, soprattutto vederlo suonare.
14: No, cioè, suonare è impossibile, non ci sono filmati. Ci sono filmini di famiglia, di quando lui era un bambino, primi anni 50, e poi c'è solo questo fantomatico filmato di 12 secondi dove il potenziale Nick Drake, che per me è Nick Drake, di spalle dopo 10 passi esce dall'inquadratura. E lui, Nick Drake era altissimo, aveva un certo incedere, lo sappiamo dai biografi, dai testimoni, per cui...
13: Era molto atletico, insomma.
14: Era un atleta.
13: Per la mia generazione, certo. Era anche il fratello di una
14: sì,
13: attrice,
14: anche per la mia.
13: Gabriel, esatto. Drake, che tra le cose che aveva fatto, un film abbastanza scabroso, tradotto in italiano, credo Ragazza alla pari, ma soprattutto era una delle luogotenenti di UFO, esatto. Che era una serie.
9: Rai Radio 1 Sport.

film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare a

0: ore 2.
1: GR1.